0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Fuga in mi bemolle maggiore per quartetto d'archi, opera 81 numero 4.
1: Ludwig van Beethoven, An die Hoffnung, lied per voce e pianoforte, opera 94, seconda versione. Stefan Genz, baritono. Roger Vignol, pianoforte.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Andy Hoffnung, lead per voce e pianoforte, opera 94, seconda versione. Stefan Genz, baritono. Roger Vignol, pianoforte.
1: Claudio Monteverdi. La giovinetta pianta. Dal terzo libro dei Madrigali a cinque voci. Testo di Anonimo. Concerto italiano. Rinaldo Alessandrini, direttore.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato La giovinetta pianta, dal terzo libro dei Madrigali a cinque voci, testo di Anonimo. Concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in Re maggiore, K81. Allegro, andante, allegro molto. The Academy of Ancient Music. Jaap Schroeder, continuo. Christopher Hagwood, direttore.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore K81, The Academy of Ancient Music. Jaap Schroeder, continuo. Christopher Hogwood, direttore. Igor Stravinsky, tre pezzi per quartetto d'archi. Danse, Excentrique, Cantique. Quartetto Isaïe. Guillaume Sutre e Luc-Marie Aguera, violini. Miguel da Silva, viola. Jovan Markovic, violoncello.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato tre pezzi per quartetto d'archi, Quartetto Isaïe, Guillaume Sutre e Luc-Marie Aguera, violini, Miguel da Silva, viola, Jovan Markovic, violoncello.
1: Maurice Ravel, Zigan per violino e pianoforte, Patricia Kopaczynskaja, violino, e Polina Leschenko, pianoforte.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Zigan per violino e pianoforte, Patricia Kopaczynskaya violino e Polina Leschenko pianoforte. Claudio Monteverdi, pianto della Madonna a voce sola sopra il lamento d'Arianna. Alena Danceva, soprano e ensemble strumentale Odecaton. Paolo Dacol, direttore.

Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Pianto della Madonna a voce sola sopra il lamento d'Arianna. Alena Danceva, soprano, ensemble strumentale Odecaton, Paolo Dacol, direttore.

Carl Philipp Manuel Bach, sonata in do minore per violino e fortepiano, VQ78. Allegro moderato, adagio ma non troppo, presto. Amadine Bayer, violino, Edna Stern, fortepiano.

0: Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato la sonata in do minore per violino e fortepiano VQ78. Allegro moderato, adagio ma non troppo, presto. Amadine Bayer violino e Edna Stern fortepiano.
1: Enrique Granados. Scene romantiche. 6 pezzi per pianoforte. Mazurka, poco lento con abbandono. Berceuse, lento. Lento con ecstasis. Allegretto, pequeña danza. Allegro appassionato. Epilogo, andantino spianato con esaltazione poetica. Pianista Alicia Della Rocha.

0: Di Enrique Granados avete ascoltato Scene romantiche, 6 pezzi per pianoforte. Pianista Alicia Della Rocha.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 47 in Sol maggiore, Oboken primo, numero 47. Allegro, un poco adagio. Minuetto a roverso, trio a roverso, finale. Presto assai. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

0: Di Franz Josef Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 47 in Sol maggiore, Oboken primo, numero 47. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata in Fa maggiore numero 5 per violino e pianoforte, opera 24. La primavera. Allegro. Adagio molto espressivo. Scherzo. Allegro molto. Rondò. Allegro ma non troppo. Maxim Vengerov, violino. Itamar Golan, pianoforte.

di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata in fa maggiore numero 5 per violino e pianoforte, opera 24. La primavera. Maxim Vengerov, violino. Itamar Golan, pianoforte. Christopher Simpson. The Spring per tre viole da gamba e basso continuo. Fancy, Air, Geyert. Sophie Batillon, viola da gamba. Friederike Heumann e Brian Franklin, basso di viola. Matthias Speter, arciliuto. Luca Guglielmi, organo.

0: Di Christopher Simpson avete ascoltato The Spring per tre viole da gamba e basso continuo. Sophie Batillon, viola da gamba. Friederike Heumann e Brian Franklin, basso di viola. Mattias Speter, arciliuto. Luca Guglielmi, organo.
1: Maurice Ravel, concerto per la mano sinistra in re maggiore. Lento, più lento, andante, allegro, più vivo e accelerando, lento, allegro. Cédric Tiberghien, pianoforte, orchestra Le Siècle, François-Xavier Roth, direttore.

0: Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Concerto per la mano sinistra in Re maggiore, Cédric Tiberghien, pianoforte, Orchestra Le Siècle, François-Xavier Roth, direttore.
1: Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Das himmlische Leben, La vita celestiale. Bedächtig nicht eilen, in gemächlicher Bewegung, ohne Hast. Ruhevoll, poco adagio. Sehr behaglich, wir genießen die himmlischen Freuden. Anu Comsi, soprano. Orchestra sinfonica della Radio di Stoccarda, diretta da Roger Norrington.

Di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Das himmlische Leben, La vita celestiale. Anu Comsi, soprano. Orchestra sinfonica della Radio di Stoccarda, diretta da Roger Norrington. Béla Bartók. Sonata numero 1 per violino e pianoforte, opera 21. Allegro appassionato, adagio, allegro. Patricia Kopaczynskaja, violino, e Fosil Sai, pianoforte.

Seduto sotto un albero a meditare, mi vedevo immobile danzare con il tempo come un filo d'erba che si inchina alla brezza di maggio o alle sue intemperie. Io vorrei sospendermi nel nulla fino a diventare nulla. Benvenuti, benvenuti alle 6:33 all'ascolto di Qui comincia. Arturo Staltri al microfono, Mariangela Liardi è in regia, Fabio Melis alla console, Federico Vizzaccaro cura il programma e ha preparato anche le musiche per la scaletta di oggi. Il telefono è 335-5634-296. Sono già 5 anni da quando Franco Battiato ci ha lasciato, il 18 maggio 2021, continuano a uscire numerosi libri sulla sua figura e tantissime manifestazioni musicali, ma non solo, che analizzano il suo pensiero, una traccia ancora fortissima dal punto di vista non solo musicale, ed esce un libro per Giacca Book, Lavorare con un genio, Franco Battiato, raccontato dai suoi artisti. Sì, perché protagonisti del libro sono Gianfranco Dadda e Walter Pistarini. Gianfranco Dadda è stato per 30 anni amico di Franco Battiato, ha lavorato in tanti suoi dischi e anche in tanti concerti dal vivo. E all'interno del libro, che vede altro protagonista, Walter Pistarini, appassionato di scrittura, infatti sue sono le interviste e molti racconti che lui ha estorto, ma in maniera chiaramente amichevole, a tanti collaboratori di Franco, soprattutto a Gianfranco Dadda. Quindi ci sono tanti personaggi amici di Franco Battiato, da Yuri Camisasca, Roberto Cacciapaglia, Vincenzo Zitello e tanti altri personaggi che hanno legato la loro vita a quella di Battiato, che era sempre pronto a dare amicizia, a dare consigli senza mai imporsi, sempre pronto a alleggerire quello che era la grandissima cultura che aveva. È un bel libro questo, che vede Gianfranco Dadda e tanti altri raccontare il rapporto con Battiato, e a Dadda racconta come fu il primo incontro. Battiato aveva pubblicato da poco Fetus, il primo disco di musica sperimentale, collaborava con Gianni Sassi, colui che fondò la importantissima etichetta Cramps, e a un certo punto disse ai ragazzi del gruppo, che appunto nel quale militava Gianfranco Dadda, voglio farvi ascoltare Franco Battiato. Loro lo ascoltarono, rimasero colpiti, e lui stesso poi andò a sentire il gruppo che Dadda condivideva con Gianni Mocchetti, ovvero i Cristalli Fragili. Insomma, ci fu subito un interesse comune, e quindi Battiato disse: sto facendo, finendo questo album Fetus, e vorrei che voi partecipaste. Quindi il lavoro era ancora in corso, e dice Dadda: accettammo convintamente. Le sessioni di registrazione erano nello studio Rexon di Zanibelli sui Navigli di Milano. Franco Battiato sta facendo il militare, ma a quanto pare riusciva a uscire con una certa facilità per venire alle registrazioni. Nel disco ci siamo io, Mocchetti, Rolli. In tournée però Rolli non partecipò. Come cantante con un gruppo suo si sentì un po' sfruttato e abbandonato. A essere precisi, poi partecipò al 45 giri, il nome venne cambiato del gruppo, insomma ci sono anche le foto, ma il coinvolgimento di Battiato fu molto importante, tant'è vero che, dice appunto Gianfranco Dadda, noi continuammo a lavorare con Franco e la collaborazione proseguì per tantissimi anni. Franco Battiato non la risparmiava a nessuno, soprattutto ai nostri politici. Su Indre e Saug se la prende in maniera molto pesante, però dice: quando ascolto poi una musica di Corelli, io sto parafrasando, ecco che mi meraviglio della bellezza del creato. Dunque ascoltiamo Corelli in apertura la sonata 3 in fa maggiore, opera 1 numero 1, grave, adagio, allegro. Simon Standage violino, Michaela Comberti violino, Anthony Plate violoncello, Trevor Pinnock organo.

Ed ecco l'armonia di Arcangelo Corelli in questa sonata 3 in fa maggiore, opera 1 numero 1, grave allegro adagio allegro, con Simon Standage, Michela Comberti, Anthony Pleath e Trevor Pinnock. Arcangelo Corelli, tanto amato da Franco Battiato, di cui oggi parliamo grazie al libro di Gianfranco Dadda e Walter Pistarini, Lavorare con un genio, Franco Battiato raccontato dai suoi artisti, che esce per Giacabuc. E ci sono tanti altri personaggi: Filippo Destrieri, che ha cominciato a collaborare con Battiato alle tastiere con l'era del cinghiale bianco, naturalmente la figura di Giusto Pio, che è stata così importante per Battiato, Lino Capravaccina e l'indimenticabile Claudio Rocchi, purtroppo non è nel libro perché è scomparso più di 10 anni fa, era molto amico di Battiato, e ovviamente la figura di Manlio Sgalambro. Gianfranco Dadda racconta, ad esempio, una serata particolare: dopo il tour di Pollution, secondo disco sperimentale di Battiato, stavano incamminandosi verso casa. A volte si dormiva in albergo, dice Gianfranco Dadda, altre volte altre volte no. Era buio e a un certo punto vediamo avvicinarsi un cane, probabilmente un randagio piuttosto inferocito. Ci ringhiava addosso, per non dire di peggio. Franco tranquillo. Gli si è avvicinato, gli ha messo la mano sulla testa, il cane si è subito ammansito. Noi spettatori siamo rimasti in sua casa. A volte si dormiva in albergo, dice Gianfranco Dadda, altre volte no. Era buio e a un certo punto vediamo avvicinarsi un cane, probabilmente un randagio piuttosto inferocito. Ci ringhiava addosso, per non dire di peggio. Franco tranquillo. Gli si è avvicinato, gli ha messo la mano sulla testa, il cane si è subito ammansito. Noi spettatori siamo rimasti talmente ammutoliti da non riuscire a parlare per un bel pezzo. E poi racconta, esempio,

Lui gli chiedeva: come ti sembrano questi suoni? Sono geni che hanno capito tutto della musica, aggiunge Dadda. Franco spesso coinvolgeva persone che non c'entravano assolutamente nulla e le stava a sentire. Se commentavano ci tornava sopra, non snobbava chi non sapeva di musica, magari aveva qualche spunto che poteva essere utile. Con la batteria e le percussioni mi sollecitava: dammi un'idea, prova a fare questo, quell'altro, fammene un altro, questo è bello, questo lo teniamo, bravo, battendo le mani, mi ricordo i suoi termini, eccellente. Fenomenale, come sapeva incoraggiare nei momenti più importanti, durante un lavoro, durante un concerto o un qualsiasi altra manifestazione, le persone che collaboravano con lui, che sceglieva sempre con molta attenzione, non era mai casuale. C'è un disco del 95, il primo in cui collabora col filosofo Manlio Sgalambro, che non ebbe un grande successo, era un disco veramente tanto difficile, ma tra i più belli forse che Franco Battiato ha inciso, e è L'ombrello e la macchina da cucire. E c'è un brano secondo me straordinario in cui Battiato recupera praticamente in maniera quasi integrale il movimento lento del quartetto di Haydn, opera 64 numero 5, quello detto della Allodola. Su questa base, appunto, per archi costruisce poi il canto, con questo testo quasi metafisico di un vecchio cameriere, e poi entra il pianoforte di Carlo Guaitoli, che sarà tra l'altro poi collaboratore fino alla fine di Franco, un splendido pianista. L'ho sentito suonare Chopin, le ballate, insomma, vi assicuro che è notevole. Dunque ascoltiamola questa, Un vecchio cameriere, dall'album L'ombrello e la macchina da cucire, 1995, Franco Battiato.

anche in questo caso un perfetto equilibrio tra l'arrangiamento per archi e pianoforte del quartetto di Haydn, opera 64 numero 5, un vecchio cameriere con il testo di Maglio Sgalambro, dall'ombrello alla macchina da cucire, anche il canto è veramente perfetto, inserito in questo tessuto così particolare. Ricordo che stiamo parlando di questo libro che esce per Giacabuc, Lavorare con un genio, Franco Battiato, raccontato dai suoi artisti, Gianfranco Dadda con Walter Pistarini. Dadda racconta che durante un Midem, la fiera dell'industria musicale, siamo ancora ai tempi, i primi tempi appunto della musica sperimentale, il produttore di Franco fece avere tramite manager a Frank Zappa i primi album. Frank ricambiò mandando a Battiato un paio di scarpe alate che usava nei concerti, facendo sapere al mondo che l'autore di quelle musiche doveva essere un genio. Va premesso che Battiato era una persona solare, diventava serio solo per quelli che gli stavano sulle scatole, vero? In quel caso non li metteva a loro agio, era una persona buona, non si arrabbiava mai, ma quando succedeva bisognava mollarlo. Non ci si poteva più parlare, io l'ho visto una volta veramente arrabbiato, proprio per queste scarpe, insomma, di Frank Zappa, che lui teneva molto. La madre gliele buttò a un certo punto e lì dice: l'ho visto veramente arrabbiato. Eppure non era affatto attaccato alle cose, capitava che tu potessi essere a casa sua a Milo, vedevi un disco d'oro su un mobile e te lo regalava, prendilo, non gliene importava nulla. Io l'ho visto una volta solo arrabbiato durante le prese di Musikanten, quando giravamo vicino Varese in un palazzo antico e c'era una porta che non si chiudeva bene ed era nell'inquadratura, per chiuderla ci voleva un sacco di tempo, finalmente ci si era riusciti, qualcuno l'aprì di nuovo e lì l'ho visto veramente arrabbiato, ma durava pochi secondi e poi tornava il Franco di sempre, sempre pronto a darti incoraggiamenti, a scherzare su qualsiasi cosa. Poi l'amore per certi autori e il non amore per altri. Esempio, per tanto tempo mi raccontò che adorava Schumann, ma non riusciva invece a entrare dentro la musica di Schubert. Finché a un certo punto mi disse: sai, ho cominciato a capire perché ti piace tanto Schubert. Ha scoperto questa innocenza, questa apparente semplicità, ma questa purezza che aleggia in tutta la musica di Schubert, anche nei momenti più drammatici. Dunque, eccolo, uno Schubert, in questo caso per pianoforte a quattro mani, con la fantasia in fa minore opera 940, gioiello assoluto. Questa fantasia del 1828 fa parte di un anno, l'anno in cui Schubert morì, in cui scrisse delle musiche straordinarie, che si apre con questo bellissimo allegro molto moderato. Allora, un tema con queste note ribattute, questi do che danno l'inizio subito di questo senso di cammino attraverso il turbamento, ma anche attraverso una sorta di serenità riconquistata attraverso la sofferenza. C'è questa appoggiatura un po' ossessiva e pian piano attraverso un clima di quasi di fatalità, alla quale però è inutile opporsi, ecco che pian piano si apre tutta la melodia di questo bellissimo allegro moderato, molto moderato, che poi porterà un largo anch'esso meraviglioso e all'allegro vivace che stempera completamente le atmosfere costruite da Schubert con tanta abilità. Allora fermiamoci su questo allegro molto moderato, dalla fantasia per pianoforte a quattro mani in fa minore, Deutsch 940 di Franz Schubert. Maurizio Pollini e Daniele, figlio di Pollini, bravissimo pianista anch'egli, sono al pianoforte.

Franz Schubert, l'allegro molto moderato dalla fantasia per pianoforte a quattro mani in fa minore Deutsch 940, Maurizio Pollini, Daniele Pollini al pianoforte, loro accentuano molto il senso drammatico. Ce n'è anche un'altra bella incisione di Emil Gilels con la figlia, Elena Gilels, che invece è più morbida, più vellutata. Comunque, grande pagina. Franco Battiato, lavorare con un genio, Gianfranco Dadda, Walter Pistrini, lo raccontano in questo libro di Jacabook, mentre sono le 6:28 minuti e 18 secondi qui comincia. E naturalmente poi si parla molto del rapporto di Battiato con la meditazione, di come questo gli abbia realmente cambiato la vita. Lui stesso raccontava che era in forte crisi, un malessere totale lo portò ad andare a New York per cambiare aria, e improvvisamente lì accadde qualcosa, sentì come una vibrazione splendida, cominciò a meditare. All'inizio i pensieri, diceva, ti affollano la mente, non riesci a controllarla, poi pian piano tutto si calma e finalmente entri dentro di te e accade qualcosa. Lui lo faceva due volte al giorno, la mattina prestissimo e il tardo pomeriggio. Ma certo, racconta Gianfranco Dadda, in quegli anni la sperimentazione era proprio il suo territorio, la musica indiana per esempio, con dei personaggi a cui facevano riferimento, che poteva essere Pandit Pranath, grande maestro del Drupal. Questo ce lo racconta Vincenzo Zitello, altro amico di Franco e ottimo arpista e non solo. E c'è il disco di Terry Riley, Rainbow in Carved Air, che ha segnato molto il concetto della costruzione musicale del divenire. Il primo, tra l'altro, il primo ascolto che ebbi di Terry Riley fu folgorante per me. Dicevo, ma quando cambia? Quando ho capito che non sarebbe cambiato per 20 minuti mi sono rilassato ed è successo di tutto. Penso che fare certa musica, dice, è importante attraverso una preparazione culturale, magari studiare arte prima, altrimenti non puoi fare qualcosa di kitsch, di comunicazione, perché non ne hai gli strumenti. E sul modo di lavorare, Franco era una persona che non si metteva fra te e la tua conoscenza, anzi, se tu avevi delle capacità, lui generosamente ti aiutava a tirarle fuori. Era una persona che sapeva riconoscere i talenti e con un grande senso dell'osservazione ti studiava. Inoltre non c'era la facciata, Franco Battiato era sempre lui, ma interagiva con le persone in modo diverso. Questo racconta Vincenzo Zitello all'interno del libro dedicato a Battiato da parte di Gianfranco Dadda e Walter Pistarini. Dunque abbiamo raccontato anche il rapporto con Schumann, che tanto amava, e in questo caso abbiamo una sinfonia, la seconda, che in realtà venne scritta per terza, anche se pubblicata come seconda sinfonia. Siamo nel 1845, è un momento difficile perché Schumann comincia a avere i suoi disturbi mentali e si nota questa sofferenza, questa lotta, questa resistenza, uno spirito che sembra così prendere il sopravvento. Ad esempio c'è questo movimento finale, l'allegro molto vivace, il quarto movimento, in questo do maggiore con una forte accentuazione ritmica che vuole in qualche modo riparare le atmosfere più delicate ma anche sofferte che già sono apparse nei movimenti precedenti, soprattutto nell'adagio, che ha avuto tante trasformazioni. Eppure in quest'ultimo movimento Schumann diceva: qui mi sento rinascere, mi sono sentito meglio una volta che ho concluso questa sinfonia. Ascoltiamolo, questo ultimo movimento dalla seconda di Schumann con la Staatskapelle di Dresda e Wolfgang Sawallisch alla direzione.

E che gioia, che grande senso di vittoria in questo finale, questo allegro molto vivace, quarto movimento dalla Sinfonia di Schumann in Do maggiore, la numero 2, l'opera 61, con Wolfgang Zawalisch e la Staatskapelle di Dresda. Allora, Franco Battiato, e ricordiamo il libro di oggi, Gianfranco Dadda e Walter Pistarini raccontano lavorare con un genio, Franco Battiato raccontato dai suoi artisti, che esce per Giacabù, che c'è naturalmente anche Mondi lontanissimi, il disco dell'85, ma altri personaggi, Saro Cosentino, Francesco Messina. Qui Gianfranco Dadda suonava anche la batteria elettronica e racconta che c'era sempre un misto di elettronica e suoni dal vivo, soprattutto per questo disco, rullanti e piatti sempre dal vivo, un lavoro diverso dal fare solo con la batteria, una ricerca continua, hai un computer che ti dà delle tracce e tu devi essere preciso al millesimo. La sezione ritmica era proprio un misto fra musica elettronica al computer e percussioni dal vivo sincronizzate con la musica elettronica. Tutti pensano alla batteria in quanto tale, ma con Franco c'era sempre una componente di ricerca elettronica. Dunque salutiamoci proprio con un brano da Mondi lontanissimi, Temporary Road di Franco Battiato, da questo disco dell'85 che ha alcuni gioielli, come accade in effetti poi in tutti i dischi di Franco, fino a Apriti Sesamo. E noi siamo giunti in chiusura, dunque un saluto a tutti da Arturo Staltri a questi microfoni, con Mariangela Liardi in regia, Fabio Melis alla console, Federico Vizzaccaro che cura. Qui comincia, tra poco vi lasciamo con il GR3, poi Radio 3 Mondo, e ci sentiremo presto, molto presto, e nel frattempo io vi saluto con un pezzo che è poi diventato anche una raccolta importante di Franco Battiato, ovvero Temporary Road dal 1985, da un disco, Mondi lontanissimi, che ha quella bella copertina in cui lui, affacciato alla finestra in ombra, vede una sorta di Saturno disegnato nel cielo. Dunque a prestissimo, buon proseguimento su Radio 3.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Ecatombe Venezuela, 235 i morti fra cui un italo venezuelano e 4.300 feriti nel devastante doppio terremoto, e sale drammaticamente a 40.000 il numero dei dispersi. Il punto.
4: Molti gli italiani che non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina, che conferma la morte di un italo venezuelano di 56 anni, parenti in Italia. È stato trovato sotto una delle decine di palazzi accartocciati di La Guaira. La città costiera settentrionale è la più colpita dalle due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7. Momenti immortalati da alcuni pescatori che hanno ripreso dal mare i palazzi sulla costa a cadere uno dopo l'altro come carte da gioco. Alla Guaira è stato estratto vivo anche un neonato, spiragli di speranza in un paese in ginocchio. Si continua a scavare fra le macerie anche a Caracas, il cui aeroporto è chiuso a causa dei danni. Per favorire la ricerca delle migliaia di dispersi, il governo ha riattivato i social, ma linee di comunicazione e strade sono in parte fuori uso. Il mondo si è già mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, squadre di soccorso in arrivo anche da Roma, mentre gli Stati Uniti stanno dispiegando due navi da guerra per fornire supporto logistico. Valeria Fraschetti, GR3.
5: Papa Leone XIV, attraverso l'elemosineria apostolica, ha inviato un primo aiuto in Venezuela pari a 100.000 euro dopo i contatti con il nunzio apostolico Alberto Ortega Martín e l'arcivescovo di Caracas Raúl Bior Castillo.
3: Nuova escalation nel conflitto ucraino, attacchi di Kiev in territorio russo, una trentina i droni abbattuti mentre puntavano su Mosca, colpiti un impianto chimico e una centrale elettrica nella regione meridionale di Tula, ieri due feriti a Kiev dopo un raid russo con missili balistici.
5: Vertice Meloni-Macron ad Antibes, il primo intergovernativo dal trattato del Quirinale, Francia e Italia partner naturali e indispensabili, ha detto il capo dell'Eliseo. Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha sottolineato Giorgia Meloni. Annunciata l'istituzione di una coalizione per il Libano post UNIFIL, il cui mandato scade a fine anno, per garantire in quel paese una presenza internazionale. Sul conflitto in Iran, inoltre, Giorgia Meloni torna sul caso NATO dalle parole del segretario NATO Rutte.
6: Non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività di natura logistica e tecnica. Quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, non abbiamo concesso l'autorizzazione.
3: Cerimonia solenne alla Camera per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, ad accogliere il Capo dello Stato e i Presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Mattarella ha reso omaggio ai padri costituenti e alla stessa Costituzione, frutto, dice, di un lungo lavoro di dialogo e di chiaro cambio di direzione rispetto al fascismo. Le parole del Capo dello Stato.
7: I 535 uomini e le 21 donne chiamate a far parte dell'Assemblea si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'Assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione!
5: L'ondata di caldo straordinaria e prolungata che sta investendo gran parte d'Europa, temperature del suolo vicine ai 50 gradi secondo le rilevazioni satellitari, oltre 200 morti in Spagna, picchi di 45 gradi in Francia, tra le vittime un bimbo di 3 anni, più di 1.000 scuole chiuse in Inghilterra.
3: In Italia 18 oggi le città, da Bollino Rosso ieri 17, picco atteso tra domenica e lunedì dal Ministero della Salute, in arrivo una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi a cominciare dai concerti. Problemi anche nelle scuole, dove in questi giorni si stanno svolgendo gli esami di maturità. A Palermo sospese le udienze in tribunale fino al 29 giugno.
5: Bolletta elettrica più pesante per circa 3 milioni di famiglie proprio in questi mesi estivi, più 4,6% per chi è ancora nel servizio di maggior tutela. Il Codacons parla di vera stangata, calcolando aumenti di quasi 28 euro su base annua. Assoutenti evidenzia come ci sia stato un secondo rialzo consecutivo dovuto anche alla guerra in Iran. Consumatori attivi ricordano i soggetti vulnerabili hanno bisogno di maggiori tutele per far fronte ai rialzi.
3: La cronaca, condanne definitive per la strage del treno di Viareggio nel 2009, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di FS Mauro Moretti, carcere anche per gli altri 10 imputati.
0: 17 anni dopo il deragliamento del treno merci alla stazione di Viareggio, con i vagoni cisterna pieni di GPL, l'esplosione e l'incendio che distrussero un intero quartiere provocando 32 morti, tra cui 3 bambini, e 200 feriti, la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER. Con la decisione della Suprema Corte diventa definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, 72 anni, la cui avvocata Ambra Giovene dice si costituirà a breve. Tiziano Nicoletti, avvocato dei parenti delle vittime.
8: Per la prima volta i vertici delle Ferrovie dello Stato sono stati condannati.
0: L'avvocata dell'ingegnere Moretti però dice non è colpevole, lo dicono le carte.
8: Le carte sono 6 sentenze, perché abbiamo fatto 6 gradi di giudizio, io mi attengo a quello. L'ingegner Moretti è colpevole di disastro ferroviario per la morte di 32 persone.
0: Anna Maria Caresta, GR3.
5: Lo sport mondiale di calcio, sconfitta a sorpresa per la Germania, battuta in rimonta 2-1 dall'Ecuador, un KO comunque indolore per la nazionale tedesca, prima e già qualificata.
3: Prossimo GR3 alle 8:45, buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Io non ho paura di conoscere la mia stirpe!
11: Dalla suggestiva cornice del Teatro Greco di Siracusa, 4 appuntamenti dedicati a grandi opere immortali. L'Alcesti di Euripide con la regia di Filippo Dini.
10: Lei è morta per te!
11: E la trilogia Sofoclea diretta da Robert Carsen.
12: Da sepoltura al morto con queste tue mani insieme alle mie!
13: Le parole che dirò non saranno cieche!
11: Fato e Redenzione, ogni sabato 21 e 20, Rai 5.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:52 minuti 33 secondi. In primo piano l'Autosole, dove tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione sud verso Roma il traffico è bloccato e ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 530. Si tratta di un camion che ha urtato la cuspide sul bivio tra la 1 e la diramazione Roma Nord. Il traffico al momento viene deviato sulla diramazione di Roma Nord. Altre notizie ci portano sulla 4, dove ci sono code per traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Code per traffico intenso anche sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Milano Nord in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica. C'è stato un incidente tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione di Ancona. A Roma sulla tangenziale c'è stato un incidente nella nuova galleria in prossimità della batteria Nomentana in direzione di Piazzale degli Eroi, e sempre sulla tangenziale è chiuso il tratto tra via Nomentana e largo Rodolfo Lanciani in direzione di Viale Castrense per consentire il taglio di un albero pericolante sulla rampa di uscita per via Caraci. Sempre a Roma, sul tratto urbano della 24, c'è 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale in direzione della tangenziale stessa. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
14: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3, a chi ci ascolta in diretta e a chi ci segue in podcast su RaiPlay Sound, Spotify e le altre piattaforme digitali. Oggi è venerdì 26 giugno, sono Davide Lerner, un saluto vi arriva anche da Fabio Melis alla console, Costanza Spocci in redazione e Erika Manni in regia. In continuo aggiornamento il numero dei morti in Venezuela in seguito ai terremoti che hanno colpito appunto il paese latinoamericano è già superiore a 200 il numero di vittime, ma diverse testate internazionali scrivono che probabilmente alla fine saranno migliaia. Per esempio il Guardian, quotidiano di Londra, che titola "Rescue teams race to Venezuela amid fears thousands killed in earthquakes". Le squadre di soccorso si affrettano a raggiungere il Venezuela mentre si teme che i terremoti abbiano causato migliaia di vittime. Gli Stati Uniti sono tra i paesi che stanno inviando aiuti per le ricerche dei sopravvissuti sotto le macerie sulla costa settentrionale, dove decine di edifici sono stati rasi al suolo dalle scosse. Ne ha parlato il segretario di Stato Marco Rubio, dichiarando che il Dipartimento di Difesa americano fornirà assistenza alle squadre di ricerca e soccorso che si recheranno nella regione dopo che il principale scalo del Venezuela, l'aeroporto internazionale Simón Bolívar, situato nei pressi della capitale Caracas, è stato a sua volta gravemente danneggiato da due terremoti di 7,2 e 7,5 verificatisi a meno di 40 secondi di distanza l'uno dall'altro nel tardo pomeriggio di mercoledì. L'area costiera vicino all'aeroporto internazionale intorno alla città di La Guaira, Catia La Mar e Caraballeda sembra aver subito di gran lunga i danni più gravi, secondo il Guardian. In alcuni casi sono scomparse intere famiglie composte da 4 o 5 persone. Il quotidiano di Londra cita una conferenza stampa di Delcy Rodriguez, la presidente a interim dopo il rapimento a inizio anno di Nicolás Maduro da parte dell'amministrazione Trump. Rodriguez ha detto: "È una tragedia assoluta", e ha dichiarato in particolare la regione di La Guaira zona disastrata. Anche la stessa Caracas ha subito danni con il crollo di diversi edifici nei quartieri Altamira e Los Palos Grandes. Diverse agenzie delle Nazioni Unite hanno riferito che nella sola regione di La Guaira sono crollati più di 100 edifici. Le scosse sono state così forti da essere avvertite anche nella città brasiliana di Manaus in Amazzonia, a più di 1000 miglia a sud di Caracas, scrive il Guardian, costringendo anche in questa zona la popolazione ad abbandonare le proprie case. Ha parlato anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva stravolto il panorama politico del paese ordinando, come dicevamo, il rapimento di Maduro il 3 gennaio di quest'anno. Ha dichiarato Trump: "The USA stands ready", gli Stati Uniti sono pronti, saremo al fianco dei nostri nuovi e grandi amici. Le prime notizie non sono buone, punti esclamativi. Le riprese aeree hanno mostrato un quadro devastante della situazione. Le autorità considerano il punto zero del disastro, cioè appunto La Guaira, le località balneari e i resort caraibici a ovest dell'aeroporto giacevano in rovina, con molti edifici sul lungomare completamente distrutti. Sempre in America Latina, alcuni giornali segnalano anche alcune notizie politiche. Su El País si parla ancora del trionfo di El Tigre, il candidato filo Trump di estrema destra in Colombia, perché la sinistra ha accettato una sconfitta di misura, un margine minimo inferiore all'1% dei voti, è quello che ha fatto pendere appunto i risultati a favore della destra. La sinistra colombiana ha riconosciuto la vittoria di misura
del candidato della Espregia alle elezioni presidenziali di domenica, dopo giorni di incertezza. Il senatore Ivan Cepeda, candidato della coalizione di governo Patto Storico, ha ammesso la propria sconfitta al ballottaggio, mossa che allenta notevolmente le tensioni post-elettorali. Cepeda ha anche criticato il presidente degli Stati Uniti Trump per il suo sostegno a della Espregia. Denunciamo l'ingerenza straniera palese e indebita negli affari interni della Colombia, in particolare gli interventi di Trump, ha detto. Elezioni, qui siamo su il giornale brasiliano O Globo, che ha seguito molto da vicino le consultazioni elettorali invece peruviane, dove si aggiudica una vittoria Keiko Fujimori, che era la candidata, è la candidata di destra, figlia dell'autocrate Alberto Fujimori, che ha costruito una campagna vincente alimentata dalle promesse di combattere l'aumento della criminalità nel paese e di superare un periodo di instabilità che ha portato all'avvicendarsi di 9 presidenti in 10 anni. Questo in Perù. Lasciamo l'America Latina colpita da terremoti reali e politici, spostandoci invece in America settentrionale su The Athletic, che è il giornale sportivo del New York Times, che ci racconta una storia davvero curiosa che riguarda un evento previsto per oggi, la partita Iran-Egitto. Il titolo è: la FIFA si scontra con Iran e Egitto riguardo ai simboli arcobaleno in occasione della Pride Match dei mondiali. La federazione calcistica iraniana, si legge nel catenaccio, chiede alla FIFA di impedire qualsiasi cerimonia o attività promozionale a sostegno della comunità LGBT in occasione del tanto discusso Pride Match tra Egitto e Iran, in programma venerdì a Seattle. Saranno le prime ore del mattino di sabato, ora italiana, nonché di limitare la presenza di simboli o rappresentazioni del movimento Pride al Lumen Field, che è appunto lo stadio dove si disputerà la partita. Da quando è stato confermato, si legge nell'articolo di The Athletic, che Seattle ospiterà una partita dei mondiali il 26 giugno, il comitato organizzatore della città sta preparando una serie di iniziative per celebrare l'occasione. La partita allo stadio Lumen Field, fissata in seguito al sorteggio dello scorso dicembre, vedrà affrontarsi Egitto e Iran. Mercoledì la FIFA ha dichiarato a The Athletic che consentirà l'esposizione delle bandiere arcobaleno in tutte le partite dei mondiali. Tuttavia, Infantino ha cercato di minimizzare il termine Pride Match in un'intervista rilasciata a un quotidiano svizzero, affermando: devo chiarire che non ci sarà alcun Pride Match ai mondiali, ci sarà una partita dei mondiali FIFA a Seattle e lo stesso giorno, in concomitanza, in città si terranno eventi gestiti da organizzazioni esterne, ma ciò non ha nulla a che vedere con la partita in sé. Una dichiarazione che arriva dopo che mercoledì sera, sempre a The Athletic, il giornale sportivo del New York Times, la Federcalcio iraniana aveva protestato senza menzionare espressamente la comunità LGBT, riferendosi ad essa semplicemente come questo movimento, e scrivendo il comunicato che segue: la Federazione Calcistica della Repubblica dell'Iran prende sul serio la questione, ha comunicato chiaramente la propria posizione alla FIFA. L'Iran e l'Egitto sono due paesi musulmani con profondi punti in comune dal punto di vista culturale e religioso, e le opinioni espresse da entrambe le federazioni riflettono i valori e le convinzioni condivisi dai popoli di entrambi i paesi. Dunque la nostra posizione è che all'interno dello stadio o nell'ambito dell'ambiente della partita non debbano esserci cerimonie o attività promozionale associate a questo movimento, movimento appunto che doveva celebrare il Pride. Ha aggiunto questo portavoce iraniano di non voler vedere simboli o rappresentazioni di questo movimento all'interno dello stadio. Invece la FIFA tiene duro, ribadendo che la Coppa del Mondo è un evento inclusivo, aggiungendo le bandiere arcobaleno e altre bandiere che rappresentano l'orientamento sessuale e identità di genere sono consentite dal codice di condotta negli stadi della Coppa del Mondo 2026.
La discrezione, ricorda The Athletic che la descrizione generica di un Pride match risale a dicembre ed era stata ampiamente riportata da media internazionali, quando però non si conosceva ancora l'identità delle due squadre che l'avrebbero disputata, ed è poi appunto emerso che questa, per coincidenza, questo match coinvolgeva due nazioni in cui i rapporti omosessuali sono considerati reato, e in definitiva il codice penale iraniano prevede addirittura la pena di morte come pena massima per chi ha questo tipo di relazioni. Un membro del comitato organizzatore della Coppa del Mondo di Seattle ha dichiarato: una delle cose che ci rende unici è la nostra cultura dell'inclusione. Egitto e Iran sono solo due dei 65 paesi al mondo in cui l'omosessualità è considerata un reato, e che tutti vogliamo far sì che tutti abbiano la possibilità di migliorare quando si tratta di inclusione di persone LGBT. Una dichiarazione che ovviamente non è piaciuta alle due federazioni, ma la FIFA appunto tiene duro che sul fatto che le bandiere arcobaleno saranno permesse, nonostante le proteste di Cairo e Teheran, durante la partita. Staremo a vedere cosa succede stasera, ora americana, prime ore del mattino, domani in Italia. A proposito di Iran, c'è un pezzo di opinione sul quotidiano finanziario londinese Financial Times di Robert Malley, che era l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Iran dal 21 al 23, dunque sotto l'amministrazione Biden. È stato a lungo anche presidente del think tank americano di area democratica International Crisis Group. Malley scrive un pezzo intitolato "L'accordo di Trump è meglio della guerra" e spiega così la sua opinione. Il memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran è diventato una sorta di punching bag politica americana, preso di mira da esponenti di ogni orientamento ideologico. Alcuni democratici si sono uniti ai repubblicani nel definire l'accordo una capitolazione vergognosa e un giudizio strano e iperbolico, a mio parere. In questa fase il memorandum d'intesa fa solo poche cose: pone fine alla guerra, riapre lo stretto di Hormuz, consente all'Iran di riottenere l'accesso ad alcuni beni congelati e di vedere provvisoriamente il proprio petrolio tornare sui mercati di esportazione, e delinea i parametri per i futuri negoziati. Tutto qui. Molti hanno fatto un paragone poco lusinghiero con l'accordo nucleare del 2015 di Obama, ovvero il JCPOA, dal quale Trump si è ritirato unilateralmente 3 anni dopo, ma il paragone in sé è bizzarro. Il JCPOA era un accordo meticolosamente elaborato per limitare il programma nucleare iraniano e riorganizzare l'architettura delle sanzioni statunitensi e internazionali. Invece, il protocollo d'intesa di Trump è una pagina e mezzo di principi generici destinati a guidare i negoziati su tali temi. Il momento di soppesare l'uno rispetto all'altro arriverà casomai solo se si raggiungerà un accordo di più ampio respiro, dice Robert Malley. I termini dell'accordo rappresentano una resa non a Teheran, ma alla realtà, il risultato di un fallimento strategico che ha lasciato l'Iran in una posizione migliore. Le guerre hanno delle conseguenze, dice Malley. Quelle perse ne hanno di più costose. Sì, il protocollo d'intesa rappresenta un drastico passo indietro rispetto alla promessa arrogante di Trump di una resa incondizionata dell'Iran, e quasi certamente un esito peggiore di quello che si sarebbe potuto ottenere prima della guerra. Purtuttavia, definirlo una concessione unilaterale che lascia Washington a mani vuote e Teheran a pieno regime è una sciocchezza. I critici, continua l'editoriale del Financial Times, si concentrano sulla prospettiva di alleviare le sanzioni e sulla promessa di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, ma entrambe non sono che aspirazioni subordinate a un accordo definitivo che potrebbe non concretizzarsi mai. Ciò che l'Iran ha da guadagnare nel breve termine è molto più modesto. Peraltro, ricorda Malley, la distruzione delle infrastrutture critiche del paese ha comportato costi, secondo stime prudenti, vicini
a centinaia di miliardi di dollari e potrebbero determinare una contrazione economica annua del 10%, dunque ben poca cosa sono queste, tra virgolette, compensazioni. Ecco la conclusione di questo articolo, dice: l'unica mossa intelligente che Trump ha fatto da quando ha dato inizio a questa guerra è stata porvi fine, denigrare questa scelta non serve a nulla. Così Malley. Spostiamoci su Deutsche Welle, emittente tedesca, dove c'è un racconto dell'indignazione dei giornalisti turchi di area diciamo critica di Erdogan, che sono stati esclusi dal vertice della NATO previsto il 7-8 luglio ad Ankara, in quanto non gli è stato concesso un accredito. I media in questione sarebbero Cumhuriyet, Halk TV, Sozju, il sito web T24, tutti legati, come ricorda Deutsche Welle, a posizioni di sinistra e laiche come quelle espresse dal Partito Popolare Repubblicano e dal suo fondatore Mustafa Kemal Atatürk, comunque critici nei confronti di Erdogan. In un post su X, la portavoce della NATO Alison Hart ha affermato che l'organizzazione è in contatto con le autorità turche riguardo agli accrediti, quindi si profila una polemica potenziale fra la Turchia e i vertici della NATO su questa questione. Sempre sui media tedeschi segnalo, ma lo leggeremo più nel dettaglio domani, che l'autorevole giornale Faz dedica una serie di articoli a quella vicenda dei safari di Sarajevo. Ricorderete la storia secondo cui ricchi stranieri avrebbero ucciso civili per divertimento all'epoca appunto delle guerre nei Balcani, che ha suscitato scalpore in tutto il mondo. Ebbene, questa serie del giornale tedesco Faz dice che era tutto inventato. Il primo articolo si chiama L'ora delle fiabe internazionali. Domani torneremo su questo tema. Rimanendo invece sulla Turchia, Erdogan ha dichiarato che incontrerà durante questo vertice NATO Trump, con cui vive una luna di miele. Il presidente americano si è espresso positivamente su Erdogan, dicendo anche: era il candidato ideale per entrare in guerra con l'Iran, forse dalla parte dell'Iran perché non è un grande fan di Israele. Invece Erdogan è stato un grande leader, una persona molto forte, tutto ciò che io ho mai chiesto lui lo ha fatto. Quindi questo asse momentaneo che tiene mentre Trump è sempre più in freddezza con Israele, da cui arrivano sondaggi sulle elezioni previste per ottobre che ci dicono che il principale avversario di Netanyahu sembra essere Gadi Eisenkot, ex capo dell'esercito che ha perso un figlio a Gaza, il cui partito Yashar, cioè Dritto, è il secondo nei sondaggi dopo il Likud, quindi si configura come principale della coalizione di opposizione. Vedremo quindi molto presto probabilmente numerosi articoli e profili di questo Gadi Eisenkot sulla stampa internazionale e italiana. Nel Regno Unito invece segnalo un sondaggio uscito ieri da YouGov, la casa di sondaggi britannica, secondo cui Andy Burnham sarebbe, secondo gli inglesi, un primo ministro migliore rispetto a Nigel Farage, 43% contro il 23%, quindi insomma buoni numeri per quello che sembra essere quasi certamente il prossimo ministro inglese. Questa era l'ultima notizia di oggi, io vi auguro un buon anno. Secondo cui Andy Burnham sarebbe, secondo gli inglesi, un primo ministro migliore rispetto a Nigel Farage, 43% contro il 23%, quindi insomma buoni numeri per quello che sembra essere quasi certamente il prossimo ministro inglese. Questa era l'ultima notizia di oggi, io vi auguro

0: Gruel, sei tu, con Pianto per Ustica, di e con Marcello Fois, musica Daniela Pes.
1: Sei tu, c'eri, seduto al mio fianco, eri tu quella con l'abito leggero.
0: Sei tu, l'anniversario della strage di Ustica a Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera.
13: Buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta e chi ci ascolta in podcast. Ecco le prime pagine di oggi. Corriere della Sera, apertura, treni, caos, ritardi, Salvini fa dimettere l'AD di Ferrovie. Strage di Viareggio, Amoretti, l'ex AD, 5 anni di carcere. E la foto centrale, molto evocativa e drammatica, il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti, migliaia i dispersi. Il Corriere si attiene alle cifre ufficiali, ma purtroppo è chiaro che saranno morti molto di più perché ci sono oltre 40.000 dispersi. Sofia, per Kranz non chiedo vendetta, una delle sopravvissute, che è una ragazza neanche 18enne che ieri ha deciso di mostrare anche le sue ferite sul suo corpo, le bruciature che sono dopo il rogo di Capodanno. Mattarella e la Costituente, un patto di fraternità. Ieri è stata festeggiata e celebrata con la solennità che era dovuta la prima seduta della Costituente di 80 anni fa, e c'è stato il messaggio di Mattarella, un messaggio di unità: la Repubblica è di tutti. Taglio centrale, nucleare, asse Meloni-Macron, tensione fra Italia e Iran.

0: E poi Trump si prende anche la coppa. Aldo Cazzullo, il presidente americano, dopo aver invaso qualsiasi tipo di cronaca, invade anche quelle sportive e vorrebbe essere lui a consegnare la Coppa del Mondo alla fine dei mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. E poi re Carlo III lascia Buckingham Palace, non andrà più a vivere lì dopo i lavori di ristrutturazione, un gesto molto simbolico. L'apocalisse del Venezuela, Repubblica, anche con una foto molto di distruzione veramente terrificante. Iran, l'Italia complice della guerra, Meloni, ho solo rispettato i trattati, sullo scontro dopo le parole di Mark Rutte. Poi abbiamo un intervento che leggeremo nella seconda parte, quella degli approfondimenti sul delitto di Camaiore, la libertà sessuale, il confine tra amore e possesso di Michela Marzano. Torna Manzoni nei programmi delle scuole superiori, il caso sono i nuovi programmi che non si chiamano più programmi, ma va bene per intenderci, la retromarcia di Val di Tara su alcuni cambiamenti proposti dalla commissione che aveva incaricato di queste modifiche. No all'UNESCO, basta retorica su Franco Basaglia, Luigi Manconi, anche questo lo leggeremo negli approfondimenti. La famiglia si oppone alle celebrazioni e a rendere Basaglia patrimonio dell'umanità perché, dice la figlia, bisogna invece attuare pienamente quelle che sono state le riforme da lui ispirate. La Stampa, caos treni, Salvini licenzia la D di Ferrovie dello Stato, ecatombe Venezuela. Il commento, i binari divergenti tra tecnici e politica, appunto sulla questione dei treni, perché le dimissioni concordate della D Stefano Donnarumma hanno anche un côté politico, oltre che riguardare alcune misure che forse non sono state particolarmente efficaci. AI più filosofia obbligo di leggere, ecco, i nuovi licei secondo Val di Tara è il pezzo di Spalla. E di taglio, Basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo, e vedremo appunto quali sono le implicazioni il giorno, due giorni dopo appunto le parole di Rutte. L'omofobia genera soltanto violenza, Anna Oliverio Ferrari sull'omicidio di Mirko e della sua mamma da parte del papà. Il manifesto Tempo Moderno arriva, quindi apre sul caldo e sugli effetti del picco di calore che troviamo poi su tutti i giornali, nelle pagine interne. Arriva in Italia il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più calde sono blande, escludono le partite IVA e non sono ancora in vigore. Saranno in vigore dal 1 luglio. Il risultato per CGIL e Greenpeace è che fino a domani rischieranno la salute 1,5 milioni di lavoratori. E un approfondimento, la grande siccità, anche i dati bevono sulla questione del consumo di acqua da parte di questi nuovi enormi data center che stanno nascendo soprattutto nella pianura padana, e lo leggeremo nella seconda parte. E la Francia sempre sul caldo, la Francia bollente spegne pure le centrali nucleari. Il domani, Basi USA, l'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto da Rutte, parole a caso, e di taglio di nuovo il Venezuela, si temono, ecco, migliaia di morti. E poi c'è il punto di Vital Bazzolini sulla fine del PNRR, che sappiamo il 30 giugno è la scadenza per le opere finanziate col PNRR. La fine del PNRR, l'Italia non imparerà mai qual è la lezione che si è imparata con tutto questa fondi che forse non sempre sono stati usati per progetti funzionanti. Il Fatto Quotidiano, sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran, c'è una Meloni che si copre con la giacca, Meloni contro Rutte, noi estranei ai raid, però non vuole riferire in Parlamento. E poi c'è un dibattito all'interno, se serviva il sì alle Camere oppure la logistica è già guerra oppure no, queste sono state le spiegazioni che erano state date già ieri sui 500 voli che sono partiti dall'Italia durante i raid americani in Iran. Poi sul ponte sullo stretto, Ciucci all'indagato, vinciamo al totocalcio. Le parole della D al leghista Saccomanno, ipotesi di file riservati, Salvini mi scrive che se i PM vogliono la guerra, puntini. Secondo i magistrati, il consigliere manovrò per influenzare i giudici contabili. Il Messaggero. Meloni e Macron intesa a Roma-Parigi per la nuova Europa, vedremo poi quali sono tutti i dossier che sono stati affrontati. L'asfalto supera i 50 gradi, piano per il pronto soccorso, morti anche in Spagna, 212 in 3 giorni. E poi Apocalisse Venezuela e un racconto di Maurizio Stefanini, Un popolo senza difese. Poi un grande comparto sulle parole di Mattarella, la carta nel nome dell'unità e la Repubblica di tutti, anche il fondo di Paolo Bombeni, la forza solidale della nazione. Il Sole 24 Ore, flop delle rottamazioni sugli incassi, il Frisco rilancia sui pignoramenti. Le rottamazioni per le imposte non pagate non hanno dato il risultato sperato, ha funzionato meglio il PagoPA spingere a pagare imposte e tassi. Difesa, investimenti italiani su del 32,5%, la UE integrare l'industria con Kiev. Un dossier molto interessante su cosa è stato fatto, ci fa ritornare al tema della NATO e poi del vertice di Ankara della settimana prossima. Teheran, Italia complice, Meloni mai partecipato a operazioni in Iran, poi l'iniziativa Roma-Parigi, oltre ai vari dossier economici, soprattutto di collaborazione, anche la collaborazione sul Libano post-UNIFIL. E poi anche in prima pagina la lezione di Mattarella. Il Foglio, la grande ritirata non strategica, l'accordo fra USA e Iran non ha solo genericamente rilegittimato il regime ma ha anche isolato Israele, depresso i sunniti del Golfo e rivitalizzato l'asse dello jihadismo. Una nuova Kabul e ora torniamo pure a chiacchierare di basi. È l'articolo di Giuliano Ferrara che fa il punto sulla situazione di politica estera. Il binario Salvini fa dimettere Donnarumma, c'è il nodo della buona uscita e vuole cambiare anche in ENAC, il racconto tra appunto politica e impresa di queste dimissioni di ieri. Poi c'è una notizia anche inquietante, diciamo più che curiosa: reati universali, parla male della Cina, da luglio puoi essere perseguito ovunque, il metodo Hong Kong. E si riferisce questa notizia a una legge sulla promozione dell'unità etnica che entrerà in vigore il 1 luglio prossimo e estenderà la giurisdizione penale di Pechino oltre i confini nazionali. Chiunque, cittadino cinese o straniero, residente in Cina o all'estero, potrà essere perseguito per aver minato l'unità etnica e istigato al separatismo, cioè insomma se parla diciamo male della Cina. L'Avvenire, dramma su dramma, di nuovo il Venezuela, segnala di spalla lo stop UE ai visti per la Somalia, una misura punitiva. E poi di nuovo la proposta da Italia e Francia sul Libano, una conferenza per il dopo UNIFIL. Poi Libero se la prende con la Salis, un titolo: burrasca in vista, la Salis bollente, una foto di Salis in costume da bagno. Racconta questo caso che la regione toscana si inventa le quote trans, questo è il titolo provocatorio, perché il bando prevede una riserva del 50%, quindi insomma la metà dei posti, non tanto una riserva, per donne e persone non binarie. Naturalmente monta la polemica. La Verità, ora Landini vuole far pagare la tassa sul caldo alle aziende, che propone di caricare sulle aziende fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a provocare. E poi Belpietro, la riscossa per liberare i centri storici islamizzati, si riferisce in realtà a una legge delle Marche per preservare i centri storici che devono avere negozi al dettaglio di prodotti tipici, quindi contro tutto ciò che viene da fuori. E poi di nuovo la riforma la riforma della scuola. Il Giornale, appalto continua la campagna contro Conte, appalto sulla questione del Covid, delle mascherine, appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid. Scuso se sacrifico le altre testate, ma vorrei usare questi ultimi 2 minuti per invece segnalarvi i settimanali che sono in edicola oggi. 7, a Javier Bardem in prima pagina con intervista: il cinema è un bel pezzo di vita, mia moglie Penelope è la vita. Il Venerdì: ma gli stati sono ancora uniti, il 4 luglio l'America festeggia i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. dipendenza, siamo andati a Jackson Hole, nel Wyoming, capitale delle diseguaglianze istantanea dell'era Trump. The Post internazionale, benvenuti nel nuovo Medio Oriente, l'Iran è passata da pari a potenza, capace di cambiare gli equilibri globali. L'internazionale, ringiovanire è davvero possibile, la scienza della longevità è spesso sopravvalutata, ma un nuovo filone di ricerca potrebbe permettere di curare molte malattie e di rallentare l'invecchiamento. Dal newsletter di Francesco Oggiano, anche un interessante articolo ripreso da un'inchiesta del New York Times, c'è un nuovo tipo di solitudine e parla delle nuove forme di lavoro, il lavoro, lo smart working, così o comunque il lavoro a distanza. Ci sono dei numeri impressionanti. L'Espresso, uomini e caporali, braccianti nella morsa del racket dei campi, migranti ostaggio dei permessi di soggiorno e ridotti in schiavitù. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che lo ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Allora, non si può che partire dal terribile terremoto del Venezuela. Ci sono appunto, come dicevo prima, 40.000 dispersi. Le cronache ovviamente aggiornano, ma di ora in ora la situazione cambia, si fa più drammatica. Come abbiamo spesso anche le foto, i video che arrivano anche sui social parlano insomma in modo molto chiaro del disastro che è successo. Ci è stata una prima scossa di magnitudine 7,2, poi appena 39 secondi dopo una scossa di 7,5 di magnitudo con epicentri distanti appena 5 km. Ma vorrei segnalarvi un aspetto particolare, una notizia che ha Repubblica a pagina 4 nel comparto appunto della cronaca sul terremoto: il miracolo degli smartphone, miracolo tra virgolette, l'allerta mezzo minuto in anticipo. E ce lo racconta Pierluigi Pisa che cosa è successo in questa situazione particolare. E dice che quando i terremoti di magnitudo 7,2-7,5 hanno colpito a pochi secondi di distanza il nord del Venezuela, chi possedeva un telefono Android, il sistema operativo di Google, presente in oltre 3,9 miliardi di dispositivi nel mondo, lo ha saputo qualche istante prima di avvertire le scosse. Cosa è successo? Il sistema sfrutta l'accelerometro presente negli smartphone, lo stesso sensore che permette di ruotare lo schermo. Ogni telefono può accorgersi dell'onda P, la prima e meno distruttiva, che precede l'onda S, quella che può far crollare i muri. Quando un telefono fermo avverte questa vibrazione, invia al server un segnale e la posizione approssimativa. Incrociando le segnalazioni di molti dispositivi nella stessa zona, il sistema, che è integrato nei telefoni e va attivato comunque e non è disponibile in Italia, distingue un vero sisma dal rumore di fondo, ne stima la posizione, la magnitudo e fa partire l'allerta verso le aree che l'onda distruttiva non ha ancora raggiunto. È una corsa di pochi secondi, vinta perché un messaggio viaggia alla velocità della rete e il terremoto no. Il preavviso è di secondi ed è più breve proprio per chi vive vicino all'epicentro, dove lo scuotimento è più violento. Non sostituisce edifici antisismici, ci dice giustamente il collega, né piani di emergenza, però ci auguriamo che abbia potuto salvare qualche vita. Sul terremoto e sul quello che succederà in Venezuela, Repubblica intervista il politologo e giornalista Moisés Naim, che è stato ministro del commercio e dell'industria dall'89 al 90. E Paolo Mastroilli gli chiede che cosa significa per il paese, dopo naturalmente aver parlato delle notizie che ha dei suoi conoscenti. Dice: come simbolo di questa situazione si può usare la busta dei generi alimentari distribuita ai bisognosi. Contiene poca roba, una lattina di tonno, qualche arepa di mais, ma alla gente affamata non arriva nulla perché le persone incaricate di gestirla rubano tutto. Immaginate cosa succederà ora con gli aiuti ai terremotati, la ricostruzione, quando mai avverrà. Anche in Italia avete avuto situazioni simili, tipo il Belice, quindi potete capire di cosa parlo. Ma in Venezuela sarà molto peggio, perché per l'incompetenza, la corruzione del governo sommata alla totale mancanza delle istituzioni. Il regime ha progressivamente distrutto le infrastrutture che ormai non esistono più, quindi sarà difficile anche distribuire fisicamente gli aiuti. Ricordiamo che sono stati già stanziati dalla Santa Sede, dagli Stati Uniti, anche dall'Unione Europea, aiuti per centinaia di milioni. A questi problemi pratici va aggiunta poi la corruzione che comprometterà tanto l'assistenza quanto la ricostruzione. La gente faceva la fame già prima del terremoto, ora ci saranno ancora più fame e miseria che colpiranno le stesse persone già penalizzate. E questo è purtroppo le prime notizie, diciamo, e le prime analisi che arrivano dal Venezuela. Ieri è stato il giorno del vertice Italia-Francia ad Antibes. Vedremo di cosa si è parlato, ma aleggiava su questo incontro, e se ne è parlato anche in conferenza stampa, il tema del caso delle parole del segretario generale della NATO Rutte e dei 500 famosi ormai voli partiti dall'Italia. E il timore adesso del governo è che le parole, come ha detto Crosetto, dette un po' a caso, possano innescare reazioni pericolose. Dal Corriere della Sera, Simone Cannettieri scrive che il clima percepito nell'esecutivo dopo le parole di Rutte è un argomento che aleggia con prepotenza, anche se non fa parte dell'evento. I ministri Guido Crosetto e Matteo Piantedosi, titolare dell'Interno, Crosetto della Difesa, sono arrivati al vertice in Costa Azzurra a bordo dello stesso aereo. A margine del vertice si raggiunge proprio di questo, di quanto le dichiarazioni del segretario dell'Alleanza Atlantica siano potenzialmente pericolose per scatenare la reazione di qualche lupo solitario. In una parola, seppur pronunciata sottovoce, terrorismo. Il possibile allarme non viene sottovalutato da Palazzo Chigi. L'idea però che l'Iran possa scatenare i suoi proxy quando le nostre imbarcazioni saranno impegnate a sminare lo stretto di Hormuz o che qualche drone possa colpire le basi italiane in Medio Oriente fa parte di uno scenario mai previsto e ora da mettere in conto, scatenato da questo cortocircuito chissà quanto casuale. Perciò il ministro degli esteri Antonio Tajani di prima mattina telefona all'omologo iraniano per smentire le parole di Rutte, e sempre per questo motivo Crosetto parla, appena atterrato in Francia, appunto di parole a caso che rischiano tuttavia ricadute internazionali. Dal Viminale tendono a smorzare l'allarme, della Difesa non lo esclude. E quindi questo, diciamo, un nuovo fronte interno, speriamo che non succeda nulla. Sul fatto, come vi ho accennato, si dibatte ancora sul fatto se questi voli dovessero o no essere approvati, dovesse essere un passaggio in Parlamento. Vedremo poi se il governo effettivamente andrà a riferire oppure no su questa vicenda. Cosa si è deciso ieri, velocemente lo guardiamo perché comunque è importante, a Antibes? È da segnalare che questo è incredibilmente il primo vertice che si bilaterale Italia-Francia, dei due vicini, da quando è stato firmato il trattato del Quirinale, appunto per le relazioni bilaterali, che è stato firmato nel 2021, ed è dal 2020 che non c'è più stato un vertice di questo tipo. Contro il trattato del Quirinale si era schierato, ricorda il Sole 24 Ore, Emanuela Perrone, proprio Fratelli d'Italia. Scrive Perrone: la ricucitura, già avviata al G7, è affidata innanzitutto alla collaborazione nei settori strategici di difesa, spazio ed energia. Meloni e Macron benediscono il progetto Bromo, l'alleanza europea per i satelliti che Leonardo, Airbus e Thales si apprestano a proporre formalmente a Bruxelles per creare un polo capace di competere con SpaceX di Elon Musk. Nella space economy, Italia e Francia possono vantare una filiera industriale all'avanguardia, oltre a essere le uniche due nazioni europee ad avere un accesso autonomo allo spazio, grazie ai lanciatori di satelliti Vega C e Ariane 6. Il filo rosso del tentativo di emancipazione dagli USA si legge in filigrana anche sugli altri grandi capitoli su cui Italia e Francia provano a unire le forze, difesa ed energia. Sia Meloni sia Macron plaudono al programma SAMP-T, l'unico sistema europeo di difesa aerea antimissile a lungo raggio, evidenzia la Premier, progettato e costruito interamente in Europa. Il sostegno, tra le priorità condivise, c'è il sostegno all'Ucraina, la partecipazione congiunta alle operazioni di pace, la sicurezza e difesa comune, programmi congiunti di armamenti come quello legato ai missili Aster, appunto, o al SAMP-TNG. Al vertice è nato un comitato bilaterale per la strategia industriale della difesa. Sintonia piena anche sul nucleare, nell'ottica di spingere l'acceleratore sull'indipendenza energetica europea. Macron rivendica la scelta chiara e decisiva compiuta dalla Francia anni fa, elogia l'iter legislativo in corso in Italia e l'accordo tra gli industriali sul programma per il mini reattore modulare Nuward. L'intento è costruire con l'Italia un partenariato industriale globale privilegiato nel settore del nucleare civile che copra l'intera catena del valore. Queste sono le parole di Macron. Archiviate anche le tensioni sulle politiche migratorie, Roma e Parigi annunciano una più stretta cooperazione, una squadra di lavoro mista per l'attuazione del patto UE su migrazione e asilo e sul nuovo regolamento dei rimpatri. E poi lo sviluppo dell'asse ferroviario Marsiglia-Nizza-Genova, che appunto diciamo dovrebbe partire prossimamente. E sempre il Sole 24 Ore ha un dossier che sulla questione degli investimenti della difesa, più 32,5% in un anno, e crescono i militari, ci sono le spese extra andato agli investimenti, ma una crescita ha investito anche i costi del personale, arrivati per la prima volta sopra i 12 miliardi. La dinamica si vede anche negli organici. Nella lunga dieta di questi anni le forze armate hanno perso il 6,83% del personale. Ora si intravede però un'inversione di rotta che l'anno scorso ha fatto crescere dello 0,5. Comunque è molto interessante, adesso andiamo avanti perché ci sono tantissimi temi oggi, ma sicuramente ve lo consiglio. Sul tema sempre di politica estera c'è stata ieri la conferenza di Danzica per la ricostruzione dell'Ucraina, dove Zelensky non è per la prima volta di tutte le conferenze che ci sono state in questi anni, conferenze europee, Zelensky non è andato perché per lo scontro tra Polonia e Ucraina per ragioni storiche legate insomma al la seconda parte della seconda guerra mondiale e comunque insomma il vertice si è avuto come dire un ulteriore passo avanti, sono decisi nuovi investimenti, ma certamente crepe si vedono ahimè anche in questi contesti. Sulla politica interna abbiamo quasi tutti i giornali si esercitano sulla data del voto. Perché? Perché comincia alla Camera la discussione della nuova legge elettorale, alla Camera scusate, in aula. Il timore del centro-sinistra, Meloni punta a chiudere entro l'estate per votare in ottobre ed evitare il giudizio della Consulta. Scrive il Messaggero Andrea Bulleri. Questa è l'idea che racconta il leader dei Verdi Bonelli al Messaggero dopo aver mangiato con Conte a pranzo, e dice: ci hanno fatto capire che la Premier vuole le mani libere per poter andare a voto a ottobre se ce ne fosse la necessità. Mossa che per il co-portavoce dei Verdi avrebbe almeno due vantaggi: da un lato potrebbe accelerare l'eventuale crescita di Vannacci nei sondaggi, dall'altro renderebbe quasi impossibile per la Consulta esprimersi sulla costituzionalità della nuova legge in tempo per le urne. E sapete che c'è in dubbio se il premio di maggioranza sia o no eccessivo. E poi votare in autunno non significherebbe anche mettere in difficoltà il centrosinistra ancora senza una guida riconosciuta? E nel campo largo si lavora la strategia per boicottare il Melonellum o lo Stabilicum, ha già due nomi questa nuova legge, durante i lavori in aula. Si ragiona sui passaggi su cui chiedere il voto segreto, soprattutto non tanto sugli emendamenti, che non saranno tantissimi perché questo poi potrebbe giustificare al governo nel mettere la fiducia, ma invece sul voto segreto. Uno potrebbe essere quello sull'indicazione del Premier per far sì che eventuali mal di pancia di Forza Italia o nella Lega vengano allo scoperto, mentre sul nodo preferenze a sinistra aspettano al varco Fratelli d'Italia. Hanno annunciato che avrebbero presentato un emendamento, si rimangeranno la parola, ci si domanda. Il Corriere della Sera invece, con Roberto Gressi, spiega che probabilmente c'è un lungo retroscena. Lancette sull'11 aprile tutte le incognite della tentazione del voto anticipato, quindi uno scenario, la regola non scritta fatta la legge elettorale, si va alle urne, ma perché non si andrebbe alle urne questo autunno, come invece magari politicamente potrebbe essere tentati, come ci ha spiegato il Messaggero? Perché per le nuove norme hai diritto al vitalizio solo se la legislatura è durata almeno 4 anni, 6 mesi e un giorno, e perlomeno su questo il Parlamento è pronto a dare una prova di unità nazionale. E quindi aprile ci sarebbe questi 4 anni, 6 mesi e un giorno. Poi dice perché andare a votare ad aprile e non nell'autunno dell'anno prossimo? Una motivazione nobile c'è: bisogna dare tempo all'esecutivo che uscirà dalle urne di fare una solida legge di bilancio. La più importante è quella che segna la legislatura, e che non si può arrivare alla scadenza del 31 dicembre con l'acqua del 2027, ovviamente con l'acqua alla gola. Però è vero che, come si arriva al voto, il Presidente della Repubblica, perché deve decidere se andare al voto, potrebbe sondare la strada di un esecutivo elettorale in caso di dimissioni di Meloni, che faccia quelle due o tre cose utili al paese prima delle urne. Ma è un'ipotesi di scuola. Se Giorgia Meloni si presentasse con i ministri dimissionari e si dicesse indisponibile a partecipare ad altri esecutivi, probabilmente il Quirinale non potrebbe che prenderne atto. Comunque, ricorda Gressi, quello che è certo è che per votare bisogna sciogliere le Camere 70 giorni prima. La data dell'11 aprile è stata indicata per primo dal giornale Libero, poi l'agenzia Bloomberg si è spinta fino a raccontare che sarebbe stata una interlocuzione. Comunque, vedremo che cosa succederà. Sulla questione delle ferrovie, ieri si è consumata la rottura tra il ministro dei trasporti, leader della Lega, Matteo Salvini, e l'amministratore delegato Donnarumma. Ci sono tantissime ricostruzioni, tantissimi pezzi, tutti molto pieni di dati. Scelgo quello del Foglio di Carmelo Caruso, perché dà anche l'idea della partita politica che c'è sotto, oltre che quella dei problemi sulla linea ferroviaria, dei lavori, della manutenzione e dei ritardi che sappiamo. Scrive Caruso: Salvini prima lo sceglie per fare uno sgarbo a Meloni, che si era allontanata da Donnarumma, dopo prova a cacciarlo, non ci riesce, ci riprova fino a quando ottiene il sì di Giorgetti, che al solito il ministro dell'economia, che di solito gli risponde: fai come vuoi, il ministro dei trasporti sei tu. Come tutti gli AD, anche Donnarumma chiedeva più soldi al MEF, e il MEF gli rispondeva: spendi quello che hai. Vi sembra una buona ragione per mandare via un AD? Quanti ne dovrebbe mandare via Giorgetti con questo metodo? Non è solo un cambio e neppure uno spostamento, come Salvini si sta ora affrettando a dire. Avvicendamento concordato, perché questa effettivamente è quello che è stato detto ieri. Si tratta del terzo AD di Ferrovie in 3 anni. 3, Ferraris, Donnarumma e ora Striciuglio, che sarebbe il successore. Quale grande impresa può svilupparsi se cambia un AD all'anno? È una mossa di Salvini per mettersi al riparo in questa estate di treni fermi, ritardi, coi tabelloni del pianto alle stazioni. Al posto di Donnarumma arriva Striciuglio. Chi è? È un ingegnere che ha sempre lavorato nelle ferrovie, che ha guidato la rete RFI. Peccato che era stato Salvini a ritenere il suo operato non sufficiente. E infatti è stato spostato a Trenitalia e RFI è stato nominato Aldo Isi. Significa che Ferrovia avrà il terzo AD, mentre la rete ne ha già avuti 4, ma significa anche che Trenitalia cambierà a sua volta. Il retroscena è un altro. In un primo momento si era pensato di spostare Donnarumma a FiberCop. Oggi viene allontanato con il problema della buona uscita in aggiunta. Donnarumma mancava un anno per concludere il mandato. Se si comincia a scrivere che un AD viene cacciato, quale altra azienda lo prenderà? Donnarumma si irrita con Salvini, perché l'immagine ne esce ammaccata. Adesso starebbe chiedendo 2 milioni di buona uscita, ma il MEF non vuole dare più di quanto Donnarumma può chiedere. Da qui appunto nascerebbe la precisazione di Salvini sul cambio concordato. Andrea Caso, deputato del PD che da 4 anni insegue Salvini in ogni stazione e che lo inchioda sui numeri, tiene il conto aggiornato dei treni cancellati, della vita perduta. Oltre 20.000 treni cancellati, 3.894.961 minuti di ritardi accumulati. Dice Casu: se questi 4 anni sono la fase 1 dei trasporti di Salvini e Meloni, la fase 2 sarà la distruzione totale delle ferrovie dello Stato. E per quanto riguarda diciamo la nostra rete ferroviaria, ieri si è consumato anche l'ultimo atto del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009. Ci furono 32 morti. Confermate le condanne, Moretti, che era Mauro Moretti, che è stato l'AD di Ferrovie dal 2006 al 2014, andrà in carcere. La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni. Repubblica intervista Daniela Rombi, che guida l'associazione dei familiari delle vittime della strage, dice: siamo distrutti, siamo morti, non ne possiamo più. Dopo 17 anni di tribunali sono morti tanti di noi, tanti familiari delle vittime. Io ho 67 anni, sto con i nipotini che l'altra mia figlia mi ha dato, la mia vita è diventata una ricerca della verità, uno straccio di giustizia, ora lo abbiamo avuto. Le ricordo che aveva perso la figlia di 21 anni. E dice: un segnale di speranza, chiede Ernesto Ferrara. Ci è voluto tanto, troppo. La giustizia in questo paese non arriva, bisogna chiederla, pretenderla, battersi, perché ci sono prescrizioni, ci sono le strutture. Del resto le istituzioni tutte sono fatte da uomini e bisogna vedere chi sono gli uomini. Che cosa contesta lei a Moretti? Si è comportato in maniera orribile nonostante fosse un grande manager. L'arroganza e il potere lo ha accecato, non è stato furbo. Ha sempre parlato di spiacevole episodio e che le ferrovie erano un vanto. Che vergogna e che dolore. Sono state dimostrate carenze gravissime, ma non ha avuto l'umiltà e la normalità di chiedere scusa, di ammettere gli errori. Invece Moretti pensa di dice nell'intervista ad Antonella Baccaro al Corriere della Sera: sono pronto alla cella, ma entro con la schiena dritta, ma per tutti i manager è un precedente pericoloso. E la sua conclusione, scrive Baccaro, è quella di essere vittima di una palese ingiustizia, e spiega perché. 4 anni di condanna sono il termine oltre il quale si va in carcere, e guarda caso i 4 anni sono stati inflitti anche a me. Il suo ragionamento è che per un reato colposo, quale suo, a un incensurato come lui, in genere viene data la riduzione di un terzo della pena, anziché soltanto quella di un nono. Non a lui, che pure quei 4 anni li ha superati avendo rinunciato alla prescrizione di cui tutti normalmente si avvalgono. E quindi, secondo Moretti, questo è segnato da questa sentenza, è un principio mostruoso, quello secondo cui seguire le regole non basta per essere assolto da quella responsabilità oggettiva che lo ha inchiodato, avrebbe dovuto derogare alle leggi in base a un diritto positivo, a propria volta basato sul principio del nemine ledere. In pratica avrebbe dovuto accorgersi, è la spiegazione che dà Moretti, in base alla propria esperienza, che le norme in vigore non garantivano più la sicurezza, e per questo avrebbe dovuto violarle chiedendo alcuni documenti alla ditta proprietaria del mezzo che ha deragliato, provocando l'incidente. E questo è il tema. Vorrei tornare su il tema di cui abbiamo parlato a lungo ieri, e cioè il duplice omicidio di Camaiori. Ieri è stato interrogato ovviamente il padre di Mirko, insomma, che ha raccontato la sua versione. Ma Michela Marzano su Repubblica: quel confine tra amore e possesso, dice, va bene, è inutile negarlo, l'assassino di Mirko è un delitto omofobo, uno dei tanti troppi che mostrano quanto l'Italia sia ancora arretrata, nonostante ci sia chi continua a minimizzare l'omofobia invocando la libertà di opinione anche quando le parole smettono di essere idee e diventano il terreno su cui la violenza cresce e si legittima. Ma nella tragedia di Camaiore, dice Marzano, c'è qualcosa che rende tutto ancora più insopportabile. Uccidere Mirko è stato suo padre, e questo ci obbliga a interrogarci non soltanto sull'omofobia, ma sul significato stesso della genitorialità, perché agli occhi di quell'uomo Mirko aveva smesso di essere un figlio quando aveva dichiarato la propria omosessualità. Non era più una persona, ma una ferita narcisistica. Non un ragazzo con la propria storia, i propri desideri, la propria identità, ma il simbolo di un ordine infranto, di una maschilità percepita come minacciata, di una normalità che gli sfuggiva dalle mani. In fondo, ciò che questa tragedia ci ricorda è una verità tanto semplice quanto difficile da accettare: l'altro è davvero altro. E questo è Michela Marzano sull'omicidio di Camaiore. Oggi ancora le cronache sono piene di articoli che riguardano il caldo e la siccità. Vi ho detto dal Manifesto il problema dei dati che bevono acqua per raffreddare i bacini idroelettrici, e per l'acqua di bacini idroelettrici per raffreddare le proprie macchine. Quindi la necessità che ci sarebbe di affrontare anche questo tema. Il Manifesto Repubblica ricordano la vita dura dei rider che rispettano lo stop nelle ore più calde non guadagnano, e quindi la scelta tremenda tra non guadagnare o rischiare anche la vita col caldo. Il Corriere della Sera sceglie l'aspetto dei ragazzi che stanno facendo la maturità e racconta attraverso le parole di due ragazzi la situazione veramente incredibile, un climatizzatore, due ventilatori per ogni aula, ma non si respira, e quindi fanno questo esame di maturità, questo rito così, così importante, con ronzio nelle orecchie, e certe volte, come racconta Thomas Giogoli di Milano, addirittura non sentivo cosa dicevano i professori. Ma ieri sono uscite anche le prime anticipazioni, non il testo ufficiale, di come sarà la riforma dei programmi, si chiamano in realtà indicazioni nazionali dei licei. In realtà Valditara ha sforbiciato molto le proposte della sua commissione, anche per le polemiche che c'erano state, ricordate, sul fatto che di spostare la lettura dei Promessi Sposi dal secondo al quarto anno, di tagliare Dante dall'ultimo anno e quindi dalla maturità. Le introduzioni, secondo queste prime indiscrezioni, che ripeto però non sono il testo definitivo, quindi riguardano il fatto, lo prendo dalla stampa, ma c'è un po' su tutti i giornali, è raccomandata la lettura di almeno 6 testi nel biennio. Per quanto riguarda l'epica, bisognerà leggere, va bene, Omero e anche la Bibbia. In realtà questa non è una novità, perché la Bibbia c'è già prevista come testo letterario anche nelle indicazioni nazionali che questa riforma vuole riformare. Nulla cambia per i Promessi Sposi, che continuano a essere letti in forma obbligatoria al secondo anno, mentre la Divina Commedia resta una lettura, anche questa obbligatoria, dell'intero triennio. Novità per la filosofia: resta l'impostazione storiografica, ma si raccomanda l'approfondimento di concetti legati a temi filosofici, temi filosofici legati agli autori studiati. In particolare, la novità principale in questa materia riguarda l'inserimento dello studio delle radici filosofiche delle principali norme contenute nella Costituzione. La matematica, la novità, è un approccio più concreto e meno teorico, vedremo poi come sarà declinato. Le tecniche di calcolo non sono più il fine ultimo dell'apprendimento. E poi lo studio della fisica si arricchisce di collegamenti con l'arte, la filosofia e la storia, nell'ottica del superamento della desueta separazione della cultura scientifica e cultura umanistica. Anche questo bisognerà capire come e quando si farà. E una novità che è stata sottovalutata è che nello studio del latino e del greco, per neutralizzare il ricorso all'intelligenza artificiale, le traduzioni non saranno più solo un esercizio meccanico e letterale, ma richiederanno un'interpretazione del testo. In realtà è una cosa che già avviene adesso negli anni del triennio, e si privilegerà l'analisi diretta dei testi e il confronto tra interpretazioni diverse. Quindi forse si tradurrà meno, si analizzerà di più, forse sparirà un po' la traduzione, vedremo. E poi l'altra novità è torna alla geografia, nel senso che non ci sarà un nuovo professore, non ci saranno ore in più, ma viene scorporata la storia, ci sarà un nuovo manuale da acquistare per le lezioni, non sarà più nello stesso manuale. Con la storia vi accennavo al caso Basaglia, no a Basaglia, patrimonio dell'UNESCO, mio padre non va imbalsamato, è da su Repubblica, Luigi, qui è la figlia di Franco Basaglia, Alberta Basaglia, e che dice: bisogna invece sostenere chi continua a lavorare per una salute mentale non coercitiva. E un commento di Luigi Manconi: basta retorica nel nome di Franco. Quello che contestano è che entrando nel patrimonio, il suo pensiero, il pensiero di Basaglia, entrando nel patrimonio immateriale dell'umanità, secondo la formula dell'UNESCO, è una richiesta che è stata fatta bipartisan a pochi giorni fa a Gorizia, Dice, un decennio fa l'UNESCO ha riconosciuto come parte del patrimonio dell'umanità l'arte tradizionale del pizzaiolo napoletano, grazie a una mobilitazione allora definita mondiale. Non c'è nulla da ridere, storici e antropologi da molto tempo hanno considerato l'importanza del cibo tradizionale nella formazione dell'identità di un popolo e del suo immaginario sociale, ma dove il ragionamento mostra tutta intera la sua vacuità e vanità è in questo indistinto affastellare tra beni materiali e immateriali, la cavatura del tartufo, la baguette, lo yodeling e la falconeria. Tutti beni preziosi, la cui scomparsa costituirebbe effettivamente una perdita, ma che sembrano rappresentare una sorta di dépliant dell'Alpitour che offre ogni giorno un motivo di attrazione per il piacere consumistico di visitatori voraci e frettolosi. Allora, questa riduzione di Basaglia a una sorta di statua equestre, dice Manconi, la sua imbalsamazione, il suo congelamento in icona morta del passato avvengono all'interno di un paesaggio sociale e politico desolante e desolato, dove l'universalità del servizio sanitario nazionale viene pesantemente insidiata e compromessa. Ci troviamo cioè in una stagione profondamente regressiva in cui a livello nazionale, in tutti i contesti di cura, predominano pratiche psichiatriche violente all'insegna di reparti chiusi, contenzione fisica, medicalizzazione estrema, negazione dei diritti. Quindi insomma no, perché si rischierebbe, come dire, di consegnarlo al passato e di cambiare l'approccio alla a questo tema dell'assistenza ai malati psichiatrici. Sul Corriere della Sera segnalo il pezzo di Giuliana Ferraino di una importante sentenza negli Stati Uniti sul glifosato, che sapete è uno dei pesticidi. Assiste in tribunale alla Bayer, che appunto lo produce uno di questi appunto prodotti. Stop alle cause per il glifosato, e cioè quello che è successo che i giudici di Washington, la Corte Suprema, 7-2, ha stabilito che la legge federale sui pesticidi prevale sulle normative dei singoli stati e perciò i tribunali locali non potranno più accogliere le cause basate sulla mancata segnalazione della pericolosità del glifosato, perché a livello invece federale non è richiesta questa indicazione. La vittoria non cancella il passato, infatti l'azienda ha confermato l'intenzione di procedere con il maxi accordo transattivo da 7 miliardi proposto a febbraio per chiudere le pendenze pregresse e isolare i contenziosi residui. Se da un lato blinda la continuità commerciale delle forniture dei prodotti ai grandi coltivatori statunitensi, dall'altro crea una spaccatura nell'elettorato conservatore americano. Da una parte le grandi lobby agricole festeggiano, dall'altra l'ala salutista del movimento Make America Health Again, guidata da Robert Kennedy Jr., giudica il fitofarmaco un rischio per la salute, e quindi però dal punto di vista societario Bayer elimina un rischio sistemico. La rassegna stampa finisce qui, e ora è il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
5: Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio Radio 3 a Montecatini.

0: Per intervenire e porre domande a Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Ecco, rieccoci in diretta adesso per le vostre telefonate. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Vittorio, mi chiamo da Napoli. Senta, volevo porre una questione sulla riforma elettorale.
1: Sì.
2: Allora, mi sembra che diciamo ci sia qualche cosa che non va. Allora io dico, dato che con l'attuale riforma legge elettorale questo governo ha potuto governare tranquillamente con una larga maggioranza, non mi sembra che ci sia un'esigenza di un cambiamento per la stabilità del governo. E allora mi pongo una domanda, ma a cosa serve questa nuova legge? Forse l'idea di ottenere una larga maggioranza per evitare eventuali referendum nel caso di promulgazione di leggi future? Questa è la mia domanda.
1: Grazie Vittorio. È vero, fare leggi elettorali per, come dire, assicurarsi una vittoria maggiore storicamente è portato sempre un po' sfortuna, però questo non è detto che questo sia il caso. È vero anche quello che dice lei, che si accusa la legge attuale di non portare stabilità e diciamo arriviamo a fine legislatura, poi non so, sarà qualche mese prima o così, con il governo Meloni dall'inizio alla fine della legislatura, nonostante anche tanti intoppi che ha avuto la maggioranza, hanno avuto alcuni ministri, quindi effettivamente la stabilità, questa è proprio, sarebbe la prova della stabilità. Come dire, chi vuol pensare male pensa che una maggioranza stabile come c'è in questa legislatura non è però una maggioranza che permette di eleggere con i due terzi il Presidente della Repubblica nei primi scrutini. Poi sapete che la regola cambia, diventa maggioranza assoluta e soprattutto in casi se si vuole cambiare la Costituzione è necessario avere i due terzi in Parlamento, esattamente come dice lei, per evitare i referendum. Certamente il rischio che con questa legge, con un premio di maggioranza così alto, questo possa avvenire sicuramente c'è. Vediamo poi, insomma, diciamo, la cronaca poi spesso è diversa anche dai conti che si fanno e dalle strutture delle leggi, quindi vedremo che cosa succederà. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Giorgio, chiamo da Grosseto. Io mi chiedo e le chiedo se gli intensi bombardamenti che sono da anni ormai durano sull'Ucraina, sulla striscia di Gaza, in Libano, e quelli anche recenti, che è più brevi, dell'Iraq, che però comunque sappiamo essere stati molto intensi, abbiano avuto una influenza sul clima e quindi sull'enorme innalzamento delle temperature in Europa. Gli satelliti rilevano addirittura zone in cui siamo arrivati a 50 gradi, che assolutamente sono inusuali. Ora è tanto tempo che dura questo cambiamento climatico, va bene, però questi bombardamenti, nessuno ne parla, credo, ma possono avere un'influenza su questa situazione difficile e drammatica che stiamo vivendo adesso? La ringrazio e la ascolto per radio. Buongiorno.
1: Grazie Giorgio da Grosseto. Allora, io in realtà non ho letto nell'analisi di questi giorni su questo tema e quale possa essere l'influenza effettiva di un innalzamento dovuto alle guerre, che probabilmente sicuramente una qualche forma di effetto ce l'avrà, però sarebbe per parlarne, quindi io non ne voglio parlare, bisognerebbe avere dei dati, capire in che cosa eventualmente consiste. Però Abbiamo visto che purtroppo qualsiasi attività, vi ho letto prima anche se brevemente quello che riportava il manifesto anche sulla questione dei data center, dell'agricoltura e dell'industria che diventano diciamo competitivi nella, per le riserve di acqua. È vero, cioè, al di là dei dati che sono sicuramente interessanti e fondamentali, diciamo, anzi scusate, per poter prendere decisioni, è importante agire. Non ho letto per mancanza di tempo il fondo del Corriere della Sera affidato a Telmo Pievani, che infatti ci dice quello che sta accadendo sul clima è la nuova normalità che dovremmo vivere in ogni stagione per i prossimi decenni. Dice anche, lo sanno bene le assicurazioni, che hanno aumentato di molto i costi per le coperture degli eventi naturali. E quello che ci dice, invece di chiedere ogni volta stati di calamità, fondi speciali, ammettiamo di essere in uno stato di vulnerabilità permanente. Il punto non è se si fa o no la transizione al green, la transizione è inevitabile, la questione è in quanto tempo la faremo e quindi di accelerare questa transizione che è più che mai dovuta. Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Sabina e la sto chiamando da Milano. Io volevo parlare di una cosa di cui alla fine non si parla molto perché è un pochino, diciamo, inusuale nel panorama delle scuole. Lei ha citato il problema dei ragazzi che devono affrontare l'esame di maturità e che non hanno condizioni climatiche adeguate. In più, io volevo aggiungere, ci sono i ragazzi dei conservatori di musica. Purtroppo le strutture dei conservatori di musica solo in minimissima parte sono attrezzate con la climatizzazione. E ogni anno hanno delle numerosissime, popolatissime sessioni estive di esami in cui ai ragazzi, oltre a una grande concentrazione, è richiesto anche un notevole sforzo fisico. E veramente questa cosa con i climi che stiamo raggiungendo in questi anni comincia a diventare veramente problematica. Quindi io volevo parlarne perché appunto parlando dei problemi, certo. Di chi si trova ad affrontare delle difficoltà, volevo aggiungere che i ragazzi dei conservatori di musica in più, certo, hanno anche uno sforzo quasi ginnico che gli viene richiesto con queste temperature. Ecco, volevo solo segnalare questa cosa perché vorrei che si facesse qualcosa anche per loro.
1: Grazie.
4: È un argomento che non viene attenzionato molto, ma chi ne sa qualcosa è meglio che parli, ecco.
1: Benissimo, grazie a Sabina che ci pone un'ulteriore, diciamo così, categoria. Ieri abbiamo parlato anche appunto delle carceri, oggi abbiamo parlato degli studenti della maturità. C'è stato il PNRR, come forse ho detto anche l'altro giorno, che ha dato tantissimi fondi per le scuole. Allora, non erano, diciamo, fondi per mettere soltanto i condizionatori, era l'idea anche quella di poter come dire, fare delle migliorie o anche costruire alcune scuole nuove con materiali adeguati che oggi ci sono, sono insomma abbastanza comuni nell'edilizia, che possono mitigare gli effetti appunto degli effetti del caldo, comunque gli effetti degli sbalzi, anche risparmiare in termini come dire di efficientamento energetico per il riscaldamento, eccetera. Qualcosa in alcune comuni è stato fatto, purtroppo non in tutta Italia e in modo diverso e con risultati diversi nelle varie province, però effettivamente effettivamente è vero quello che insomma dice lei, che non è stato un tema quello di rendere, di ammodernare anche sotto questo aspetto le strutture scolastiche. Sono rari i casi. Adesso c'è tutta la discussione se è meglio mettere i condizionatori, il ventilatore, avete visto in che condizioni si fanno gli esami, ma naturalmente di nuovo siamo al solito tema delle misure emergenziali per recuperare a una inadeguatezza delle strutture che effettivamente permane. Pronto?
5: Sì, buongiorno. Sono Nives Caenaro da Vicenza, dalla provincia di Vicenza.
1: Buongiorno.
5: Ecco, io noto questo, buongiorno. Noto questo, c'è un serpente che si mangia la coda qui ed è veramente, veramente un paradosso grosso. Noi rispondiamo al caldo anche comprando altri condizionatori, li mettiamo nelle nostre case in modo che dentro è un paradiso e fuori rimane l'inferno. E questo inferno è ancora più caldo perché i compressori dei condizionatori per forza di cose devono essere esposti all'aria aperta.
1: Certo, certo, certo.
5: E quindi due cose, noi stiamo spendendo energia e sappiamo benissimo che l'energia non ce l'abbiamo ad infinitum e quindi dobbiamo risparmiarla, questo è un problema. Ma l'altro problema è questo, che dentro nelle case si sta anche bene, nelle scuole può darsi, ma fuori all'aperto, dove si passa davanti a questi compressori, l'aria si scalda in maniera terrificante, terrificante. Quindi stiamo rispondendo con misure private, certo, generalmente le famiglie, misure private individuali, certo, e non rispondiamo invece con accorgimenti tecnici, certo, che sarebbe il caso di mettere in
1: Chiaro. Sì, insomma, in parte insomma, grazie, perché
5: misure private, certo, generalmente le famiglie, misure private individuali, certo, e non rispondiamo invece con accorgimenti tecnici, certo, che sarebbe il caso di mettere in
1: Chiaro. Sì, insomma, in parte insomma, grazie, perché effettivamente è, diciamo, il tema dei temi, questo di questo riscaldamento incredibile.

0: abbiamo visto cosa è successo in Francia e anche in Spagna. Ci sono oltre condizioni, certo che quando si arriva all'emergenza, come ho detto prima, c'è probabilmente che il condizionatore, che come ha ricordato lei, ha però anche tutta una serie di problemi appunto legati al fatto che crea ulteriore vapore, calore, eccetera. Anche blackout, ricordo che in Piemonte nei giorni scorsi, oggi non ho visto notizie, ci sono stati diversi blackout, non parliamo di quelli in Francia dove hanno dovuto limitare anche il funzionamento delle centrali nucleari, quindi blackout cioè un rischio di blackout che riduce poi anche la produzione di energia elettrica. Questo insomma, ho letto prima, Pievani ha credo una sola via di uscita, che è la transizione verso il green, ma ci sono tante misure di cui si parla anche e credo che siano non particolarmente costose per le città. Si è parlato forse anche nei giorni scorsi della questione di cambiare il fondo stradale, mettere la presenza di alberi, ridurre l'asfalto. Questo non vuol dire ridurre le vie, ma mettere altri fondi che si scaldano meno. Ci sono tutta una serie di procedure che sono fattibili. Certo, un po' tutto il problema dei costi esiste, ma sono cose che sono alla portata a portata di mano, quindi questo effettivamente ci vorrebbe una volontà di affrontarlo, non appunto in termini così di emergenza quando succede, ma come una condizione stabile nella quale appunto ci troviamo, come dice Pievani, uno stato di vulnerabilità permanente. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Giuliano e chiamo dalle montagne biellesi. Oggi è la giornata internazionale contro l'abuso di droghe, il traffico internazionale di droghe. Ci sono state la relazione al Parlamento del DPA, a ruota la presentazione del libro bianco sulle droghe da parte della società civile, non sto qui a nominare le sigle. Quello che si vede, a mio avviso, che di questo mi occupo da qualche anno, e che non c'è un cambiamento di visione sull'argomento. Quello che trovo particolarmente preoccupante è che aumentano le incarcerazioni e comunque tutte le azioni di tipo repressivo verso i giovani in particolare,
0: sì.
1: Per questioni che noi che abbiamo vissuto negli anni 70-80 sono piuttosto piccole. Il consumo di cannabis, per esempio, e purtroppo il consumo di cannabis è quello che viene più represso e causa più ingressi in carcere. Ora, a parte la situazione delle carceri, che è un argomento diverso, l'argomento consumo di droghe è una questione che è sempre stata con l'umanità. L'umanità ha sempre consumato droghe, consumiamo alcol, consumiamo nicotina, tabacco, caffè e anche droghe che adesso sono considerate per qualche motivo, il cui consumo è considerato, o la detenzione eccetera, è considerata illegale. Ma guardare invece la cosa da un punto di vista diverso, cioè rendersi conto che è inevitabile che l'essere umano le consumi per i motivi più disparati, da quello dalla cura al divertimento all'investigazione interiore, qualsiasi sia l'argomento o la ragione per cui una persona prova a fare uso, fa uso,
0: certo,
1: in certi casi con dei problemi, eccetera, invece di ostinarsi, incaponirsi e poi in maniera, da parte nostra, il nostro governo, veramente irrazionale, perché faccio presente solo che quanto riguarda dipendenze, la Presidente del Consiglio ha smesso di fumare, a quanto pare, a maggio.
0: Ora, vabbè, meno male questo.
1: Sì, ma è benissimo, anche io 10-12 anni fa. Ma non bisogna incriminare le persone e rendere la loro vita più pericolosa, perché le sostanze che circolano non sono controllate.
0: Bisogna cominciare
1: ad aprirsi a questo e capire che non si può continuare a sbagliare sempre nella stessa maniera.
0: Va bene.
1: Forse,
0: Grazie.

0: la ringrazio. Allora, non credo che bisogna rassegnarsi a che il consumo delle droghe sia inevitabile, perché comunque le dipendenze sono dannose. Sono d'accordo con lei che bisognerebbe comunque fare piuttosto prevenzione che soltanto invece diciamo repressione, intervenire quando diciamo la situazione, purtroppo i danni sono fatti. Quindi, però insomma, l'inevitabilità non lo so, ecco, insomma, almeno cioè ridurre come dire il più possibile, perché non sia nociva soprattutto dei giovani. Però insomma, è più una questione diciamo culturale che non di mera repressione. Pronto?
1: Buongiorno, sono Riccardo da Macerata.
0: Buongiorno. Mi
1: telefono perché negli ultimi mesi ho fatto un paio di vacanze all'interno dell'Abruzzo e in Basilicata.
0: Sì.
1: E ho visto tantissimi paesini semi-abbandonati, centinaia di cartelli vendesi, paesi spopolati. Sono stato in un agriturismo dove i proprietari hanno un greggio con 400 pecore e lamentavano il fatto di non trovare nessuno che diciamo potesse accudirle, potesse aiutarli nel loro lavoro. Mi è venuto in mente subito Mimmo Lucano, perché lui da sindaco di Riace aveva avuto la fantasia, l'intelligenza di far sì che diciamo, il problema dell'immigrazione diventasse una risorsa per rivitalizzare, ripopolare un pochettino tutti questi borghi abbandonati, con una visione del futuro che non trovo minimamente in chi governa, che dell'immigrazione fa solo una questione per farsi un'assicurazione politica sulla vita.
0: Certo.
1: Il retequattrismo, come l'ha detto Bottura la settimana scorsa.
0: Certo.
1: Poi una cosa, lei l'altro ieri ha detto che c'è un articolo di Mimmo Lucano, su Mimmo Lucano o sul Fatto o sul Manifesto. Ovviamente era sul Manifesto. Il Fatto Travaglio, quando Mimmo Lucano fu condannato a 12 anni in primo grado, Travaglio scrisse un articolo corrosivo fatto col fiele, bruttissimo. Poi dopo l'assoluzione però non... No, dimentico, forse a pagina 58 si potevano due righe.
0: Va bene, la ringrazio anche per questa precisazione, perché con tutti i giornali può succedere di fare qualche gaffe, mi scuso. Per quanto riguarda questo tema, lei pone due temi, diciamo, il tema dell'immigrazione, parlando di questa idea che aveva avuto Mimmo Lucano, ma anche il tema della demografia e della svuotamento di tutta, lei ha citato l'Abruzzo, ma è la Basilicata, ma tutta la dorsale dell'Appennino italiano si sta man mano spopolando. A me c'è sempre un dato che mi colpisce tantissimo, che un quarto delle scuole elementari italiane non riesce più a formare un'intera sezione dalla prima alla quinta, cioè non ci sono abbastanza bambini per fare una classe di prima, una classe di seconda, una classe di terza, un quarto, e sono quasi tutte sulla dorsale appenninica, ma non solo, e questo è un segno di totale spopolamento. L'idea di Mimmo Lucano è stata sicuramente, lei ha detto, ha avuto la fantasia di trovare questa soluzione. È vero, ma mi chiedo se può funzionare in posti, l'effetto dell'accoglienza dell'immigrazione non è così diretto sui paesi spopolati, perché gli immigrati vanno dove c'è giustamente il lavoro, dove ci sono le attività, dove appunto sono anche ricercati per questo e vengono naturalmente per inserirsi, ma anche per guadagnare. Quindi possono essere, diciamo, esperimenti, ma non vedo, diciamo, un così diretto, come dire, un rapporto così diretto tra l'accoglienza e la rivitalizzazione dei borghi. Servono, per fare questo, servono politiche un po' più ampie, perché bisogna che in questi posti ci siano, rimangano le strutture, le istituzioni, rimanga l'economia di questi borghi possa continuare a vivere. In questo ambito di politiche, naturalmente, anche gli immigrati possono, come dire, fare la loro parte, ma soltanto immaginarsi un rapporto diretto tra cioè il ripopolamento, mi sembra un po' troppo semplicistico, ecco, che non funziona. Quello che, di cui non si parla invece, di questo calo demografico e di questo spopolamento, è uno dei temi che non sono nell'agenda, anzi, anche se avvengono in maniera veramente, come lei ci ha testimoniato con la sua esperienza, molto rapida, molto più rapida di quello che pensiamo, e che io sappia non ci sono politiche particolari. Ci sono alcuni comuni che si ingegnano con diverse proposte, come per esempio ho letto di alcuni comuni che danno la casa gratis a chi si trasferisce per un numero di anni, oppure anche, non so, per gli insegnanti che si vogliono trasferire, ma sono iniziative che sono veramente un po' isolate, che forse andrebbero anche magari studiate e messe un po' a sistema. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Nadia da Siena. Io sto soffrendo il caldo come tutti sì, noi, come tutti sì. Voi, però sto pensando a Gaza, dove non esiste più un albero, dove tutto è inquinato, dove tutto è stato distrutto, dove non ci sono case dove ripararsi, non ci sono frigoriferi, non c'è acqua pulita, non c'è niente per cui difendersi. Noi ci stiamo difendendo da un cambiamento climatico che riguarda tutti, esacerbato anche dalla guerra, perché la guerra sta creando tantissimi gas serra. E noi però non parliamo più di Gaza, non parliamo del fatto che non hanno sufficiente cibo e ora c'è anche il caldo, non hanno dove ripararsi, bambini che sono attaccati anche da ratti, da insetti. Quindi questa attenzione che noi abbiamo su di noi, sulle nostre società, per cui dobbiamo idratarci, dobbiamo difenderci, mi dà l'idea proprio di un egoismo tutto incentrato sul mondo occidentale, e non abbiamo più pensieri per quelli che non riescono a difendersi da un cambiamento climatico, fra l'altro, certo, causato dai paesi occidentali. Quindi non lo so, anch'io a volte dico, ma che caldo che ho, ma non riesco poi ad andare oltre, perché questa la trovo veramente una forma di egoismo e di rimuovere completamente tutti quelli che non riescono a difendersi e che devono affrontare ogni giorno dei problemi immani. Adesso anche il caldo, per il caldo si può morire, si muove nei paesi occidentali, e penso che a Gaza si muoia adesso anche per il caldo, sempre, certo, che per gli altri eventi.
0: Grazie Nadia da Siena per questa sua telefonata, in cui, insomma, ci invita effettivamente alla solidarietà. Però è vero anche che lei pone questo tema, l'abbiamo detto anche questi giorni, che di Gaza non si parla quasi più, non perché c'è il caldo ovviamente, ma il tema è stato un po' oscurato, la comunicazione funziona anche così, da tutte le altre guerre, bombardamenti, problemi sia nell'area naturalmente medio orientale, ma più in generale. Da Gaza poi non arrivano notizie, perché come abbiamo visto si sa poco e niente. Oggi tra l'altro ne approfitto per ricordare, e domani probabilmente avremo qualche reportage su questo, almeno a distanza. A Gaza oggi c'è una manifestazione che parte dal basso, ci sono alcuni giornalisti che l'hanno e attivisti che hanno cercato di diffondere questa, l'annuncio di questa manifestazione contro il fatto che appunto a Gaza non si fa più niente, si resta nelle tendopoli, non arrivano cioè arriva poco niente, comunque non finanziamenti, e quindi vediamo e apprezziamo, almeno questo sarà un motivo per, come dire, per riportare all'attenzione la situazione di Gaza, e il fatto che facciano questa manifestazione la dice lunga sul fatto che ci siamo effettivamente distratti da questa tragedia. Pronto?
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sono Carlo da Treviso.
0: Sì.
3: Certo che l'argomento che è stato affrontato prima è fondamentale, lo sento anch'io moltissimo. Io chiamo per parlare di scuola, diciamo anche la scuola dove è difficile affrontare questi argomenti con i vincoli che vengono messi alla necessità di contraddittorio anche proprio sui temi della Palestina, di Gaza. Comunque io intervenivo per un altro motivo.
0: Sì.
3: Ho sentito che parlava della, diciamo, la retromarcia di Val di Tara per quanto riguarda le linee guida che riguardano i licei. Manzoni, evviva, sono molto contento, però
0: sì,
3: di retromarcia non se ne fa. Io ho fatto il liceo classico, quindi diciamo che... E però insegno in un istituto tecnico,
0: sì,
3: sono un chimico, e lei saprà benissimo che c'è una riforma che partirà a tamburo battente a settembre per gli istituti tecnici. Questa,
0: sì,
3: riforma non ha ancora le linee guida,
0: sì,
3: comporterà un taglio di circa 500 ore di insegnamento negli istituti tecnici, un dimezzamento delle materie scientifiche, non le tecnologiche, le materie scientifiche, chimica, fisica, biologia. E di questo si parla molto poco, io sono già intervenuto su questo. C'è una rete di docenti che è mobilitata, ma anche di genitori che hanno fatto
0: ricorso. Che non compreranno i libri di testo, no?
3: Questo sì, è stata una delle iniziative della rete degli istituti,
0: sì,
3: tecnici, che è questa rete diffusa sul territorio nazionale, fatta da insegnanti, partita dal basso. E questo più che non avere
0: i programmi,
3: i libri di testo,
0: sì,
3: non avranno i programmi,
0: certo,
3: non avranno i programmi.
0: Era perfettamente...
3: E comunque l'impostazione, scusi, finisco.
0: No, prego, sì, sì.
3: E l'impostazione è quella della filiera, la chiamano proprio anche quella del, aggiungiamo, quella del 4+2, cioè di ridurre a 4 anni i percorsi in vista di poi una specializzazione biennale. E quindi creare studenti, cioè iperspecializzati, senza magari la capacità, a fronte dei cambiamenti che ci saranno anche tra l'altro con l'intelligenza artificiale,
0: certo,
3: a destreggiarsi,
0: certo,
3: in situazioni in continuo cambiamento. E aggiungiamo, ci sono già perdite di posti di lavoro,
0: scuola,
3: per ben posto, anche lì ricorsi al TAR dei genitori,
0: certo,
3: che troveranno una scuola.
0: Va bene.
3: Il 30% degli studenti avranno una scuola diversa.
0: Diversa. Grazie per aver posto questo tema, Carlo, perché quando si parla di scuole superiori spessissimo si tiene in mente soltanto quello che succede nei licei. Questo purtroppo. Invece c'è l'altra, quasi una metà, detto il 30%, sono un po' di più, di studenti che... sono gli istituti tecnici che sono considerati nell'opinione comune, diciamo, una scelta un po' di ripiego spesse volte, cosa che è sbagliatissima, perché in alcune realtà ci sono istituti tecnici, questo lo testimonia anche l'Invalsi, lo testimonia anche l'Ocse Pisa, che hanno dei risultati ottimi, che diciamo a livello, diciamo ai primi posti a livello europeo in alcune regioni, penso soprattutto al nord-est. Non è tutta Italia così, questo va detto. Per quanto riguarda la riforma, è un incredibile pasticcio che è stato fatto, perché per fare in fretta e applicarla subito a settembre, la riforma è stata fatta a febbraio. Di solito le riforme che si fanno dopo che sono finite o quando stanno per finire le iscrizioni non entrano in vigore l'anno successivo, ma l'anno dopo ancora, per permettere, come ha giustamente detto lei, di fare in modo che tutto sia pronto, che anche le famiglie, gli studenti sappiano che cosa vanno a studiare. Questa riforma è stata fatta in corsa, è stato fatto un grande pasticcio sulle materie scientifiche che sono state accorpate, le dice la metà, secondo me un po' meno, si perdono di ore perché poi sono state aggiunte a marzo, c'è stato un problema provvedimento. L'elemento che io vedo in questa riforma, buona o cattiva, è che non si capisce niente. Cioè non si sa, a settembre vanno in classe coraggiosamente chi si è iscritto senza sapere bene chi fa che cosa, come si, per esempio le materie scientifiche, chimica, fisica e biologia, c'è un voto unico ma probabilmente i professori sono diversi, non so, cioè, veramente la fretta ha creato questo pasticcio. Quindi grazie per averlo segnalato. Io non credo che il Ministero torni indietro a questo punto, perché ha tenuto duro, le ha ricordato che ci sono queste forme di protesta dal basso, cioè c'è da sperare che le cose si mettano a questo punto un po' a posto cammin facendo. Questo lo dico, sperare per gli studenti soprattutto, per voi insegnanti è un'altra grana, mi rendo perfettamente conto, però non vedo che c'è nessun segnale, spero di sbagliarmi, che quantomeno si fermi questa riforma per quest'anno e si faccia un po' di maggiore chiarezza sul programma. Però certamente è incredibile che si possa andare a scuola senza sapere bene di cosa, ci si possa iscrivere anche a scuola senza sapere bene che cosa si va a studiare. Pronto?
4: Buongiorno, sono Mario da Milano. Mi riferivo al problema dei data center in Lombardia. Sì. Siamo di fronte a un numero enorme di richieste da parte delle high-tech americane, con Elon Musk in testa, per installare i data center in Lombardia. Ecco, non si tratta solo in Lombardia, perché la Lombardia diventa centrale per queste aziende, per dominare, diciamo, i collegamenti di tutto il Mediterraneo e l'Europa. Allora, di fronte ai problemi di uso del suolo, di utilizzo di suolo agricolo per questi casermoni che saranno costruiti, poi l'aumento della temperatura che produce, l'uso dell'acqua, e anche l'aumento del CO2, non si tratta solo di questo, cioè di un aumentare la desertificazione della Lombardia, sì, ma anche di un problema di colonizzazione, perché queste aziende hanno una struttura ideologica totalitaria e mina alle basi concretamente il discorso e le reti democratiche che noi vogliamo difendere in Europa. Ecco, questo mi sembra un grosso problema.
0: Certo, ulteriore,
4: Che vorrei che lei magari ne parlasse. Grazie
0: di aver segnalato questo tema. È vero, sono due temi paralleli. La colonizzazione, ahimè, si può dire, cioè, finora c'è già stata e non riguarda l'aver impiantato in Italia o altrove questi, come dice lei, i casermoni che contengono appunto le macchine per elaborare queste enorme quantità di dati. Questa si combatte con delle proposte europee, l'ha detto anche lei nel finale, come dire, che permettono una competizione anche su questo tema dell'elaborazione dei dati, tutta la questione, insomma, non mi ripeto, dell'intelligenza artificiale. Il caldo ci ha portato invece a vedere quest'altro aspetto, che pure è importante, dell'impatto. Ecco, perché noi pensiamo che appunto i data center si occupano di dati immateriali, in realtà hanno un impatto, ma insomma di questo stamattina abbiamo parlato già ampiamente. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno,
5: sono Augusta da Roma e io chiamavo per segnalare la mia preoccupazione per questa notizia che ho sentito in rassegna della nuova legge che la Cina mira, sì, con cui la Cina mira a limitare la libertà di espressione addirittura a livello mondiale, e mi chiedevo quali strumenti ci sono per opporsi, ma trovo anche un collegamento con la chiamata precedente di Mario, perché mi sembra che la democrazia, il sistema democratico sia sotto attacco da tutti i punti di vista. La Cina lo fa più sottovoce rispetto a Trump, agli Stati Uniti di Trump, ma sono comunque tutti attacchi al sistema, ai sistemi democratici. Sono veramente molto preoccupata.
0: Grazie, grazie Augusta di questa sua preoccupazione. Infatti questa notizia c'era sul foglio questa mattina, è effettivamente altamente inquietante. Vediamo poi quale saranno la reale come dire cosa succederà poi nei fatti. Io penso che purtroppo riguarderà i dissidenti cinesi, e la Cina vuole probabilmente avere un controllo sulle loro sui suoi cittadini più che su cittadini di altri paesi. Però effettivamente un reato universale, quindi perseguibile ovunque, di libertà di espressioni, è ben più che inquietante. Questo sono d'accordo con lei, e non so dirle sull'immediato come si può combattere. Certamente, però mi rendo conto che un po' può essere banale, ecco, insomma, riflettiamo su quello che è la nostra democrazia e tutto quello che effettivamente abbiamo, e difendiamolo. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Sente? Sì, la sento.
6: Ah, buongiorno. Senta, mi chiamo Fabio, telefono a Città di Castello, provincia di Perugia.
0: Sì.
6: Vorrei tornare, è già stato trattato l'argomento, sul decreto legislativo riguardo le nuove norme per la caccia.
0: Sì.
6: E farle una domanda, chiaramente anche io entro nel coro dei lamenti e della spracciatura delle vesti, perché sensibilità verso ambiente, soprattutto verso cose che insomma vanno tutelate invece che sparate. Però vorrei chiederle una cosa, rovesciando un po' la situazione. Le forze politiche di sinistra, perlomeno forze politiche che hanno sensibilità ambientali, nella fattispecie anche i Verdi, che insomma dovrebbero essere quelli che hanno maggiore voce in capitolo nella tutela e nelle proteste, cosa hanno fatto fino adesso? Da un punto di vista legislativo, da un punto di vista parlamentare, cioè la destra fa il suo mestiere, la caccia è sempre stato
0: certo, un
6: grande cavallo di battaglia. Queste cose non sono nuove, sono proposte che hanno decenni,
0: sì,
6: che prima erano in qualche maniera sottaciute, cioè messe là così, proviamo, adesso invece insomma sono molto più forti.
0: Certo.
6: Si arriva praticamente alla fine a protestare solo nel momento
0: dell'approvazione. Sì. Guardi, sì, lei ha ragione per questo tema. Effettivamente questa legge è andata avanti velocemente rispetto anche ad altre leggi, e considerato gli iter parlamentari. L'opposizione non ha i numeri per contrastarla più di tanto in Parlamento, ma quello che io credo è che quello che dimostra questa legge è che la lobby cosiddetta, diciamo, quindi i cacciatori, anche se volete le imprese, le industrie che fanno le armi per la caccia eccetera, sono hanno grandissima forza e soprattutto grandissima attenzione dentro questo governo, perché quello che si è visto in questi giorni, che anche la destra è divisa su questo, quindi non è granitica, eppure questa legge è passata ugualmente. Ma ne riparleremo magari anche domani, perché noi ci fermiamo qui. Ringraziamo Paola Brai per la parte tecnica, in redazione Erika Manni e Giulia Nucci. Dopo il giornale radio, Elena Stancanelli conduce Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. A domani.

0: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
1: Ma ha provato a togliergli il libro?
2: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
5: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: 30 lunghe e devastanti scosse sismiche, centinaia di morti nel terremoto in Venezuela, decine di migliaia di dispersi, si teme per i nostri connazionali non reperibili. Avanti la macchina della solidarietà.
4: Giorgia Meloni e Emmanuel Macron ad Antibes, vertice sulle crisi internazionali, nasce la coalizione per il Libano post UNIFIL. La Premier, dopo le parole di Rutte sulle basi militari italiane, solo attività tecnico-logistiche. Se avessimo partecipato alla guerra in Iran, non si spiegherebbe la delusione di Trump.
3: Verso nuovi binari, l'AD delle Ferrovie dello Stato, Donnarumma, si dimette sullo sfondo e di servizi sulla rete. Salvini, decisione concordata.
4: 100 esibizioni, oltre 1000 artisti, a Spoleto il Festival dei Due Mondi, opera, musica, prosa e danza tra culture diverse e linguaggi contemporanei.
3: Una buona giornata a tutti voi, da Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Dunque, in primo piano l'ecatombe Venezuela, 235 morti, fra cui un italo-venezuelano nel potente doppio terremoto, oltre 4.000 i feriti, e sale drammaticamente a 40.000 il numero dei dispersi. Molti i nostri connazionali che non rispondono al telefono, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina. Ci riferisce l'inviata Stefania Battistini.
5: In Venezuela si continua a scavare. I soccorritori cercano di dispersi tra gli edifici crollati. Al momento i morti sono oltre 200, ma secondo le prime valutazioni degli USGS, l'agenzia geologica statunitense, si teme che il numero possa sensibilmente aumentare, vista la vulnerabilità degli edifici e la gravità dei danni. Ed è in corso davvero una grande mobilitazione. Aiuti da diversi paesi dell'America Latina, le Nazioni Unite stanno coordinando squadre di soccorso. L'Italia ha attivato la macchina dei soccorsi, attesa per oggi con un volo della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Tra le vittime c'è un italo-venezuelano, ha comunicato la Farnesina, che segue la situazione della numerosa comunità italiana presente in Venezuela. Le immagini mostrano palazzi crollati, ospedali in difficoltà e migliaia di persone che hanno trascorso la notte all'aperto mentre continuano le scosse di assestamento. In serata, nella Guaira, una luce di speranza, un neonato è stato estratto vivo dalle macerie.
4: Il pontefice al fianco della popolazione colpita, Leone XIV, attraverso l'elemosineria apostolica, ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro.
3: Veniamo al vertice Italia-Francia ad Antibes, in Costa Azzurra, Parigi e Roma, partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quelli che sono, ha aggiunto Giorgia Meloni, tornando poi sulle parole, sulle polemiche dopo le parole del segretario NATO Rutte, l'inviata.
6: Serve prudenza, dice Giorgia Meloni, nell'attuale contesto di crisi internazionale, riferendosi alle parole del segretario della NATO, Mark Rutte, sull'uso delle basi militari italiane.
7: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
6: Dal vertice intergovernativo Italia-Francia, qui ad Antibes, la Premier al fianco del presidente francese Emmanuel Macron lancia una coalizione per il Libano post UNIFIL. Parla di relazioni naturali e indispensabili per l'Occidente tra Roma e Parigi, i cui ministri firmano una serie di intese, e sulla guerra in Medio Oriente puntualizza.
7: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano.
6: Mai stato gelo con Macron, sottolinea Giorgia Meloni, ma ognuno difende i propri interessi nazionali. Da Antibes con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR3.
4: L'Iran cavalca le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle nostre basi contro Teheran e punta l'indice contro l'Italia e la Romania per il presunto sostegno all'operazione americana.
3: La replica con una nota del ministro della difesa Crosetto, parole inopportune, superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale.
4: In Medio Oriente intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano, l'inviata.
8: Hezbollah denuncia la terza violazione della tregua e accusa Israele di aver colpito civili. Ma Tel Aviv replica, erano miliziani. Media libanesi parlano di movimenti di carri armati, possibile segnale dell'inizio del ritiro, la notizia più attesa dagli sfollati di Tiro. Una delle pochissime cose intatte è la statua della Madonna affacciata sul mare, simbolo della comunità cristiana risparmiata dai bombardamenti. Per il resto si cammina tra gli scheletri dei palazzi sventrati. Arriva un convoglio di Medici Senza Frontiere che allestisce una clinica in una scuola trasformata in rifugio. Sulle porte delle aule ci sono i nomi delle famiglie che le abitano. Molti pazienti hanno patologie croniche che non riescono a curare perché mancano i medicinali, racconta la dottoressa Ida. Ho fatto fatica persino a misurare la pressione, coperta dal rumore delle bombe. Una delle ultime ha ucciso il marito della signora Zeynab mentre cercava del pane. L'ho seppellito in un cimitero di fortuna. Presto gli farò un funerale dignitoso a casa, dice, pur sapendo che nel suo villaggio, raso al suolo, ci sono ancora soldati israeliani. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
3: Della guerra con l'Iran è tornato intanto a parlare il presidente americano Trump, sottolineando quanto la Repubblica Islamica sia un'opportunità economica importante per gli Stati Uniti. La corrispondente.
9: Un nuovo mercato in arrivo, l'Iran, lo dice il presidente Trump alla cena per gli agricoltori dell'Iowa nel Giardino delle Rose della Casa Bianca. Trump si riferisce al fatto che i fondi sbloccati di Teheran potranno essere usati solo per acquistare prodotti americani, in particolare mais, grano e soia. Il presidente sottolinea che lo stretto di Hormuz è aperto, i prezzi del greggio stanno crollando e i mercati azionari salgono. Dal Bahrain, il segretario di Stato Rubio mette in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz. Rubio parla anche dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, assicura, ma conferma che Trump è molto deluso. Sul fronte interno, dopo aver messo in riga i senatori repubblicani, Trump incassa una vittoria sull'immigrazione con le sentenze della Corte Suprema che permettono all'amministrazione di revocare le tutele legali temporanee concesse a migliaia di cittadini haitiani e siriani. Da New York, Laura Pepe, GR3.
4: La politica interna ora si dibatte sulle dimissioni annunciate dalla DD Ferrovie e Donnarumma, ma anche di migranti e legge elettorale. Oggi in aula alla Camera il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali. Tra i temi ancora aperti, anche all'interno degli schieramenti, quello delle preferenze.
10: La maggioranza accelera, ma resta il nodo delle preferenze. Favorevoli noi moderati e Fratelli d'Italia, che torna anche sul dossier migranti. Galeazzo Bignami.
11: Oltre il 30% dei rimpatri in più nel 2026 e l'80% di sbarchi in meno. Ecco i risultati e politiche migratorie del governo Meloni.
10: Contraria alle preferenze Lega e Forza Italia, che ribadisce governi chi vince senza accordi sotto banco. L'emendamento accantonato in commissione potrebbe andare in aula con il voto segreto. E Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, sfida la Premier. Se vuole veramente le preferenze, il voto segreto, dice, di ennesima forzatura, di un nuovo strappo sulle regole parlano le opposizioni, che accusano è una riforma che favorisce l'esecutivo. Per Più Europa e Verdi Sinistra il nuovo testo è incostituzionale. D'Azione, Carlo Calenda si schiera per il proporzionale, a favore delle preferenze 5 Stelle, PD, Stefano Bonaccini.
12: Giorgia Meloni, che in passato si era sempre battuta per il ritorno delle preferenze, oggi ci ripropone le liste bloccate.
10: Opposizioni che vanno all'attacco sul caso Donnarumma, la scelta di cacciarlo, dicono, certifica il fallimento di Salvini. Si dimetta, è il peggior ministro dei trasporti della storia. Filippa Misano, GR3.
3: Dunque, lo dicevamo, la Didi Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma lascia. La decisione concordata dopo l'incontro con il ministro dei trasporti Salvini.
13: Un percorso iniziato 2 anni fa e che avrebbe dovuto concludersi il prossimo e che invece è arrivato al termine per l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma. Nel suo bagaglio ci sono 1300 cantieri al giorno, con un miglioramento della puntualità del 7% questo mese. Target PNRR raggiunti, che vedono FS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro, ma anche critiche, molte, sui disservizi e ritardi che in questi anni hanno rallentato alta velocità e linee normali. Decisione di chiudere il mandato concordata, ha spiegato il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che conferma la soddisfazione per il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda. Così dai nostri microfoni a Zapping.
14: Che affronterà la fase 2 con una scelta condivisa da me e dall'amministratore delegato, ci sarà una successione interna.
13: E al momento il nome più quotato è quello di Giampiero Strisciuglio, attuale amministratore delegato di Trenitalia, già alla guida di RFI.
14: Ci sarà un ferroviere, un'ipotesi, l'attuale amministratore di Trenitalia.
13: Italia
14: altri assolutamente in gamba ce ne sono, però niente di traumatico.
13: Paola Bonanni, GR3.
4: Strage del treno di Viareggio, condanne definitive dopo 17 anni, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, carcere anche per gli altri 10 imputati. La sentenza della Cassazione mette la parola fine a una vicenda giudiziaria che si trascinava dal 2009. Nella strage morirono 32 persone, tra cui 3 bambini.
3: Ponte sullo Stretto, l'inchiesta per corruzione, depositate dalla Procura le intercettazioni, raccontano, secondo alcuni quotidiani, la soddisfazione di Giacomo Saccomanno, avvocato vicino alla Lega e consigliere d'amministrazione dello Stretto di Messina, al telefono con l'amministratore delegato Ciucci, non indagato, per i rapporti con l'allora presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato e perquisito. Era il 2 ottobre 2025, ma dopo la contrarietà all'opera espressa dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, le cimici della Procura di Catanzaro registrano le reazioni negative dei protagonisti.
4: L'ondata di caldo straordinaria e prolungata che sta investendo gran parte d'Europa, temperature del suolo vicine ai 50 gradi secondo le rilevazioni satellitari, oltre 200 morti in Spagna, picchi di 45 gradi in Francia, tra le vittime un bimbo di 3 anni, più di 1000 scuole chiuse in Inghilterra.
3: In Italia 18 oggi le città da bollino rosso, ieri 17, picco atteso tra domenica e lunedì, 5 i morti, problemi nelle scuole dove in questi giorni si stanno svolgendo gli esami di maturità, a Palermo sospese le udienze in tribunale fino al 29 giugno. Boom di chiamate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, dove ieri si è riunita la cabina di regia per l'emergenza. Ascoltiamo il ministro Schillaci.
15: Il piano nazionale di prevenzione per il caldo è partito il 25 maggio, stiamo pubblicando i bollettini sulle ondate di calore con previsione a 3 giorni. Potenzieremo i controlli, le campagne di comunicazione indirizzate soprattutto ai più fragili, anziani, ai bambini, alle donne in gravidanza. Daremo anche attenzione al tema dei grandi eventi in raccordo con le autorità sanitarie locali e con tutte le altre istituzioni coinvolte.
4: A Spoleto si accendono le luci del Festival dei Due Mondi, edizione 69, con il nuovo direttore artistico Daniele Cipriani, affiancato da Beatrice Rana per la musica classica e Leo Muscato per opera e prosa. Prime mondiali ed europee fino al 12 luglio.
16: Arti non stop, in un programma di 17 giorni, oltre 1000 artisti. Respiro internazionale e sguardo duplice, al passato e al futuro. Per la prima volta il festival ha un tema, radici. Il nuovo direttore artistico, Daniele Cipriani.
17: Una parola splendida che evoca un legame con il territorio e con la propria storia. Crescita, memoria viva, linfa vitale per il futuro.
16: Il mondo va in scena, inaugura Vanessa, opera di Barber sul libretto di Menotti, sul podio Sora Elizabeth Lee. Teatro, la prima assoluta di Platonov nell'adattamento di Peter Stein, il debutto di Essencia da Madrid. Danza, prima europea di This is Rambert, energia e movimento nel centenario della compagnia britannica. Musica da star, Yannick Nézet-Séguin con la London Symphony Orchestra, concerto inedito di Mika, la voce di Arisa che risuona in Piazza Duomo. Francesca Cosentino, GR3.
3: In chiusura lo sport, mondiali di calcio, sconfitta a sorpresa per la Germania, battuta in rimonta 2-1 dall'Ecuador, un KO comunque indolore per la nazionale tedesca, prima e già qualificata.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico e regia Eddy Cotta.
3: Ora il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale alle 10.45 da Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su syscom.eu.
21: Meteo Radio.
0: Tempo previsto sull'Italia venerdì 26 giugno. Oggi il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
21: Pagina 3.

Buongiorno da Elena Stancanelli, state ascoltando Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9 e un minuto di venerdì 26 giugno e oggi la nostra puntata sarà un piccolo viaggio nella memoria e nel tempo, e lo faremo guidati da una domanda: ma siamo davvero sicuri che il tempo si muova sempre in un'unica direzione? E cominciamo appunto a cercare di rispondere a questa gigantesca domanda con la copertina di Internazionale di questa settimana. È un articolo di Susan Dominus, tradotto dal New York Times Magazine, e si parla appunto di ringiovanimento e comincia così: perché i bambini nascono giovani? Il fenomeno più naturale del mondo in realtà è difficile da spiegare, almeno a livello cellulare. Quando una donna rimane incinta, ha portato con sé i suoi ovociti fin dalla nascita. Lo spermatozoo che si unisce all'ovulo per formare uno zigote può essersi sviluppato pochi mesi prima, ma eredita marcatori dell'età dall'uomo che lo ha prodotto. Ne consegue che anche lo zigote dovrebbe mostrare i segni dell'età. E all'inizio è così. Ma poi comincia una misteriosa metamorfosi. Le cellule dello zigote invertono quei danni, sbarazzandosi della polvere metaforica accumulata dai genitori sul loro DNA. Dopo 2 settimane, le cellule dell'embrione tornano a una sorta di grado zero della giovinezza. Capire questo processo, scoperto solo di recente e noto come ringiovanimento naturale, significa confrontarsi con una verità vertiginosa. Non nasciamo giovani, lo diventiamo. E questo ringiovanimento naturale è la questione. Molti scienziati oggi pensano che padroneggiare il ringiovanimento cellulare potrebbe essere la chiave per trasformare la durata e la qualità della vita umana. E nel tentativo di dare una risposta a questa domanda, la giornalista Susan Dominus si reca in un posto che si chiama Altos Labs, una misteriosa azienda biotecnologica che sarebbe sostenuta da Jeff Bezos e dall'inventore Yuri Milner, fondata nel 2022 con un contributo di 3 miliardi di dollari, che si pensa sia il più ricco lancio di sempre nel settore. Una sorta di progetto Manhattan per la scienza della longevità. L'azienda è responsabile di una delle più forti migrazioni dall'università all'industria degli ultimi anni, riuscendo ad attirare i nomi più prestigiosi con stipendi milionari e la promessa di risorse pressoché illimitate. Tra i concorrenti, Altos Labs è considerata una specie di scatola nera. A capo di questa azienda c'è Juan Carlos Izpisua Belmonte, uno scienziato molto interessante ma anche molto controverso. È quello che nel 2019 creò una creatura chiamata Chimera, embrioni in parte di scimmia e in parte umani. E la giornalista si fa accompagnare proprio da lui dentro questo laboratorio. Altos sta anche usando l'intelligenza artificiale per creare una cellula virtuale. Dunque, Belmonte ha pubblicato il suo lavoro più importante nel 2016, quando ha sbalordito i suoi colleghi trovando un modo per ringiovanire i topi affetti da malattie genetiche. Ma come si fa, appunto, come fa a ringiovanire i topi? Si chiama riprogrammazione epigenetica parziale. Belmonte ha capito come manipolare con precisione l'epigenetica dei topi, il processo con cui minuscoli gruppi di molecole si depositano sul DNA e gli impartiscono istruzioni su quali geni attivare e disattivare. Dunque, anche se il nostro DNA rimane stabile, le molecole epigenetiche cambiano in risposta all'esposizione al mondo esterno: sole, cibo, stress, perfino la solitudine. Con il tempo, alcune cominciano a legarsi nei posti sbagliati, mentre altre perdono il loro ancoraggio al DNA, rendendo più difficile per le cellule leggere le istruzioni. E quando questo succede, secondo una teoria, comincia l'invecchiamento e la salute peggiora. Nel 2006 uno scienziato giapponese, Shinya Yamanaka, aveva individuato 4 geni insoliti che sono attivi nelle prime fasi dello sviluppo embrionale. Li aveva introdotti nelle cellule cutanee di topi anziani. Nel giro di 2 settimane le cellule si trasformarono, diventando qualcosa di molto simile a cellule staminali embrionali, come se stessero tornando indietro nel tempo verso la loro infanzia. È un po'
dice uno scienziato rivale all'Altos Labs, è un po' come imparare a trasformare di nuovo il piombo in oro. Le ricerche di Belmonte indicano che invecchiando le cellule faticano a leggere le istruzioni epigenetiche e restano bloccate in modalità riparazione, incapaci di tornare alle funzioni normali. Continuano ad aggiungere strati su strati, diventando fibrose e rigide, il che innesca ulteriori e dannosi tentativi di riparazione. Secondo Belmonte, è questo processo che ci porta a invecchiare e poi a morire. Quando è riuscito a invertirlo in laboratorio, facendo ringiovanire le cellule bloccate in modalità riparazione, anche molti altri segni distintivi dell'invecchiamento cellulare sono scomparse. Ma poi continua la giornalista, malgrado le enormi risorse della Altos, il laboratorio che finora ha portato più avanti gli studi sul ringiovanimento ha sede all'Università di Harvard ed è guidato da David Sinclair, il quale nel 2019 ha pubblicato il bestseller Longevità, perché invecchiamo e perché non dobbiamo farlo, pubblicato in Italia da Verducci. E ha sostenuto che la prima persona destinata a vivere fino a 150 anni è già nata. Sinclair è stato uno dei principali sostenitori dell'idea che l'invecchiamento comincia quando l'epigenetica va alla deriva, rendendo difficile per le cellule accedere alle informazioni di cui hanno bisogno, quella che chiama teoria dell'informazione dell'invecchiamento. Questa teoria è diventata molto influente, anche se parecchi colleghi ritengono che sia solo uno dei vari fattori di declino. E quindi poi la giornalista va avanti raccontando appunto le sue interviste e le sue visite. Sinclair parla spesso del suo lavoro come ricerche sull'inversione dell'età. In un recente scambio su X con Elon Musk ha promesso che l'inversione dell'età sta arrivando. La Altos, al contrario, dichiara sul suo sito che la missione dell'azienda è usare il ringiovanimento per invertire malattie, lesioni e disabilità in cui si incorre nel corso della vita. Suona come medicina piuttosto come una curvatura del continuum spazio-temporale della nostra biologia. L'ultima sera della conferenza però Nir Barzilai, che è a sua volta il professore dell'Albert Einstein College of Medicine e presidente dell'Accademia con lo stesso nome, l'ultima sera della conferenza Nir Barzilai ha detto ai partecipanti che il mattino dopo voleva vedere più gente in palestra. Era un modo per ricordare a tutti che, malgrado gli sforzi e i miliardi profusi in esperimenti di ringiovanimento altamente tecnologici, c'è solo un metodo scientificamente accertato per allungare la vita umana: un'attività fisica intensa accompagnata da una dieta sana e possibilmente povera di calorie. Sinclair è tra gli scienziati che hanno condotto e divulgato ricerche per spiegare perché il corpo invecchia più lentamente quando il cibo scarseggia. La restrizione calorica induce l'organismo a entrare in modalità riparazione cellulare per riuscire a vivere abbastanza a lungo da riprodursi in tempi migliori. Secondo alcune ricerche, lo stesso fenomeno si verificherebbe anche in altre condizioni difficili come il caldo o il freddo intenso. E dunque, sembra dire Susan Dominus sul New York Times Magazine, articolo che potete trovare su Internazionale, si possono fare tutti gli esperimenti del mondo, ma per adesso, per invecchiare, conviene fare attività fisica e mangiare poco.

0: Il brano che stiamo ascoltando oggi è Kandayoro ka Kuma, del pianista, tastierista e compositore olandese Jasper Van Hoffs, con il suo gruppo Pili Pili, costituito nel 1984 ed dedito soprattutto alla world music. E noi adesso ascoltiamo Pietro del Soldà per conoscere le anticipazioni della puntata di oggi di Tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Cara Elena, buongiorno. Oggi è una di quelle mattine in cui gli ascoltatori di Prima Pagina hanno il merito di portare la nostra attenzione su cose che i giornali non raccontano. Oggi è una giornata mondiale, ce ne sono tante, sì, a volte sono occasioni retoriche, ma questa è un'occasione invece importante per affondare nella realtà. È la giornata mondiale contro le droghe, contro l'abuso e il traffico illecito. Ci sono iniziative, ci sono però soprattutto persone che lavorano per strada, operatori, ed è a loro che vogliamo dare la parola, cercando di indagare l'incapacità di rinunciare, perché questo diceva anche quel signore con una riflessione un po' provocatoria, se vogliamo. Forse è inevitabile che l'umano, come da sempre, faccia ricorso alle droghe. Si tratta di capire e gestire questa dipendenza, chissà se ha ragione. Il punto è che non possiamo rimuovere una piega sociale che poi affrontiamo solo con la repressione giovanile, riempiendo le carceri e poco più. E oggi, come tante volte abbiamo fatto, Tutta la città ne parla, facciamo dunque un viaggio tra chi ne sa più di noi e soprattutto chi anche in queste giornate caldissime sta per strada ad aiutare persone, giovani e meno giovani, in grande difficoltà. Se avete storie, testimonianze, mandatecele, noi ci siamo dalle 10 in diretta. Grazie Elena.
0: Grazie Pietro, e noi continuiamo questo viaggio all'indietro nella memoria che abbiamo iniziato con la possibilità remota, sembrerebbe essere, del ringiovanimento cellulare, per cui avete scritto al 3355634296 parecchi messaggi. Molti di voi non sono d'accordo, molti di voi lo considerano mostruoso. Lo facciamo invece con un articolo che trovate sulla Stampa, l'intervista di Francesco Rigatelli a Buranson Metz. Buranson Metz è uno scrittore nonché presidente del PEN International, e lui racconta dei suoi libri e racconta, perché diciamo l'intervista è in occasione del fatto della consegna a lui del premio a Lignano, il premio Hemingway, e lui racconta dei suoi libri, in particolare di un libro scritto in curdo, appunto la sua lingua natale, Gli amanti di Franz K. E il giornalista Francesco Rigatelli le chiede perché in curdo. Il curdo in Turchia è stato vietato ed escluso dall'istruzione. Avevo 26 anni, dice Sommez, quando questi limiti vennero revocati, ma nei fatti rimane una lingua sotto assedio e incatenata per diversi aspetti. Avevo sempre desiderato tornare al curdo, al suono della mia infanzia, e ho pensato che un romanzo su Kafka fosse il modo più adatto per farlo. La nostra condizione può essere compresa soltanto attraversando la lente dell'assurdo kafkiano. E poi appunto parla dell'Occidente, Buranson Metz, dice: esistono due Occidenti, quello dei governi e quello dei popoli. Mentre cresce l'esigenza dei cittadini di maggiore prosperità ed equità, i governi si orientano verso politiche che alimentano discriminazione e malcontento. Crescono così movimenti populisti che mirano a smantellare le istituzioni democratiche. Il loro obiettivo finale è trasformare il proprio paese in una realtà simile alla Russia o alla Turchia. E come facciamo a impedirlo? Chiede il giornalista Francesco Rigatelli. Risponde Sommez: l'Occidente si è strutturato nel tempo dotandosi di istituzioni democratiche e ha ormai raggiunto il proprio limite storico. Invece di sviluppare ulteriormente la forma democratica, il loro obiettivo finale è trasformare il proprio paese in una realtà simile alla Russia o alla Turchia. E come facciamo a impedirlo? Chiede il giornalista Francesco Rigatelli. Risponde Sommez: l'Occidente si è strutturato nel tempo dotandosi di istituzioni democratiche e ha ormai raggiunto il proprio limite storico. Invece di sviluppare ulteriormente la forma sociopolitica esistente, si confronta continuamente con i medesimi problemi e sceglie

Potrà esservi alcuna potenza globale in grado di farsi promotrice di tale iniziativa? E all'Occidente manca questa visione. E questo era Burhan Sönmez, lo scrittore turco curdo, intervistato da Francesco Rigatelli oggi sulle pagine della Stampa.

Molto divertenti alcuni dei vostri messaggi che si ribellano all'idea di una vita infinita, un mondo stupendo pieno solo di miliardari con moglie piena di silicone. Per fortuna io non ci sarò, scrive Silvana, e molti altri di voi trovano l'idea di una vita lunghissima molto molto noiosa e faticosa. Ma non preoccupatevi, perché come risponde la scienza oggi sulle pagine del Manifesto, l'Homo sapiens è pronto per estinguersi. Lo racconta RG sul suo Storia di una specie che sta per uscire per Einaudi. La fine dell'Homo sapiens, la specie a cui apparteniamo, non sarà domani né dopodomani, sarà probabilmente tra 10.000 anni, lo sostiene il paleontologo inglese Harry G. nel suo ultimo libro, che sta per uscire appunto in Italia, col titolo Storia di una specie, che appunto riprende sia nel titolo che nel movimento il libro di Edward Gibbon, Storia della decadenza e caduta dell'impero romano. Edward Gibbon non cominciò la sua opera magistrale con la fondazione di Roma, ma quando l'impero era alla sua massima potenza, ovvero sotto l'imperatore Traiano. Allo stesso modo, un gruppo di paleontologi dell'Università di Helsinki ha avviato nel 2017 uno studio sull'estinzione delle specie umane che precedono l'Homo sapiens, come l'Homo erectus, il Neanderthal e il Denisova, partendo dal periodo di loro maggiore espansione, sia terrestre che demografica, in un periodo che oscilla tra 50.000 e 25.000 anni fa. I risultati dello studio, scrive Paolo Santoni, hanno portato alla scoperta che uno dei motivi della scomparsa degli ominidi fu la scarsità della popolazione. I Neanderthal, per esempio, non andavano oltre poche migliaia di individui sull'intera superficie terrestre. Inoltre, i gruppi erano isolati gli uni dagli altri e costretti a riprodursi tra consanguinei, che, come ben sappiamo, rende più debole la specie. Tutti i segnali indicano che, scrive in questa intervista, Harry G. dice in questa intervista che gli esseri umani si estingueranno abbastanza presto, perché il tasso di crescita della popolazione sta rallentando rapidamente. Il concetto chiave è racchiuso nella sigla TFR, Total Fertility Rate, il grado di fertilità degli esseri umani, che per garantire la stabilità deve essere di 2.0. Ora siamo ancora nella media con 8 miliardi di individui, ma alla fine del secolo scenderà a 1.4. L'invecchiamento della popolazione, combinato con un calo del tasso delle nascite, porterà a un progressivo spopolamento del pianeta. Del resto, l'Homo sapiens è l'ultima specie degli ominidi rimasta e si estinguerà come si sono estinte le altre. Homo sapiens si è evoluto 300.000 anni fa, più o meno nello stesso periodo di Neanderthal, ma essendo una specie tropicale non sopravviveva bene nel freddo dell'Europa. Ha provato una volta a entrare in Medio Oriente e in Europa, ma non ci è riuscito perché i Neanderthal erano già lì. I Neanderthal erano altrettanto intelligenti e altrettanto culturalmente sviluppati dell'Homo sapiens. Finalmente l'Homo sapiens riesce a penetrare in Europa. La diffusione fu lenta, non fu come Mosè che attraversa il Mar Rosso, ci volle molto tempo. Alcune persone tornarono addirittura indietro, quando poi l'Homo sapiens finalmente lasciò l'Africa, iniziò a incrociarsi con gli altri omini. Con i Neanderthal in Europa e con

I Denisoviani che vivevano nell'Asia orientale. I Neanderthal scomparvero dall'Europa, i Denisoviani dall'Asia e ci vollero forse 5-10.000 anni. E dice appunto che non saranno le guerre, in effetti non vediamo alcun segno di guerre, di conflitti tra Neanderthal e gli umani. Non fu una conquista, il paesaggio era così scarsamente popolato che forse non si incontravano neanche troppo spesso. I Neanderthal, ora lo sappiamo, avevano ancora meno variazione genetica dell'Homo sapiens ed erano più soggetti a malattie genetiche. Questo significa che il loro successo riproduttivo era inferiore. Inoltre, i Neanderthal erano abituati alle caverne, vivevano sottoterra, cacciavano, non avevano un ampio razzo di azione. Se la tua specie si riproduce di meno, se non si sposta molto nel territorio, l'altra specie, che si riproduce di più e si sposta più lontano, ti soppianta. E questo era Paolo Santoni sulle pagine di oggi del Manifesto, che racconta di come andremo verso un'estinzione, ma circa tra 10.000 anni, e possiamo stare abbastanza tranquilli.

La biblioteca moderna del grande semiologo Umberto Eco si trasferisce dalla sua casa milanese all'Università di Bologna. Un altro viaggio nella memoria oggi in questa puntata di Pagina 3. Lo scrive Anna Ottani Cavina sulle pagine di Repubblica. 44.000 volumi moderni, 1.300 libri rari e incunaboli del 400. I libri antichi hanno conquistato da tempo una collocazione molto nobile alla Braidense di Milano, accanto al fondo di Alessandro Manzoni, mentre la Biblioteca moderna di Umberto Eco approda ora per volontà di Renate Eco e dei figli Carlotta e Stefano alla Biblioteca Universitaria di Bologna, nell'accordo promosso dallo Stato con il rettore Giovanni Molari. Viene inaugurata il 1 luglio alle 12. L'ordine dei volumi non è quello di una tradizionale classificazione bibliotecaria, ma segue il principio cardine della biblioteca d'autore, formulato nel primo Novecento da A.B. Warburg sulla base della regola del buon vicino. L'ordine, la disposizione e le relazioni tra i volumi sono dunque parte integrante del contenuto intellettuale della collezione, testimonianza del metodo di lavoro dell'autore, delle sue fonti e dei suoi interessi a largo spettro. Per mesi è stata studiata l'organizzazione dei libri a scaffale nella sede originaria di Milano, con l'obiettivo di salvare la natura esplorativa, la potenzialità combinatoria, le intuizioni impreviste generate dalla prossimità fisica dei libri. La principale funzione della biblioteca di casa mia, scriveva Umberto Eco, è di scoprire dei libri di cui non si sospettava l'esistenza e che tuttavia si rivelano di estrema importanza per noi, perché i libri non sono accostati per discipline dai netti contorni, prevale l'affinità di ricerca sui grandi temi che attraversano l'opera di Eco: il Medioevo, la semiotica, la linguistica, la letteratura, la cultura di massa e la storia delle idee. Nessun compartimento stagno, piuttosto la costruzione di tematiche trasversali entro uno schema molto libero nel continuo ricomporsi di ordine e disordine. Narrativa e poesia, feuilleton e poliziesco, fantascienza, fumetto, critica letteraria, giornalismo, mass media. Giosuè Carducci al fianco al Pinocchio di Collodi e agli scritti pedagogici di Don Bosco, i romanzi a puntate di Dumas vicini a Conan Doyle e alla detective story britanniche. Nella sua traduzione a Bologna si è dunque cercato di salvare con la biblioteca una costruzione mentale. D'altronde, scrive Anna Ottani Cavina oggi sulle pagine di Repubblica, se Eco è l'acronimo della formula latina ex celis oblatus, così si indicava il casato dei bimbi abbandonati, anche il suo lascito va preso alla lettera. Un dono del cielo. Un altro viaggio nella memoria è quello delle biblioteche. L'articolo che racconta dell'apertura della biblioteca di Umberto Eco trasferita all'Università di Bologna lo trovate oggi sulle pagine di Cultura di Repubblica.

0: Abbiamo ascoltato Kandahyoro Ka Kuma di Jasper Van Hoffs. Qualcuno di voi chiedeva il titolo del brano che stavamo ascoltando oggi, altri invece mi chiedono il nome del saggio di cui si è parlato a proposito dell'Homo sapiens. Si intitola Il declino, storia di una specie, perdonatemi, di Henry G, scritto Henry G, scritto Henry G-E-E, e uscirà presto per Einaudi. E noi chiudiamo la puntata di oggi con un articolo che posso soltanto accennarvi, che potete trovare sul Tascabile, e si intitola Inventario dell'infanzia, su un libro di Jeff Dyer che si intitola Compiti a casa. Lo scrive Marcello Conti, e di nuovo appunto sempre un viaggio all'interno della memoria. È quello che in parte fa Jeff Dyer nel suo ultimo libro, Compiti a casa, pubblicato da poco in Italia dal Saggiatore, nella traduzione di Katia Bagnoli. Se il sottotitolo dell'edizione originale lo definisce memoir, una descrizione più precisa arriva nelle sue pagine, verso il finale, quando ormai l'autore è in procinto di abbandonare la sua città natale per andare a studiare ad Oxford, ed indica quel trasferimento come il momento che segna i confini di questo libro, Map e inventario. Siamo dunque ancora dalle parti di Benjamin, Walter Benjamin, infanzia berlinese di cui si parla all'inizio dell'articolo, un lavoro lucido e consapevole per inventariare il proprio passato, mappare i territori nei quali ci si è mossi in una fase ormai conclusa della propria esistenza. Ma c'è una differenza sostanziale: infanzia berlinese di Benjamin sceglie il racconto per frammenti. La narrazione di Dyer invece è un flusso quasi ininterrotto, che trova la sua unica discontinuità nella separazione tra le due lunghe parti del libro, che trattano rispettivamente l'infanzia e l'adolescenza. C'è anche una terza parte, molto più breve, che però funge più che altro da appendice e postilla. Anche in Compiti a casa di Dyer, come in Benjamin, si può cogliere la volontà di catturare la temperie storica di una fase che è l'inizio di qualcosa, non solo della sua vita, il dopoguerra, e il crescente affermarsi nel mondo occidentale di un modello di vita improntato al benessere diffuso e al consumismo. Questo articolo di Marcello Conti lo potete trovare sul Tascabile, molto lungo, ve l'ho soltanto accennato. Si parla di un romanzo, Inventario dell'infanzia, Compiti a casa di Jeff Dyer, mentre Inventario dell'infanzia è il titolo del nostro articolo. E la pagina 3 finisce qua. Io vi saluto insieme a il tecnico Fabio Melis e Giulia Nucci in regia. L'appuntamento è per lunedì 29 con Nicola La Gioia, mentre domani, che è sabato 27 giugno, dalle 10.50 alle 11.20 saremo con Elvira Miucic per pagina 3 internazionale. Un saluto da Elena Stancanelli e a presto, e la prossima settimana appunto vi ritroverete e ascolterete Nicola La Gioia.
1: Radio 3 nell'anniversario della strage di Ustica. Il 27 giugno alle 17 per Pantagruel sei tu con Pianto per Ustica di e con Marcello Fois. Musica Daniela Pes.
2: Sei tu, c'eri, seduto al mio fianco. Eri tu quella con l'abito leggero.
1: Sei tu, l'anniversario della strage di Ustica a Radio 3.
3: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 20 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Genova Pegli e l'allacciamento alla 7 in direzione di Genova, code per traffico intenso, e troviamo anche 2 km di code a tratti tra Andora e Albenga, sempre in direzione di Genova. In A4 adesso sul tratto Venezia-Trieste, tra l'allacciamento alla 28 e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia, code a causa di un incidente. Ferrate, tratto Brescia-Padova, tratto Veneto, qui 5 km di code per un incidente tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione di Milano, mentre sul tratto Milano-Brescia, tratto Lombardo, tra Cormano e Viale Monteceneri in direzione di Torino, code per traffico intenso. In A13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna, tra Bologna Interporto e l'allacciamento della 14 in direzione di Bologna, rallentamenti, e sempre verso Bologna, Maina 1, Milano-Bologna, quindi sempre in Emilia-Romagna, tra Terre di Canossa e l'allacciamento della 22, troviamo code a tratti. Andiamo in A14, tratto Pescara-Bari, tratto Abruzzese, 2 km di code per il ripristino di un incidente avvenuto questa mattina tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Pescara Ovest in direzione di Bari. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 13.57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: E dunque siamo pronti per ascoltare le novità discografiche di Primo Movimento. La nostra curatrice Giorgia Franceschi è in regia, Fabio Melis alla console tecnica. Stiamo sfogliando l'ultima scaletta della settimana in questo venerdì 26 giugno, che ci porta con il disco Alfa in prima battuta al secondo volume dell'integrale dei trii per pianoforte di Beethoven con il Busch Trio, un trio che racconta la storia di uno stretto gruppo di amici, come si legge nelle note di libretto, che hanno trasformato la loro passione musicale in una carriera tra le più importanti per quello che riguarda la scena dei trii con pianoforte della loro generazione. Un percorso questo nato a Londra, quando si sono i tre musicisti del trio incontrati più di 15 anni fa, e sono Mathieu Van Bellen, violino, Ori e Omri Epstein, rispettivamente al violoncello e al pianoforte, un omaggio nel loro nome al leggendario violinista Adolf Busch, che con la sua capacità di rendere la musica un vero capolavoro, sempre leggo le note di libretto firmati dagli stessi musicisti, e il senso di rispetto nei confronti della sua eredità, hanno profondamente segnato la nostra identità artistica. E ancora si legge di questo progetto, ovvero sia della esecuzione della registrazione integrale dei trii per con pianoforte di Beethoven, come di un progetto che ha animato i tre musicisti da un misto di intensa emozione e anche apprensione. La decisione di intraprendere un progetto discografico del genere, registrare l'integrale dei trii di Beethoven, che peraltro il prossimo anno, già lo diciamo, sarà celebrato nei 200 anni dalla morte, è qualcosa che fa tremare i polsi alla nostra formazione. Da una parte c'è il piacere, l'onore di esplorare questo straordinario repertorio, dall'altro sentivamo la grande responsabilità di presentare l'interpretazione di opere che sono state registrate innumerevoli volte prima di noi, e ci siamo interrogati molto sul senso di realizzarne una nuova versione. C'è però un aspetto, conclude questa dichiarazione del Busch Trio, che per noi è indiscutibile: la qualità, l'importanza della musica di Beethoven sin dall'opera 1. È una scelta audace e insolita presentarsi al pubblico con i suoi trii opera 1 con una strumentazione inaspettata per un'opera prima. Nessuno mai aveva scelto questa formazione per un'opera prima, eppure questa scelta riflette perfettamente la personalità dell'uomo e della sua musica. Studiando, quindi provando, eseguendo queste opere, è impossibile non lasciarci travolgere non soltanto dalla gioia, non soltanto dalla qualità, ma anche dal coraggio, dall'amore per la vita e per l'umanità, dallo spirito rivoluzionario che emerge da ogni nota. E dunque immergiamoci anche noi in questo ascolto, che è proprio dall'opera 1, il trio in sol maggiore, opera 1, numero 2, è il quarto movimento finale presto, che da questo secondo volume per l'etichetta Alfa ci porta ad ascoltare il Busch Trio.

Nel 1795 Ludwig van Beethoven aveva 25 anni e la sua opera 1 è di quell'anno, ma attenzione, naturalmente Beethoven aveva già composto molte opere prima di questo trio in sol maggiore opera 1, prima dell'opera 1, dei tri opera 1, in questo caso ci tratta del numero 2, abbiamo ascoltato il quarto movimento finale presto con il Busch Trio. Aveva scritto molte altre opere, ma è significativo ciò che rende speciale i tri dell'opera 1 è che furono scelti da lui come sua prima pubblicazione ufficiale importante dopo essersi trasferito a Vienna nel 1792, appunto con un catalogo già piuttosto ricco. È emblematico dunque che come scelta di Beethoven fu farla cadere su questi tri per farli essere ufficialmente la sua opera 1, come a dire che erano le composizioni che dovevano dare inizio al suo catalogo ufficiale, scelta questa opera tra tante altre. Il Busch Trio per l'etichetta Alfa li ha registrati tutti, questo è il secondo volume, un legame con il leggendario violinista Adolf Busch, che vive anche nello strumento che il primo violino Mathieu Play suona, ovvero sia proprio il Guadagnini ex Adolf Busch del 1783, Mathieu van Beethoven. Il trio ha sede ad Amsterdam. Noi andiamo avanti, prima di passare alla seconda novità discografica di oggi facciamo una incursione per la diretta prestigiosa che vi proponiamo questa sera dal Teatro alla Scala di Milano, ore 20, l'appuntamento per Radio 3 Suite Festival dei Festival è con Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor, quindi l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala con vari solisti, abbiamo Boris Pinkasovic, Rosa Feola, Piero Pretti, Leonardo Cortellazzi, Michele Pertusi, Paolo Antonietti tra gli altri, la regia è di Yannis Kokkos e c'è la direzione della direttrice Speranza Scappucci. Noi cominciamo dunque con un ascolto che viene dalle prove di questi giorni, esattamente da 2 giorni fa, e ringraziamo sempre i tecnici che ci forniscono queste preziose anticipazioni. Ascoltiamo il preludio all'opera.

Ed è questo il preludio a Lucia di Lammermoor. È il 1835, dal 1795 di Beethoven sono passati solo 40 anni dai trii dell'opera 1 che abbiamo ascoltato in prima battuta. Qui invece al 1835 gli umori romantici sono in piena temperie con questo capolavoro di Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor, che ascolteremo interamente stasera con la direzione di Speranza Scappucci, alla guida dell'orchestra e del coro del Teatro alla Scala di Milano, una diretta che vi proponiamo alle ore 20 per Radio 3 Suite, Festival dei Festival. Noi andiamo avanti con l'ultimo disco di oggi, un disco che ci porta a un incontro a Buenos Aires, Encuentro en Buenos Aires, Virtuoso Records. È un disco particolare che abbiamo davvero piacere di presentare perché il titolo si riferisce all'incontro tra maestra e allievo, tra Edith Fischer e José Luis Jury. Lei, una grande maestra, avremo modo adesso di approfondire la sua figura, è una bella occasione questo per raccontarne alcuni tratti, e lui un pianista di Buenos Aires con una bella carriera soprattutto in Sud America, e studia alla Chigiana anche qui, quindi in Italia, a Siena con Badura Skoda, Rudolf Buchbinder, e poi 4 anni di perfezionamento proprio con Edith Fischer. È un programma questo che mette insieme un recital che è stato appunto il loro incontro a quattro mani con il repertorio delle Si Epigraphe Antique di Claude Debussy, e poi la Fantasia in Fa minore di Schubert, L'Île Joyeuse ancora di Debussy, e José Luis Jury esegue poi due mazurche di Chopin per quindi una parte a solo, e ascolteremo tra breve proprio L'Île Joyeuse interpretata a solo da Edith Fischer. Dunque un'occasione, come vi dicevo, preziosa questo per ricordare una grande pianista che è nata nel 1935 e che ha avuto una vita musicale interessante, perché lei è nata in Cile. Sua madre Elena Weiss era una pianista e clavicembalista, suo padre Zoltán Fischer un violinista, e come il fratello, anche lui musicista, suonava il violoncello, e il nipote Rodolfo un direttore d'orchestra, e la nipote Alicia invece una violinista. Un debutto a 12 anni eseguendo il concerto di Mozart in Sol maggiore sotto la direzione stupenda di Hermann Scherchen, e poi gli studi con Claudio Arrau, gli incontri anche con Dino Lipatti, insomma una grande dama del pianoforte che ascoltiamo e apprezziamo nella sua interpretazione con dell'Île Joyeuse di Claude Debussy.

0: E ascoltare Edith Fischer significa entrare in un altro modo di suonare. La pianista ha 91 anni, dunque magari non sarà impeccabile dal punto di vista della pulizia, ma il quadro musicale, come vogliono i grandi musicisti, c'è e come. Del quadro dell'Île Joyeuse di Claude Debussy, Encuentro in Buenos Aires, questo è il titolo del disco, Virtuoso Records l'etichetta, l'incontro con il suo studente ma ormai pianista affermato José Luis Juri, nel quadro delle collaborazioni sudamericane del progetto Iber Musicas. È tutto per ora, ci troviamo a mezzogiorno per il concerto del mattino. Intanto Valentina Lo Surdo lascia linea e microfono a Pietro del Soldà.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
7: La città ne parla.
8: Buongiorno, sono Giuliano e chiamo dalle Montagne Biellesi. Oggi è la giornata internazionale contro l'abuso di droghe e il traffico internazionale di droghe. Ci sono state la relazione al Parlamento del DPA e a ruota la presentazione del libro bianco sulle droghe da parte della società civile. Quello che si vede, a mio avviso, è che non c'è un cambiamento di visione sull'argomento. Quello che trovo particolarmente preoccupante è che aumentano, diciamo, le incarcerazioni e comunque tutte le azioni di tipo repressivo verso i giovani in particolare, per questioni, diciamo, che noi che abbiamo vissuto negli anni 70-80 sono piuttosto, diciamo, piccole. Il consumo di cannabis, per esempio. L'argomento consumo di droghe è una questione che è sempre stata con l'umanità. Ha sempre consumato droghe, consumiamo alcol, consumiamo nicotina, tabacco, caffè e anche droghe che adesso sono considerate per qualche motivo, il cui consumo è considerato, o la detenzione eccetera, considerata illegale. Ma guardare invece la cosa da un punto di vista diverso, cioè rendersi conto che è inevitabile che l'essere umano le consumi per i motivi più disparati, da quello dalla cura al divertimento, all'investigazione interiore, qualsiasi cosa.
9: Eccoci, 10-3 minuti e 22 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla. Stamattina, la prima pagina, capita spesso per la verità, è arrivata una di quelle telefonate che ci spinge a puntare gli occhi sulle cose vere, quelle troppo spesso non raccontate, ignorate o confinate in un angolo, in una pagina interna dei giornali e anche, come dire, della nostra attenzione. Mi riferisco a questa chiamata che ci ricorda innanzitutto che oggi è una giornata mondiale, ce ne sono tante sì di giornate mondiali, talvolta ormai le percepiamo come delle occasioni retoriche e poco più, ma noi crediamo che in particolare questa non lo sia, se la sfruttiamo come un'occasione per affondare di nuovo gli occhi, le orecchie, per ascoltare dentro un mondo che fa parte della nostra realtà, è impastato con la nostra quotidianità e che tuttavia rimuoviamo. Mi riferisco ovviamente alle droghe e alle dipendenze, perché oggi è la giornata mondiale contro le droghe, contro l'abuso e il traffico illecito, ed è un'occasione straordinaria. Devo dire, è notevole il fatto che il Presidente della Repubblica stia per ricevere una rappresentanza del vasto mondo di operatori che lavorano nell'assistenza e anche nell'accoglienza, nei luoghi di terapia. Ma insomma, questo deve essere anche un momento per ragionare sull'approccio, come ha fatto questo ascoltatore, che ancora oggi nel nostro paese, ma non solo, sembra basare tutto sulla repressione, in particolare sulla repressione giovanile, tant'è che se noi guardiamo al mondo delle carceri italiane, quel mondo su cui Gianni Alemanno, uscito ieri, ha gettato una luce dicendoci non è possibile, neppure uno che insomma di durezza, sicurezza e repressione è appassionato, non è possibile tenere le carceri in queste condizioni. Ebbene, oltre un terzo delle persone detenute, così dice la nuova edizione del libro bianco sulle droghe, è in carcere per violazione della legislazione italiana in materia di stupefacenti. E non è solo questo il punto, poi diventa un luogo criminogeno in cui l'uso di sostanze aumenta, ma il problema riguarda anche tantissime persone che in carcere non ci stanno, vivono nelle loro case, talvolta anche in strada, accade ancora, non pensate che sia un fenomeno del Novecento, senza prospettive e condannate apparentemente a un percorso senza uscita. L'uscita invece c'è, e per guadagnarla ci lavorano tantissime persone, operatori di strada, gente che spesso nel silenzio, nell'indifferenza collettiva stanno a fianco di chi in quel maledetto tunnel è entrato e non riesce a venirne fuori. Tra di loro c'è una persona che era già stata nostra ospite a Tutta la città ne parla qualche anno fa e che abbiamo ricercato perché fa un lavoro molto particolare. Alzi la mano chissà che cos'è la riduzione del danno. Beh, c'è una rete italiana di riduzione del danno che si chiama ITARD, fatta di persone che vanno soprattutto per strada, nei luoghi dove c'è spaccio e consumo, a dare una mano, ad aiutare, ad ascoltare, a parlare con queste ragazze e ragazzi. Pino Di Pino, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno Pietro, buongiorno al pubblico collegato.
9: Svolge il suo lavoro soprattutto nelle strade di Mestre, che è una delle località che abbiamo conosciuto essere fondamentale anche purtroppo come hub dello spaccio nel nord Italia, l'eroina gialla, ma non solo, però c'è molto altro da raccontare. Dico solo che è già collegato con noi anche un altro ospite che di tutto questo si occupa e scrive. Simone Feder, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a voi.
9: Feder è responsabile delle strutture terapeutiche di una realtà che si chiama Casa del Giovane di Pavia, scrive anche molti articoli, in particolare sul sito e sul del settimanale Vita, che sono di grande stimolo. Da ultimo ne uno davanti agli occhi, dove giustamente dice: la lotta alle droghe non può limitarsi al contrasto dello spaccio o alla cura delle conseguenze, deve interrogare il modello di società che stiamo costruendo, perché guardare il modo in cui si consuma, si diventa dipendenti, significa fare un po' una radiografia del lato in ombra spesso della nostra società. Pino Di Pino, vorrei innanzitutto partire da voi chiedendoti, sei partito col tu, ci incontrammo per strada e lì rimaniamo, che tipo di lavoro fai, in cosa consiste la riduzione del danno, che cosa ogni giorno fate voi quando scendete per strada?
0: Guarda, parto proprio dalla definizione della giornata di oggi per descrivere questo lavoro, cioè oggi è la giornata della lotta all'abuso, no? E c'è attorno a questo argomento questa retorica di lotta, di continua lotta, di guerra alla droga questo approccio molto duro, rigido, no? Tolleranza zero, ricordavi tu poco fa, è un approccio che poi promuove esclusione di queste persone, perché non si accetta il fatto che le persone scelgano o non scelgono di usare droghe, sta di fatto che le usano. Tu parlavi del tunnel e dell'uscita, che è questa immagine costruita negli anni 80, 70, 80, no? Di buio, di sofferenza.
9: C'è una metafora un po' abusata, quasi me ne pento di averla usata, perché in effetti
0: ha
9: una carica di condanna, no?
0: Certo. Certo, ma è il modo in cui abbiamo costruito, e c'è una famosa frase scritta su un muro: se non riesci a uscire dal tunnel, arredalo. Ecco, noi stiamo là, in quel tunnel dove non c'è solo disperazione, per fortuna, anche perché la riduzione del danno, che è un approccio che va incontro e sta laddove le cose succedono, non sta solo nelle strade dove si vede, diciamo, lo sporco, ecco, stiamo anche nelle feste, nei club, nei rave illegali. Sì. Al di là di quello che facciamo, a me preme definire qual è la nostra postura, la nostra posizione. ascolto, accoglienza, accettazione. Tu parlavi del modo in cui si usano droghe. Ciascuno e ciascuna delle persone che usa droghe per una motivazione diversa, che è propria, e produce anche un modello di droghe, il modello marginalizzato, il modello prestazionale per la cocaina, per esempio. Quindi il lavoro che poi si fa è quello di riuscire a tradurre, come dire, questa scelta individuale in una lettura complessa di una cosa che è semplificata. E l'ultima cosa che dico è che la riduzione del danno è un approccio che promuove la giustizia sociale e la riforma sulle politiche sulle droghe. È la giornata della lotta alla droga, all'abuso di droga e al narcotraffico. Io vorrei ricordare che le droghe sono illegali perché i governi hanno deciso che lo siano. Ricordava l'ascoltatore stamane al telefono di Prima Pagina che alcune droghe che oggi sono illegali non lo sono mai state. L'Inghilterra e l'impero britannico condussero una guerra contro la Cina per trafficare in Cina l'oppio, e oggi l'oppio è illegale e dall'oppio si produce l'eroina, che è la droga che di più ci spaventava, ecco.
9: Poi ci sono dipendenze che non vengono considerate illegali, come cioè, l'abuso di sostanze che viene tollerato nella nostra società, certo, che è quello da alcol, che genera un numero di morti e problemi di salute al fegato e altri organi interni che è devastante, oltre che relazionale e psicologico.
0: Quindi insomma la riduzione del danno.
9: Un'ultima domanda. Ecco, un esempio pieno di quello che fate quando andate, che sia per, non so, nella famosa via Piave di Mestre, dove c'è un grande spaccio, insomma è un po' diventato un po' in simbolo di quella zona della città, oppure in un rave, dicevi tu, anche in una festa dove avvicinate le persone che fanno chiaramente uso di droghe. Che cosa fate? Cioè che tipo di concretamente di lavoro è il vostro?
0: L'ascolto prima di tutto, l'accoglienza, insomma, riuscire a trasmettere dell'umanità, questa è la prima cosa che mi viene da sottolineare. E poi si forniscono strumenti perché l'uso sia più sicuro, dalle siringhe sterili alle pipe da crack, che a Bologna fecero tanto scandalo qualche mese fa, o nei rave, per esempio, si fa il drug checking, si rende all'interno di un contesto proibizionista l'uso di droghe più sicuro possibile. Questo mette le persone che usano droghe in una posizione di potersi raccontare con maggiore trasparenza, sincerità, onestà, e quindi si rompe anche quel meccanismo stigmatizzante per cui chi usa droghe mente perché è costretto a mentire. Tutto questo in una giornata come quella di oggi per noi è supportare e non punire. Oggi è la giornata della internazionale contro la droga, ma per noi della rete internazionale della riduzione del danno è support don't punish, e quindi tutta questa serie di azioni e di politiche che per esempio in Italia sono promosse dalla rete delle città per la riforma delle politiche sulle droghe, la rete Elide, che oggi promuove un'iniziativa in tutta Italia nelle città che aderiscono, Bologna, Torino, Milano, Padova e Reggio Emilia e altre ancora che adesso insomma non vorrei fare gli elenchi come qualcun altro, ed è questa strategia di accoglienza, conoscenza, accettazione, protagonismo e cittadinanza.
9: Pino Di Pino, grazie, e io non credo che molti poi sappiano che c'è per le strade delle città italiane gente che fa questo tipo di lavoro, che immaginiamo essere anche, no, nella sua interpretazione, no, forse immagino io, un dibattito politico divisivo. Simone Feder, comunque la si pensi, il punto è che, come lei scrive, noi isoliamo il grande tema delle dipendenze come una parte malata della società contro cui usare lo strumento della legge, della repressione, della condanna. Nello stesso tempo però non ci rendiamo conto, come lei scrive per esempio in quell'articolo che citavo, che nel rapporto con le droghe c'è in filigrana tutta la nostra società, le tendenze profonde, no? Che caratterizzano la vita di tutti, anche di chi delle sostanze non fa uso.
11: Certo, anche perché, vede, io sono anch'io nelle strade, mi occupo purtroppo di quelli non invisibili ma dimenticati, ragazzi dimenticati nel Bosco di Rogoredo ormai da una decina d'anni, e oggi sì, è cambiato proprio il trend anche nell'assunzione delle sostanze, E la domanda quindi è proprio d'obbligo, cioè non è che dobbiamo occuparci del perché anche di queste sostanze, ma oggi il perché la gente usa. È sempre più ricorrente, chiaro, l'uso del crack, la relazione anche al Parlamento, il sottosegretario Mantovano che ringrazio anche per l'impegno che ci sta mettendo, ma se uno su due dei soggetti che chiedono aiuto nei servizi per le dipendenze, se lo ricorda la relazione al Parlamento, oggi i nuovi accessi sono per cocaina e crack, dobbiamo interrogarci da che parte andiamo, anche perché poi tutto questo inficia il trattamento. Io dobbiamo ammetterlo, facciamo sempre più fatica a trattenerli anche in trattamento i ragazzi che utilizzano le sostanze di oggi. Poi lei pensi, noi stiamo monitorando anche noi tutto il mondo, anche l'allerta che arriva dagli Stati Uniti, da Vancouver, in Canada, insomma, tutti gli oppiacei sintetici, il fentanyl, il trattamento. Io dobbiamo ammetterlo, facciamo sempre più fatica a trattenerli anche in trattamento i ragazzi che utilizzano le sostanze di oggi. Poi lei pensi, noi stiamo monitorando anche noi tutto il mondo, anche l'allerta che arriva dagli Stati Uniti, da Vancouver, in Canada, insomma, tutti gli oppiacei sintetici, il

0: essere esilarante. Oggi capisci che i giovani trasformano sempre di più, perché il problema è
1: Ce lo spiega, perché non diamo Feder, ci spiega di cosa si tratta.
0: Purtroppo, che non è una droga, non è illegale, questo gas esilarante che fece scandalo anche proprio qualche settimana fa con i calciatori anche, che lo utilizzano per stordirsi, per inebriarsi, per eccitarsi un po', e viene acquistato con bombolette tipo quelle della Panammontata, per capirci, e tu il gas che ne fuoriesce, che lo acquisti in rete, il gas che ne fuoriesce gonfia il palloncino, e i ragazzi purtroppo è consuetudine, è quasi rituale, appunto, aspirare questo gas, e c'hai per un minuto, 3 o 4 minuti, questo stordimento. Oggi è la ricerca di questo stordimento che va capita. E allora io dico, qual è l'antidoto a tutto questo? L'antidoto è che tu devi proporre altro, devi cominciare anche a guardarci come adulti, come educatori, come genitori, cittadini, di entrare in questo mondo sconosciuto anche giovanile, non per giudicare, ma per comprendere, non per imporre, no, queste risposte che a volte non capiamo la domanda, diamo delle risposte senza capire la domanda. E io dico che il tema principale oggi, sempre di più ricorrente, è: tu entri dentro questo mondo, se entri con, come diceva appunto Pino prima, la relazione con
1: Sì.
0: l'altro, il chiamarli per nome. Io al Bosco di Rogoredo, le cose che fanno anche con il team, l'associazione del team Rogoredo, li chiami per nome, ti occupi di loro, ti ricordi di loro. Festeggi anche il loro compleanno. C'è gente che vive nel bosco ormai da 4-5 anni. È sempre più difficile poi oggi portarli alla cura. Sembra quasi una sorta di vergogna. Ecco perché il cambio di paradigma oggi ci chiede di andarli a prendere questi ragazzi, perché faticano sempre di più ad arrivare ai servizi. E la cosa che poi però mi piace anche ricordare, sono ragazzi che nel momento che tu li riconosci, ti ricordi di loro, ti ricordi di quelli anche i bisogni primari che ti chiedono, le scarpe. Noi abbiamo giovani a Rogoredo che portiamo le scarpe, li aiutiamo anche a lavarsi, perché purtroppo si dimentica, c'è un degrado spaventoso. Però la società di oggi, anche il fatto del crack, l'utilizzo del crack, è di una società che sempre più vuole andare in quarta, non in prima, che ha la perfezione, la prestazione, tutto ciò che viene un po' oggi richiamato è sempre più presente, e attecchisce anche nelle vulnerabilità giovanili. Io dico, oggi bisogna
1: Senta,
0: ascoltare le domande.
1: posso chiedere
0: Sì.
1: una cosa, Fede, a proposito di domande? Lei ha fatto riferimento a questi ragazzi nel Bosco di Rogoredo, abbiamo
0: Sì.
1: parlato di Mestre prima, ecco, e alcuni proprio persi, nel senso, a me è capitato personalmente di colloquiare con una detenuta nel carcere femminile che c'è a Venezia, la Giudecca, e questa signora mi raccontava del figlio 21enne che è proprio nelle zone in cui come operatore di strada, credo lavori Pino Di Pino, che era collegato con noi. Questo ragazzo si è perso, nel senso che la madre non ha più contatti e non riesce ad andarlo a cercare perché lei stessa è in carcere, quindi è privata della libertà. E questo mi fa porre una domanda a lei. Ecco, è questa la situazione tipo? Quanti sono i ragazzi? Perché ovviamente
0: No.
1: quando si tratta di persone di 18 e 19 anni, tu dici, vabbè, sono figli di genitori che sono a loro volta perduti oppure detenuti, quindi non possono far nulla per loro. Chi sono i ragazzi che si perdono completamente, che non hanno più contatti con la famiglia, con i genitori? E dove stanno, se ci sono ancora, le loro famiglie?
0: Guardi, oggi il disagio è trasversale sia come classe sociale che come classe d'età. Lei tenga presente che io ho ragazzi in casa del giovane, in comunità residenziale, ragazzi a 14 anni, certificati dai servizi per le dipendenze come polidipendenti, più di una dipendenza. C'è un termometro sociale che è sempre più un disagio che si abbassa. Mai pensavo di avere ragazzi in età scolare in comunità. Chi sono questi ragazzi? Sono figli anche di professionisti, figli di medici, sono figli anche di operai, sono ragazzi che sono cresciuti un po' troppo in fretta, adultizzati, dove oggi non basta, mi permetta, dare quelle attenzioni.

0: Attenzione, devi dedicare il tempo, devi stare con tuo figlio, devi esserci, devi i primi allarmi, cominciare ad occuparti di lui. Invece spesso si lascia correre. Lei pensi anche questo, quanti genitori dei figli che ho qui hanno minimizzato l'utilizzo delle droghe cosiddette leggere, che io non voglio entrare nella sfera proibizionismo, non proibizionismo, ma il tema è, come dicevo prima, perché uno ricerca questo. Ecco, chiaro che arrivi sempre a o tu proponi altro, spazi diversi dove i giovani possono sperimentarsi, e qui è un interpello che faccio spesso anche alla politica, agli amministratori locali, creiamo spazi dove i giovani possono esprimere anche le loro doti artistiche, dove possono anche sbagliare senza sentirsi giudicati, ma possono un po',
1: Questo è
0: consumare
1: un
0: il
1: punto
0: loro tempo in un
1: fondamentale.
0: modo diverso. Perché altrimenti uno
1: Senza
0: se ne va a cercare un altro.
1: quell'ansia da prestazione che poi è estremamente frustrante e genera spesso, no? Una chiusura in sé, ma di questi temi e del rapporto tra le diverse forme di dipendenza, Simone Feder, che dirige le strutture terapeutiche della Casa del Giovane di Pavia, ha usato esplicitamente questa espressione. Di tutto questo si occupa da molto tempo uno psichiatra, responsabile peraltro, credo, al Policlinico Gemelli di Roma, così noi l'abbiamo conosciuto, il primo centro pediatrico italiano che si occupa anche di dipendenze da internet, cose che non abbiamo ancora menzionato, al quale chiedo, professor, dottor Federico Tonioni, buongiorno, benvenuto e bentornato a Radio 3. Al quale chiedo che legame c'è tra le diverse forme di dipendenza che rendono molto complicata la vita, non soltanto di bambini e ragazzi, in realtà, perché sappiamo anche quanto la ludopatia sia devastante nella vita di tanti adulti, milioni, e anche delle loro famiglie, ma rimanendo nell'ambito pediatrico, partendo dal suo osservatorio, ormai sono tanti anni che è attivo, che cosa possiamo dire, capire anche dal fatto che ci si parli proprio ormai esplicitamente di polidipendenza?
2: Sì. Allora, dobbiamo considerare che le dipendenze patologiche sono la punta di un iceberg molto più complesso, per cui sono sovrastrutture che nascondono sempre un'angoscia più profonda, e rispetto a quell'angoscia si pongono dalla percezione di chi è dipendente patologico non come un tentativo di perdere l'equilibrio, ma di mantenere l'unico equilibrio possibile, nel senso che nessun dipendente patologico vuole necessariamente soffrire o stare male, anche se poi questo accade. Non è ovviamente mai un vizio la dipendenza patologica. Ora, se c'è questo iceberg sotterraneo, possono esserci in maniera concomitante tante punte di questo iceberg che sono equivalenti. Questo, da un punto di vista fenomenologico, sarebbe il poliabuso, che è un fenomeno degli ultimi 30-40 anni. Se ricordate gli anni 70, c'era una divisione netta, no, tra oppiacei e psicostimolanti, la cocaina, che era correlata anche a fasce sociali diverse. Lo scopo della tossicodipendenza era era ovviamente illusorio, ma era più sulla ricerca del piacere. Oggi il poliabuso non esiste più tutto questo, si alternano sostanze o comportamenti eccitanti e sedativi subito dopo, e soprattutto è cambiato il fine, che non è più la ricerca del piacere, ma il bisogno di perdere il controllo. Quello che diceva la persona che ha parlato prima di me, mi sono collegato mentre parlava, per cui non posso sapere chi è
1: Sì.
2: assolutamente vero. Il problema è un problema
1: Simone
2: di
1: Feder che
2: spazio.
1: gestisce le terapie alla Casa del
2: Benissimo.
1: Giovane di Pavia.
2: Perfetto. Allora il punto è che è veramente non diamo più lo spazio ai bambini, li mettiamo al mondo, ma lo spazio per crescere non c'è. Questo, se ci vediamo dall'alto, dobbiamo renderci conto che da quando si è instaurata velocemente e silenziosamente l'era digitale, il tempo è diventato più compulsivo, nel senso che tutto è, come dire, richiede una risposta immediata. Se le mandano una mail e lei risponde dopo 2 giorni, quanti solleciti arrivano? Non parliamo poi di WhatsApp. Tutto questo ci ha sottratto tempo. Immaginate il tempo di questi tempi come un letto a castello, non più come un letto a due piazze. Per cui i bimbi vengono allevati dagli smartphone. che sono delle formidabili babysitter. Ha voglia a proibire, non è quello il problema. Il problema è che è cambiato la disponibilità dell'ambiente intorno ai bambini piccoli.
1: Mi scusi, dottor Tognoni, psichiatra, lei, per capire se io ho capito bene, lei che da tanti anni gestisce un ambulatorio che è un osservatorio sulle dipendenze da internet, riceve, visita, parla, anche adesso so che l'abbiamo intervistata, l'abbiamo beccata in 10 minuti liberi tra una visita e l'altra, dice che questa cosa della quasi dipendenza da smartphone, che in alcuni casi è eclatante in effetti quando si è giovani, è un po' il terreno di coltura su cui poi si creano, oltre alla grande ansia che viene da fuori, una società che ci chiede performance. Cioè,
2: non la dipendenza.
1: Che avvicina la dipendenza?
2: No, allora, io sono uno che dice che l'iperconnessione è un diritto degli adolescenti, punto. Mi sento più dipendente io dal telefonino anche in questo momento. Dico che, senza parlare di dipendenza, la cosa più psicoattiva, quella che ci fa di più, non è la droga, è la mamma, è l'ambiente intorno a un bambino piccolo. Ecco, quello che io ho imparato in questi anni di lavoro è che quello che ha detto il collega prima è assolutamente vero. Non diamo spazio ai figli per crescere, crescono più da soli. Ma non perché si attaccano al telefonino, perché ce li mettiamo noi da piccoli davanti ai telefonini. Una mamma che allatta oggigiorno, per cui parliamo di una scena quasi sacra dove bimbo e mamma si guardano negli occhi, lo smartphone dove ce l'ha? È acceso? Se gli arriva una notifica lo guarda? E la risposta è sì, nella stragrande maggioranza dei casi. Questo qualitativamente cambia tutto.
1: Federico Tognoni, concluda pure.
2: Nel senso che la maggior parte di quello che vi dico è un processo evolutivo, poi diventa anche patologico, perché dove c'è un'evoluzione cambiano anche le psicopatologie. Però dobbiamo avere fiducia nei giovani più che in quelli della mia età, lo dico col cuore, perché dal mio punto di vista restano le persone più serie con le quali io parlo durante la settimana.
1: Federico Tognoni, psichiatra, che lo ricordo, dirige il primo centro pediatrico italiano che si occupa al Policlinico Gemelli di dipendenza da internet, però l'abbiamo chiamato poi nella giornata contro le droghe per far emergere la interrelazione tra le dipendenze. Mi sembra significativo che siamo, dopo aver ascoltato operatori di strada, chi lavora proprio con le strutture terapeutiche per i tossicodipendenti, siamo arrivati a parlare di questo, siamo arrivati a parlare di tutti noi in fondo, della società, del modo in cui gettiamo nel mondo i figli senza capacità di ascoltarli. Grazie Tognoni, la restituiamo al suo lavoro da cui l'abbiamo sottratta per qualche minuto. Io do il benvenuto ad altre due persone. Questa puntata di Tutta la città ne parla stamattina qui a Radio 3, nella giornata mondiale contro le droghe, l'abuso, il traffico illecito, la stiamo costruendo con persone che tutti i giorni, da anni, lavorano per contrastare l'abuso, cercando di adottare un approccio che non sia quello della repressione, perché ci vuole supporto e non punizione. Don't punish but support, diceva Pino Di Pino poco fa, l'operatore di strada, è il nome poi di un'iniziativa che in queste ore si sta un po' moltiplicando in tutta Italia. E ci sono due persone nuove collegate, abbiamo qualche minuto per ascoltare il loro punto di vista. Ivan Severi è un antropologo, fa parte del comitato scientifico di Forum Droghe, lavora con l'Università della Strada del gruppo Abele. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno,
1: mi sentite? Ma è con noi anche, sì, la sentiamo molto bene, ed è con noi anche Mariella Lovecchio, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno.
1: Che è responsabile di un luogo molto importante, si chiama Casa Alloggio Cascinatario, è una struttura sociosanitaria e residenziale vicino a Torino, gestita dal gruppo Abele di Don Luigi Ciotti, che dà accoglienza a persone che hanno problemi di dipendenza da sostanze e anche malati di HIV/AIDS. Allora, io vorrei chiedere innanzitutto a Severi, da antropologo, di rispondere a un punto sollevato stamattina da un ascoltatore a Prima Pagina. Dice: la lotta alla droga non andrà da nessuna parte, morte, se non prende coscienza, guardando al passato, anche lontanissimo, della inevitabilità dell'uso delle droghe, di sostanze che distorcano la percezione della realtà, perché così è sempre stato. Non so se sia giusto vederla così, lo chiedo proprio all'antropologo. Lei cosa ne pensa?
3: Sì, di per sé è una visione corretta, nel senso che da che abbiamo notizie, da quando l'essere umano ha cominciato a riportare notizie di sé, testimonia l'utilizzo di quelle che poi successivamente sono state definite sostanze. Quello che probabilmente è molto cambiato nel corso del tempo e all'interno delle varie società sono i contesti di consumo. E è la tipologia di popolazione che ne fa uso, insomma, come ogni fenomeno ovviamente non è possibile comprenderlo limitandolo a una osservazione centrata sul micro, ma è necessario metterlo in relazione con una serie di caratteristiche un po' più ampie di contesto, e quindi ovviamente la società, le società si sono molto trasformate nel corso del tempo, si sono cominciato a definire come sostanze, fra l'altro successivamente come sostanze legali e illegali in contesti diversi, cose differenti. E queste cose differenti si sono anche relazionate in maniera diversa con una popolazione che si è trasformata radicalmente, perché se noi pensiamo al modo in cui a un certo punto il fenomeno, per come lo leggiamo oggi con un'ottica che spesso volentieri o propende più su una dimensione criminalizzante o su una dimensione patologizzante, è il fenomeno del consumo di sostanze che emerge nel corso dell'ultimo secolo e mezzo all'interno dei contesti urbani occidentali, se vogliamo, e ha delle caratteristiche anche in questo caso molto diverse rispetto ad altri usi che sono stati fatti nel tempo in altri contesti.
1: Mariella Lovecchio, mi pare che peraltro lei stia partecipando, credo, a una manifestazione, vero?
4: Sì, oggi siamo qui anche insieme al collega alla giornata su Fordon Panic.
1: Ah, non lo sapevo, io non lo sapevo che eravate insieme, ok.
4: Sì, siamo oggi protagonisti. E io ho accompagnato i colleghi del Centro Crisi Molo 18, gli operatori e le operatrici con gli ospiti, ci sono una serie di laboratori per, soprattutto dedicati ai ragazzi e ai giovani.
1: Senta, lei che ne pensa di quello che ha appena detto Severi, questa presa di coscienza di qualcosa di per cercare di affrontare, sradicare la dipendenza, le conseguenze che provoca per una persona che lavora tutti i giorni come lei, accogliendo alla cascina Tario persone che non ce la fanno da sole e che comunque accettano questo percorso, ed è già una cosa importante, o sono obbligate a farlo, questo dipende, ma che ne pensa di quello che ha detto Severi?
4: Ma allora, sicuramente oggi è una giornata importante perché come gruppo Abele il nostro approccio si è sempre basato sul principio della persona oltre la sostanza, rifiutando logiche di repressione, tolleranza zero. Quindi il nostro lavoro quotidiano è improntato su quello, cioè per noi è un mantra. E ad oggi sicuramente le comunità, io lavoro in una comunità, in una casa alloggio residenziale, si occupa di persone che hanno problemi legati alle dipendenze e non solo, anche malattie infettive, però oggi la riduzione del danno è centrale, perché non possiamo pensare più ad oggi con le persone che l'obiettivo primario sia quello dell'astinenza, perché a volte le persone non riescono ad avere quell'obiettivo e quindi noi comunque dobbiamo accompagnarle e sostenerle nelle loro scelte. Se le persone scelgono di continuare a usare sostanze, il lavoro che possiamo fare noi è sicuramente quello di accompagnarle a ridurre il danno, anche perché parliamo anche in termini di salute, sicuramente non le possiamo abbandonare. Cerchiamo di accogliere tutti e tutte, e cercando anche di andare incontro a quelli che sono i bisogni delle persone in tutte le sue sfaccettature. Quindi per noi è importante avere in testa e sicuramente parlare di un certo tipo di tolleranza, ecco.
1: Qual è l'ostacolo più grosso per riuscire in questa impresa così importante, che passa anche attraverso la riduzione del danno, quindi l'uso moderato? Immagino che sia una cosa che fa riflettere, magari farà anche alzare le sopracciglia a qualcuno che ci sta ascoltando, no? Però qual è il problema principale che si pone nel vostro lavoro facendo questo?
4: Il problema principale è un po' legato ai servizi, perché in qualche modo lavoriamo anche un po' con servizi che sono ancora improntati ad una vecchia logica, no? vecchi dogmi riguardo un po' all'uso e abuso di sostanze. Lavoriamo con leggi che sono molto vecchie e quindi sicuramente magari il terzo settore va un po' avanti, però fa fatica a stare un po' al passo poi con quelli che sono i servizi, con il pubblico. Certo, il legame è sempre forte e stretto, si collabora, c'è una forte collaborazione anche con i servizi pubblici del territorio di Torino, le ASL, il comune, c'è sempre supporto assolutamente, però a volte si fa fatica a stare un po' a passo con i tempi, perché come diceva il collega prima, i bisogni sono cambiati, le sostanze sono cambiate, l'approccio all'uso e all'abuso è cambiato e quindi per forza di cose non possiamo metterci le mani davanti agli occhi, ma dobbiamo guardare la realtà delle cose e dobbiamo comprendere quelli che sono i fenomeni e lavorarci, ecco, essere in grado di essere a fianco delle persone, questo è l'approccio primario per noi come gruppo Vele, ecco.
1: Mariella Lovecchio, Ivan Severi, grazie per le vostre anche brevi ma io credo molto importanti testimonianze, anche perché ci avete un po' aperto gli occhi, spinto chi ci sta seguendo e magari non ha direttamente a che fare con questa realtà a osservare le cose in modo un po' diverso, no? Meno bianco e nero e soprattutto l'accento sul supportare e non basare tutto sulla punizione, la repressione per poi avere le carceri sovraffollate piene di gente che sta lì dentro oggi e soffrire un caldo disumano solo per aver violato la legge sulla droga senza nessuna prospettiva di miglioramento. Questa puntata di Tutta la città ne parla, che poi, lo dico subito, alle 10.50 inquadrerà tutto questo nell'ottica storica di un'autrice come Vanessa Roghi, che sull'eroina, in particolare sulle altre droghe, ha scritto molto. Continua ora in musica. Il dissacrante spirito rock dei Desens Circus trova forse la sua massima espressione in Canzone di Natale, che è una traccia che mette in contrasto brutale l'atmosfera spesso forzata del Natale, i regali, la bontà a comando con la realtà vera di chi vive afflitto dalle droghe, dalle dipendenze. Canzone di Natale.

0: Buongiorno, sono Andrea da Bologna. Qua a Bologna distribuiscono le pipe del crack. A Barcellona hanno fatto una cosa, secondo me, più coerente e completa. Oltre a distribuire queste pipe del crack, sono state previste delle aree di consumo. Perché è chiaro che se tale consumo viene effettuato nelle aree urbane, addirittura davanti ai negozi, davanti a attività come la mia, è chiaro che diventa un problema. Poi è chiaro che risolvere il problema non si risolverà mai, però bisogna, quando si prendono certi provvedimenti, bisogna anche pensare a cosa può succedere. A Barcellona si vede che hanno avuto una visione d'insieme migliore.
1: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio 3, apriamo la piazza di Tutta la città ne parla, sono Antonio Santaniello e qui a Bologna è stato avviato il progetto di riduzione del danno che prevede, ecco, la distribuzione gratuita di pipe sterili monouso per i consumatori di crack, un'iniziativa che serve a ridurre il danno e a salvaguardare la salute pubblica. C'è un problema anche legato agli studenti, nel 2025 quasi 350.000 studenti under 18 hanno riferito di aver usato almeno una volta una sostanza illegale nel corso dell'anno e aumentano anche l'uso delle sostanze psicoattive, un forte utilizzo di farmaci e psicofarmaci che servono ad alleviare il dolore, ma se usati nelle modalità, nelle quantità sbagliate, creano una sensazione anormale e l'aumento di questo utilizzo di droghe non crea euforia, bensì ti spegne il cervello. Sottolinea che prima, ecco, si cercava l'euforia, ora si cerca sempre di più un modo per distaccarsi dalla realtà. Ascoltiamo le vostre voci.
2: Buongiorno, sono Francesca da Milano. Io mi occupo da 25 anni di dipendenza da tabacco, ma indirettamente anche di altre dipendenze. E sento con orrore quest'idea un pochino del liberalizzare le droghe. Quali sono le tre attività, dipendenze che distruggono più vite in questo momento? L'alcol, il fumare, il fumo in tutte le sue manifestazioni e il gioco. Cosa hanno in comune? Sono socialmente accettati. Quindi occorrerebbe pensare seriamente, come ha detto un vostro interlocutore, è la rieducazione ai veri valori della vita.
1: Grazie ai vostri messaggi. Mi chiamo Alex, ho 25 anni e mi trovo in questo momento presso la comunità Sant'Andrea Bagnolo di Borghi per un programma di recupero. Una testimonianza di Alex che racconta la sua storia, il suo rapporto con le sostanze stupefacenti, dalla prima canna alla dipendenza dall'eroina. Trovate la sua storia sul sito Comunità Papa Giovanni XXIII. Ancora le vostre voci.
3: Buongiorno, io credo che sia assurdo parlare di droghe leggere, come dire, di proibire la marijuana, questo tipo di droghe, quando nel nostro paese un bambino, iniziare proprio dai primi anni di vita, è abituato a vedere al tavola vino, alcolici in generale, come se fosse una cosa normale, le sigarette, cioè, e quella invece è forse una droga peggiore rispetto alla marijuana, è quella che provoca incidenti, conseguenze per la salute importanti.
1: È il rapporto tra droghe, l'utilizzo di alcol, sigarette, approfondiremo nelle prossime puntate. Noi torniamo tra pochissimo con l'ultima parte di Tutta la città ne parla. Nel frattempo, GR3.
4: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Aiuti da tutto il mondo per il Venezuela in ginocchio dopo il doppio sisma. Al fianco della popolazione anche il Papa Leone XIV, attraverso l'elemosineria apostolica, ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro nel paese, dove si contano 235 morti, 4.700 feriti e decine di migliaia di dispersi. Adesso è emergenza umanitaria.
4: Sono arrivati in Venezuela i primi soccorritori militari statunitensi coordinati da un generale dei Marines, mentre il numero dei dispersi sale ancora a 50.000. Ma dalle macerie arrivano ancora voci di persone intrappolate che danno speranza. Estratto vivo fra la commozione dei soccorritori anche un neonato. Alla Guaira 100 i palazzi crollati, 70.000 le famiglie colpite, fa sapere il ministro degli interni Cabello. Nella città settentrionale costiera, la più colpita, dove si è recata anche la presidente interim Rodriguez, è stato invece trovato senza vita anche un italo venezuelano di 56 anni. L'unità di crisi della Farnesina ha fatto sapere che sono molti gli italiani che non rispondono al telefono. Le linee telefoniche funzionano a singhiozzo, mentre le strade crepate dalla doppia scossa di due giorni fa rallentano i soccorsi. Altri aiuti internazionali sono in arrivo anche da Roma, mentre Bruxelles ha attivato il meccanismo di protezione civile europeo. Valeria Fraschetti, GR3.
5: Legge elettorale. Oggi arriva in aula alla Camera il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali. Tra i temi ancora aperti anche all'interno degli schieramenti c'è quello delle preferenze. È una riforma che garantisce stabilità, dicono dalla maggioranza. Le opposizioni parlano di testo che favorisce l'esecutivo e che viola la Costituzione.
3: Torna a salire il prezzo dell'energia elettrica e anche le bollette si fanno più pesanti.
6: ARERA parla di un aumento del 4,6% nel terzo trimestre, cioè da luglio a settembre, per i clienti più fragili che si trovano ancora nel servizio di maggior tutela. Significa che circa 3 milioni di famiglie vedranno una bolletta un po' più pesante proprio nei mesi caldi. L'estate, si sa, si consuma di più tra condizionatori e ventilatori e questo fa salire anche il prezzo dell'energia sui mercati. Il Codacons parla di vera stangata, calcolando aumenti di quasi 28 euro su base annua. Utenti evidenzia come ci sia stato un secondo rialzo consecutivo dovuto anche all'effetto della guerra in Iran. Barbara Venuti di Consumatori Attivi ricorda come siano i soggetti vulnerabili ad avere bisogno di maggiori tutele.
7: Come associazione insistiamo affinché si intervenga in termini di politica energetica in modo strutturale, perché una fascia di 3 milioni e mezzo di utenti devono avere un servizio garantito e non suscettibile da aumenti.
6: L'aggiornamento scatta il 1° luglio. Chi è nel mercato libero può avere condizioni diverse a seconda del contratto. Lorenzo Opice, GR3.
5: Nelle regioni del Mezzogiorno il PIL e l'occupazione sono in aumento più che al centro-nord. I dati diffusi poco fa dall'Istat: al sud l'incremento degli occupati è dell'1,5%, seguito dal centro più 1,1%. Più contenuto l'aumento degli occupati al nord: nel nord-ovest più 0,9%, nord-est più 0,8%.
3: Re Carlo lascia Buckingham Palace dopo il restauro da circa 500 milioni di sterline. I reali resteranno ad abitare a St. James Palace, la loro dimora preferita. Il palazzo simbolo della monarchia britannica sarà un luogo di lavoro accessibile anche al pubblico. La corona, in una operazione di trasparenza, ha deciso inoltre di pubblicare la prima dichiarazione dei redditi del re. Lo scorso anno il sovrano ha pagato tasse per circa 30 milioni di sterline, pari a 35 milioni di euro. La linea di nuovo a tutta la città ne parla, prossimo giornale radio alle 13.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Tutta la città ne parla.
8: Stai bene, mamma? Che cos'è? Mamma, me lo puoi dire?
9: No, sto bene.
8: C'è qualcuno che ti fa la vita difficile?
9: No.
8: Sei pulita?
9: Lo sai che sono pulita da anni, perché me lo chiedi?
8: Mamma, che cavolo di storia è questa?
9: Ha organizzato tutto Stan. È per le donne di qui, non è per me.
8: Cosa?
9: Lo ha organizzato per le donne di qui. Ci guadagna una fortuna con i loro fidanzati.
8: Sì, ma se ti beccano sono almeno 6 mesi. Mamma, guarda che tu non ci resisti altri 6 mesi chiusa qui dentro. e perquisiscono a fondo.
9: Ne prendono un paio alla volta a caso.
8: E che fai quando tocca a te?
9: La ingoio, tanto l'ho già fatto altre
8: adesso
9: volte.
8: Adesso basta. Non puoi andare avanti così. Questa storia è finita, mamma.
10: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono, questa puntata che, devo dire, grazie alla telefonata molto bella di un ascoltatore stamattina a Prima Pagina, è andata ad affrontare un tema che quasi non si ritrova oggi sui giornali. È una giornata mondiale, talvolta le giornate mondiali suonano di retorica, però insomma è stata un'occasione questa mattina per dare voce a persone che lavorano per strada, soprattutto come Pino Di Pino all'inizio, per la riduzione del danno, un viaggio nel mondo della droga e delle dipendenze che ci ha fatto, credo, ragionare molto sulla la vita, la vulnerabilità e le criticità della società in cui viviamo tutti, anche chi non ha direttamente a che fare con le droghe. Oggi è la giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito. Quello che abbiamo sentito era una scena tratta da un film, Sweet 16, del grande Ken Loach, siamo nel 2002, quindi qualche anno dopo Trainspotting, siamo in Scozia, anche qui un crudo spaccato di realismo sociale incentrato sulla storia di un ragazzo di 15 anni, Liam, che spaccia droga per comprare una casa alla madre che è prossima alla scarcerazione. Allora, quello che vogliamo provare a fare noi, l'avevo annunciato poco fa ora, e anche nei minuti che ci restano, insomma in questi 10 minuti conclusivi, è quello di provare a dare un quadro, una cornice, se possibile storica, al nostro rapporto con la figura del tossicodipendente, il tossico, no? C'è una costruzione proprio sociale dietro questa parola che ci ha accompagnato, direi, negli ultimi 50 anni. E per capire anche oggi come le cose sono cambiate, come è cambiato lo stigma e quindi anche il meccanismo di rimozione, repressione e molto spesso anche semplicemente indifferenza. Per fare tutto questo abbiamo chiamato una storica che è sicuramente tra gli storici italiani quella che più attenzione ha dato con i suoi libri recenti, i suoi scritti, i suoi articoli alla storia della droga, è Vanessa Roghi. Buongiorno e benvenuta a Tutta la città ne parla, Vanessa Roghi.
11: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
10: Voglio ricordare tra i tanti libri dedicati all'argomento i due più recenti. Per Mondadori nel 2023 Vanessa Roghi ha pubblicato Eroina, 10 storie di ieri e di oggi, e più di recente nel 25, l'anno scorso, un libro per ragazzi per Momo Edizione che si intitola Ad occhi aperti, le droghe, la dipendenza, la riduzione del danno, argomento di cui abbiamo a lungo parlato stamattina, spiegati a ragazzi e ragazze con le illustrazioni di Irma Alonso. Forse possiamo partire proprio da qui, dalla giovane età. Prima abbiamo sentito anche uno psichiatra come Tonioni che al Policlinico Gemelli gestisce un centro proprio per le dipendenze di tutti i tipi dei bambini, dei ragazzi più giovani. Perché è importante affrontare il tema già a, se non sbaglio, 10 anni, no? È il target del suo libro, Roghi.
11: Sì, perché
10: sembra presto, no? Sembra troppo presto.
11: Insomma, non è mai troppo presto.
10: A un occhio profano, no?
11: No, certo, sì. Però penso che non sia mai troppo presto per parlare di salute con i bambini e le bambine, e la questione della dipendenza patologica è una questione che riguarda la salute e che ovviamente non tiene in considerazione soltanto le cosiddette droghe pesanti, ma appunto tutta una serie di dipendenze che soprattutto negli ultimi 20 anni sono state messe a fuoco anche da un punto di vista, insomma, sociosanitario. Quindi no, non è troppo presto, perché l'attitudine della dipendenza, la cultura della dipendenza è qualcosa che bisogna immediatamente contrapporre invece a quella della salute, del prendersi cura di sé, del diritto alla salute, dell'articolo 32 della Costituzione che prevede il diritto alla salute per tutti, e la questione della tossicodipendenza, della dipendenza in generale, è una questione di salute.
10: Da poco fa lo psichiatra che ho appena citato, Tonioni, ma anche Simone Federsi della Casa del Giovane di Pavia, facevano riferimento ai meccanismi che favoriscono, diciamo, non sono proprio le cause dirette della dipendenza anche tra i giovanissimi, a quel vuoto relazionale che c'è nelle famiglie, l'incapacità di ascoltare da parte dei genitori, la difficoltà di mettersi in relazione e poi l'ansia prestazionale che molto presto la società ci fa entrare nella testa, rendendo tutto molto frustrante. Prima domanda, è d'accordo Vanessa Roghi? E questo rende le dipendenze di oggi, diciamo, diverse da quelle degli anni 70, 80, altri temi a cui lei ha dedicato attenzione e anche un libro, poi che era Piccola città.
11: Certo, io sono una storica, non sono una psichiatra, quindi non mi permetto di entrare, no, diciamo, nella valutazione psichiatrica. Quello che vedo in una prospettiva storica però è quanto questo tipo di valutazioni ricorrano. Cancrini, anche gli psichiatra, fra i primi in Italia a scrivere e interrogarsi e fare indagini importanti su questo tema alla fine degli anni 60, diceva appunto che le persone che entravano in quello che allora si chiamava il tunnel della droga, appunto, erano persone i cui genitori o si occupavano troppo di loro o troppo poco. Quindi effettivamente questa relazione fra attenzione o disattenzione della famiglia oggi, no, si fa molto parlare di questi genitori che sono troppo presenti oppure troppo poco presenti, insomma questi genitori non vanno mai bene, ma io effettivamente mai, come diceva mia nonna Isolina, che voglio citare, come fai sbagli, però la questione io credo che invece possa essere guardata in una dimensione di lungo periodo, appunto, che ci fa vedere come effettivamente non si può come dire, indicare nella famiglia appunto soltanto l'origine della dipendenza da tutti i punti di vista. Ovviamente esistono una serie di fattori che si intersecano tra loro, non ultimo, se avete parlato di riduzione del danno oggi con Pino Di Pino, ha sentito, insomma, lui è fra le persone più serie in Italia che si occupano di questo tema, però appunto esiste anche una sorta di, come dire, trilogia, cioè della dipendenza, per cui appunto dipende dal contesto, dipende dalla sostanza e dipende dalla persona, cioè non è che la stessa persona posta nella stessa situazione con la stessa sostanza reagisce allo stesso modo. Per questo oggi si parla di interventi sartoriali sulle persone, perché ovviamente la soggettività, la storia di ognuno fa la differenza. Ci sono persone che provano sostanze anche pesanti, insomma, e non diventano dipendenti, e persone che diventano dipendenti. Il punto è domandarsi quali sono i meccanismi che portano alla dipendenza patologica e come fare per far stare le persone che stanno in questa situazione, che sono le più fragili della società, e questa è una domanda storica che si fa a partire dagli anni 80 sicuramente, vive, in modo che eventualmente possano pure uscirne.
10: Un'ultima domanda, Vanessa Roghi, l'etichetta del tossicodipendente, più sbrigativamente del tossico, no? Che sin da, io lo ricordo, la mia infanzia, quindi tra gli anni 70 e 80, sembrava come un modo per allontanare, no? In una specie di zona d'ombra dei dannati della società, quelli che si chiamavano fuori dal consesso sociale, che erano pure pericolosi, le siringhe, quindi da bambini bisognava solo starne lontani. È cambiato qualcosa nell'utilizzo di questo stigma, nel processo sociale, culturale che porta poi alla costruzione di queste etichette?
11: Ovviamente la questione riguarda la visibilità. La dipendenza da eroina era una dipendenza visibile, che era anche visibile come impatto urbano, cittadino, no? Si vedeva. Sì. La dipendenza, esatto, di oggi, le dipendenze di oggi sono dipendenze meno visibili, anche perché lo spaccio è meno visibile, si consuma moltissimo su canali che non sono appunto visibili, magari online, e quindi non c'è più bisogno di andare in piazza a comprarsi la dose. Poi sono le sostanze che sono cambiate, che sono state accettate socialmente, la cocaina, che lo stesso lo stesso rapporto del governo di pochi giorni fa indica come uno dei principali fattori della tossicodipendenza patologica oggi, è stata comunque sempre più socialmente accettata dell'eroina, e invece si è rivelata essere appunto la più insidiosa, la più difficile da contrastare. E poi ovviamente non dimentichiamoci i farmaci che sono considerati fra ovviamente i principali fattori di accesso delle persone alle dipendenze patologiche, che però ovviamente non sono illegali, e chiaramente non si possono rendere illegali i farmaci, perché insomma sono importanti, sono necessari. Allora io ripeto, bisogna educare le persone ad una attenzione a se stesse e anche ad un uso dei farmaci che deve essere un uso, cioè se tu fin da bambino, appena hai un minimo problema, sei abituato a prenderti la pasticca, questa abitudine diventerà un'abitudine che poi in qualche modo ti porterai dietro tutta la vita. È un discorso che andrebbe
10: approfondito, così fa parte della medicalizzazione di qualunque forma di bene, malessere e disagio. Vanessa Roghi, grazie, ricordo i suoi libri più recenti, Eroina, 10 storie di ieri e di oggi, poi Ad occhi aperti, per parlare di questi temi a ragazzi e ragazze. Tutta la città ne parla si chiude qui, c'era Sonia Kurzel alla parte, anzi regia questa mattina, alla parte tecnica Fabio Zampa, grazie per il supporto stamani anche a Giulia Nucci, Antonio Santaniello, Pietro del Soldà ai microfoni, e con tutti gli altri vi salutiamo e vi diamo appuntamento per una nuova puntata di Tutta la la città ne parla lunedì mattina alle 10.
12: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è venerdì 26 giugno e vi portiamo in Ungheria, dove la 31esima edizione del Budapest Pride si terrà domani sabato 27, dopo che la polizia ha autorizzato la marcia, invertendo di fatto il divieto imposto dal precedente governo di Viktor Orbán. E nel 2025, infatti, il tentativo di bloccare l'evento provocò una mobilitazione senza precedenti con oltre 100.000 partecipanti. Intanto l'Unione Europea ha deciso di sbloccare più di 16 miliardi di euro di fondi destinati all'Ungheria congelati durante la precedente legislatura, ma dopo la vittoria elettorale del nuovo premier Péter Magyar una parte dei fondi resta però subordinata proprio al ripristino della libertà accademica e anche al rispetto delle sentenze europee contro le discriminazioni nei confronti della comunità LGBTQ+. Sempre in tema di Pride e di diritti, riassumeremo anche la situazione in Senegal, dove lo scorso marzo il Parlamento ha approvato a maggioranza una legge più severa contro gli omosessuali, una legge che prevede pene detentive, mentre le organizzazioni per i diritti umani, soprattutto all'esterno del paese, esprimono preoccupazione. E in apertura poi andiamo anche inevitabilmente in Venezuela, dove il terribile terremoto di due notti fa ha causato moltissimi morti. I soccorritori cercano ancora i superstiti tra le macerie, mentre gli ospedali scoppiano di feriti. Al momento sono contate più di 4.000 persone ferite. E a Caracas, nella vicina città costiera di La Guaira, si sentono ancora grida di aiuto provenire dalle macerie degli edifici crollati. E poi sono ancora migliaia le persone rimaste senza casa o troppo spaventate per rimanere negli edifici danneggiati e pericolanti. Dunque il numero dei senza tetto aumenta di giorno in giorno. Per le vostre domande, richieste, per i vostri commenti potrete inviarci un WhatsApp al 335-5634-296 oppure scriveteci, ci trovate su Facebook e su ex Twitter al profilo Radio Tremondo.
1: Devo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Igualmente...
0: Questa è la voce del presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, che sta esprimendo il proprio cordoglio per la perdita delle vite umane. Riferisce che almeno al momento, in quel momento in cui parlava, 164 persone avevano perso la vita e un migliaio, sempre al momento di questa intervista, sono rimaste ferite. Ma il numero, come vi dicevo, aumenta vertiginosamente. Diceva: devo comunicare che lo stato più colpito da questo fenomeno sismico è quello di La Guaira. Dice ancora che si tratta di una vera e propria tragedia, esprime solidarietà alle famiglie che hanno perso i propri cari. La fonte BBC Mundo dalla giornata di ieri. Insomma, la situazione è realmente drammatica. Dicevamo che i soccorritori cercano ancora i superstiti tra le macerie, dunque ogni momento è prezioso per salvare vite umane. Ne parliamo stamattina con Antonella Mori, responsabile del programma America Latina di ISPI e docente di economia all'Università Bocconi. Buongiorno, professoressa Mori.
2: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. Ecco, la neopresidente ad interim Delcy Rodriguez, lo ascoltavamo prima, ha dichiarato lo stato di emergenza. Diversi paesi si sono impegnati a aiutare nelle operazioni di soccorso, tra cui gli Stati Uniti, che hanno promesso 150 milioni di dollari in aiuto, e l'esercito statunitense sta inviando navi da trasporto, aerei, insomma il supporto per le squadre di ricerca e di soccorso rapido. Ecco, le chiedo, oltre al disastro di perdite di vite umane, c'è anche un disastro economico in un paese già duramente provato dalla guerra, anche da scelte politiche discutibili. Possiamo quantificarlo e anche estenderlo in prospettiva?
2: Direi che per quantificarlo è presto, però sicuramente quello che ha detto è corretto, cioè è stato un terremoto devastante, abbiamo visto le immagini, ma che ha colpito un paese che ha un'economia devastata da 10 anni di politiche sbagliate. Quindi diciamo la natura si è accanita su un su un paese che era già stato devastato economicamente. Pensiamo che anche se i dati sono, appunto, perché avevano smesso anche di raccoglierli in modo serio la precedente amministrazione, ma tutte le stime comunque convergono nel dire che oggi l'economia, quindi diciamo il prodotto interno lordo, è un terzo di quello che era nel 2012-2013. Quindi già appunto c'è stata una contrazione enorme, diciamo in un periodo di pace, ma comunque sappiamo una crisi istituzionale e politica molto forte. E questo terremoto abbiamo visto, è stato una devastazione dal punto di vista proprio infrastrutturale. Quello che si sa per fortuna è che l'infrastruttura petrolifera non sembra essere stata danneggiata, quindi chi produce ancora e chi ha ripreso a produrre petrolio lo sta facendo, dal giorno dopo hanno ripreso, quindi questa è decisamente una buona notizia per il paese dal punto di vista economico. Però la parte che abbiamo visto delle infrastrutture, nel senso le case, gli ospedali, le scuole, abbiamo visto una devastazione, oltre alla parte di vita umane. Ora speriamo che questo numero di dispersi in realtà siano persone che effettivamente non le hanno rintracciate, ma che non siano, diciamo, sotto le macerie. Io ho una speranza che questo gran numero di milioni che ha lasciato il paese negli ultimi anni, perché ci sono 8 milioni di venezuelani fuori dal Venezuela, voglio anche dire che un po' di queste abitazioni che abbiamo visto distrutte in realtà fossero vuote.
0: E questo è sicuramente qualcosa che ci si augura. Intanto Costanza Spoccia, la redazione, ci suggerisce due approfondimenti oggi su media internazionali. Al Jazeera titola oggi: terremoti in Venezuela, quale impatto avranno le sanzioni sulle operazioni di soccorso? E poi stamattina il nostro Davide Lerner in rassegna leggeva un pezzo al The Guardian che si intitola: le squadre di soccorso si affrettano a raggiungere Venezuela mentre si teme che i terremoti abbiano causato migliaia di vittime. Ecco, visto quanto detto anche da lei prima, professoressa Mori, quanto questo evento eccezionale mette alla prova la nuova presidenza, anche se ad interim venezuelana, e secondo lei che scelte ha davanti Delcy Rodriguez, considerato comunque che appunto la questione petrolifera sembra essere per il momento salva?
2: Ma allora, le sanzioni, ricordiamoci che sono sanzioni imposte dall'amministrazione degli Stati Uniti da anni, quindi in questo momento il presidente Trump è in buoni rapporti con la Delcy Rodriguez, ma lui anche a un certo punto aveva detto: sono io il presidente del Venezuela. All'inizio, ricordiamoci, a gennaio, io e la mia amministrazione governerà il Venezuela. Quello che nella realtà è successo è che molte delle decisioni che sono state prese dall'attuale amministrazione nel settore minerario e petrolifero sono decisioni che sono in linea con quello che vuole l'amministrazione Trump. Quindi quello che ci possiamo aspettare è che davanti a una situazione del genere le sanzioni verranno messe, diciamo, da parte. Sicuramente non ci saranno ostacoli a tutte le operazioni di aiuto economiche del paese, perché in questo momento è nell'interesse degli Stati Uniti che il paese venga aiutato da tutti, e infatti anche si è letto di medici cubani che sono andati e che stanno aiutando in queste operazioni proprio nelle zone colpite. Quindi non avrei paura di queste sanzioni, anzi. Quello che pochi giorni fa il Financial Times aveva, diciamo, annunciato che sarebbe avvenuto nelle prossime settimane è la proposta di una ristrutturazione del debito estero del paese, che probabilmente è molto più alto di quello che si pensava intorno ai 150 miliardi di dollari e potrebbe arrivare ai 250 miliardi di dollari. Tutto questo, cosa succederà? Probabilmente verrà rallentata, perché fare una proposta di ristrutturazione del debito in una situazione economica così, e quando verrà proposta, i tagli che ci si può aspettare a questo punto, che verranno richiesti ai detentori dei titoli di debito, quindi diciamo ai creditori in questo momento venezuelani, saranno ancora più alti, perché in una situazione che era già appunto molto devastata economicamente prima, a questo punto sarà ancora molto molto peggio, e la necessità di risorse economiche sarà più alta, e questo vorrà dire che la possibilità di pagare ai creditori diventerà più bassa. Ma tutto questo secondo me sarà rallentato. In teoria la proposta doveva arrivare a luglio e secondo me è molto probabile che si slitterà.
0: Certo, ci auguriamo che prevalga il buon senso anche a livello di relazioni internazionali e soprattutto che si possano salvare più persone possibili che purtroppo sappiamo ancora essere sotto le macerie. Noi ringraziamo molto Antonella Mori, responsabile del programma America Latina di ISPI e docente di economia all'Università Bocconi, per essere stata con noi e averci chiarito anche questi aspetti che riguardano la tragedia che in questi giorni colpisce, ha colpito il Venezuela. Grazie ancora e ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci via SMS al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti.
3: Nous considérons que les valeurs LGBTQ constituent un poison culturel savamment inoculé dans notre peuple.
4: Je ne vais pas voter votre loi parce que c'est une loi de tromperie.
5: Ça me tue de vous avoir vu applaudir quand Mélenchon était là et qu'on disait que l'homosexualité était tolérée au Sénégal.
6: Le vote démarre.
0: Stiamo ascoltando qui a Radio Tremondo una seduta del Parlamento senegalese che è diventata anche molto virale. Il documento è della BBC e risale al marzo del 2026 di quest'anno, dove Tierno Alassane Fial, che è un deputato senegalese, dice: riteniamo che i valori LGBTQ+ costituiscono un veleno culturalmente instillato nel nostro popolo. Non voterò a favore della vostra legge perché è una legge ingannevole. Mi spezza il cuore avervi visto applaudire quando era presidente Mélenchon e quando è stato detto che l'omosessualità era tollerata in Senegal. E poi appunto l'anchor della BBC spiega che i deputati senegalesi appunto a marzo avevano approvato una legge che inasprisce la repressione dell'omosessualità. Si parla di 10 anni di reclusione, fino a 10 anni contro gli attuali da 1 a 5 anni, multe che salgono a 10 milioni di franchi locali contro gli 1,5 milioni previsti dalla legge attuale. Insomma, ma ci sono assolutamente tutte le forme di repressione. Insomma, questo tema è un tema abbastanza spinoso e complicato, ma il provvedimento è stato approvato in maggioranza da 135 parlamentari, nessuno ha votato contro, 3 si sono astenuti e il passo successivo è stato la firma del presidente. Ne parliamo oggi con Stefania Ragusa, giornalista, docente specializzata in arte e culture africane. Ecco, grazie Ragusa per essere con noi.
7: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno al pubblico di Radio 3.
0: Grazie ancora. Allora, Stefania Ragusa, la legge è promessa elettorale del presidente Diomaye Faye e del primo ministro Ousmane Sonko è stata inviata al Parlamento dopo questa ondata di arresti per presunte relazioni omosessuali già vietate dalla legge senegalese. Insomma, poi il portavoce del governo Sarré a un certo punto ha respinto le dichiarazioni dell'Organizzazione Internazionale in difesa dei gruppi LGBTQ+, dicendo la maggioranza dei senegalesi non accetta l'omosessualità, la nostra cultura la rifiuta e non ci opponiamo fermamente. Allora ti chiedo quanto queste affermazioni e questa nuova legge riflettono in Senegal un sempre crescente antieuropeismo, quanto una scelta politica che si configura dentro i movimenti anticoloniali. Sentivamo prima citare Mélenchon.
7: Allora prima citavano Mélenchon e io ricordo molto bene quella visita che aveva fatto il presidente, che aveva fatto Mélenchon in Senegal quando, subito dopo l'elezione del presidente senegalese, e era stato un momento di grande imbarazzo, era stato un momento in cui si era capito che forse le informazioni che arrivavano dalla Senegal alla Francia non erano corrispondenti alla realtà, nel senso che quando era venuto Mélenchon in Senegal lui era andato convinto di trovare dall'altra parte una forza politica che in qualche modo gli corrispondesse, e non era del tutto così, perché in realtà in Senegal c'è un rifiuto di tipo culturale, di tipo sociale verso l'omosessualità che è comune a tanti paesi africani. E che cosa è cambiato in questi anni? È cambiato non il rifiuto che rimane tale, ma l'uso che si sta facendo di questo sentimento. In precedenza, con il governo precedente, la legge era, esisteva già una legge che perseguiva l'omosessualità, veniva applicata, ma non in forma come dire, identitaria. Questo è il cambiamento che è sopraggiunto. In passato l'omosessualità veniva perseguita, c'era un tacito accordo che riflette un po' anche la modalità di gestire le relazioni in Senegal, quindi che chi viveva con discrezione il proprio orientamento sessuale poteva essere lasciato tutto sommato tranquillo, non si gradivano le esibizioni, le esternazioni, e tutto questo è stato usato in funzione elettorale dalle forze che sono attualmente al governo. Il presidente Macky Sall era stato accusato di volere in questo modo omosessualizzare il paese, cioè questa specie di tolleranza non esplicita era stata interpretata come un'omosessualizzazione intenzionale del paese e come un omaggio alle leggi occidentali. E qua veniamo al punto fondamentale. Il partito che attualmente governa il Senegal insiste nel ribadire che l'omosessualizzazione del Senegal è una specie di tolleranza non esplicita, era stata interpretata come un'omosessualizzazione intenzionale del paese e come un omaggio alle leggi occidentali. E qua veniamo al punto fondamentale. Il partito che attualmente governa il Senegal insiste nel ribadire che l'omosessualizzazione del Senegal

0: stata segnalata da diversi mezzi di informazione, possiamo notare che è precedente all'approvazione di questa legge. È incominciata molto prima. La legge si limita a inasprire le pene, introduce un elemento un po' molto inquietante, che è una sorta di reato di fiancheggiamento per quelle persone che sono considerate amiche o sostenitrici dell'omosessualità, ma non è molto chiaro come possano essere individuate, e poi prevede anche in realtà delle condanne per chi dovesse usare la chi dovesse denunciare persone che omosessuali non sono per degli scopi di d'altra natura. Tutto questo
1: Ecco,
0: però è
1: appunto
0: cominciato,
1: qui,
0: insomma, sì,
1: qui
0: scusa.
1: Stefania, appunto c'è questo elemento, diciamo intanto la stampa francese ovviamente si è occupata tanto, Costanza Spocci ci ricorda un pezzo di Jeune Afrique, ma appunto questo è l'elemento, cioè i leader che sostengono che questa legge sia necessaria per proteggere norme culturali e religiose senegalesi, ecco, si prestano a utilizzarla anche in modo più ampio. Quanto questa legge potrà essere utilizzata, e adesso mi stai dicendo che è già stata utilizzata, per far fuori scomodi avversari politici.
0: Allora, quanto potrà essere utilizzata per questo? Onestamente non lo possiamo sapere. Questo un po' dipende anche dal cinismo personale. Sicuramente ora viene utilizzata per spostare l'attenzione dai problemi economici, politici, sociali che in Senegal sono molto presenti e non sono stati ridotti dalla nuova presidenza. E questo permette di accontentare il pubblico. Tenete conto anche, teniamo conto che la promessa di stroncare, di intervenire duramente contro l'omosessualità, il partito che attualmente governa il Senegal l'ha fatta da subito, non è una novità. Io non sono stata per nulla sorpresa dal fatto che ci fosse questo inasprimento, lo avevano detto, lo hanno fatto. E a cosa serve? Serve probabilmente un po' a distrarre l'opinione pubblica. E l'opinione pubblica in parte ha capito questa cosa, ha capito, ma non scende in piazza perché non è la priorità. Cioè la tutela degli omosessuali non è in questo momento una priorità per la maggior parte dei senegalesi che rifiutano l'omosessualità. Questo è un dato di fatto, culturalmente, come in molti paesi africani. Io una cosa che noto, non manco di notare, è questo: in Sudafrica, spesso si parla del Sudafrica che è un paese che riconosce i matrimoni omosessuali, addirittura permette agli omosessuali di adottare dei bambini. In Sudafrica gli omosessuali sono perseguitati comunque, c'è la pratica degli stupri correttivi contro le lesbiche, che è una pratica che permane nonostante la legge. Il nodo non è giuridico. È interessante però capire fino a dove si può spingere questa lettura, questa interpretazione dell'omosessualità come prodotto dell'Occidente che viene inserito a forza in una cultura che non lo vuole. Ecco,
1: E
0: su
1: questo
0: questo ho
1: dicevamo che
0: l'impressione.
1: appunto questo è il nodo. Noi ringraziamo Stefania
0: Sì.
1: Ragusa per essere stata con noi, grazie. Ancora ricordo che Stefania Ragusa è giornalista docente specializzata in arte e culture africane, e dal Senegal passiamo all'Ungheria.
2: Tartam Torockaján a kultúrája bibliatűjtje a kérdésfeltevést. Érdekes, én amikor régebben olvastam, akkor nem tapasztaltam ezt, mert én föltettem egy kérdést, és én megköszönném, hogyha válaszolna rá. De én mindjárt megválaszolom az önét, mert ön ezt elfelejtette megválaszolni. Ön beszélt a 300.000 meddőpáról.
1: Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando ancora una volta una sessione parlamentare, però in Ungheria, trasmessa al primo canale televisivo privato ungherese che va in onda interrottamente dal 1990, e un deputato di estrema destra ha interrogato il primo ministro Magyar sul Pride, sull'adozione da parte di coppie dello stesso sesso. E Magyar, invece di rispondere, ha ribattuto dove sarebbe meglio un bambino: in un lettino con le sbarre, in una famiglia violenta dove il padre picchia la madre con la cintura, in una famiglia di tossicodipendenti, un istituto dove zio Zolti o chissà quali criminali gli rovinano la vita, oppure con una coppia gay. Insomma, una battaglia politica. Dicevamo, domani edizione 31esima del Budapest Pride, la polizia ha autorizzato la marcia, cosa che nel 2025 non era stata fatta. Insomma, l'evento era stato bloccato, c'è stata una mobilitazione, 100.000 partecipanti, e in tutto questo l'Unione Europea ha deciso di sbloccare più di 16 miliardi di euro di fondi destinati all'Ungheria, congelati durante la legislazione precedente. Ne parliamo stamattina con Eric.

0: Jozsef, presidente di Europa Now, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. Ecco, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato di vento di cambiamento dopo la vittoria elettorale del nuovo Premier Magyar. Una parte dei fondi resta, dicevamo, però subordinata al ripristino della libertà accademica, al rispetto delle sentenze europee contro la discriminazione nei confronti della comunità LGBTQ+. Il nuovo governo non ha ancora modificato formalmente queste leggi introdotte da Orbán, ma a Bruxelles ritiene che Budapest stia avviando le riforme richieste. Ecco, ci sono segnali più consistenti in tal senso, Erik Jozsef?
1: Sì, ci sono dei segnali, c'è un segnale sul ripristino dell'indipendenza della giustizia, sul riordino del servizio pubblico che era totalmente di televisione, cioè di audiovisivo, che era totalmente sottomesso al governo Orbán. Ci sono dei provvedimenti per lottare contro la corruzione, perché l'entourage di Orbán era totalmente si appropriava tanto i fondi europei. Dunque ci sono tanti elementi positivi. Dopodiché, questo è un elemento forte che Magyar non è un progressista, è un conservatore che per lungo tempo è stato nel circolo di Orbán. La sua moglie è stata ministra della giustizia di Orbán, poi lui si è staccato e ha vinto l'elezione sulla base di una coalizione di tutti i partiti che erano nell'opposizione contro Orbán, e dunque senz'altro non è un magiar, non è un progressista, e dunque c'è ancora, dal punto di vista europeo, in qualche maniera, e anche delle società civili europee, di monitorare e aiutare anche appunto le associazioni, in particolare LGBTQ+, che sono in Ungheria e che combattono. Dopodiché dobbiamo fare una piccola riflessione. Penso che l'adesione dell'Ungheria all'Unione Europea è stata fondamentale. Probabilmente è difficile fare scenari senza storici, però possiamo immaginare che senza l'integrazione europea l'Ungheria sarebbe stata molto più vicina a Mosca, e forse addirittura come la Bielorussia di Lukashenko. L'appartenenza all'Unione Europea ha permesso anche all'opposizione di Orbán di continuare comunque a esprimersi, a lottare, e le sanzioni economiche dell'Unione sono stato pesante per Orbán, che a un certo punto non ha più potuto mantenere le clientele, e è stato un elemento fondamentale nella sconfitta di Orbán. Per questo che bisogna ricordarsi quanto sia importante l'Europa, l'appartenenza all'Unione Europea, per appunto mantenere un'opposizione e una vita democratica, e una democrazia illiberale come quella che era quella di Orbán.
0: Grazie Erik Jozsef per questa, diciamo così, analisi che ci porta a capire quello che sta accadendo in Ungheria. Intanto Costanza Spocci ha selezionato per noi alcuni contenuti alla stampa tedesca che si occupa molto dei paesi dell'est europeo. Deutsche Welle oggi titola: il nuovo governo ungherese porterà un vero cambiamento in materia di diritti LGBTQ+, con il punto interrogativo. E insieme possiamo ascoltare una testimonianza, che è una testimonianza di Noemi Seci, scrittrice e traduttrice ungherese, che è stata ospite a Ventotene agli eventi legati all'ottava edizione della Natalonga. Ricordo che la Natalonga è una traversata a nuoto di 1700 metri in mare aperto che si tiene annualmente nelle acque di Ventotene, che è organizzata proprio dall'associazione Europa Now. L'evento collega l'ex carcere borbonico sull'isola di Santo Stefano alla spiaggia di Calanave e ha l'obiettivo di riaffermare simbolicamente valore e le origini dell'Unione Europea. Ascoltiamo questa testimonianza che è stata raccolta per noi da Francesca Paci, collega del quotidiano La Stampa.
2: Actually, a year ago, the former government wanted to ban the Pride March in Budapest.
3: Un anno fa l'ex governo voleva vietare la marcia del Pride a Budapest ed è per questo che l'anno scorso, per ripicca, è diventata la marcia più grande di sempre. Ora è passato un anno e penso che questo Pride sarà la celebrazione degli eventi che si sono susseguiti da allora. Credo che il Pride dello scorso anno fosse una marcia contro un regime e una politica e che tutta la propaganda di Orban fosse basata proprio sulla negazione dei diritti delle persone queer. Questo era proprio uno dei loro strumenti che hanno usato davvero su tutta la linea. E alla fine penso che questa sia diventata un'arma che si è rivoltata contro di loro, perché i giovani si sono ribellati a questo. Credo infatti che la società stia diventando sempre più tollerante su questi temi, ad esempio per quanto riguarda l'adozione da parte di coppie omosessuali. Questo proprio mentre la propaganda di Orban voleva convincere la gente che tutte le persone queer fossero dei pedofili e altre sciocchezze del genere. E nemmeno la società, nemmeno le frange più conservatrici della società hanno accettato questa narrativa. Quindi penso che l'anno scorso sia stata una sorta di prova del fatto che la società sta diventando sempre più aperta nei confronti di questi temi. E credo che i giovani siano diventati davvero attivi politicamente in queste ultime elezioni. Credo che ci siano stati anni, quasi un decennio, in cui si erano disinteressati alla politica, ma negli ultimi anni hanno semplicemente voluto far sentire la propria voce.
2: But in the last several years they just wanted their voice to be heard.
0: Ecco, questa era la voce di Noemi Seci, scrittrice, traduttrice ungherese, ospite a Ventotene per gli eventi legati all'ottava edizione dell'Annata Longa, e una voce che è stata raccolta per noi da Francesca Pace. Ricordo ancora una volta che questo evento, questa attraversata a nuoto simbolica, ha l'obiettivo di riaffermare simbolicamente i valori e le origini dell'Unione Europea e che è organizzata dall'Associazione Europa Now, di cui è rappresentante il nostro Eric Joseph, che abbiamo ascoltato, è presidente di Europa Now ed è stato con noi in questa puntata a raccontarci i cambiamenti che si spera accadano presto e siano molto concreti in Ungheria adesso. Io ringrazio appunto i nostri ospiti, ancora grazie Eric Joseph per essere stato con noi, ringrazio anche se non è collegata appunto Noemi Seci e Francesca Paci che ha raccolto per noi questa testimonianza. Si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo, vi saluta tutta la redazione, la console di Milano Adriano Toro, da Roma Fabio Melis, alla regia Marco Pompi, redazione Costanza Spocci, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, Laura Silvia Battaglia che vi parla, e l'appuntamento con Radio Tremondo è domani alle 6.50 con la rassegna stampa e poi alle 11 però lunedì prossimo con i nostri ospiti. Adesso è il momento di Radio Trescenza, buon ascolto.

0: La Tour Eiffel è chiusa per via dell'eccessiva dilatazione del metallo dovuta al calore. Mercoledì è stata la giornata più calda mai registrata in Francia, con picchi di quasi 44 gradi, Parigi sopra i 40. Gli ospedali sono in sofferenza e si contano decine di persone annegate nel tentativo di rinfrescarsi. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. L'Europa resta rovente. In Spagna si parla di 212 morti in 4 giorni per via delle eccessive temperature. Germania, Svizzera, Olanda, tutte investite da caldo record. Le cartine del meteo mostrano un'Europa rosso fuoco e lo vediamo anche in Italia, ma è la Francia la nazione europea più colpita in termini assoluti ma anche relativi. Le infrastrutture sono meno attrezzate, la popolazione è meno abituata che da noi. Oggi ce ne andiamo in Francia, aspettiamo al 335-5634-296 i vostri messaggi via sms, via whatsapp. Scriveteci come vi difendete dal caldo, soprattutto se le vostre difese sono cambiate negli ultimi anni, se avete sentito la necessità di misure più decise, se avete magari comprato un condizionatore, se avete cambiato abitudini o magari fatto delle rinunce. 335-5634-296, mentre noi apriamo questa puntata sulla misura del tempo invece cronologico, perché si sta verificando una rivoluzione nel mondo degli orologi. Ci spiega come e perché Davide Calonico. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Direttore scientifico dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, l'INRIM, è collegato con noi in questo momento dal Giappone. Grazie quindi per essere con noi. Allora, noi siamo nell'ambito degli orologi atomici, che sono quelli che già sincronizzano tutti i nostri dispositivi, i nostri cellulari. Al momento sono usciti due preprint, quindi due studi preliminari non ancora vagliati dalla comunità scientifica. Sono uno studio europeo e uno cinese, che propongono una nuova di fatto tecnologia per misurare il tempo, non più sfruttando gli elettroni come avviene con gli orologi atomici già esistenti, ma sfruttando invece il nucleo degli atomi, i protoni. Ci spiega perché, che differenza c'è, Davide Calonico?
1: Allora, cercherò di spiegarlo e spero di essere il più chiaro possibile. Le interazioni all'interno del nucleo sostanzialmente sono più schermate dagli effetti del mondo esterno, quindi la vera differenza nell'utilizzare le transizioni più tradizionali, quelle che coinvolgono l'elettrone e l'elettrone e il nucleo, e invece queste nuove transizioni, anzi questa nuova perché è una sola, che coinvolge il nucleo dell'atomo del torio. Ecco, la vera rivoluzione è quella di schermarsi di più dagli effetti esterni e quindi di realizzare un orologio più preciso, perché rimane più imperturbato. Questa è la più grande differenza agli effetti pratici. Negli effetti invece no, più...
0: Sì. Le chiedo solo un minuscolo passo in minuscolo, insomma un passo indietro per ricordarci, lei ha menzionato le transizioni, quindi in questo caso stiamo parlando di come reagisce il nucleo di un atomo invece di come reagisce l'elettrone, perché normalmente un orologio atomico usa queste perturbazioni, in che modo?
1: Allora, entrambi sono appunto dei dispositivi, delle tecnologie quantistiche. E per quanto riguarda gli atomi, possiamo identificare degli stati in cui l'atomo vive in modo stabile. Se ne identifichiamo due particolarmente stabili, possiamo realizzare un orologio irradiando l'atomo con una sorgente di luce, un laser, una microonda, a una certa frequenza. Allora, se questa frequenza è corretta, allora, cioè, ed è molto specifica, molto precisa, allora l'atomo trasforma il suo stato da uno stato all'altro, altrimenti non fa nulla. Allora, questo è il funzionamento di base di un orologio. Poi dalla frequenza, con altri meccanismi, con altri dispositivi elettronici, passiamo al tempo. Il tempo e la frequenza sono uno l'inverso dell'altro. Quindi quello che bisogna fare è preparare uno stato quantistico dell'atomo, irradiarlo con una radiazione e fargli cambiare stato. Nel momento in cui ho cambiato stato, sono sicuro del mio tic dell'orologio che sto costruendo. Con gli elettroni hanno degli stati quantistici stabili, posso identificare due stati e realizzare un orologio quantistico di tipo atomico o elettronico, e anche dentro il nucleo ci sono delle interazioni che definiscono degli stati di energia dell'atomo più stabili. E dentro l'atomo di torio ci sono due stati che possiamo eccitare con un laser. Ed è molto particolare perché di solito questi stati nucleari sono ad alta energia. Invece questo che si può eccitare con un laser, cioè eccitare significa far passare da uno stato all'altro, è a bassa energia perché un laser è considerato una sorgente a bassa energia.
0: Ecco quindi perché la scelta dell'atomo di torio di questo elemento che magari pochi di noi conoscono. Davide Calonico, a che cosa serve passare a un'accuratezza ancora maggiore? Perché gli orologi atomici, quelli che sfruttavano l'eccitazione degli elettroni, erano già estremamente precisi. Perché abbiamo bisogno di orologi ancora più precisi? Stiamo parlando di precisioni che non hanno niente a che fare con gli usi quotidiani che possono servire a noi per gli orologi. A cosa servono?
1: Allora, ci sono secondo me qua due filoni, ecco, per cui si auspica un grande cambiamento. Allora, cominciamo a rispondere perché ci servono orologi più precisi. Gli orologi, la misura del tempo, la misura della frequenza, un po' segue la società. E chiaramente ci sono degli orologi precisissimi negli istituti come l'INRIM in Italia, che costituiscono il primo anello di una catena di misure. Poi per arrivare agli usi di tutti i giorni ci sono alcuni passaggi e in ogni passaggio si perde un po' di quella precisione. Ora, se pensiamo alle precisioni che ci servono nella vita di tutti i giorni, sono anch'esse molto spinte. La localizzazione satellitare usa degli orologi che hanno già una precisione molto spinta per portare, no, il nostro viaggio e l'auto o la nostra passeggiata all'interno di una città anche complessa come Kyoto, dove sono adesso, in modo sicuro. Quindi è diciamo, la società tecnologica continua ad elaborare dei sistemi anche di telecomunicazione, per esempio, che hanno sempre più fame di precisione. E questo è un aspetto. Come fa a essere più preciso e perché il torio? Perché il torio in natura è l'unico elemento finora, come dire, riconosciuto avere questa transizione a bassa energia. Tutti gli altri elementi hanno transizione nucleare a più alta energia che non sono raggiungibili per scopi, per farci un orologio, ecco. E come si fa a essere più preciso? Come dicevo, più schermati. Ma c'è qualche altro elemento tecnologico che crea una rivoluzione. Oggi gli orologi atomici di nuova generazione, quelli più precisi, che tra l'altro si chiamano orologi ottici perché usano del laser visibile per eccitare le transizioni atomiche, in genere usano come dire, delle macchine, delle costruzioni piuttosto complesse con ultra alto vuoto spinto, con una serie di laser che vengono usati per manipolare gli atomi e quindi hanno anche una certa dimensione. L'orologio nucleare invece è un orologio a stato solido, il torio viene impiantato in un reticolo cristallino, non c'è bisogno di vuoto, non c'è bisogno di tanti laser, ne basta uno solo, c'è una semplificazione, una miniaturizzazione davvero incredibile. E questo è, dal punto di vista tecnologico, uno degli aspetti. Immaginiamo appunto un orologio più preciso, ma anche molto più piccolo di quelli che possiamo utilizzare oggi, e capiamo un pochino qual è la portata della trasformazione.
0: Grazie Davide Calonico, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Grazie per essere stato con noi dal Giappone.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata a lei. Ci state scrivendo in tantissimi a proposito di come vi difendete dal caldo. Continuate a farlo al 335 5634 296.

0: Buongiorno Antonello Pasini.
1: Buongiorno. Sono
0: fisico del clima all'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR. Buongiorno anche Annalisa Plaitano, che ho sentito è collegata anche lei.
1: Sì.
0: Buongiorno. Biologa, divulgatrice scientifica, ci parla da Parigi, dove vive e lavora. Allora, Annalisa Plaitano, vorrei iniziare proprio con lei, perché per la Francia quelle di questi giorni sono letteralmente temperature mai viste. Ci aiuta a fare un quadro della situazione su come gli abitanti e la politica stanno rispondendo a questa emergenza?
1: Certo, allora innanzitutto bisogna dire che una cosa è Parigi e una cosa è il resto della Francia, perché una cosa è vivere in una metropoli, una cosa è in campagna, ma comunque in generale si può dire che è una situazione realmente difficile. Siamo in modalità sopravvivenza, si limitano al massimo gli spostamenti, si annullano gli appuntamenti, i servizi sono ridotti o chiusi, però capite che per esempio per quanto riguarda gli spostamenti, se uno abita in campagna ha la sua macchina con l'aria condizionata, può spostarsi più facilmente. Invece qua a Parigi usiamo quasi tutti la metropolitana, è veramente complicato. Poi per quanto riguarda gli spostamenti un po' più lunghi, riguardo alla SNCF, che è la compagnia ferroviaria un po' come Trenitalia, ci sono un sacco di soppressioni che sono state annunciate, perché alcuni treni sono stati prodotti nel 1975 e hanno proprio materiali non adatti a queste temperature, si surriscaldano, l'aria condizionata non funziona, insomma tutte cose di questo tipo qua. E per quanto riguarda il sentimento della gente, c'è un po' questa impotenza, questa insomma forse stupore, perché per quanto fosse annunciato uno non si aspetta mai che si arrivi a questi livelli. E poi devo dire c'è anche della rabbia, della collera verso il governo, verso le elite delle classi sociali più elevate, che non la vivono come noi, contrariamente a quello che si dice in giro. C'è stato un giornalista che ha fatto un po' arrabbiare tutti un paio di giorni fa alla televisione, che ha detto che siamo tutti nella stessa barca rispetto al calore. Non è vero, perché ovviamente le classi più agiate possono difendersi meglio, ecco. Insomma, quindi c'è anche un po' di rabbia sociale. Poi ci sono anche i negazionisti, ci sono anche quelli che dicono no, tutto bene, fa solo un po' caldo, e ci sono non solo a livello popolare, anzi forse più a livello di gente che proprio, insomma, un po' mercanti di dubbi, ecco, diciamo, però hanno spazio nelle televisioni.
0: Quelli non mancano mai, anche in Italia, insomma, c'è questa categoria. Antonello Pasini, passo a lei per partire dalla descrizione del fenomeno in cui siamo immersi, la descrizione puntuale, diciamo, meteorologica, quindi non climatica, non su larga scala. Che cos'è che ora sta provocando questo caldo estremo in Francia e in tutta Europa?
2: Questo grande anticiclone africano, e ormai purtroppo noi sappiamo benissimo, il Mediterraneo e buona parte dell'Europa è un hotspot per il cambiamento climatico, perché qui non è semplicemente aumentata la temperatura media o aumentati qualche estremo, ma è proprio cambiata la circolazione dell'aria. Cioè, mentre fino a qualche decennio fa eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre, che arrivava da ovest, quindi tutto sommato era mite, adesso abbiamo questi anticicloni africani molto più potenti, perché il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale tropicale, sempre più la circolazione si mette da sud a nord e poi qualche volta anche da nord a sud, e allora quando trova il terreno surriscaldato e il mare caldo succedono magari dei disastri, insomma. Quindi è una cosa ampiamente come dire in linea con quella che è la tendenza climatica, assolutamente. E poi sulla Francia in particolare colpisce in questo momento, perché noi per esempio siamo sul bordo orientale e nonostante questo anche in Italia abbiamo le nostre temperature alte. La Francia soprattutto ha questo problema di essere un territorio estremamente continentale, quindi molto lontano dal mare, e quindi questo non facilita, diciamo, il mare solitamente facilita una mitigazione delle temperature, perché si riscalda di meno del terreno solido, e quindi ecco che in Francia in particolare si risente di queste cose. Poi giustamente la collega ha detto maggiormente nelle grosse città piuttosto che in campagna, dove invece magari il verde aiuta.
0: Ci stanno arrivando davvero tantissimi messaggi al 335-5634-296, strategie per difendersi dal caldo. C'è davvero un po' di tutto, da tende da sole, ventagli, ventilatori, ghiaccioli, come ci scrive Paola da Bologna, oppure Piero. Io speravo di difendermi dal caldo quando 40 anni fa ho deciso di trasferirmi in collina a 600 metri di altezza, in mezzo ai boschi, ma ormai non basta più, dovrò mettere il condizionatore e ancora climatizzatori. Francesco ci scrive che raffrescano un piccolo ambiente ma riscaldano il pianeta, parleremo anche di questo. Passeggio in un viale ombreggiato con 34 gradi all'ombra, si boccheggia, tra poco ritorno nel mio rifugio climatizzato. E addirittura Agostino: parte della mia piccola casa è realizzata sottoterra, è lì che ho ricavato la mia cuccia dove mi rifugio. È evidente anche da come dalle testimonianze dei nostri ascoltatori che le cose stanno cambiando, insomma la necessità di agire in modo più forte c'è per tutti. Antonello Pasini, questo episodio che lei ci ha descritto di ondata di calore che ha investito l'Europa si inserisce, come anche lei appunto ci stava spiegando, in una serie di eventi estremi che, lo sappiamo, sono sempre più frequenti e ne parliamo sempre più spesso. Vorrei partire con lei per commentare il discorso, il più ampio discorso climatico, dalle dichiarazioni della World Weather Attribution di questi giorni. Ci ricorda prima di tutto che cos'è la World Weather Attribution?
2: Ma la World Weather Attribution è sostanzialmente un insieme di scienziati, un gruppo di lavoro, un gruppo di ricerca che cerca di capire quanto ci sia lo zampino o lo zampone del cambiamento climatico di origine antropica in questi eventi estremi che vediamo attualmente. E quindi adesso hanno visto, cioè noi cosa facciamo sostanzialmente con i modelli climatici, riusciamo, i meteoclimatici, riusciamo magari a ricostruire questa situazione così di anticiclone africano, quindi di caldo, le temperature che si vedono attualmente, riusciamo a ricostruirle magari con un modello meteoclimatico, no? A questo punto cosa possiamo fare? Noi nel mondo del modello, nel nostro mondo virtuale, abbiamo il controllo di tutto, quindi possiamo metterci in condizioni pre-riscaldamento globale o anche soltanto di 50 anni fa, e queste infatti i miei colleghi hanno fatto esattamente questo, mettersi nella condizione del 1976, e hanno visto come le temperature sarebbero state molto minori, anche di 3-4 gradi di meno, insomma, le temperature massime, perché le condizioni erano diverse, le condizioni climatiche.
0: Erano diversi infatti i treni che sappiamo che Annalisa Plaetano ci ha descritto, che erano costruiti proprio in quegli anni a Parigi, sono fatti di materiali non pensati per resistere alle temperature che stiamo vivendo adesso. L'impossibile diventa possibile, addirittura scrive il report della World Weather Attribution. Lei, Pasini, è autore di anche uno studio che è uscito di recente sulla rivista Climate, che ha individuato proprio un momento tra il 2013 e il 2014 in cui le cose sono cambiate. Che cosa è successo?
2: Sì, c'è stato una sorta di cambio di passo nel riscaldamento globale, nel senso che fino dai primi anni 70 fino al 2013-2014 la temperatura aumentava di circa poco meno di 2 decimi a decennio, diciamo così. Dal 2013 al 2014 l'ultimo decennio ci ha presentato un aumento di quasi 4 decimi di grado, quindi praticamente il tasso di aumento di temperatura è raddoppiato, e questa per la prima volta riusciamo a capire che questo è statisticamente significativo, diciamo, perché gli studi passati o hanno considerato serie storiche che erano, come dire, un po' sporcate dalla variabilità naturale, no? Noi sappiamo benissimo che abbiamo avuto vari El Niño negli ultimi anni, e quando c'è El Niño la temperatura aumenta, però al di là di questa variabilità naturale volevamo vedere quanto era, diciamo, il trend sicuro dal punto di vista anche antropico, insomma, no? E quindi questo è ovviamente piuttosto preoccupante. Il prossimo passo è capire le cause di questo, perché tutto sommato se noi vediamo l'andamento delle emissioni o della concentrazione di CO2 non c'è stato uno scatto di questo tipo, e allora stiamo ricercando in, come dire, in flussi un pochino più indiretti, per esempio sulla riflettività del pianeta. Non so, noi sappiamo per esempio che quando diminuiscono drasticamente i ghiacci il pianeta assorbe più calore, perché il ghiaccio è un materiale bianco che riflette quasi completamente l'energia solare all'indietro, quando c'è invece un materiale scuro lì dove il ghiaccio è fuso, abbiamo maggior assorbimento. E ancora altri elementi, non so, le emissioni di solfati che sono raffreddanti, sono diminuiti anche per ragioni sanitarie, ma questo potrebbe aver fatto aumentare un po' il riscaldamento globale. E ancora, per esempio, questo può aver influito sulla formazione di nubi, e anche le nubi in gran parte sono riflettenti. Allora, se c'è più cielo sereno, il terreno e il mare assorbe di più e riscalda di più. Tutte cose, diciamo, tutti inneschi probabilmente umani, che adesso purtroppo negli ultimi 10-12 anni si stanno vedendo più ampiamente.
0: E li vedono anche i nostri ascoltatori, per esempio Roberta da Napoli: penso che la questione non sia tanto come ci difendiamo dal caldo, ancora ci riusciamo ognuno secondo le sue possibilità, ma piuttosto su come ci difenderemo nei prossimi anni. Forse questa trasmissione può impostare una discussione, addirittura ci suggerisce, ci proviamo. Mi difendo dal caldo bevendo latte freddo a colazione, poi bevendo acqua, succhiando tronchetti di liquirizia, camminando nel bosco, vestita con fibre naturali, ognuno insomma le sue soluzioni. C'è chi sta intonacando la sua casa in costruzione, la sua casa è realizzata in bioedilizia, fatta per essere fresca in estate e calda in inverno. Insomma, veramente tanti approcci diversi. Vorrei proporvi un brano della newsletter di Mattia Feltri, Appunti, in cui è stato ospitato in questi giorni un intervento della filosofa della scienza Flavia Origi, che dipinge da Parigi un quadro di davvero totale invivibilità. Lei scrive: un paese che rifiuta per ragioni ecologiche l'aria condizionata, parliamo della Francia, negli edifici pubblici, rendendo impossibile lavorare alla maggior parte di noi. Il mio ufficio all'École Normale Supérieure, ci scrive appunto Flavia Origi, non ha l'aria condizionata e oggi registra una temperatura superiore ai 48 gradi. Allora, Annalisa Plaitano, in Francia i condizionatori sono effettivamente molto meno diffusi che da noi, si parla del 25% degli edifici che ce l'hanno a fronte del 50% in Italia, Stati Uniti e Giappone addirittura registrano il 90% degli edifici con climatizzatori. È ovvio, diciamo, che in Francia ce ne siano meno che in Italia, quantomeno ce n'è in genere meno bisogno, però Flavia Origi menziona anche altri particolari che ci possono stupire. Per esempio, a Bordeaux il divieto di usare le persiane per non rovinare l'estetica dei palazzi. Secondo lei c'è diverso approccio culturale al caldo in Francia rispetto all'Italia, che non dipende solo dal fatto che le temperature in media sono più basse?
1: Sì, c'è un approccio diverso, perché semplicemente qua sono meno abituati, perché fino a qualche anno fa d'estate la sera ci si metteva un giubbottino, ecco, e quindi per quanto sia stato annunciato in tutti i modi che insomma la temperatura stava cambiando, però comunque da una parte ci vuole tempo per certi cambiamenti, anche culturalmente, anche mentalmente ci vuole tempo. È vero che ci sono alcuni problemi appunto riguardo al patrimonio, cioè al patrimonio nel senso artistico, culturale. So che anche a Parigi c'è un grosso problema per le persone che vivono sotto i tetti. Io ci ho vissuto diversi anni e questi tetti in ardesi e zinco sono dei forni, infatti si vedono anche sui social persone che cuociono le uova, le crepe.
0: Addirittura una bistecca ho visto in questi giorni, sì, addirittura una padella con una bistecca cotta sul tetto. Sì,
1: ma possono arrivare, se non mi sbaglio, fino a 70-80 gradi centigradi in certe superfici, e effettivamente ci sono delle proposte di, diciamo, anche solo ridipingerle di bianco, eccetera. E effettivamente va un po' lentamente, insomma, il cambiamento per convincere un po' le autorità che si occupano del patrimonio, per far cambiare tutto, insomma, va un po' a rilento, sì. Però ecco appunto, cioè, sì, poi nel servizio pubblico è diverso, perché effettivamente io penso, non ho dati, però penso che la climatizzazione sia più presente negli uffici privati, delle aziende private, diciamo. Nel pubblico un po' per una questione forse effettivamente culturale, un po' per una questione anche di soldi, forse non sono stati installati, ma diciamo che dopo la canicola del 2003 sono stati fatti diversi cambiamenti, no? Perché mi dispiace anche quando si dice che in Francia non hanno fatto niente, non è vero, ecco, hanno fatto delle misure che non sono sufficienti, d'accordo? Però sono stati individuati subito le zone da dove agire di più, cioè gli ospedali, le scuole, eccetera. E effettivamente c'è un ritardo. Per esempio nelle case di riposo, dove sono le persone, insomma, anziane o malate, adesso c'è l'obbligo che ci sia almeno una stanza con un salone, insomma, con la climatizzazione, e quella c'è, però non c'è in ogni stanza. Insomma, quindi c'è ancora molto lavoro, sì.
0: Questa della climatizzazione è diventata anche un po' una polemica politica in Francia. E sappiamo naturalmente, lo diceva anche uno degli ascoltatori poco fa, che i condizionatori rinfrescano gli interni ma riscaldano l'esterno. Antonello Pasini, esistono dei ragionamenti, dei criteri sull'impatto dei condizionatori su una comunità, per esempio, su scala urbana? Cioè, poi è chiaro che in parte dipende dal singolo che sceglie se vuole o no dotarsi di un condizionatore. Ma sarebbe meglio che le nostre città fossero libere da condizionatori e magari la temperatura si abbasserebbe. A questo punto, come si decide? Come si fa?
2: Ma allora, innanzitutto non bisogna demonizzare i condizionatori perché, come diceva la collega, per esempio nelle case di riposo sono un salvavita, insomma, no? Il vero problema è che questi condizionatori sputano fuori aria calda, quindi soprattutto nei vicoli stretti, insomma, le capisce per esempio nelle strade di New York che veramente non si respira, insomma, no? Ma a parte questo, insomma, poi c'è questo problema che consumano una quantità di energia notevolissima, che noi continuiamo a produrre bruciando combustibili fossili. Allora, anche lì, se noi passassimo a una produzione completamente o quasi rinnovabile, non ci sarebbero più tutte queste polemiche sui condizionatori, perché insomma potremmo gestirli chiaramente senza andare ad emettere CO2 in atmosfera, andare un gatto che si morde la coda, insomma, andare ad aumentare ancora il riscaldamento globale e così via. Insomma, poi ogni città deve seguire i propri piani urbanistici, no? E poi importante. Abbiamo parlato in particolare di rifugi climatici, ne ha accennati la collega, e anche qui ci sono rifugi climatici artificiali, che può essere la stazza condizionata e così via, ma ci possono essere rifugi climatici naturali, quindi il grande parco attrezzato per tenere soprattutto le persone anziane e così via, i più deboli, più fragili, senza tetto e così via, insomma. Quindi ogni città deve in qualche modo muoversi in queste pratiche di adattamento a seconda della propria struttura cittadina, insomma. Però mi faccia dire una cosa, è importantissimo adattarsi perché il clima è un'inerzia e noi questi fenomeni di ondate di calore, ma anche di precipitazioni violente, eccetera, eccetera, ce li teniamo anche per i prossimi decenni. Ma è altrettanto importante evitare di arrivare a scenari molto peggiori, perché allora l'adattamento mostrerebbe tutti i suoi limiti, insomma, no? Quindi importantissimo veramente questa questione del non bruciare più combustibili fossili, non deforestare, avere un'agricoltura più sostenibile e così via.
0: Ci stanno scrivendo veramente tantissimi ascoltatori. Salveremo i vostri messaggi e torneremo a raccogliere tutti i vostri spunti nelle nostre puntate future. Sono tanti, Antonello Pasini, gli ascoltatori che menzionano le guerre e tutto quello che si fa per combattere le guerre, per produrre le armi, per foraggiare i conflitti. Si calcola l'impatto di tutte queste attività sulla parte di origine antropica, del cambiamento climatico.
2: Ma solitamente poco perché, come dire, il comparto militare è piuttosto opaco, no? Però ci sono delle stime che vedono come il comparto militare mondiale in tempi di pace possa produrre un 5,5% delle nostre emissioni. Se fosse un paese sarebbe il quarto dopo la Cina, gli Stati Uniti e l'India, insomma, no? Lasciamo stare la comunità europea che emette di più, ma è un insieme di paesi. E poi in tempi di guerra ovviamente c'è un impatto notevole, notevole, è stato calcolato. Per esempio, che i primi 4 anni di guerra in Ucraina, e purtroppo ancora dobbiamo dire i primi perché non è finita, hanno emesso quanto un anno dell'Italia. quindi l'intensità emissiva della guerra in Ucraina è stata un quarto di quella italiana. La guerra in Iran, ecco, lì ci sono i conti per adesso sui primi 15 giorni e ha emesso quanto i 5 giorni in Italia, quindi l'intensità emissiva della guerra in Iran è addirittura più alta, non è un quarto ma un terzo di quella italiana. E poi ovviamente ci sono tutti i problemi di ricostruzione, insomma
0: l'impatto viene calcolato, per quanto è possibile l'impatto è molto elevato. Grazie Antonello Pasini, fisico del clima all'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR, grazie Annalisa Plaetano, divulgatrice scientifica a Parigi, ci ha raccontato qual è l'atmosfera appunto in Francia in questi giorni. Con me oggi vi salutano Fabio Melis alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Ilaria Stoppa in redazione, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma di Rossella Panarese. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: RAI Radio 3.
1: E buongiorno, bentrovati all'ascolto del concerto del mattino che oggi viaggia lontano lontano fino a Auckland, quindi in Nuova Zelanda. E andiamo a raccontare la storia di un direttore d'orchestra, Giordano Bellincampi, che è italiano e che conosciamo poco, diciamo la verità. Dunque vi invito al 335-5634-296 a scriverci di questa esecuzione dell'Orchestra Filarmonica di Auckland e a anche di un programma variegato che è stato registrato nella Town Hall di Auckland appunto il 10 luglio 2025. Valentina Losurdo vi saluta con Fabio Zampa alla console e Giorgia Franceschi in regia. Giovanna Natalini è la curatrice che sceglie dove portarci a ogni giro di valzer del concerto. Dico giro di valzer perché è il Kaiserwalzer, il valzer dell'imperatore, il primo brano in programma scelto da Giordano Bellincampi, che è un direttore d'orchestra e trombonista romano, nato nel 1965 ma naturalizzato danese, forse per questo che lo conosciamo poco, anche se ha un ruolo di prestigio, direttore musicale proprio dell'Orchestra Filarmonica di Auckland, ma anche della Filarmonica di Duisburg e direttore principale dell'Orchestra Sinfonica di Kristiansand, con importanti incarichi anche in passato come direttore musicale generale della Danish National Opera e dell'Orchestra Filarmonica di Copenaghen. Si è trasferito giovanissimo a 11 anni in Danimarca con la famiglia, si è formato dunque in quel paese all'Accademia Reale Danese, dove ha studiato trombone e direzione, e poi si è formato proprio come direttore d'orchestra sotto la guida del grande maestro e direttore d'orchestra finlandese Jorma Panula, iniziando il suo lavoro di musicista proprio nelle fila dell'Orchestra Reale Danese. E dunque ecco che per questo programma, che appunto ci dà modo di conoscere Giordano Bellincampi, e chissà appunto se arriverà qualche vostra testimonianza anche su chi magari lo abbia avuto modo di collaborare con lui, iniziamo la nostra pagina d'ascolto con il Kaiserwalzer, che è uno dei capolavori di Johann Strauss, secondo una delle composizioni più celebri di tutta la musica viennese di quel periodo lì, perché la composizione del 1889, e possiamo considerarlo insieme a Sul bel Danubio blu una delle grandi espressioni del valzer romantico, un lavoro questo nato in un preciso contesto politico. Eravamo appunto nel 1889, nell'estate di quell'anno, quando l'imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe I di Austria incontrò l'imperatore tedesco Guglielmo II, e Strauss compose un valzer come simbolo di amicizia tra i due imperi. Una prima esecuzione che non a caso ebbe luogo a Berlino il 1 ottobre 1889 con la direzione dello stesso Strauss. E dunque ascoltiamo questo valzer, che inizia con una scelta simbolica, quello della marcia, che rappresenta il carattere imperiale, cerimoniale dell'incontro tra i due sovrani, e poi dopo questa atmosfera ufficiale ecco che la musica si trasforma nel tipico valzer elegante, leggero, dunque in una parola viennese. 10 minuti e 26 di ascolto per voi in questa esecuzione del Kaiserwalzer, il valzer dell'imperatore, l'opera 437, con Giordano Bellincampi alla guida della Auckland Filarmonia. Un buon ascolto a voi.

Eccoci qui in compagnia di Johann Strauss II, il Kaiserwalzer, il valzer dell'imperatore, opera 437. Appena arrivata la nostra curatrice Giovanna Natalini a ricordarci che gli Strauss sono suonati con i suoi valzer, con i loro valzer in tutto il mondo, anche in estate, visto che questo concerto è stato registrato il 10 luglio 2025 nella Town Hall di Auckland, quindi siamo in Nuova Zelanda, con Giordano Bellincampi. Vi è piaciuto molto il direttore italo-danese? 3355634296, c'è chi lo trova bravissimo e c'è chi appunto trova particolare la scelta di ascoltare, di eseguire i valzer d'estate, ma appunto si fa e come. Questo concerto che vede Giordano Bellincampi alla guida della Auckland Filarmonia prosegue con la sinfonia concertante in mi bemolle maggiore K297B e attenzione, perché si tratta di uno dei lavori più controversi del catalogo mozartiano, ovvero sia non sappiamo ancora se si tratti di un falso o meno. Siamo nel 1778 quando Mozart si trova a Parigi in cerca di un impiego stabile e racconta in una lettera scritta al padre di avere composto una sinfonia concertante per il dei lavori più controversi del catalogo mozartiano, ovvero sia non sappiamo ancora se si tratti di un falso o meno. Siamo nel 1778 quando Mozart si trova a Parigi in cerca di un impiego stabile e racconta in una lettera scritta al padre di avere composto una sinfonia concertante per il celebre concert spirituel per quattro grandi virtuosi di flauto.

Ritter. Quindi sappiamo con certezza che Mozart scrisse una sinfonia concertante per questi strumenti, ma la partitura originale andò perduta. E allora questo catalogo, numero di catalogo K297B, da dove viene? Comparve un secolo dopo una partitura anonima per oboe, clarinetto, corno, fagotto e orchestra, e fu subito attribuita a Mozart, che sembrava proprio corrispondere da un punto di vista stilistica allo stile di Mozart, e fu dunque ricollegata quella partitura alla composizione citata nelle lettere, ma emersero rapidamente vari problemi perché il flauto era scomparso, sostituito dal clarinetto, e inoltre alcuni passaggi orchestrali sembravano meno raffinati rispetto allo stile di Mozart maturo di quegli anni, e quindi ci sono vari studi, varie ipotesi. L'opinione di Alfred Einstein è quella di un'autenticità al 100%, c'è l'opinione di una rielaborazione dell'originale scritta, originale mozartiano scritto, fatto poi da qualcun altro. Insomma, non lo sapremo mai, ma di certo la musica è magnifica, e quindi la ascoltiamo: allegro, adagio, andantino con variazioni, con Bede Hanley, Jonathan Cohen, Gabrielle Poe, Ingrid Hagan, solisti.

Allora, una serie di considerazioni da condividere con voi, tantissimi messaggi, grazie, giunti al 3355634296. Innanzitutto considerazioni per quello che riguarda la geografia e le stagioni, perché c'è chi giustamente ricorda che in luglio in Nuova Zelanda si è nel pieno dell'inverno, anche se ad Auckland il tempo è più mite che nell'isola del sud, questo relativamente all'ascolto precedente del Walzer, Kaiser Walzer di Johann Strauss II. E poi invece relativamente a questo brano, Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore K297b di Wolfgang Amadeus Mozart, punto interrogativo, perché appunto non abbiamo la certezza di un'attribuzione che rimane abbastanza incerta. Tanti complimenti comunque per la direzione di Giordano Bellincampi, e siamo felici di tributarli a questo direttore italiano naturalizzato danese, che è anche il direttore principale dell'Auckland Filarmonia, la compagine che stiamo ascoltando in questa registrazione che ci porta in Nuova Zelanda il 10 luglio 2025, quando hanno eseguito questo concerto nella Town Hall. E poi veramente ancora tanti messaggi di complimenti per questa esecuzione, e alcuni che trovano bellissima la musica di forse Mozart, altri invece che ne dubitano della paternità mozartiana perché c'è qualche passaggio noioso, invece altri proprio ne leggono la firma in alcuni passaggi di particolare raffinatezza. Insomma, chissà, i misteri della musica. Non è un mistero invece che Libertango sia un brano celeberrimo di Astor Piazzolla, e così ascoltiamo i quattro solisti della concertante: Biddy Hanley oboe, Jonathan Cohen clarinetto, Gabriel Poe corno, Ingrid Hagan fagotto, in questa particolare trascrizione di Jeff Scott.

E brave le prime parti della Oakland Filarmonia, Bede Hanley, oboe, Jonathan Cohen, clarinetto, Gabriel Poe, corno, Ingrid Hagan, fagotto, in questa trascrizione, in questo arrangiamento di Jeff Scott dal celebre Libertango di Astor Piazzolla, bis per la loro performance che li ha visti solisti nella sinfonia concertante in mi bemolle maggiore K297B di Wolfgang Amadeus Mozart. Forse Oakland Filarmonia, quanto abbiamo ascoltato con la Oakland Filarmonia e la direzione di Giordano Bellincampi, che ora rientrano in campo per questo ultimo brano. Troime, meravigliosa rielaborazione dunque dal quinto brano dei Wesendonck-Lied di Richard Wagner, ed è una rielaborazione per violino e orchestra che ci dà modo di ascoltare anche il concertmeister della Oakland Filarmonia, ovvero sia Andrew Beer. E allora ricordiamo i Wesendonck-Lied, il celebre ciclo di 5 leader per voce e pianoforte o orchestra composti da Wagner tra il 1857 e 58 su poesie di Matilde Wesendonck, moglie di Otto Wesendonck, un ricco uomo d'affari che sostenne Wagner durante il suo esilio a Zurigo. Tra i due nacque una intesa molto speciale, non chiarita anche in questo caso, un piccolo alone di mistero che aleggia nelle trame della storia della musica e che ha riguardato anche loro. Di certo è che poi Troime è stato un brano capitale anche per essere stato uno studio musicale vero e proprio, ma anche molto di più per il suo valore intrinseco, per il capolavoro di Tristano e Isotta, dato che il tema centrale del brano è legato in maniera molto chiara al duetto d'amore del secondo atto di Tristano e Isotta. Troime dunque nella rielaborazione per violino e orchestra.

0: Così finisce il nostro ascolto, senza applausi, con questa sospensione e una gratitudine per la meraviglia della musica, per la meraviglia di Träume di Richard Wagner, anche in questa rielaborazione per violino e orchestra dal quinto dei Wesentonk, dal quinto lead dei Wesentonk, lead WWW 91 dal catalogo dunque wagneriano, ed è Andrew Beer il solista che abbiamo ascoltato, concertmeister, dunque spalla dell'orchestra Auckland Filarmonia, diretta da Giordano Bellincampi, il direttore di origini italiane che abbiamo apprezzato. Una registrazione del 10 luglio 2025 nella Town Hall di Auckland. Noi ci ritroviamo la prossima settimana ancora per il concerto del mattino dalle 12 alle 13 e per primo movimento dalle 9.30 alle 10. E vi saluta così Valentina Lossurdo con Fabio Zampa e Giorgia Franceschi.
1: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
4: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
3: Ci sono anche altri numeri importanti?
4: Complessivamente, i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
3: Per info, conai.org.
5: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
6: Cosa volete imparare oggi?
7: Come le api fanno il miele.
8: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
5: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Signore e signori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Suona Luna in Barcaccia, il canto ritrovato. Siamo arrivati alla quinta e ultima puntata di questo percorso dedicato agli straordinari documenti inediti di Maria Callas e Giuseppe Di Stefano. Dunque, nelle puntate precedenti abbiamo seguito il lungo cammino che ha portato la Callas dal silenzio degli anni 60 alle lezioni, dalla ricostruzione della voce fino all'ultima tournée mondiale accanto a Giuseppe Di Stefano, quei 40 concerti che hanno segnato uno dei più straordinari percorsi, quello finale per Maria Callas. Oggi però lasciamo per un attimo il palcoscenico, lasciamo i teatri, i concerti, gli applausi, il canto, perché il documento che ascolteremo oggi è probabilmente il più sorprendente, il più intimo e il più umano di tutti quelli che abbiamo presentato. Si tratta di una conversazione completamente inedita tra Maria Callas e Giuseppe Di Stefano, soli, loro due. Una conversazione notturna, l'abbiamo intitolata La noce misteriosa, poi capirete il perché. È una conversazione privata nella quale non troviamo la Callas delle interviste ufficiali, quella con la voce impostata, costretta a difendersi dalle curiosità dei giornalisti o a misurare ogni parola davanti al microfono. Troviamo una donna diversa, molto più spontanea, rilassata, vera. Sentirete all'inizio quello straordinario sbadiglio che lei fa, perché appunto è una situazione notturna e quindi davanti a un collega che lei conosce da oltre 20 anni, un compagno d'arte, una persona, come abbiamo potuto verificare e confermare dalle varie testimonianze, alla quale lei è profondamente legata e con la quale condivide tutto. La registrazione avviene di notte. A un certo punto la Callas dice: "Hai acceso il registratore?" E da quel momento il racconto prende forma. La Grecia, gli inizi, il suo studio, il conservatorio, gli anni della formazione, forse una raccolta di memorie, un materiale che può essere destinato a un libro. Il desiderio di conservare una testimonianza diretta della voce e dei ricordi della Callas. Questo è per Giuseppe Di Stefano. Una piccola autobiografia parlata, nata nel silenzio della notte. Giuseppe Di Stefano e Maria Callas nella notte misteriosa.

0: acceso.
1: Sono sentito il silenzio della noce.
0: Oh. Aia! Oddio, che eri poi magro come un chiodo, vero?
1: Tu l'hai pagata regolarmente.
0: Me?
1: L'hai pagata a mese lì?
0: All'anno? Sì, ogni mese. Come in Germania.
1: Teatro di Stato?
0: Sì, teatro di Stato. Era teatro di Stato prima reale, dopo, naturalmente, durante la guerra è diventato nazionale. Perché reali, no?
1: Sei partito? Ma insegnava lì a teatro?
0: Conservatorio?
1: Al conservatorio.
0: Chi prova niente.
1: Tu eri iscritto al conservatorio e eri scritturato al teatro?
0: Sì. Io ho fatto l'audizione per il teatro, dopo, che prima era al conservatorio, dopo un anno, cioè quando avevo 14 anni, avevo deciso di fare questa branche, l'opera, non solo la prosa, la famosa invece per la prosa. A 13 già ero al conservatorio io, no? A 14 avevo fatto la cavalleria al conservatorio. Appena, neanche 14, era ottobre, novembre. Poi hanno aperto loro, insomma, hanno deciso di aprire, allora facevo un'audizione. Sono andata anch'io. Canto, questa è una bambina di 14 anni, però l'hanno mandata dai gagoli perché tra di loro, io stavo lì ad aspettare dietro, c'era Paxinu, ricordo, prima di andare in America a fare Home the Bell's Toll, no?
1: Sì, vero.
0: E c'era anche lei, fra, era per caso là, insomma, nella giudia. È venuta su e dice, tu non devi restare qua, questo è un paese di merda. Devi andare via, sei un grande valore. Mandava a me. Però dopo hanno deciso di fare Boccaccio. E mi ricordo la prima volta che ho dovuto imparare la scena, era bravissimo quello di operetta, no? Renato Mordo, quello sempre il suo nome, che mi ha insegnato il segreto delle mani, che io ho detto, senta, queste mani cosa ne fanno? È vero che il primo impiccio è le mani, sono le mani. E lui mi ha detto, dimenticarle, lasciarle a proprio a fianco. Quando c'è ragione, allora le muovi, e magari non tutte, un dito appena, meno ti muovi, più successo avrai. Eh sì sì. E dopo no, dopo ho fatto Suora Angelica. Anzi, hai ragione, no. Scusa, ma sì sì, ecco il Boccaccio come è venuto fuori. Io avevo gli altri esami, no? Cioè, a 14 e mezzo. Allora, 14 anni appena, il semestre dopo, ma non pubblico pagante, per gli esami di conservatorio, a me mi davano ogni mese 1000. Qualcosa di grave, per non far niente, per non essere, siccome sapevano che avevo bisogno, che mia madre non mi mettesse a cantare a un cabaret o qualche cosa, avevano paura, no? O di guadagnare da vivere. Allora, questa è una voce, dicevano. E è venuto fuori la storia della Francesca da Rimini, che a scuola non veniva quello lì, che era d'accordo con la prima donna, perché quella era già scelta, già come me scelta, soltanto io dovevo crescere per poter cantare. Magari che aveva fatto il conservatorio, eccetera. E lei era la subretta, diciamo, aveva una piccola voce, magari faceva la fiammetta. E mi silurava, gelosa, il suo ragazzo là, e il Paolo il Bello non veniva mai alla prova, al conservatorio. Allora, a un certo momento, dritta la didà, che sapeva benissimo di queste cose qua, aspettato una settimana, aspettato due, aspettato tre, dice, ah, allora si dà per malato. Ah, è così, eh? Allora, chiamava Vahopulu lei. Ho capito, dice la manovra. Mo vi faccio vedere io, mi ricorderò che sono le parole. Si mette avanti Suora Angelica con i costumi. Pensò orchestra, col piano, non poteva al conservatorio. Ha fatto tutto l'allestimento lei e la regia, Suora Angelica.

0: Insomma, lei l'ha messa sopra a studiare anche, e lei mi ha fatto imparare queste note gravi. Io ero alla scuola francese, la prima, un anno, però che ho fatto con la cavalleria.
1: Ma in che modo dovevi imparare queste note gravi?
0: Perché non ce le avevo io. Con André, con André Chenier. Io sono amore, la... Io facevo, io sono l'amore, la... Proprio tutto... Come fa, come faceva la Tebaldi, insomma, non c'erano note gravi. E dice, no cara, questa è la scuola italiana, non è così. La scuola italiana, devi fare concorrenza con la Gioconda, con la Laura, con la Dalgisa. Come fai? Allora, in una lezione imparato, casa sua ha portato. Ma me le ha fatti lei, ho sentito, dice, beh, ripeti. E in una settimana io me le mangiavo già le altre. Che fa parte della scuola del bel canto, chi non ha le note gravi, infatti lo vedi nel Verdi, trovatore, tutto quello, non puoi.
1: Le avevo
0: le avevo, si vede, ma avevo un'altra scuola. Tanto è vero che in una lezione subito sono venute fuori. Ero tutta felice anche perché.
1: La voce di petto.
0: La voce di petto, sì. La famosa voce di petto.
1: Ma

0: La lirica. Era questo Olimpia. Prima, dopo 6 mesi, era cavalleria per il conservatorio, costumi e tutto. Poi dopo un altro trimestre abbiamo fatto la terza scena di ballo e maschera con costumi, in teatro. Dopo 6 mesi abbiamo preparato Boccaccio, cioè neanche un anno ero prima col conservatorio, ma in costume e bla bla. Ho debuttato però con la lirica, diciamo, al Boccaccio, in Boccaccio.
1: Un'operetta.
0: Un'operetta. E lì dove ho imparato, la Deidalva ha detto tu devi fare l'operetta, perché ti scioglierà i movimenti molto. E si è ammalata nel frattempo, l'altro anno, e dopo un anno ha fatto Tosca, no? Poi ho fatto Tiflan, la miseria, lì. Dove hanno detto questa è una tragica, la Spanudi, quella della, l'ho raccontato, culo permette, no, era una grande critica, la cicciola, con lei viaggiava sempre in carriages, la macchina lei non la degnava, allora c'era la carrozza, allora c'aveva sempre dei grossi capelli enormi.
1: Come faceva lei?
0: Critica, Spanudi si chiamava.
1: Scrive sul giornale?
0: Sì, sì, critica. E ho scritto, cioè io me ne hanno mandati in greco. Questa diventerà una grande cantante tragica, il Tisland. Terra bassa, insomma, tu lo sai, questo lo conosci. La Jeanne d'Albert. Dove ho ballato, ho visto, 2 minuti di ballo spagnolo, lui tiranno. Era fatta sposare al Shepherd, mentre la ferita, quando erano venuti gli altri, dice balla per me.
1: E dovevi ballare?
0: Allora dovevo ballare alla spagnola, no? Era spagnola, la storia era che lei era gitana, l'aveva preso bambina lui, ma siccome parlava la gente ha dovuto sposarla a un certo momento, ma nozze bianche, soltanto che il povero Shepherd, come si chiama? Quello che teneva le pecore, il coraggio, pastore, era innocente, lui credeva era innamorato di lei. Lei era onesta, non voleva, allora piangeva la nozze, non voleva andare con lui, cacciava via. Questo povero pastore non riusciva a capire, allora erano le 3 donne di qualcosa, quella là. E lui la difendeva a spada tratta, una bella storia, innocente insomma, ben fatta. Ormai avevo già 18 anni per quell'opera. Poi si continuava, si faceva cavalleria, si faceva un'opera greca che era più dura di Wagner 10 volte, Calomini, capomastro insomma. Poi è venuta la volta, ignoro le altre opere che sono pena. Ho smesso il conservatorio perché non ce la facevo. Vedete la famosa storia del piano, che mi voleva far pianista e diceva che la mia maestra del piano diceva questa è una cantante su serio, e la lirica, no? Volete far pianista di lì? Ma no, ma non venivo, guarda la mano, ma guarda che paletto, ma guarda come ha suonato Beethoven. Bisogna avere la media per il piano. E io il piano ero molto dotata, e medio, volevo andarmi il diploma.
1: Pianoforte.
0: La pianoforte, sì. Insomma.
1: Peccato che non l'hai preso però.
0: Cosa?
1: Diploma di pianoforte.
0: Posso farne che cosa? Ero già alla lirica da tanti anni, il diploma poi non me l'hanno voluto dare
2: Abbiamo ascoltato una Maria Callas davvero insolita, quindi non quella delle interviste ufficiali, non la divina, circondata dal mito, una donna che ricorda serenamente i propri inizi, come se stesse sfogliando un album di fotografie insieme ad un vecchio amico. Quindi una ragazza che studiava contemporaneamente al conservatorio e in teatro, un ambiente nel quale la formazione e la pratica procedevano insieme, e grazie all'attività del conservatorio arrivano le prime esperienze: cavalleria rusticana, poi l'operetta Boccaccio di Franz von Suppé, che la stessa Callas ricorda come una palestra preziosa per imparare il movimento, la naturalezza della recitazione. E da quel momento gli impegni che si susseguono

Molto rapidamente, nel giro di pochi mesi, arrivano nuovi ruoli, nuove esperienze, mentre proseguono gli studi con Elvira de Hidalgo, la maestra che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione. Ascoltiamo il secondo blocco dedicato a questa notte misteriosa in compagnia di Giuseppe Di Stefano.

0: Chi era Maria?
1: Maria non è quel personaggio complesso come lo vogliono, come tendono a definire un mito. Maria era donna ed era cantante. Più delle volte tra la donna cantante e l'uomo cantante c'è un distacco netto, per cui questa persona si comporta nella vita con maggiore souplesse, morbidezza. Invece in Maria c'era questo distacco netto fra la donna, lei era nata per dominare come donna. Il canto la portava a mostrare al pubblico alcuni lati della sua personalità che non voleva mostrare, questa intimità di sentire, per cui c'era questo terribile contrasto fra la donna e l'artista. Ecco, spiegate le scenate che sono successe alle volte contro qualche critico, contro qualcuno. Non c'erano questi freni inibitori, non c'era questa serenità della donna che canta, c'era questo astio verso una professione che la portava ad essere nuda davanti allo spettatore, mentre lei era nata come donna, era nata per un'intimità, per essere ad un uomo, per essere per la famiglia, per queste cose qui.
0: Cos'è stata per lei?
1: Per me è stata sempre, dal primo giorno che l'ho conosciuta, una gioia per il mio gusto, per il mio temperamento e per il mio gusto di cantante, no? Perché è proprio così che intendo il canto. Tant'è vero che credo che il miglior complimento che io posso fare di Maria, quando la sentì per la prima volta al Messico, era di dire che cantava come un uomo, cioè che sentiva come un uomo, no? Non nel senso giusto, nel senso,
0: certo,
1: buono, insomma.
0: Certo.
1: Che era veramente un fatto espressivo. Non era
0: questo
1: più,
0: come artista, ma come, sì, persona.
1: Come persona, lei è greca, e io sono siciliano, Grecia e Magna Grecia. C'è un modo di vedere la vita per cui quando ci è stata offerta la possibilità di stare vicini, cosa che ritengo anche logica, perché è la donna che forse mi è stato più vicino di tutti spiritualmente o intellettualmente, e come temperamento eravamo molto vicini. Io odio parlare, no? Odio inculcare in qualcuno un'idea, vorrei essere capito immediatamente, così voleva lei essere capito immediatamente.

Io le ho voluto bene, non c'erano programmi di altro che questo, insomma, stavamo bene insieme.

0: E per esempio con De Stefano non avete ancora litigato?
1: No, siamo andati sempre d'accordo.
0: Sì.
1: Adesso poi che non cantiamo, andiamo ancora più d'accordo.
2: Ma dobbiamo proprio litigare a tutti i costi?
0: No, chiedo. Non lo so. No, non per farsi piacere, ma vede, la Callas ha anche una certa fama.
2: No, ma quella, quanto è al stata, carattere. Quella è stata fatta.
1: Non bisogna leggere i giornali.
2: Dai giornalisti, diciamo, minuti. Alcuni. Quella dei giornali molto non seri, diciamo, e loro devono creare un personaggio.
0: Ma a volte per evitare che i giornali creino un personaggio, per esempio, si potrebbe conversare con i giornalisti. Adesso in questo momento lei lo sta facendo.
2: Dipende da giornalista a giornalista. Siccome queste cose fanno parte di buon senso e sono umane, non interessa a qui i giornalisti e non lo pubblicano, capisce?
0: Vero.
1: Ma quando ci state a dare le...
2: Quando c'è da fare
1: le dichiarazioni le ha fatte.
2: Sì, ma non ti prendono sul serio perché non è scandalo, quindi tutto quel che è scandalo lo pubblicano, quello che è normale, che è normalmente fatto, allora quello non gli piace alla gente, cioè ai giornalisti.
1: Diciamo
2: cioè,
1: che
2: anche,
1: parla
2: un
1: di...
2: po' sottovalutare, anche un po' sottovalutare l'opinione del pubblico, quello non è giusto, perché loro credono che il pubblico compra i giornali se soltanto vedono uno scandalo, invece io spero che non sia proprio vero quello. Tanto è vero che tante interviste mie fatte sui giornali italiani soprattutto non sono mai state fatte.
0: Non sono mai state pubblicate,
2: mai
0: vuol dire?
2: State fatte.
0: Ah, fatte. Ah, mai state rilasciate.
2: Mai rilasciate.
0: Ho capito.
2: E mi hanno messo in bocca tante cose che non ho mai neanche visto la gente. Ma non
0: però
2: c'è niente da fare, libertà di stampa si dice, non la nostra libertà ma la libertà della stampa. Non voglio essere polemica, la stampa per carità, ma però purtroppo è così.
0: Signora, lei ha molto contribuito alla rinascita del personaggio della diva, della prima donna.
2: Si nasce.
0: E che cosa pensa lei della diva?
2: Si nasce protagonisti o non si nasce? È il pubblico che li crea, il pubblico che li disfa, ma è soprattutto il pubblico che li fa.
0: Ma lei pensa che il pubblico avrebbe potuto disfare la Callas?
2: Dipende, non lo so se vuol disfarla la Callas a tutti i costi, ma credo che il pubblico ha bisogno di fare i suoi idoli e di tenerli.

incontrare anche appunto questa tournée che le diede ancora un sorriso, la gioia di vivere, perché la prima cosa che mi disse incontrandomi a New York, le prime parole furono: beh, sai che ti dico, ogni giorno per fortuna un giorno di meno. Non aveva più programmi, non aveva più, era piena di delusioni, no? Io sono arrivato con questo carico mio di vita e di simpatia e l'ho contagiata. Io mi ho voluto bene, io le ho voluto bene, non c'erano programmi di altro che questo, insomma, stavamo bene insieme.

Ecco qui, è stato un bellissimo cammino fatto insieme e non è stato semplice, però sono sicuro che lo schema che abbiamo adottato sia stato utile per tutti voi per far parte proprio idealmente di questo gruppo di ascolto intorno agli inediti che ci sono stati gentilmente concessi da Floria e Giuseppe Di Stefano Junior. E li ringraziamo ancora, ringraziamo la direzione di Radio 3 per aver subito creduto a questa iniziativa, ringraziamo Roberta Vespa e Benedetta Annibali per tutto il lavoro di redazione che è stato immenso, ringrazio voi per il vostro ascolto, per le domande, per le tante questioni che sono ruotate intorno a questi ascolti anche non facili, e quindi l'appuntamento a lunedì con Suona Luna in Barcaccia. Enrico Stinchelli vi ringrazia, ringrazia i tecnici che si sono alternati qui in console e a prestissimo. Buona giornata a tutti.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Venezuela, l'incubo della catastrofe umanitaria, 235 le vittime del sisma, c'è anche un italiano, 4.300 feriti, più di 50.000 dispersi. La Guaira, un cumulo di macerie, una donna estratta viva dopo 36 ore.
4: Libano, nuovi raid israeliani, Hezbollah violata la tregua, Beirut la marcia degli sciiti per la Shura, il Papa risolvere i conflitti da umani e non da bestie.
3: Volkswagen studia il piano Lacrime e Sangue, ipotesi chiusura per 4 impianti, a rischio 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo.
4: Di quadro in quadro, l'arte della citazione, al Mart di Rovereto, 150 cover d'autore che riprendono motivi, temi ed elementi di opere precedenti. La direttrice Nicole Forti, omaggio ai maestri.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Simona Petracca. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, 235 morti accertati, 4.300 feriti, 50.000 dispersi, e continuano le ricerche dei sopravvissuti. Una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore.
5: E qui dentro hai una signora?
6: Sì, ma hanno chiuso una signora.
7: Combattono la loro lotta contro il tempo, i soccorritori scavano, si affannano tra le macerie dei palazzi polverizzati, interi quartieri sbriciolati dalla violenza del sisma. Le voci che scavalcano la barriera dei detriti si levano dalle macerie e autorizzano ancora a sperare nella salvezza delle persone intrappolate, mentre il numero dei dispersi atterrisce. Decine di migliaia, anche un neonato è stato strappato ai detriti, ancora vivo è un orfano, si cercano i parenti via social. La dittatura venezuelana sembra aver rimosso le restrizioni imposte alla rete. Alla Guaira, la città che ha sofferto i danni più ingenti, 100 palazzi annientati dal terremoto, ha perso la vita un italo-venezuelano di 56 anni, un'altra nostra connazionale con doppio passaporto e fra gli oltre 4.000 feriti. Ma l'unità di crisi della Farnesina comunica che sono molti gli italiani irreperibili. Le condizioni in cui operano i soccorritori sono proibitive, le linee telefoniche soggette a frequenti interruzioni, mentre le squadre di soccorso percorrono strade squarciate dalle scosse. Cominciano ad affluire i soccorsi dall'estero nel paese e un primo distaccamento del corpo dei Marine, comandato dal generale Gerard, che ha raggiunto il paese. Il presidente Trump aveva garantito che Washington avrebbe aiutato il Venezuela a venire fuori da questa catastrofe. 520 gli operatori mobilitati fino a questo momento all'Unione Europea, tra i quali il team di assistenza italiano. È in partenza, ha annunciato il ministro degli esteri italiani, Enzo Arcieri, GR3.
4: Nonostante il cessato il fuoco in Libano ancora sotto i raid israeliani, pochi minuti fa l'esercito di Tel Aviv ha lanciato avvisi di evacuazione agli abitanti da una cittadina del sud. La nostra inviata.
8: I primi bombardamenti israeliani dopo il cessate il fuoco colpiscono la periferia di Nabatie, non in un giorno come tutti gli altri per questa roccaforte di Hezbollah ridotta in macerie. Oggi, infatti, la processione dell'Ashura, principale ricorrenza religiosa sciita che commemora il martirio di Hussein, nipote di Maometto. I miliziani sventolano le bandiere dei combattenti di Hezbollah. È il giorno in cui questa milizia sciita mostra i muscoli. Le donne, vestite di nero, alzano al cielo le immagini del defunto leader Nasrallah, asciugandosi ancora oggi le lacrime per la sua uccisione. Sulle magliette dei bambini, le foto della guida suprema iraniana. Dopo 4 mesi di guerra, siamo orgogliosi di sfilare per ringraziare la resistenza. Manderemo via Israele dalla nostra terra. Mio fratello è diventato martire per farlo, ci dice Zahra, sorella di un miliziano morto che sfila verso Dahye, il quartiere centrale del movimento a Beirut, distrutto dai raid israeliani. Tra il sangue dei gruppi che si autoflagellano per ricordare il martirio di Hussein, è un trionfo di bandiere iraniane. Israele deve andarsene sconfitto, dice il leader di Hezbollah Qassem, che però non compare tra la folla, controllata dall'alto dai droni israeliani. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
3: Risolvere i conflitti da umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche, il forte richiamo di Papa Leone nell'omelia della messa in San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale. La guerra, ha detto il pontefice, non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio.
4: Le crisi internazionali al centro dell'azione di governo, la Premier Meloni, guardando al prossimo appuntamento NATO di Ankara, ribadisce la necessità dell'unità dell'Occidente per far fronte a scenari sempre più complessi. E il vertice di Antibes ha rilanciato l'asse tra Italia e Francia. Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron firmano intese su nucleare e spazio e si dicono uniti nel valutare una coalizione multinazionale in Libano alla scadenza del mandato UNIFIL a dicembre.
3: Bagarra alla Camera sulla legge elettorale, approdata in aula per la discussione generale.
6: Il centrodestra difende la nuova legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per lo schieramento che ottiene più del 42% dei consensi e l'indicazione del candidato premier, a far discutere le liste bloccate e le preferenze. Contrari Lega e Forza Italia, favorevoli Fratelli d'Italia, noi moderati, restituiscono ai cittadini il potere di scegliere, spiega Maurizio Lupi. Per gli azzurri la riforma produrrà stabilità e aumenterà la chiarezza per gli elettori. Maria Elisabetta Casellati.
9: Il disegno di legge favorisce precisamente la realizzazione di questo obiettivo di stabilità ed efficienza dell'azione di governo.
6: A favore delle preferenze 5 Stelle PD, che accusano il centrodestra di negare al Parlamento la possibilità di lavorare e che insieme ad AVS definiscono il premio di maggioranza e l'indicazione del Presidente del Consiglio una riforma del premierato mascherata. Colpo di Stato mite, rincara Riccardo Magi per Europa, espulso dall'aula dopo aver mostrato il facsimile di una scheda elettorale con la scritta "il tuo voto non conta".
10: Una maggioranza alla fine della legislatura pretende di scrivere a suo piacimento le regole della competizione successiva.
6: Opposizioni che accusano Dalla Russa e Fontana, sprint su Covid e antimafia, ma immobili sulla vigilanza Rai. Filippa Misano, GR3.
4: L'economia ci porta in Germania. Il gruppo Volkswagen, secondo la stampa tedesca, prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro a livello mondiale. Possibile chiusura di 4 stabilimenti nel paese. La corrispondente da Berlino.
11: Un sondaggio anonimo tra i dirigenti della Volkswagen segnalava una settimana fa che ai piani alti di Wolfsburg si teme per la sopravvivenza del colosso automobilistico tedesco. Le notizie di oggi confermano quei timori. Secondo la stampa tedesca, mercoledì il consiglio di amministrazione del gruppo ha discusso l'ipotesi di inasprire i piani di risparmio già introdotti 2 anni fa. Con il taglio di altri 50.000 posti di lavoro, in totale ne verrebbero soppressi 100.000 e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. L'ultima parola spetta ora al Consiglio di vigilanza, dove siedono i rappresentanti dei lavoratori e delle istituzioni locali. È stato convocato per il 9 luglio. Per i sindacati, il consiglio di fabbrica, si tratta di minacce irresponsabili. Se tali piani dovessero essere portati avanti, li impediremo con tutte le nostre forze, dichiara la presidente del consiglio di fabbrica, Daniela Cavallo. Tra le fabbriche a rischio anche quella di Zwickau, riconvertita totalmente ai veicoli elettrici. Ma Volkswagen non sembra in grado di sfruttare il nuovo boom che stanno registrando le auto a batteria nel nord Europa. Da mesi un quarto delle nuove immatricolazioni in Germania riguarda l'elettrico. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
3: In Italia ora il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord. Nel 2025 il prodotto interno lordo, riferisce l'Istat, è cresciuto dello 0,5% al nord e al centro, più 0,6% nel mezzogiorno. Più netta la distanza tra nord e sud sull'occupazione, in aumento nel mezzogiorno dell'1,5% rispetto all'1% del centro e dello 0,9% del nord. Secondo Confindustria, l'economia italiana è in stallo e l'inflazione resta alta nonostante il calo dei prezzi del petrolio.
4: Giornata mondiale contro la droga, un pericolo grande, per combatterlo serve uno sforzo corale del paese, ha detto il presidente Mattarella durante la cerimonia al Quirinale. Il capo dello Stato poi ha ringraziato le comunità che ogni giorno lavorano per il recupero dei tossicodipendenti.
12: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
3: Siamo all'ondata di caldo estremo in Europa, aumenta il numero delle vittime per le temperature proibitive. Il corrispondente da Parigi.
13: Arrivata al sesto giorno di caldo estremo, la Francia soffre soprattutto sul piano sanitario, con gli ospedali e il pronto soccorso vicini alla saturazione per la capacità di accoglienza. Il Ministero della Salute ha deciso di coinvolgere gli studenti di medicina per effettuare una prima valutazione dei casi e da oggi è vietata la vendita di alcolici a Parigi e nell'Île-de-France per ridurre i casi di malore. Il caldo estremo colpisce comunque quasi tutta l'Europa. Dalla Spagna all'Ungheria sono più di 150 milioni i cittadini che vivranno un venerdì soffocante con temperature superiori ai 35 gradi. In Germania sono previste punte di 44 gradi e a Berlino vengono distribuiti dei kit anticanicola per aiutare i senza tetto a superare le ore più difficili della giornata. Il caldo estremo non surriscalda solo l'aria, ma anche le temperature del suolo, che ieri hanno fatto registrare una massima di 48 gradi a Madrid. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
4: Picco delle temperature previsto a breve anche in Italia, dove il grande caldo si alterna a violenti temporali.
14: Bollino rosso per 18 città in allarme per il caldo. Allerta gialla per 5 regioni, Lombardia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, a rischio temporali. Due colori che ben inquadrano uno schema a cui il cambiamento climatico ormai ci ha abituati. La combinazione di caldo intenso, umidità elevata, aria più fresca in quota, scatena piogge abbondanti e violentissime, che non mitigano il caldo, anzi dall'intenso passeremo all'intensissimo, spiega il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
15: Temperature che anche questo fine settimana saranno ben oltre le medie del periodo, previste in ulteriore aumento. Tra sabato e domenica arriveremo a sfiorare i 40 gradi in pianura padana, in diverse altre località del centro del nord avremo 38-39 gradi.
14: Uno studio internazionale appena pubblicato conferma che temperature come queste, impensabili a giugno 50 anni fa, sono un effetto del riscaldamento globale che in Europa sta accelerando. In Italia, perché il termometro scenda, bisogna aspettare martedì. Donatella Gori, GR3.
3: Quadri che ci appaiono come cover di altri quadri, artisti che citano altri artisti. Il MART di Rovereto presenta 150 opere di questo tipo, create da un'ottantina di autori nella mostra Di quadro in quadro.
16: Potrebbe sembrare solo un gioco invitare il pubblico a riconoscere citazioni, rielaborazioni, nuove interpretazioni di un quadro in un altro quadro, come in una sala di specchi, ma è anche una cosa seria nella storia dell'arte. Nicole Forti, direttrice MART Rovereto.
17: La citazione è una cosa seria perché documenta la scelta che gli artisti fanno dei loro maestri. Ogni artista ha davanti a sé tutta la storia delle immagini e sceglie uno specifico riferimento.
16: Quindi la citazione è spesso anche un omaggio di un artista a un altro artista.
17: Spesso è un omaggio, spesso è un rapporto sorprendente, spesso è anche irriverente. In qualche modo però dimostra la costante filiazione che le opere hanno l'una con l'altra. Questa mostra è come una collana.
16: L'ultima cena di Leonardo rielaborata da Andy Warhol, la Gioconda spalmata di crema di Ai Weiwei. L'arte pop fa largo uso della cover.
17: La citazione è anche un'operazione di attualizzazione dei grandi capolavori del passato per rinnovare il loro senso nel nostro presente.
16: Federico Pietranera, GR3.
4: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Simona Petracca. In regia Stefano Velli e Federico Foroni. Tra poco c'è Wikiradio, prossimo GR3 alle 16.45. A tutti una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
19: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Bentrovati alle 13.58, gli aggiornamenti sul traffico, viabilità in A4, traffico rallentato perché intenso tra allacciamento a 21 Peschiera verso Venezia e poi troviamo delle code per il ripristino di un incidente tra Soave e Verona Sud in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A23, code tra Pontebba e Barriera Ugovizza verso Tarvisio. In A1 in questo momento il ripristino di un incidente tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, sempre in questa direzione, sempre in A1, ci sono code per un veicolo in panne tra allacciamento Piacenza Sud e Fidenza. Ci spostiamo e andiamo nel tratto Firenze-Roma della 1, un incidente all'altezza dello svincolo Firenze in Pruneta in entrata. In A25 Prudenza, fumo, un incendio tra Cocullo e Sulmona. Arriva adesso un aggiornamento, ci porta sul grande raccordo anulare. Siamo dunque a Roma, viene segnalato un incidente all'altezza dello svincolo via del mare, via Ostiense, in direzione svincolo Aurelia. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui temporali interesseranno le Alpi, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Per domani inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Sarà soleggiato al mattino al sud. Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati, che al centro e al nord potranno raggiungere i 38 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
1: Luoghi.
0: La Biblioteca Nazionale di Sarajevo, con Riccardo Michelucci.
2: Questi che vedete intorno a noi sono i resti della Biblioteca Nazionale Universitaria di Sarajevo. Questi sono i libri che sono stati salvati. Purtroppo è solamente una parte di ciò che per anni e anni abbiamo cercato di costruire. Adesso stiamo cercando di catalogare i libri rimasti perché i cittadini possano usufruirne.
3: Qual è esattamente il vostro lavoro?
2: Cerchiamo di capire di che libri si tratta, di sistemarli secondo il contenuto, perché la nostra priorità in questo momento è avere il maggior numero possibile di libri universitari. Un altro lavoro è catalogare la bosniaca, cioè i libri stampati in Bosnia ed Erzegovina. Dobbiamo sapere quanti e quali sono per introdurli nel sistema scolastico. Guardi, noi abbiamo un grande problema con il quale la gente normale, cioè quella che non vive qui, non si scontra. La città è ancora assediata. Noi ancora non possiamo ricevere i libri tramite la posta, né via terra, né con gli aerei. Noi apprezziamo molto gli sforzi e ringraziamo tutti quelli che raccolgono libri e cercano di mandarceli, ma non li possiamo accettare, anche perché non abbiamo spazio. Secondo me sarebbe meglio se prima ci mandassero un elenco di libri, così noi potremmo scegliere quelli più necessari.
4: Questa breve intervista al direttore della Viechnica, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Sarajevo, Enes Kujundžić, tratto dagli archivi RAI, risale al febbraio 1995, ai tempi in cui la guerra in Bosnia non era ancora finita. Il direttore della Biblioteca di Sarajevo lancia un appello per la ricostruzione dell'edificio che era stato incendiato durante il lungo assedio di Sarajevo.
5: Una scheggia di mortaio e tu sei morta. Oh Nina, eri così gentile e simpatica. Andavo all'asilo con te e giocavamo spesso nel parco. Disegnerò dei fiori per te, Nina, tu che sei stata uccisa da questa guerra atroce.
6: Zlata scrive per non dimenticare, scrive come si scrive a un compagno, a un amico, senza tante fioriture.
5: All'inizio volevo semplicemente annotare alcune idee sulla carta. Pensavo che sarebbe stato un diario simpatico, ma la guerra è venuta e il mio si è trasformato in un diario di orrori. Sabato 2 maggio. Caro Mimmi, oggi è il giorno peggiore della mia vita. I primi colpi di cannone sono esplosi a mezzogiorno. Ho preso il mio canarino, Chico, e poi con la mamma sono uscita di casa. Volevamo andare da vicini, ma le macerie ci sbarravano la strada. Papà e mamma erano molto nervosi. Devo lasciarti. Ciao.
4: Il 25 agosto 1992, intorno alle 22:30, dai cannoni dei nazionalisti serbi appostati sulle alture che circondano la città, partirono le prime bombe incendiarie sul grande edificio affacciato sul fiume Miliačka. I proiettili incendiari continuarono a colpirlo senza sosta per 3 giorni, schiantandosi sul tetto della biblioteca, cadendo all'interno dell'edificio e incendiando pile di libri. L'accuratezza dei lanci non lasciava dubbi sul fatto che il bersaglio fosse proprio la biblioteca, nel tentativo di cancellarne la storia, la memoria, il patrimonio culturale della Bosnia multietnica, poiché al suo interno era custodito anche l'unico archivio nazionale del paese. Il 27 agosto, dopo 3 giorni di incendi, della biblioteca non rimaneva altro che uno scheletro di mattoni anneriti e una montagna di cenere. Circa 2 milioni di opere, tra cui almeno 150.000 libri rari, manoscritti antichi, incunaboli del XV e del XVI secolo, erano stati spazzati via per sempre. Per giorni colonne di fumo nero misto a cenere coprirono il vecchio bazar ottomano che si trova a pochi passi dalla biblioteca, e i colpi di mortaio lanciati dalle colline fecero da eco i proiettili sparati dalle strade per impedire l'intervento dei vigili del fuoco. Uno dei bibliotecari, Kemal Bakarsic, raccontò che tutta la città fu coperta da brandelli di carta bruciata, le pagine fragili volarono in aria, cadendo giù come neve nera. Afferrandole era possibile leggere per un attimo un frammento di testo che un istante dopo si trasformava in cenere. Quel rogo fu il simbolo e anche il preludio di un assedio di 1000 giorni, il più lungo assedio di una città europea dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, nel quale morirono circa 12.000 persone e ne rimasero ferite altre 50.000, l'85% delle quali erano civili. La Vjesnica non fu l'unica biblioteca attaccata in quei mesi. La sua distruzione fu solo un esempio di una campagna condotta contro la cultura letteraria bosniaca. 3 mesi prima i nazionalisti serbi avevano colpito con granate incendiarie l'Istituto Orientale di Sarajevo, distruggendo anche lì migliaia di manoscritti in arabo, persiano, ebraico, documenti ottomani e catasti ottocenteschi. Furono bombardate tra gli altri anche il Museo Nazionale Bosniaco, la Biblioteca dell'Università di Mostar, il Museo dell'Erzegovina, decine di altre biblioteche, musei e tesori architettonici in tutta la Croazia e la Bosnia. Attaccando musei, archivi e biblioteche, i nazionalisti serbi tentarono di eliminare in nome della pulizia etnica le prove materiali che avrebbero ricordato alle generazioni future un passato segnato dalla presenza di popolazioni di etnia e di religione diversa, ma con un retaggio culturale comune. E la Vjesnica, la Biblioteca Nazionale e Universitaria di Sarajevo, rappresentò senza dubbio la perdita più grande.
3: Professor Matvejevic, proviamo ad oltrepassare le rovine che ora raccontano la storia di questa biblioteca ed entriamo laddove lei ha studiato, ha lavorato e ha avuto incontri importanti per la sua crescita culturale.
1: Infatti forse cominciamo con la fine. Io ho visto l'ultima volta la biblioteca nel febbraio di quest'anno. Era inverno, un giorno di così con una pioggia fredda. E la prima cosa che ho fatto arrivando a Sarajevo, era il 1000° giorno dell'assedio, proprio il record del nostro secolo, il più grande assedio era prima quello di Leningrado, 900 giorni, e io ci sono stato dunque a Sarajevo per il 1000° giorno. La prima cosa che ho fatto, sono andato in questa biblioteca che conoscevo da prima, in cui ho lavorato da studente negli anni 50, infatti dirò anche che proprio là che studiavo l'italiano, ho imparato quel poco dell'italiano che so e che conosco. E dunque la biblioteca da fuori mi sembrava come una quinta, non si rendeva conto a che punto è stata distrutta.
3: Erano rimaste solamente le mura esterne?
1: Sono rimaste soltanto le mura esterne. Di dentro tutto è completamente distrutto. Ero accompagnato da un architetto che mi disse: non sarà possibile di ricostruire questo edificio. E dunque in questo edificio che io vedevo così, su questi strani colori, su queste forme inabituali, quando io mi avvicino, vedi le macerie terribili, tutto distrutto dentro, infatti vicino 2.800.000 libri sono bruciati, fra questi libri che erano in varie lingue, soprattutto in lingua bosniaca, serba e croata, infatti erano anche libri nelle lingue europee, e poi erano tanti manoscritti che sono irrecuperabili, manoscritti slavi, rispettivamente serbi, croati, musulmani, manoscritti coranici, turchi, arabi, manoscritti finalmente dei sefarditi. Sono rimasto forse una ora, così non so quanto tempo, ho sentito subito un grandissimo freddo che mi ha fatto uscire dalla biblioteca in febbraio di 1995. E la distruzione della biblioteca ha fatto nascere un termine di memoricidio, in una biblioteca una memoria. Distruggere una memoria e distruggere il meglio una etnia, una nazione.
4: L'edificio era stato costruito meno di un secolo prima, alla fine dell'Ottocento, dalle autorità austro-ungariche che volevano suggellare il proprio potere dopo aver occupato la Bosnia-Erzegovina nel 1878. Originariamente il palazzo non nacque come biblioteca, ma come sede del municipio di Sarajevo. Infatti Viečnica in bosniaco significa palazzo comunale. Le autorità austro-ungariche decisero di realizzarlo in una piazza adiacente al centro storico cittadino e per ingraziarsi i musulmani locali scelsero uno stile architettonico orientale, collegando il modernismo mitteleuropeo all'estetica islamica neomoresca. Per farlo chiamarono a raccolta i migliori architetti dell'epoca. Il progetto originario fu affidato all'architetto ceco Karl Parsik, ma al governatore austriaco di Sarajevo il disegno non piacque e decise quindi di incaricare un altro progettista, Alexander Vitek, che prese a modello una madrassa del Cairo, la madrassa del sultano Hassan, copiandone letteralmente il modello. Alcuni anni prima lo stesso Vitek aveva realizzato sempre in stile neomoresco anche la fontana pubblica denominata Sebili, forse il simbolo più riconoscibile della città. Nel luogo dove fu costruita la Viečnica sorgeva un tempo una casa il cui padrone, espropriato, se ne fece costruire una identica, mattone per mattone, sulla riva opposta del fiume, che viene tuttora chiamata Inat Kuča, ovvero la casa del dispetto. Ma Vitek non riuscì a vedere la conclusione della sua opera perché si ammalò prima e morì in un ospedale psichiatrico di Graz nel 1894. A terminare i lavori con alcune piccole modifiche rispetto alla soluzione originaria fu quindi un architetto croato di nome Ciril Metod Ivekovic. La Viečnica di Sarajevo fu inaugurata e consegnata alla città due anni dopo, il 20 aprile 1896. Quel giorno la cittadinanza si assiepò davanti all'edificio per ammirare la sua sagoma imponente, le sue splendide facciate rosso e ocra che si specchiavano nelle acque del fiume, le sue finestre altissime di vetro intarsiato affacciate sul monte Trebević. Il primo appuntamento con la grande storia arrivò pochi anni dopo, il 28 giugno 1914, quando l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e sua moglie Sofia arrivarono in visita a Sarajevo. Una foto in bianco e nero li ritrae mentre stanno scendendo la gradinata esterna del palazzo tra due file di dignitari che li salutano. La cerimonia in loro onore, organizzata nelle stanze del municipio, si era appena conclusa. In primo piano, in quella stessa foto, c'è la macchina scoperta sulla quale inizieranno il giro della città. Ma è un giorno di festa che si tramuta presto in tragedia, non solo per la Bosnia, ma per il mondo intero, perché qualche minuto dopo, mentre l'auto con a bordo l'arciduca sta percorrendo il lungo fiume all'altezza del Ponte Latino, un giovane studente serbo di 19 anni di nome Gavrilo Princip spara due colpi di pistola e uccide l'erede al trono austro-ungarico e sua moglie. Un mese dopo, il 28 luglio 1914, l'Austria dichiara guerra alla Serbia, dando inizio al primo conflitto

0: Il palazzo della Viečnica svolse le funzioni di municipio cittadino per poco più di mezzo secolo, fino al secondo dopoguerra. La Repubblica Federale di Jugoslavia cambiò le destinazioni d'uso a molti edifici del paese e tra questi vi fu anche la Viečnica di Sarajevo, che nel 1949 venne riconvertita da sede dell'amministrazione cittadina a biblioteca nazionale e universitaria. Nelle sue stanze austere sarebbero passate intere generazioni di studenti provenienti da tutta la Jugoslavia e anche dai paesi poveri e lontani che venivano sostenuti dal governo jugoslavo in omaggio alla solidarietà con i paesi non allineati. La giornalista e scrittrice di Sarajevo, Azra Nuefendic, ha ricordato che l'aula principale della Viečnica era enorme, sembrava un salotto reale o una grande chiesa trasformata in sala di lettura. Dentro c'erano file di panchine, sedie e scrivanie di legno massiccio che emanavano un odore misto di polvere antica e di quel grasso che un tempo si usava per conservare il legno. Ci si entrava con cautela, in silenzio, con il fiato sospeso, cercando di attutire il rumore dei propri passi. L'importanza del posto proveniva dalla bellezza e dalla grandiosità del palazzo e anche dal fatto che da noi il libro era considerato un oggetto sacro. Alla Viečnica, ha raccontato ancora Azra Nuefendic, c'era un'atmosfera affascinante, ci piaceva l'ambiente, ci dava la sensazione di far parte di un mondo importante, saggio e bello. Da là eravamo convinti che si aprissero le porte dell'ignoto, di tutto quello che poteva essere un futuro migliore. A volte ci si andava anche solo per riscaldarsi, perché tanti di noi non avevano il riscaldamento a casa propria. Per tutte queste ragioni e per molte altre, la distruzione della Viečnica fu vissuta come la fine del mondo.
1: Il direttore Enes Kujundžić ricorda bene quei momenti drammatici quando assieme ai suoi collaboratori cercò disperatamente di salvare i libri più preziosi, ma soprattutto ricorda il giorno dopo quando pagine bruciate di antichi manoscritti svolazzarono per ore sopra la testa degli abitanti atterriti.
2: La Biblioteca Nazionale conteneva più di 1 milione di volumi, un gran numero di periodici nazionali ed esteri e una collezione di libri rarissimi. Era il simbolo di una cultura multietnica che con l'incendio si è voluto cancellare. 13 anni dopo è ridotta ancora così. Oggi non si vuole ricostruire la cultura di un paese. La Biblioteca è nazionale, come tale dovrebbe essere finanziata dallo Stato, che non eroga praticamente nulla. Il paradosso è che altre associazioni non governative riescono a ottenere le sovvenzioni di cui noi abbiamo bisogno e così le organizzazioni statali come la Biblioteca e il Museo Nazionale stanno morendo. A questo punto solo l'Alto Commissariato dell'ONU può fare qualcosa.
1: In attesa della rinascita, nel piccolo fortino della cultura multietnica di Sarajevo non ci si perde d'animo e si continua a lavorare.
2: Riescono a ottenere le sovvenzioni di cui noi abbiamo bisogno e così le organizzazioni statali come la Biblioteca e il Museo Nazionale stanno morendo. A questo punto solo l'Alto Commissariato dell'ONU può fare qualcosa.
1: In attesa della rinascita, nel piccolo fortino della cultura multietnica di Sarajevo non ci si perde d'animo e si continua a lavorare, catalogando libri e restaurando i documenti compromessi dal fuoco. Da qui Enes Kujundžić.

0: delle altrettante biblioteche nazionali e non ha dimenticato il sogno nel cassetto, la creazione di una grande biblioteca digitale europea.
1: La guerra in Bosnia scoppiò nei primi giorni di aprile del 1992 e Sarajevo fu subito assediata dalle forze nazionaliste serbe al comando del generale Ratko Mladic. La scelta di stringere d'assedio la città aveva uno scopo militare strategico ben chiaro, ma era anche un atto mirato a spezzare la resistenza di un governo democraticamente eletto e di fiaccare la sua cittadinanza. Tanto che lo stesso Mladic ordinò ripetutamente ai suoi uomini di bombardare la città fino a far esplodere il cervello ai suoi abitanti, ovvero fino a portarli alla follia. L'incendio della Biblioteca Nazionale alla fine d'agosto di quel 1992 fu un gesto criminale premeditato che aveva lo scopo di cancellare un passato comune. Il filmato realizzato all'interno dell'edificio durante il rogo mostra le fiamme nella grande sala principale, l'aria piena di fumo e una fuliggine di pagine carbonizzate. Il poeta di Sarajevo, Goran Šimić, osservò il rogo dell'antica biblioteca dalla finestra di casa sua, vide quella cenere simile a neve nera che si levava dall'edificio sventrato dalle bombe e si diffondeva per le vie della città, immaginando che i protagonisti di molti capolavori indimenticabili della letteratura stessero volando via alla ricerca di un'altra dimora. In seguito descrisse la tragica assurdità della distruzione della biblioteca in una poesia intitolata Lamento per la Viecnica.
2: Liberati dalla canna fumaria, i personaggi girovagavano per la città, mescolandosi con i passanti e le anime dei soldati morti. Ho visto Werther seduto sul recinto di un cimitero distrutto. Ho visto Quasimodo dondolante sul minareto di una moschea. Raskolnikov e Merceau sussurravano per giorni nella mia cantina. Yossarian già commerciava con il nemico. Il giovane Sawyer era pronto a vendere per pochi soldi il ponte Principov.
1: Gli assedianti al riparo sulle colline attaccarono a colpi di mortaio e proiettili incendiari anche i vigili del fuoco che tentavano di domare le fiamme e i cittadini che, dopo aver formato un'eroica catena umana, stavano cercando disperatamente di salvare i libri a mani nude gettandoli nei camion militari. Tra loro c'era anche una ragazza di 32 anni che si chiamava Aida Buturovic e lavorava lì come bibliotecaria. Aida era laureata in letteratura comparata, parlava 5 lingue, sognava di avere un figlio con il suo fidanzato e sperava che la guerra durasse poco e fosse possibile tornare presto alla normalità. Ma venne uccisa dalla scheggia di una granata che la colpì alla nuca mentre cercava di strappare alcuni volumi alle fiamme. Pochi giorni dopo, una fotografia fece il giro del mondo. Ritraeva un violoncellista bosniaco, Vedran Smajlovic, che suonava il suo strumento seduto tra le macerie dell'edificio. Diventerà l'immagine più iconica di quel culturicidio.

0: Here we are amidst the ruins of this library, which once represented all that was sacred and beautiful in our city. Behold what these vandals have accomplished.
1: Spente le fiamme, iniziò la lunga conta dei danni. Le granate avevano mandato in fumo circa l'80% del fondo totale della biblioteca, pari a quasi 2 milioni di libri, articoli e riviste. Gli interni dell'edificio risultavano gravemente danneggiati. Erano andate distrutte tutte le strutture in legno, la cupola d'acciaio che sovrastava lo spazio centrale dell'edificio era deformata. Le pareti del sottotetto non esistevano praticamente più. Alcuni pilastri e archi in pietra dell'atrio erano completamente distrutti, così come le scale in pietra e le recinzioni decorative. Ma perché i nazionalisti serbi avevano bombardato una biblioteca? Perché nei primi giorni dell'assedio di Sarajevo avevano ritenuto necessario distruggere un edificio che non rappresentava in alcun modo un obiettivo militare o strategico? Questa fu una domanda che ingenuamente si posero molti mentre cercavano di spegnere il rogo e di salvare i libri dalla furia delle fiamme, ma continuarono a chiederselo anche in seguito. Una domanda alla quale avrebbe dato una risposta molto efficace un bibliotecario della stessa Vjecnica, Kemal Bakarčić, spiegando che lì dentro

0: dentro la loro guerra non esisteva, perché lì dentro gli scrittori serbi erano nello stesso scaffale di quelli bosniaci. La biblioteca era dunque un luogo di convivenza culturale del tutto inaccettabile per quei fanatici nazionalisti che volevano cancellare il sapere degli altri e riscrivere la storia, imprigionando le persone all'interno di rigidi steccati etnici. La distruzione di quel grandioso patrimonio culturale fece comprendere per la prima volta quanto quell'aggressione fosse grave, profonda e premeditata, e aprì gli occhi ai molti che fino ad allora avevano minimizzato quello che stava accadendo in Bosnia. La storia di Nikola Koljevic, raffinato umanista e prestigioso docente di letteratura all'Università di Sarajevo, racconta molto dei risentimenti e dell'isteria che mosse i distruttori della biblioteca e della Bosnia stessa. Prima della guerra Koljevic era considerato il massimo esperto di Shakespeare in Jugoslavia. Alla fine degli anni 70 però aveva perso un figlio a causa di un incidente sugli sci ed era sprofondato in una grave depressione, avvicinandosi al misticismo ortodosso. Negli anni seguenti era diventato il braccio destro del leader nazionalista serbo Radovan Karadžić, uno dei futuri architetti della pulizia etnica della Bosnia. Con i suoi modi raffinati e il suo inglese fluente, Koljevic divenne un portavoce della causa e scalò rapidamente i ranghi del governo nazionalista serbo fino ad assumere la carica di vicepresidente dei serbi bosniaci. Nel 1992 si stabilì poi con Karadžić nella località di Pale, luogo dal quale fu diretto l'attacco contro Sarajevo. La Vjecnica rappresentava tutto ciò che Koljevic ormai odiava della città, una storia che incarnava la sua eredità ottomana e un passato caratterizzato dalla coesistenza di culture diverse. E fu proprio lui, lo studioso di Shakespeare, che per molti anni aveva utilizzato la Biblioteca Nazionale Bosniaca, a firmare la direttiva che ordinò al generale Ratko Mladic di bombardarla. Ma dopo la guerra, escluso dal potere politico e umiliato dagli accordi di pace che avevano posto fine alle aspirazioni nazionaliste dei serbi bosniaci, Nikola Koljevic, il docente universitario diventato uno degli ideologi della pulizia etnica, si sparò mentre attendeva il rinvio a giudizio per crimini di guerra. Era il 17 gennaio 1997. I pochi resti dell'immenso patrimonio librario della Biblioteca Nazionale e Universitaria di Sarajevo sono rimasti a lungo stivati in un rifugio antiatomico, prima di essere trasferiti nei sotterranei del Ministero dell'Istruzione, in seguito in una ex caserma dell'esercito jugoslavo.
1: Noi abbiamo bisogno anche di altri tipi di aiuti a lungo termine. Qui mi riferisco alla costruzione di una nuova biblioteca e la ricostruzione di quella vecchia. E qui si parla di grandi somme di denaro. Inoltre abbiamo bisogno di aiuto in termini tecnici e speriamo di ottenere in collaborazione con le istituzioni all'estero. Poi abbiamo bisogno di far studiare i nostri bibliotecari. Fino adesso abbiamo avuto l'aiuto dell'UNESCO e il loro programma generale dell'informazione e speriamo che sia l'UNESCO, sia il Consiglio d'Europa prenderanno parte nella ricostruzione della nostra istituzione, una delle più importanti nella Bosnia ed Erzegovina.
0: La lenta ricostruzione cominciò nel 1996, quando il governo austriaco donò 1,5 milioni di marchi per avviare i lavori di recupero della struttura. I fondi economici per la ricostruzione furono forniti in seguito dall'Unione Europea nella consapevolezza che nessun restauro, per quanto approfondito e fedele all'originale, avrebbe mai potuto recuperare il gigantesco patrimonio librario che era conservato al suo interno prima della guerra. Appena il 10% di quelle opere era scampato al grande rogo dell'agosto 1992, oltre agli ingenti danni accumulati per tutta la durata della guerra. Il complesso restauro dell'edificio è durato quasi 18 anni. Il progetto originale ritrovato nell'archivio di Zagabria ha consentito di riprodurre come erano in precedenza i muri e i soffitti affrescati e decorati a mano, gli sfarzosi arabeschi e le finestre in legno, i vetri a mosaico, le porte intarsiate, di ripristinare la scalinata centrale in marmo, le cui macerie furono per anni il tragico simbolo dell'assedio della capitale bosniaca. Dopo enormi ostacoli organizzativi, burocratici e finanziari, la Vjecnica, la Biblioteca Nazionale di Sarajevo, è stata restituita al suo antico splendore con un aspetto esterno esattamente uguale a quello di prima. A cambiare, almeno in parte, è stata invece la destinazione d'uso degli spazi interni. L'edificio ha riacquisito infatti la funzione di sede di rappresentanza della città che aveva avuto fino al 1949. Gli uffici al primo e al secondo piano sono stati riservati alla municipalità di Sarajevo. Il resto della struttura è stato invece destinato alla cultura con spazi espositivi, museali e servizi bibliotecari. L'edificio ha riaperto ufficialmente i battenti il 9 maggio 2014, nel giorno della Festa dell'Europa, per il concerto inaugurale nel quale fu chiamata a esibirsi l'Orchestra Filarmonica di Vienna. Fu scelto invece il 28 giugno di quello stesso anno, nel centenario dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando. Fu un momento fortemente evocativo che cercò di testimoniare il trionfo della civiltà contro la barbarie, l'unità del vecchio continente, ma purtroppo non riuscì a nascondere le tante contraddizioni del dopoguerra nei Balcani e soprattutto la mancata riconciliazione tra serbi, croati e musulmani bosniaci.
2: Riccardo Michelucci ha raccontato la Biblioteca Nazionale di Sarajevo, simbolo del multiculturalismo della città.
3: Testi letti da Valerio Giannetti.
2: Realizzazione di Loredana Rotundo.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: Rai Radio 3.
5: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
6: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
7: yeah. Buon pomeriggio a Radio 3, è il momento dell'idealista tra Wikiradio e il pomeriggio di Fahrenheit. Un saluto da Marco Boccitto che è al microfono di questo programma a cura di Monica Nonno e Valerio Corzani con la collaborazione di Luca Marchese. C'è Pino Zingarelli in regia e in console il tecnico Mauro Tonini. Mentre il numero per inviare i vostri messaggi resta il 335-56-34296. La puntata di oggi l'abbiamo intitolata Dischi e Dicasteri, cinque personalità musicali che hanno avuto incarichi di governo nei loro paesi e non sono poi molti i musicisti e le musiciste che hanno svolto appunto funzioni di ministro o ministra a seconda dei casi a un certo punto della loro carriera. Recentemente abbiamo visto un rapper diventare sindaco di New York, il caso di Mamdani. Ci sono state poi celebrità del pop americano elette al Congresso degli Stati Uniti come Sonny Bono o come Beto O'Rourke, a cui qualcuno ha provato anche a far pesare il suo passato punk rock, ottenendo però il risultato inverso. Per trovare però ministri di governo, artisti che hanno avuto responsabilità esecutive alla guida di dicasteri importanti, quasi sempre la cultura, ma non solo come vedremo, bisogna guardare altrove, in direzione di altri luoghi, altri artisti e artiste che sono stati nominati appunto per meriti artistici e hanno accettato di prestare un po' di carisma e di lavoro al proprio paese. E non avevano necessariamente quindi un profilo politico-politicante come i casi appena citati e non erano organici alla scena politica del loro paese, eccezion fatta per un personaggio che incontriamo proprio nel cortile di casa per antonomasia degli Stati Uniti, a Panama.

Hanno vietato tutte le scienze tranne la scienza militare, proibito il diritto di lamentarsi, di fare domande, e allora oggi suggerisco, fratello mio, affinché non accada mai più, di non dimenticare mai, proibido olvidar, vietato dimenticare, un brano di Ruben Blades con i suoi Son del Solar da un album del 1991 chiamato Caminando. 1991, beh, passato un po' di tempo, ma è un brano di bruciante attualità, mi sembra, per come affronta di petto temi come la soppressione delle garanzie democratiche e del libero pensiero, squilibri sociali, logiche militariste, pulsioni imperialiste e da ultimo parla anche di sovranità. Ogni paese dipende dal cuore della sua gente e un paese che non si vende, beh, nessuno potrà comprarlo, non dimenticarlo. Ruben Blades è stato ed è un cantautore, musicista, attore, musicalmente parlando un grande salsero, l'abbiamo sentito anche in questo brano, un compare di Ray Barreto, Willie Colon, componente dei mitici Funny All Stars, 7 premi Grammy nella musica latina, come attore inoltre ha recitato in oltre 30 film, ha fatto molta TV, ma al cuore, in questo caso alla passione politica, non si comanda, e così nel 92 ha fondato un partito chiamato Papa Egoro, un nome che nella lingua indigena locale significa madre terra, è un po' la Pachamama in versione panamense. Si è candidato anche alla presidenza di Panama nel 94, è arrivato terzo, ma il suo partito, insomma, ha avuto un buon riscontro con quasi il 10%, ha conquistato 6 seggi nel Parlamento di Panama. Poi alle elezioni del 2004 ha appoggiato il candidato Martin Torrijos, che è diventato presidente della Repubblica, e lo ha nominato ministro del turismo, una carica che Ruben Blades ha ricoperto dal 2004 al 2009. Molto più breve, ma forse anche più coerente con le sue competenze, è stata invece l'esperienza di Susana Baca alla guida del Ministero della Cultura del Perù. E nel 2011, quando è stata inserita nella squadra di governo dal presidente Ollanta Humala, era già da parecchio tempo considerata una grande artista, apprezzata anche a livello internazionale, ma l'elemento di vera novità era che una donna afrodiscendente andasse a ricoprire una carica così importante. Non era mai successo e non era affatto scontato in un paese come il Perù. E lei, in quel breve, brevissimo periodo in cui è stata ministra, è stata rimasta fedele al mandato, in qualche modo, della sua storia personale. Quindi l'impegno contro il razzismo e l'ingiustizia, profuso soprattutto attraverso la cultura, lo studio, la ricerca sul campo, la battaglia per la valorizzazione della cultura afro-peruviana, che fino a poco tempo prima era una tradizione, come dire, tradizionalmente negletta in Perù.

Negra dell'alma, la voce di Susanna Baca da un album chiamato Palabras Urgentes del 2021 con Enrique Purisaga, tra l'altro alla marimba de agua, e una sezione fiati che portava in dote dei venti, mi sembra, tipicamente andini. Dopo la sua esperienza di ministra della cultura in Perù, Susanna Baca ha diretto il centro culturale della memoria escondida a San Luis de Cañete, sobborgo meridionale di Lima, e soprattutto è tornata a parlare con la sua musica, con le sue canzoni, le sue parole urgenti, come diceva, recitava il titolo di quest'album del 91, chiudendo così la sua parentesi ministeriale. Anche per il baiano Gilberto Gil, forse il più famoso tra i cantanti divenuti ministri, il lavoro di ministro della cultura in Brasile è stata sostanzialmente una parentesi, forse più tribolata e complessa di altre, ma sempre di parentesi si è trattato. E poi relativamente, perché ottenne anche un permesso speciale dal presidente Lula per tenere un certo numero di concerti all'anno, così una situazione motivata con bisogno di sostenere le sue spese plurifamiliari. Ha avuto anche qualche problema con i colleghi musicisti che non si sentivano sufficientemente tutelati dalle sue scelte di ministro, e capita di scontentare qualcuno quando ci si ritrova a governare dopo aver inventato il tropicalismo.

Eu vim da Bahia, orgoglio baiano di Gilberto Gil. Tra l'altro il presidente Lula non ha perso il vizio, a quanto pare, e per il suo attuale mandato, quello attualmente in corso, ha scelto per occupare quella stessa poltrona di ministro della cultura un'altra stella del firmamento pop brasiliano, come si dice, Margaret Menezes, anche lei baiana tra l'altro. Una pop star che a parità di carica ministeriale, diciamo così, può competere in termini di fama internazionale con questi ultimi due personaggi evocati, è sicuramente il cantante senegalese Youssou N'Dour, che però ha occupato la poltrona di ministro del turismo del Senegal per un periodo estremamente breve nel primo governo del presidente Macky Sall tra il 2012 e il 2013. È stato un passaggio fugace che non ha lasciato il segno. Più incisiva e rappresentativa invece è stata l'esperienza di un piccolo e frastagliato paese non lontano dalle coste senegalesi, l'arcipelago di Capoverde, patria, come è noto, della Morna di Cesaria Evora, e anche di un bipartitismo che dall'indipendenza in poi ha dato vita così a una forma di alternanza insolitamente serena e tranquilla per gli standard africani. Nel 2011 è stato chiamato a far parte di un governo a guida Paese Veil, partito che ha preso l'eredità di Amilcar Cabral, uno dei più raffinati esponenti della musica capoverdiana, anche scrittore, pittore e da questo momento in poi anche politico. Mario Lúcio Matias de Sousa Mendes, molto meglio noto e semplicemente noto come Mario Lúcio, classe 1964, ha ricoperto appunto la carica di ministro della cultura, della comunicazione e delle comunità di Capoverde tra il 2011 e il 2016. L'anno scorso ha celebrato i 50 anni dell'indipendenza di Capoverde in un disco in cui si è ritagliato anche un momento autobiografico, questo che ascoltiamo ora.

Gnabi O, che in creolo capoverdiano dovrebbe voler dire proprio la mia biografia, un momento autobiografico in questo album che celebra invece una storia collettiva, quella della nazione di Capo Verde a 50 anni esatti dell'indipendenza, ricorrenza che è stata festeggiata, celebrata lo scorso anno. Qui ricorda anche, parla anche di Tarrafalle, il luogo dell'isola di Santiago in cui Mario Lucio è nato, un luogo tristemente famoso anche per essere in un luogo di internamento degli oppositori politici ai tempi del dominio portoghese e della polizia segreta portoghese, la famigerata PIDE. Mario Lucio con la sua Pan African Band da Independance con Gnabi O. Qualcuno sostiene che dovremmo inserire in questa lista anche Melina Mercury, che è stata ministra della cultura in Grecia sia negli anni 80 e negli anni 90, era anche una cantante, ma certo era molto ma molto più nota come attrice. Invece il più longevo e se vogliamo anche il più eclettico dei ministri presenti in questa lista arriva ora ed è sicuramente Peter Garrett, che tra il 73 e il 2002 è stato leader, fondatore, cantante del gruppo rock australiano Midnight Oil, uno dei gruppi rock australiani più famosi non solo in Australia ma nel mondo intero. Poi, dopo varie esperienze, soprattutto in ambito ambientalista, è stato membro del Partito Laburista Australiano, è stato deputato per molto tempo e nel 2007 è diventato ministro dell'ambiente nominato dal premier Kevin Rudd e così è andato fino al 2010, poi è stato confermato nel governo successivo ed è diventato anche ministro dell'infanzia e dell'educazione scolastica, un ruolo che ha ricoperto fino al giugno del 2013. Poi si è ritirato politicamente parlando ma è tornato a fare musica come solista, ha inciso un paio di album e l'ultimo si chiama The True North, lo ha inciso nel 2024 e da qui ascoltiamo Padoue.

0: Peter Garrett con la sua Pad chiude questa puntata dell'Idealista, di questa lista composta da 5 personalità della musica internazionale che sono poi diventate anche personalità istituzionali, personalità della politica internazionale, servendo come ministri e ministre nei governi dei loro paesi. Ora inizia il pomeriggio di Fahrenheit, abbiamo chiuso con il pluriministro australiano Peter Garrett. E ora c'è Fahrenheit e l'Idealista torna domani alle 14:30.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Fahrenheit, i libri e le idee.
2: Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute da Florinda Fiamma. Oggi venerdì 26 giugno, vi saluto insieme alla redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Giovanna Savignano in regia. La parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Simone D'Arrigo. Come ogni giorno vi ricordo i contatti, se volete mandarci degli sms o dei whatsapp potete farlo al 335 56 34 296. Invece, se volete inviarci una mail, fatelo a fare@lacalcentro.it. Piccolo sommario, le cose del pomeriggio di Fahrenheit. Basaglia imbalsamato come patrimonio UNESCO? Ne parleremo tra pochissimo. E poi, cara amica ti scrivo, racconti di amicizia e reti relazionali fra donne tra letteratura, cinema e media. Poi un convegno che verte proprio su questo tema. E a proposito, allora io vi chiedo, quali sono i romanzi in cui secondo voi è raccontata meglio l'amicizia femminile? Se volete scrivetecelo, mandatelo via sms o whatsapp. Ancora andiamo avanti con il saggio, un saggio autobiografico, frammenti di un discorso di classe. Esistono ancora le classi sociali e come condizionano le nostre esistenze, le nostre aspirazioni? E poi un libro per ragazzi che si intitola Come un fiume, una storia chiamata femminismo. E infine, libro del giorno. Sarà con noi la scrittrice indiana Kiran Desai, La solitudine di Sonia e Sunny è il titolo di questo libro pubblicato da Adelphi. Pochi giorni fa a Gorizia è partito un iter per candidare il pensiero di Franco Basaglia a patrimonio UNESCO, una proposta bipartisan dal punto di vista politico. La figlia dello psichiatra, che invece ha portato alla chiusura dei manicomi, dichiara su Repubblica questa mattina: non è un'icona morta del passato, si deve tenere viva la sua pratica. È con noi Alberta Basaglia. Buon pomeriggio, benvenuta.
3: Buon pomeriggio, grazie.
2: Grazie di essere grazie con di noi. Lei ha curato.
3: Grazie a voi di avermi chiamato.
2: Ha curato insieme a Silvia Iop, Marika Setaro, Una voce scomoda, scritti interventi di Franca Ungaro Basaglia, sua madre, pubblicata dal Saggiatore. E come dicevo, la sua replica questa mattina su Repubblica c'era anche un intervento di Luigi Manconi che scrive: basta retorica nel nome di Franco. Allora, Alberta Basaglia. La cosa più facile per far morire un'idea è beatificarla, dichiara lei. In che senso?
3: Beh, allora, intanto come prima cosa lo dichiaro io, ma lo dichiaro io a nome dell'Archivio Basaglia, che raccoglie una serie di persone che hanno condiviso con mio padre la storia e l'avventura e la rivoluzione, oltre a tre di noi, i tre rimasti di famiglia. Cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante deve essere molto chiaro che non è un rifiutare un'onorificenza dell'UNESCO, che consideriamo comunque una realtà molto seria. Il problema non è questo, il problema è che nel momento in cui si incomincia proprio imbalsamare la parola giusta, imbalsamare un'idea rivoluzionaria come è stata quella di Basaglia e di tutti quelli che hanno lavorato e quelle che hanno lavorato con lui dentro una teca, vuol dire un po' far morire la pratica, e siccome quello che noi non vogliamo è che sia la pratica a morire, perché il pensiero è sempre legato alla pratica. Allora ci sembrava giusto, come dire, puntare il dito su questa cosa che ci sembra importante, contando anche che in questo momento la situazione generale sia della salute in Italia e soprattutto della salute mentale sicuramente non è quella che tiene conto del pensiero di Basaglia.
2: Ecco, Alberta Basaglia, dunque lei ha parlato ha utilizzato il termine imbalsamare, io penso anche musealizzare, quindi sì, è un riconoscimento importante, ma lei chiede, non dimentichiamo la pratica, la reale applicazione delle idee che suo padre, ma tutti voi, anche sua madre, voi come famiglia, voi come gruppo, prima lo ricordavate. Ecco, come si potrebbe fare? Quali sono le vostre proposte di riancorarla alla realtà? Che cosa non sta funzionando e quali sono invece le proposte per cui invece torni a funzionare?
3: Ma guardi, molto banalmente il problema è che c'è tutto fatto perché funzioni, nel senso che c'è una legge che è stata varata ormai quasi 50 anni fa che sì, stabilisce che non ci deve essere più l'orrore dei manicomi, cosa per cui appunto si santifica Basaglia dicendo che lui ha tolto i lager, no? Ecco, non ha fatto solo quello, ha dimostrato invece che è possibile un altro modo di affrontare il tema della salute mentale e della sofferenza mentale, costruendo al posto dei manicomi dei servizi che funzionino 24 ore su 24 nel territorio, che accolgano sia la domanda e i bisogni della persona che sta soffrendo, ma anche di chi l'accompagna, dei familiari. E tutto questo è stato fatto per esempio a Trieste, è stato quindi dimostrato per anni che era possibile non avere più quel modo di affrontare la psichiatria, ma invece passato, ma invece il modo di affrontare la salute mentale, la sofferenza mentale in un altro modo, facendosi cioè carico del problema delle persone e non rinchiudendole. Questo però è stato realizzato in alcuni posti, dove è stato realizzato, come per esempio a Trieste, da qualche anno viene sistematicamente smantellato. Quindi sa, il problema non è che non ci siano risposte, è che non ci sono, che ci sono delle scelte politiche di fondo. E ci sono tanti operatori e operatrici che nonostante tutto tentano di tenere in piedi quello che riescono a tenere in piedi, però molto soggettivamente.
2: Senta, nel libro che ho citato prima, Una voce scomoda, descritti gli interventi di sua madre raccolti a cura sua e delle altre due curatrici, lei prima lo diceva, noi siamo un gruppo, siamo rimasti tre della famiglia, ma siamo un gruppo di persone. Quindi la riforma Basaglia non finisce con lui, ma tutta la famiglia è stata coinvolta, una sorta di rivoluzione collettiva familiare.
3: Ma sa, questo devo dire è secondario, è come dire, è una famiglia allargata, nel senso che anche nei tempi in cui mio padre c'era, il lavoro era condiviso in modo tale tra tutte le persone che hanno lavorato con lui che si può dire che c'era un clima anche diciamo familiare fra tutti loro, per cui noi diciamo che siamo famiglia perché siamo figlia e nipoti, ma tutte le altre persone che con noi lavorano sono tutte persone che in qualche modo sono state toccate perché hanno lavorato con lui o hanno lavorato subito dopo di lui a Trieste oppure le abbiamo trovate nel percorso. Il chiudere nella famiglia mi piace poco, a meno che non si consideri che la famiglia è una comunità di persone,
2: esatto.
3: Sì, che hanno degli intenti comuni, ecco, e allora mi piace che sia una cosa familiare.
2: Senta, lei diceva il tema della salute e della sofferenza mentale adesso vengono messe da parte. Ci sono alcune proposte reali che voi state facendo? Mi pare che ci sia anche un appello che state facendo firmare?
3: Con l'uscita di questa proposta di candidare all'UNESCO, noi abbiamo scelto di spiegare perché secondo noi non era il caso, e quindi abbiamo fatto un documento che sta raccogliendo firme, perché vogliamo anche far capire perché noi siamo contrari, perché santificare una persona vuol dire decidere di chiuderlo in una teca, e di non avere più in mano gli strumenti che invece servono per lavorare adesso, perché adesso comunque la situazione non è tanto diversa da come era prima. Quindi se le persone che lavorano nei servizi avessero intanto strumenti in più e risorse in più, forse potrebbero anche riuscire a far valere molte delle loro idee. E però bisogna anche considerare che c'è sempre più un arretramento nelle politiche, come dicevo, rispetto alla salute in generale, ma anche rispetto alla salute mentale, diciamo rispetto ai diritti, perché gli stessi discorsi che stanno alla base della cosiddetta rivoluzione basagliana, del pensiero basagliano, possono essere sovrapposti ai diritti appunto i diritti dei matti, ma i diritti degli immigrati, i diritti delle donne, i diritti dei bambini, ormai i diritti dei poveri, i diritti dei carcerati. Quindi è un discorso che non va messo in teca, è una pratica che deve sempre restare viva nella quotidianità di tutti.
2: Certo. Senta, io le giro una considerazione che ci ha mandato un nostro ascoltatore, Gianni. Il pensiero di Basaglia, quando è stato messo in atto, era talmente proiettato nel futuro che non poteva essere compreso appieno e radicato in un paese incollato al profondo passato. Che ne pensa?
3: Ma io credo che il pensiero stava alla base della pratica, e credo che la pratica non fosse una pratica lungimirante, era semplicemente una pratica che dimostrava che era possibile avere un approccio diverso alla sofferenza mentale. E quindi non credo che il problema fosse che diciamo il paese non era pronto. Il paese forse non era pronto ad accettare che ci fosse un altro tipo di sofferenza che non fosse solo la sofferenza fisica, però gli è stato subito data una risposta su come si doveva e si poteva affrontare, cioè condividendola.
2: Certo, Alberta Basaglia, lei in questo articolo, in questa intervista a Sara Scaraffia sul quotidiano La Repubblica, dice bisogna sostenere chi continua a lavorare per una salute mentale non coercitiva. Ecco, diciamo che questa proposta di rendere Basaglia patrimonio UNESCO, che nuova propulsione può dare ai basagliani e alle idee di Franco Basaglia?
3: Ma io non lo so, la proposta di candidare all'UNESCO, secondo me, con grande sincerità, non dà più propulsione, dà più spazio invece a potersi nascondere dietro un santo. E io credo invece che si debba forse approfittare di questo momento per riparlare fino
2: esatto.
3: in fondo davvero Di questo tema, e di riconoscere che gli strumenti perché ci sia un approccio diverso a questo problema ci sono e sono stati dimostrati negli anni precedenti e subito dopo la 180. Quindi sì, io ripeto, nulla sta nella critica dell'UNESCO, perché penso che siano una realtà molto importante, però non vedo la connessione che possa aiutare a tenere alta la pratica invece che racchiuderla in un santino.
2: Grazie Alberta Basaglia.
3: Grazie a voi.
2: Allora, io ricordo anche il titolo del libro di Franca Ungaro Basaglia, Scritti e interventi a cura di Alberta Basaglia, che abbiamo appena ascoltato, Silvia Iop e Marika Setaro, Una voce scomoda, pubblicata dal Saggiatore, per chi vuole invece approfondire il pensiero di Basaglia per tenerlo nel presente, appunto non metterlo in una teca. E noi cominciamo il nostro percorso musicale, ascolteremo oggi pomeriggio Sade e l'album Promise del 1985. Ascoltiamo il primo brano omonimo.

E stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri commenti ai titoli dei romanzi che meglio hanno raccontato l'amicizia femminile. Ve ne leggo alcuno. Allora, Rosanna d'Aversa, buon pomeriggio. Il mio libro preferito sull'amicizia tra donne per me è Le Inseparabili di Simone de Beauvoir, uscito postumo. E poi Patrizia dall'Aquila, da piccole donne alle amiche geniali, grazie a tutta Radio 3, grazie a lei, di intrattenervi, alimentarci quotidianamente anima e cervello. Grazie Patrizia. E poi Virna ci suggerisce invece Sorella del mio cuore di Chiara di Vacaruni. Non so se sia il miglior romanzo sull'amicizia femminile, ma solo il titolo dice tutta la grandezza che si racchiude in una vera amicizia tra donne. E continuate a scriverci dei titoli di romanzi sull'amicizia femminile, perché fra poco poi ne parleremo. E adesso è arrivato invece il momento della nostra caccia al libro.

0: 0636865666 è il numero che potete chiamare se state cercando un libro e non lo trovate, e il numero che deve aver composto Manuela da Milano. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio.
0: Ho mandato una mail.
1: Ho mandato una mail, sì, ho mandato una mail e cercavo, appunto, il libro si chiama Mad Book, che è il libro delle torte di fango.
0: Di John Cage.
1: È scritto da John Cage, esattamente.
0: Edizioni Corraini 2017. Perché lo sta cercando Manuela questo libro?
1: Allora, intanto questo libro è un piccolo capolavoro di gioco simbolico, diciamo, che è stato scritto negli anni 50. E racconta in tono serissimo, perché appunto il gioco è una cosa seria, delle ricette per preparare delle torte con acqua, terra, con fazzolini, foglie. Io lavoro col gioco, faccio parte di un'associazione 2 e mezzo che ha un Ludobus, che è un furgone che porta in giro i giochi per le città, nei quartieri, nelle piazze, e questa è proprio un'idea di gioco che sentiamo profondamente nostra. Ecco, sentite magari
0: i bambini, sì, sentiamo il sottofondo.
1: Esatto.
0: Ma infatti, allora, quindi questo libro è età di lettura da 4 anni, quindi un libro per piccoli e per cuochi fantasiosi e anche abbastanza sporchi o sporcabili, diciamo.
1: Esatto, quindi, perché appunto cioè John Cage è un po' anche un po' provocatorio, no? Racconta questa idea di gioco libero che è poetico, radicale, e che infatti le ricette che racconta in questo libro sono proprio come se fossero ricette di cucina, no? Però poi gli ingredienti appunto sono il fango, l'acqua, una pozzanghera, basta avere una pozzanghera della terra e del tempo per inventarci le cose.
0: Va bene, grazie Manuela anche per averci segnalato l'esistenza di questo libro per chi non la conosceva. E allora Manuela sta cercando Mad Book, il libro delle torte di fango di John Cage, edito da Corraini. E invece festeggiamo un ritrovamento, do il benvenuto a Evi, sempre da Milano. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, lei stava cercando Dalla parte del lupo, la riscoperta scientifica e culturale del mitico predatore di Luigi Boitani, edito da Mondadori nel 1987. Perché lo cercava?
2: Esatto, il libro che cercavo è questo, e lo cerco perché da qualche anno che ho approfondito un po' l'argomento che gira intorno a questo carnivoro che è, insomma, tornato ormai da qualche decennio anche sulle Alpi, partendo dall'Appennino, e uno degli autori, diciamo, che viene citato più spesso è proprio Luigi Boitani, in quanto anche primo ricercatore che, insomma, ha approfondito negli anni Ottanta in modo nuovo anche questo l'argomento, e ha scritto diversi testi, un dialogo, insomma, una certa importanza, e ha scritto diversi testi, fa cui questo, che è difficilissimo da trovare.
0: E beh, però lei l'ha trovato, è stata molto fortunata.
2: Esatto.
0: Perché c'è Marta da Padova che glielo offre. Buon pomeriggio e benvenuta, Marta.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, lei perché possiede, era in possesso di questo testo, e perché se ne vuole separare?
3: Allora, io ero da poco laureata in zoologia, perché mi sono laureata nel 90, e diciamo ho sempre avuto anch'io una passione per questi carnivori del nostro paese, che però in quegli anni erano in serio pericolo e molto meno, diciamo, numerosi di ora. E per di più ero molto interessata al rapporto che c'era tra quello che rimaneva nel comportamento del cane e rispetto a quello che diciamo, il cane aveva ereditato dal lupo, quindi c'era un doppio interesse: da un lato come zoologa specializzata in etologia giovane, e che quindi aveva poi sentito parlare di questo libro a un congresso di allora, insomma, e un po' perché poi i cani sono in parte diventati il mio interesse, anche il mio mestiere per un po'. Quindi ha delle illustrazioni molto belle, ovviamente, come dicevi, ben scritto, perché Boitani era tra i pochi ad occuparsi di questo mammifero allora in pericolo, e quindi l'ho preso con piacere, insomma.
0: Bene, allora lo donerà a Evi. Evi, felice di averlo trovato?
2: Molto, sì. Viva. Molto felice. Non mi aspettavo di trovarlo così in fretta.
0: Ringraziamo anche noi la generosità.
2: Grazie
0: di
2: mille,
0: Marta.
3: Ma ci mancherebbe, mi fa piacere, perché io ormai, come avrete capito dall'anagrafica e dalle date,
0: io non le ho viste.
3: Goduto. Va bene, comunque me lo sono goduto e mi fa molto piacere, perché invece credo che adesso che il lupo è tornato, per fortuna, da un lato così numeroso, vada ricapito, perché l'uomo deve continuare a convivere con questi animali, questi, gli orsi, eccetera, che se sono tornati non vanno demonizzati. Quindi se qualcuno ne può fare buon uso, io ne sono più che felice.
0: Perfetto, grazie. Allora adesso vi metterete d'accordo tramite la redazione, festeggiamo
3: grazie.
0: Questo ritrovamento, e vi suggerisco qualche libro, così magari chi a casa ce l'ha e lo vuole donare ci può contattare. Allora, stiamo cercando Il prezzo dell'innocenza di Jerry Conlon, Sperling & Kupfer, 1994, e poi Jill, ragazzo capra, John Bart, Rizzoli, 1972, poi di Tom Wolfe, Electric Kool-Aid Acid Test De Mondadori, 2013, e ancora Nascosto tra le rune di Aldo Chimenti, Edizioni Tsunami, 2010, Verasle poi Le ferite degli uomini, Mondadori, 2004, e A Chloé, Per le ragioni sbagliate di Claudia Durastanti, edizione Marsilio, 2013. E noi proseguiamo l'ascolto di Sade ascoltando The Sweetest Taboo.

0: Cara amica, ti scrivo, racconti di amicizie e reti relazionali fra donne e tra letteratura, cinema e media italiani. È un convegno internazionale che si è tenuto ieri e oggi all'Università La Sapienza di Roma. Ma prima di iniziare vi leggo qualche messaggio vostro che sta arrivando sull'amicizia femminile in letteratura. C'è Giuliana da Roma che ci suggerisce Dopo 20 anni di Rona Jaff, quattro amiche universitarie nel fulgore della giovinezza, ci scrive con qualche punta di rivalità e il modo in cui la loro vita si incanala nei percorsi dell'età adulta. E poi Amicizia tra donne e sorelle, mi viene in mente Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, che ho riletto da poco, ci scrive Gabriella da San Gregorio di Belluno. E poi il primo libro che mi viene in mente è L'amica geniale di Elena Ferrante, ancora tanti ce ne state mandando. L'amica di Kafka, Margarete Neumann, scrive La vita di Milena nel campo di sterminio dei suoi ultimi giorni, ci suggerisce Sante. Poi Mirella, Ragazze di campagna di Edna O'Brien, bellissimo, l'ho letto a 16 anni e ho aspettato con ansia il seguito, adesso ho acquistato da poco la trilogia riunita. E ancora Valentina da Marzabotto dice: mi viene in mente il racconto Giulia di Hellman, da cui è stato tratto il bellissimo film di Zimmermann, ci scrive Valentina. Allora do il benvenuto alle ospiti che ci parlano di questo convegno. Benvenuta Marina Guglielmi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Florinda.
0: Eccoci. Insegna letterature comparate all'Università degli Studi di Cagliari. È con noi anche Martina Ventura, buon pomeriggio anche a lei.
1: Martina Ventura, sì, abbiamo, se non è un problema, la sostituisce Miriam Petrini.
0: Beh, non è un problema, è lei Miriam Petrini?
1: È sull'altra linea Miriam Petrini.
0: Allora, Petrini, perfetto, allora sentiamo Miriam Petrini. Miriam Petrini, benvenuta.
2: Salve, grazie.
0: Eccoci, lei fa parte assieme appunto a Martina Ventura del comitato organizzativo di questo convegno. Allora comincerei con lei. Voi avete scelto appunto questo tema, cara amica ti scrivo, racconti di amicizie e reti relazionali fra donne e tra letteratura, cinema e media italiani. Come mai avete scelto questo tema?
2: Perché ci è sembrato un tema assolutamente interessante, però anche poco studiato nell'università italiana. Quindi abbiamo pensato che non ci fosse una grande tradizione di ricerca sulle relazioni tra donne e volevamo un po' esplorarlo perché è molto importante.
0: E Marina Guglielmi, lei interverrà oggi alle 17 sull'etica della cura tra letteratura e psichiatria e parlerà di Assunta Signorelli e Fabrizia Ramondino. Allora, Fabrizia Ramondino è l'esperienza del Centro Donna Salute Mentale fondato nel 92 sotto la guida di Assunta Signorelli. Ci può anticipare su cosa verterà il suo intervento?
1: Sì, certamente. Io parlo dell'amicizia decisiva fra queste due donne, una scrittrice e una psichiatra della appunto esperienza basagliana, che mi sembra anche importante ricordare oggi e in questo periodo, e del modo in cui con il testo del 2000, Passaggio a Trieste, Fabrizia Ramondino consolida l'amicizia con Assunta Signorelli, che le apre le strade del centro, ma soprattutto della conoscenza di questa comunità femminile, del modo in cui poi, andando a lavorare insieme a Sara D'Aiello, Fabrizia Ramondino inizierà a leggere le cartelle cliniche grazie appunto alla guida di Assunta Signorelli, in che modo questo diventerà un tema narrativo importante, quindi non solo un'amicizia ma anche uno strumento di denuncia importantissimo, e che poi diventa oggi, ritroviamo questo interesse nelle ricostruzioni delle genealogie femminili, non so, basti pensare a Serena Vitale, al suo romanzo Cartella Clinica, in che modo appunto le donne e i rapporti sororali, amicali e anche professionali stanno riportando in primo piano l'esigenza di narrare da un altro punto di vista anche la storia del disagio mentale.
0: Marina Guglielmi, non so se ha sentito lì in apertura, abbiamo sentito proprio Alberta Basaglia su quello. Ecco, in che modo appunto si può continuare a parlare di disagio mentale?
1: Beh, intanto parlando e mettendolo in primo piano, però vorrei dire che anche in questa occasione queste quattro giovani studiose, appunto, che mi piace anche ricordare i nomi delle altre, oltre a Miriam Petrini, anche Elisa Gregorio, Sara Meli e Martina Ventura, hanno messo al centro proprio il rapporto fra le donne, che è uno dei temi insiti anche nel panorama della salute mentale, perché sappiamo quanta importanza abbia avuto anche questo tema e quanto anche Franca Ongaro Basaglia, di cui sono appena usciti gli scritti dal Saggiatore in questo importantissimo volume, abbia voluto porre l'accento su una visione diversa, appunto, come sia necessario ripensarlo con strumenti che vadano al di là anche del cosiddetto potere psichiatrico, no? Quindi ripensare un panorama, una fisionomia, un percorso di cura e di attenzione al femminile anche da questo punto di vista. Quindi mi sembra che oggi abbiamo veramente diversi strumenti, sia in ambito letterario narrativo, sia in ambito professionale, ma anche negli interventi di questi giorni, in questo bellissimo convegno, cara amica, ti scrivo, sta venendo fuori questo elemento del rapporto fra ragazze e ragazzi anche attraverso la letteratura, le serie televisive che sono state indagate e analizzate da un gruppo molto folto di giovanissimi studiosi e studiose in un clima molto esuberante, ma soprattutto molto progettuale, ecco, proiettato veramente verso il futuro.
0: Ecco, Miriam Petrini, allora ci descriva questo clima, quali sono le invitate o gli invitati al convegno e quali sono i filoni principali che tratterete?
2: Allora, il clima è molto positivo, molto accogliente, anche perché è un convegno piuttosto giovane. Oltre a me, le mie colleghe Sara Mele, Martina Ventura e Elisa Gregorio, si sono uniti tantissime studiose e anche tantissimi studiosi giovani, che portano quindi degli argomenti che abbracciano un arco cronologico molto vario e anche degli ambiti disciplinari di ricerca differenti, anche perché noi tutte studiamo cose differenti. Io studio radio e radiodrammi, Elisa studia le fiabe, Martina studia il cinema e la sceneggiatura e Sara studia la letteratura del Cinquecento. Quindi sulla base dei nostri studi volevamo veramente allargarci a qualsiasi ambito di ricerca, e stiamo un po' parlando anche del fatto che alle volte è difficile studiare le reti di amicizia femminile, ma non perché non ci siano state molte reti e molte produzioni nel corso del tempo, ma perché queste spesso sono difficili da studiare, perché un po' alle volte nascoste dal maschile, alle volte gli archivi sono difficili da trovare, mal conservati, mal catalogati, e alle volte anche l'autorialità femminile di rete è un po' nascosta.
0: Sì, Petrini, ci fa qualche esempio di incontro che magari c'è stato ieri al convegno? Qualche coppia?
2: Sì, ad esempio abbiamo parlato del difficile rapporto tra Camilla Cederna e Oriana Fallaci, oppure dei carteggi tra Sibilia Aleramo e Ersilia Marino, Grazia Deledda e Ada Negri, oppure nel cinema ad esempio il rapporto tra Anna Magnani e la sceneggiatrice Susi Cecco D'Amico, ma anche di culture collettive come ad esempio il gruppo del Mercoledì o gli scritti di rivolta femminile. E poi anche stiamo parlando delle rappresentazioni dell'amicizia femminile, anche con esempi estremamente contemporanei, ad esempio nelle serie televisive italiane quali Scam, Mare Fuori, o nel fumetto, ad esempio il fumetto italiano delle Witch. Quindi veramente stiamo abbracciando degli argomenti molto vasti, ma su una linea molto precisa: studiare l'amicizia femminile e le reti tra donne, perché può essere una pratica non solo di studio, ma in realtà è importante nella cultura italiana, nella cultura, parlare dell'amicizia e dell'aiuto tra donne.
0: E Marina Guglielmi, studiare amicizia femminile e rete fra donne. Ecco, nel suo intervento o in quelli che ha ascoltato, che cosa è emerso? Cosa vorrebbe segnalarci o evidenziarci?
1: Allora, le cose da evidenziare sono molte, però un elemento importante che è emerso è quello della complessità di questo rapporto, che secondo me fa un po' da fil rouge, vale a dire un'amicizia non idealizzata, ma il tema del conflitto, dell'attrito è stato anche al centro di tanti interventi e lo sarà ancora oggi, proprio perché nelle pratiche di parola condivisa fra le donne questo tema il riconoscimento del conflitto è un elemento importante che fa parte della storia del femminile e che condiziona poi anche in maniera positiva poi al termine nella risoluzione del conflitto diciamo il potere creativo di queste relazioni e delle narrazioni che escono da tali relazioni. Per questo mi è sembrato un elemento comune in tutti gli aspetti, per cui l'aspetto narrativo, letterario sicuramente, ma anche quello della sessualità, della maternità, l'elemento queer, applicati appunto in ambito letterario, ma anche televisivo, cinematografico, delle arti performative anche con grande interesse. Quindi mi sentirei di dire che è un rapporto che non va mai appiattito nella sua, diciamo, un aspetto ideale o apparentemente positivo, ma va considerato proprio nella sua complessità e anche conflittualità, perché no, insomma, che porta comunque creatività.
0: Petrini, io vedo che nell'appuntamento di ieri c'era questo incontro una tavola, una sessione in cui c'era anche Francesco Rubini dell'Università di Milano Bicocca, intitolata Scrivimi cara e raccontami, e si parlava di Fausta Cialente e Sibilla Leranno tra epistolario, mediazione culturale e genealogia del sapere femminile. Ecco, cosa è emerso da questo rapporto?
2: Allora, io dico la verità, il convegno è molto grande, ha sessioni parallele e io ero nell'altra.
0: E quale ha seguito allora?
2: Ho seguito però, rimanendo su Sibilla Aleramo ed Estilia Maino, ho seguito il fatto che si parla sempre del fatto che si dice sempre che Aleramo in qualche modo riesce a fuggire dalla violenza di suo marito grazie anche all'aiuto dell'amante, eppure se noi andiamo a rivedere il carteggio, è stato veramente un intervento veramente molto bello, il carteggio vede in realtà molte lettere in cui Aleramo chiede aiuto a Ercilia Maino, perché anche figura istituzionale, moglie di un politico, offriva la sua assistenza alle donne, e Maino gli dà una grande assistenza morale, psicologica e anche ideologica. Quindi c'è un racconto su Aleramo che in qualche modo abbandona, cosa sbagliatissima tra l'altro da dire, è costretta ad abbandonare suo figlio, e però si fa aiutare dalla sua amante, ma in realtà c'è anche tanto un aiuto femminile dietro a questa fuga, tra virgolette.
0: Marina Guglielmi, torniamo a Fabrizia Ramondino e Assunta Signorelli. Quali esiti ebbe questo legame di amicizia e collaborazione?
1: Allora, gli esiti sono diversi, vale a dire che il più noto è Passaggio a Trieste, il testo con cui Fabrizia Ramondino racconta la sua esperienza all'interno del Centro Donna Salute Mentale. Però poi ci sono stati degli esiti interessanti nei fototesti che sono stati prodotti in quegli anni, per cui c'è Trieste dei Manicomi ad esempio, che raccoglie uno scritto di Franco Basaglia ma anche di Fabrizia Ramondino, in cui vengono riproposte foto delle prime uscite di Marco Cavallo ad esempio dal manicomio di Trieste. E un altro testo importantissimo in cui a quel punto Assunta Signorelli con Renate Siebert e Fabrizia Ramondino sono insieme in un volume di Pironti, In direzione ostinata e contraria, con tutto un servizio fotografico su questo istituto di Serra d'Aiello che ripropone purtroppo delle immagini drammatiche molto simili a quelle di Morire di classe, il noto fototesto di Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin del 69 a cura dei coniugi Basaglia, e che quindi diventa un testo di denuncia molto importante, quindi non solo una sorellanza e una fra le due donne, in questo caso anche le tre donne, ma un atto politico importantissimo, quindi che unisce fotografia, letteratura, psichiatria e posizione politica.
0: Senta Marina Guglielmi, noi stiamo raccogliendo dall'inizio della puntata, visto che c'era questo diciamo tema, cara amica ti scrivo, quindi dei libri nella letteratura, chi secondo chi ci ascolta, chi aveva meglio descritto i rapporti appunto di amicizia femminili, cioè l'ultimo Luciano da Napoli ci cita Quattro casalinghe di Tokyo di Natsuo Kirino, e allora lo chiedo anche a lei, che è anche scrittrice, è stata anche ospite di Fahrenheit, qual è secondo lei nella letteratura il romanzo che le viene in mente, il libro che le viene in mente che meglio racconta il rapporto di amicizia tra donne?
1: Ah, questa è una bella domanda.
0: Beh, allora io le dico, cioè, ci sono stati appunto Jane Austen, c'è stato Hellman, poi anche Kafka, ci sono state molte le scrittrici, gli scrittori, Jaff, che sono stati diciamo citati. A lei quale verrebbe in mente? L'amica geniale, ovviamente.
1: Allora, amica geniale, ovviamente, è stata Ferrante, è stata la più citata, però direi anche Alba de Céspedes con Nessuno torna indietro, Ascolta il mio cuore di Bianca Pizzorno, per rimanere in ambito italiano, ma non dimentichiamo anche rapporti bellissimi e asimmetrici come La porta di Magda Zabò, ad esempio.
0: Bel suggerimento questo. E un ultimo commento le vorrei chiedere: mi è arrivato questo messaggio, non c'è la firma. Non so se è più una provocazione o davvero una riflessione, dice: siamo sicuri che esista una vera amicizia femminile? Io tra donne vedo accudimento, solidarietà, altruismo, ma l'amicizia è effetto bidirezionale della stessa quantità e qualità. Beh, non capisco perché dica questa cosa, ma è emerso qualche dubbio sulla veridicità, sulla sincerità delle amicizie femminili durante questo convegno?
1: No, sulla veridicità no, sulla complessità sì. Ecco, io mi sentirei di dire questo, che come tutti i rapporti non sono né veri né falsi, non è che il rapporto fra donne sia falso. Questo mi sembra uno stereotipo piuttosto importante su cui possiamo lavorare, su cui possiamo confrontarci con questo scritto, questo commentatore anonimo. E l'elemento di tensione, di conflitto, è importantissimo, però è anche un elemento di crescita del rapporto, e quindi io metterei questo al centro, non una falsa verità. Quella decisamente no, non è emersa e ne credo che emergerà.
0: Miriam Petrini, lei è ancora connessa?
2: Sì, con il telefono,
0: eccoci.
2: Con Marina.
0: Allora, un'ultima domanda: sono emerse delle caratteristiche della rappresentazione dell'amicizia femminile, magari rispetto a quella maschile, e anche l'elemento politico nell'amicizia femminile?
2: Sì, abbiamo fatto proprio un panel esplicitamente dedicato alla collettività e all'amicizia femminile e alla politica. Ad esempio, si stava parlando di collettivi femministi, del gruppo anche del mercoledì, e si parla anche per la televisione dei vari esperimenti, ad esempio la TV delle ragazze, che comunque sia sono programmi sì politici o opere letterarie, cioè sì al femminile, però sono anche politici, c'è una dichiarata intento di rivendicazione femminile. Quindi assolutamente il tema dell'amicizia femminile, della comunità femminile, è un tema anche politico, questo non solo negli anni 70 come si può pensare in un primo momento, ma continua ovviamente questo argomento.
0: Va bene, grazie, grazie Miriam Petrini, grazie a Marina grazie. Guglielmi, e noi proseguiamo il nostro ascolto del pomeriggio con Promise di Sade, l'album del pomeriggio di Fahrenheit.

0: Do il benvenuto a Giusy Palomba. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: È con noi dallo studio Rai di Napoli per parlare del suo Frammenti di un discorso di classe, racconto di vite e di conti che non tornano, pubblicato da Einaudi. Allora vi leggo qualche riga dalla prima pagina. Mio padre usa un'espressione particolare quando parla di qualcuno che ha passato qualche guaio, un po' disgraziato, un po' perso, qualcuno senza direzione, e dice: quello è una casa caduta. Non è un giudizio, lo dice in maniera sempre poco convinta, ma si sente il gusto che gli dà il suono della frase. Usa quell'espressione che non si è inventato, è un dialetto vecchio che non sta più in bocca a nessuno, di nessuno, e puntualmente gli viene da ridere. E mi domando, chissà se quando lo dice ci pensa, se per un attimo ci torna al suo passato, al suo esordio nella vita adulta. Allora, questo libro, Giusy Palomba, si apre con una giovane coppia nel 1980 che acquista la sua prima casa e nel giro di pochi mesi crollerà per il terremoto che sconvolgerà l'Irpinia e che, ahimè, ricordiamo tutti noi o molti di noi. Lei parte proprio dalla sua storia personale per raccontare la questione delle classi sociali che, dicono, si dice, forse sono sparite, si sono ammassate, invece sembrano essere sempre lì. Lei si interroga sulla coscienza di classe che però mostra in continuazione le sue contraddizioni. Lei ha scelto di parlare di sé, di partire di sé dalla sua storia per arrivare in realtà a una dimensione collettiva, raccontando anche storie di riscatti. Un libro molto interessante, appassionato e anche, mi sembra, arrabbiato, a metà tra il saggio e l'autobiografia, che fa una riflessione profonda proprio su cosa significa provare anche ad allontanarsi dalla classe sociale di provenienza e quali sono le conseguenze. Allora, Giusy Palomba, discorso di classe come condiziona alcuni destini, le aspirazioni e le scelte, e come ha condizionato le sue?
1: Intanto grazie per la lettura dell'incipit a cui sono molto legata,
0: è molto bello.
1: Grazie. Diciamo, la storia della mia famiglia è una storia che io ho recuperato, diciamo, nonostante le difficoltà. Nel libro parlo della difficoltà anche a mantenere gli archivi di certe fasce sociali che, diciamo, fanno molta fatica a ricomporre la propria storia, e questo è un processo che nella mia storia familiare si è ripetuto spesso, nel senso che il mio tentativo anche ostinato nel corso degli anni di recuperare le storie della mia famiglia è stato sempre un po' mortificato dalla presenza incombente del lavoro e dagli impegni continui e dal tentativo di risolvere i problemi che man mano si affacciavano sulla vita familiare. E quindi per quanto diciamo negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza pensavo che questo fosse un caso e pensavo che questo fosse il caso di tutte le famiglie, crescendo mi sono resa conto che invece esistevano famiglie che avevano che potevano godere di una storia se non completa ma abbastanza esaustiva da poter dare un senso anche alla propria poi alle direzioni prese nel corso della vita, mentre diciamo esistevano invece altre famiglie che faticavano e arrancavano nel recuperare i pezzi. E uno delle scene che appare nel libro e che mi ha aiutato un po' a definire quest'urgenza e comunque a capire queste differenze, non solo questa, ma una delle più importanti negli ultimi anni, è stato frequentare un piano di una biblioteca di Glasgow, che è la più grande biblioteca di Glasgow, in cui si fanno ricerche sulle genealogie familiari, e vedere persone che provenivano da tutto il mondo andare a cercare pezzi della propria storia familiare, molto spesso famiglie benestanti che venivano dagli Stati Uniti e che magari avevano origini scozzese, perché io oggi vivo a Glasgow, e è stata una di quelle scene che mi ha fatto riflettere molto su tutto questo, ed è, infatti compare nel libro in maniera abbastanza importante.
0: Ecco, esatto, la Scozia, la scoperta dell'autore Gray, Povere creature, cosa ha rappresentato per lei quel momento?
1: Diciamo che l'incontro con Aleister Gray è stato incredibile, anche perché io vivo oggi a due strade dalla sua casa d'infanzia e frequento la biblioteca di quartiere, che era la biblioteca in cui lui è cresciuto, diciamo, ha letto tutti i libri di quella biblioteca, e per molti anni durante la sua vita adulta e la sua, la sua carriera artistica ha cercato di portare l'arte in quella zona e anche in quella biblioteca, avendo molto a cuore l'idea che l'arte dovesse essere fruibile per la maggior parte delle persone, e quindi portava con sé un'idea politica che purtroppo è stata strappata via dal suo ultimo film. Ma Aleister Gray era un socialista e credeva anche nell'indipendenza della Scozia, era a suo modo anche femminista, e tutto questo tutte queste idee politiche si riversano non soltanto nelle sue opere, ma anche nella sua pratica, nel suo modo di gestire anche i rapporti lavorativi. Aleister Gray chiedeva a collaboratori di aiutarlo nel suo lavoro, e a questi collaboratori corrispondeva una paga che molto spesso era più alta del suo compenso stesso come artista. È stato questo incontro mi ha aiutato a capire quanto poi l'idea di cultura che mi era stata inculcata, fatta di autori, autrici, personaggi molto distanti poi dalla realtà delle persone, non era necessariamente il modo in cui fare cultura, e invece era possibile farla in altri modi, ecco.
0: Giusy Palumba, lei, appunto, andando sulla parte autobiografica, racconta anche di suo nonno che faceva l'operaio negli scavi di Pompei e che aveva delle belle intuizioni proprio in quella città antica, ma non veniva ascoltato dagli archeologi. Ecco, ci racconta un po' questa esperienza, perché ha scelto di metterla in questi frammenti di un discorso di classe, e che cosa ha rappresentato per lei questa figura e questa sua storia?
1: Sì, a parte proprio il fatto in sé, che è rimasto un po' come mito all'interno della famiglia, questo sapere umiliato di mio nonno, che effettivamente conosceva benissimo la terra in cui si trovano gli scavi di Pompei, perché Torre del Greco e Pompei sono molto vicine e hanno più o meno, è una terra che ha più o meno la stessa composizione, e mio nonno da contadino aveva anche, custodiva tantissimi saperi rispetto alle possibilità e al modo di comportarsi di quel terreno, e quindi a volte indicava i luoghi in cui secondo lui potevano esserci dei reperti, ma anche poteva intuire la composizione di giardini o di differenti coltivazioni. E questo era le sue opinioni non erano molto prese in considerazione da persone che venivano da tutto il mondo a studiare Pompei, e che non consideravano quei saperi come degni. Il fatto in sé nasconde anche un po' una metafora del pensare che poi la cultura si possa trovare soltanto nei luoghi del sapere, quelli considerati degni di essere considerati tali, ecco, quindi l'accademia o comunque le istituzioni che detengono la cultura con la C maiuscola, che tendono a considerare come bassi tutti gli altri saperi e tutti gli altri tipi di conoscenze che magari non si ritrovano nei libri, ma vivono grazie a metodi di trasmissione che non vengono considerati appunto abbastanza all'altezza.
0: Ecco, Giusy Palumba, mi appiglio proprio a questo. Lei parla di accademia, quindi anche università, cultura con la C maiuscola. Ecco, in particolare la letteratura è ancora appannaggio prevalentemente delle classi dominanti? È ancora così?
1: Non posso produrre dei dati, perché probabilmente non ce ne sono. Posso raccontare quello che ho riportato nel libro, e cioè che in una società come quella britannica, ad esempio, in cui che è una società abbastanza definita dall'appartenenza di classe, ci sono invece stati degli studi e dei sondaggi che effettivamente fanno presente come la presenza di persone che provengono dalle classi popolari all'interno delle industrie creative si assesta su una proporzione di 1 a 10. E io non parlo, cioè a me non interessa molto la questione della rappresentazione dell'identità, mi interessa però raccontare come questa proporzione crei un sistema in cui poi le persone che portano altre questioni e anche una serie di conflitti all'interno di un sistema poi non ricevano molta, cioè si affacciano a un mondo che non è effettivamente molto pronto a capire quello di cui stiamo parlando. Quindi non so dire se questo è vero anche in Italia e su che numeri questo si verifichi, ma posso sicuramente dire che nel momento in cui se andassimo davvero a vedere a fare uno studio del genere potremmo avere diverse sorprese.
0: Senta, lei a un certo punto, verso l'inizio di questo libro, lei ammette di aver usato le fiere letterarie per prendere dei libri che altrimenti non si sarebbe potuta permettere. Ecco, anche sull'accessibilità al sapere, come impatta sulle fasce di popolazione meno privilegiate? Si è interrogata anche su questi nel suo frammento di un discorso di classe?
1: Sì, l'accessibilità è un grande tema, molto spesso non ci si rende conto, a parte il costo dei libri che è aumentato tantissimo negli ultimi anni, specialmente in Italia, e questo rende abbastanza difficile anche soltanto avvicinarsi a questo prodotto culturale, e anche il fatto che le biblioteche o comunque i luoghi soliti di accesso al sapere portino con sé una serie di ostacoli che la classe media, le classi alte in generale non sono abituati a considerare tali, e quindi si fa molta fatica a rendere accessibili certi prodotti culturali. Nonostante questo, e allo stesso tempo è anche vero che la circolazione di saperi accade anche in luoghi inaspettati, anche in luoghi con poche risorse, e per ostinazione poi di gruppi auto-organizzati che spesso riescono a far circolare idee anche molto radicali, però nel silenzio generale della cultura mainstream.
0: Senta, ci può anche raccontare perché ha scelto di esplicitare, di raccontare la repulsione per il dialetto che può svelare le origini?
1: Il rapporto con le lingue piccole, come qualcuno le definisce in Italia, è un rapporto non pacificato, nel senso che io ho vissuto in altri due paesi dove c'è un riconoscimento della molteplicità delle lingue nello spazio pubblico, e, come ad esempio la Catalogna e la Scozia, in cui convivono diverse lingue. In Italia invece questo rapporto è rimasto un po' sfumato e soggetto a una serie di problemi. Il dialetto è la lingua maggiormente parlata, ad esempio maggioritariamente parlata in posti come la Campania, da cui io provengo, ma questo non è assolutamente riconosciuto, ma è vissuto come un segno di arretratezza, nonostante appunto l'enorme ricchezza di vocabolario e l'enorme ricchezza di storia di lingue del genere. Per me sicuramente non è un rapporto pacificato, ancora oggi io faccio fatica anche a utilizzare il dialetto nello spazio della scrittura, perché apre delle complicazioni che non sono ancora in grado di gestire, e questa tensione mi dice molto appunto di quello che anche ho interiorizzato rispetto alla dominanza della lingua italiana appunto nel nostro paese, di come poi vengano considerate inferiori certe lingue che appunto sono in realtà ovunque nello spazio pubblico, nella storia delle famiglie e nella possibilità poi di recuperare anche queste storie familiari, ecco. Quindi è una storia molto complicata e che porta con sé diverse complessità.
0: Diverse complessità. Tra l'altro, tempo fa leggevo un articolo che diceva che è anche più facile che si vergognino, che si imbarazzino le persone che parlano dialetti del sud Italia rispetto a quelli del nord Italia, come se fossero più cose più di, di cui più vergognarsi. Senta, qual era il suo intento nello scrivere questo saggio autobiografico? Come è nata l'idea, insomma, di scriverlo?
1: Ma anche raccontare che la vergogna è poi anche un sentimento appreso, come diciamo, in una delle presentazioni sono stata accompagnata da Annalisa Romani, che è una traduttrice che diciamo, traduce principalmente autosociobiografie che ci vengono dalla tradizione francese, dalla corrente francese, che negli ultimi anni, diciamo, ha portato storie di autrici, autori che parlano di questo passaggio di classe, no? del fatto di provenire dalle classi popolari, fare il passaggio, arrivare alla classe media e raccontare da lì che cosa è stato quel sentimento di vergogna. Diciamo, lei citava prima la questione della vergogna del dialetto. È vero che esiste la vergogna del dialetto, ma è anche vero che esistono forme di rivendicazione della lingua che passano invece più sotto traccia e si tenta invece di affermarla come una lingua con una sua dignità, un suo vocabolario, una sua storia, ma è spesso poi la difficoltà nell'ascoltarla o nel riceverla il problema, più che diciamo chi la porta con sé. Questo appunto sono elaborazioni che appunto citava Annalisa Romani, perché diciamo porta con sé anche quando traduce un bagaglio teorico che ci racconta di come appunto proviamo vergogna e questo provare vergogna diciamo è un riflesso di quello che proviene dall'esterno, e quindi non è un sentimento individuale ma un sentimento sociale, e il fatto che sia un sentimento sociale è poco presente anche quando si parla di cultura delle classi popolari, e è qualcosa che secondo me valeva la pena affermare anche in questo libro e uscire dalla logica della storia individuale, dell'individualizzazione di un percorso, che era esattamente quello che non volevo fare.
0: Senta, lei già nel sottotitolo parla anche di conti che non tornano. Allora, affronta chiaramente anche il tema della precarietà lavorativa. Vorrei chiederle sia di approfondire il tema, il modo in cui l'ha voluto affrontare, ma anche come la precarietà lavorativa in qualche modo si trasferisce, si trasla anche nei luoghi, faccia sentire sempre nel posto sbagliato, ci si può spostare dal luogo di... ci si sente al posto sbagliato nel luogo di appartenenza, ma anche in tutti gli altri posti che si provano a vivere.
1: Mm-hmm. Sì, diciamo, parte della mia storia, poi diciamo io sono andata via molto presto dal sud Italia, credevo che diciamo la mia storia fosse capace poi di sfuggire a queste statistiche dell'emigrazione dal sud e poi dell'emigrazione all'estero, che affrontano una grande quantità di persone.
0: Si provano a vivere.
1: Mm-hmm. Sì, diciamo, parte della mia storia, poi diciamo io sono andata via molto presto dal sud Italia, credevo che diciamo la mia storia fosse capace poi di sfuggire a queste statistiche dell'emigrazione dal sud e poi dell'emigrazione all'estero, che affrontano una grande quantità di persone, che però passa molto spesso inosservata, anche perché diciamo

0: sono poi così gravi come quello dell'immigrazione, ma che non notiamo tutte le persone che invece lasciano il paese. Diciamo che trattare di lavoro a me interessava per diversi motivi. Innanzitutto io sono stata impegnata per molti anni nel campo della ristorazione, e che viene sempre descritto come un lavoro di persone che hanno poche competenze o che aspettano di fare altro mentre passano il tempo nella ristorazione. Diciamo, per me non era così, e non volevo che soprattutto passasse l'idea che fossero lavori, come si dice in inglese, low skill, cioè con poche competenze, mentre invece sono tantissime le competenze che si accumulano nel mondo ristorazione, a partire dal lavoro di cameriera fino a quello di cuoca o di altre figure che compaiono in questo mondo. E il fatto che l'assenza di cioè il confronto che è stato poi brutale del passare dal mondo della ristorazione al mondo della cultura. Il mondo della ristorazione paradossalmente mi dava molte più sicurezze di quanto invece sia capace di fare il mondo della cultura, in cui appunto quello che dicevamo prima non è una questione di identità né una questione di rappresentazione, ma il fatto che il mondo culturale sia abitato per lo più da persone di classe media significa che ci sono persone che effettivamente possono aspettare molti mesi prima di essere pagate, e comunque portano con sé delle esigenze materiali che sono molto differenti da quelle delle persone che provengono dalle classi popolari, e quindi anche portare le proprie storie, produrre fare cultura in questo modo diventa molto spesso insostenibile per molte persone, e fa sì che poi l'immaginario, che i problemi e i temi che vengono affrontati e che rimangono nella narrazione appartengono sempre a una determinata classe.
1: Senta, anche dal punto di vista, ecco, stiamo parlando adesso, abbiamo affrontato la questione professionale, l'ambito lavorativo o di luoghi dove si sceglie o si ha bisogno di spostarsi, però anche dal punto di vista delle relazioni più intime, più personali, lei dice che c'era amore nella sua famiglia, però era un amore non gentile e che probabilmente scontava il rancore. Prima raccontava di suo nonno, del non sentirsi capito, del sentirsi umiliato. Ecco, questo amore non gentile, che impatto ha avuto poi anche su di lei, sulla sua crescita personale?
0: I sentimenti che attraversavano la mia famiglia mi hanno reso probabilmente più facile stare nello spazio della scomodità e stare nello spazio in cui è anche contemplabile una trasformazione, e forse io ho scritto il mio primo libro, si chiama La trama alternativa, è un libro che parla di giustizia trasformativa, e molte persone sono rimaste un po' spiazzate dal fatto che invece il mio secondo libro non parli di questo, ma secondo me i due libri sono molto legati, e proprio il fatto di crescere in una famiglia, ma anche di crescere in un ambiente in cui i comportamenti e le parole sono forgiati dal fatto di vivere in condizioni di marginalità, di ristrettezza o comunque di estremo disagio, a volte nemmeno riconosciuto come tale, il fatto che queste condizioni forgino poi la vita delle persone mi ha reso più forse più semplice accedere a questo spazio, alla possibilità che le parole non vogliano sempre dire, non vogliano sempre non sia sempre importante affidarsi al significato letterale delle parole, ma capire l'origine di certi comportamenti e di certe parole, capire da dove vengano prima di giudicare, ecco.
1: Senta, questi frammenti di un discorso di classe, parte con un titolo molto bello, come l'ha scelto?
0: Non è il titolo originale, era il sottotitolo che io avevo pensato per questo libro. Sicuramente ha un debito verso Roland Barthes, sicuramente. Esatto. Roland Barthes è stato uno degli autori che io ho letto abbastanza voracemente in anni, durante i miei 20 anni, e che è stato uno di quei libri, io non sono una grande lettrice di

0: storia, ma ho sempre ho iniziato a leggere molto presto saggistica, diciamo, nonostante i miei limiti di comprensione del tempo. E Roland Barthes è stato uno di quei libri che invece mi forniva diversi canali di accesso e di comprensione che non erano quelli soliti, nonostante appunto l'estrema, cioè il fatto di riportare in maniera così fitta tante citazioni colte, eccetera, ma aveva quella possibilità di connettersi a dei livelli molto, diciamo, fruibili di riflessione che potevano interloquire con la ragazza che ero al tempo. E oggi chiaramente diciamo, parlare d'amore non è soltanto parlare di Roland Barthes per me, è anche parlare di altre autrici e di altre autrici che fanno, diciamo, della necessità di amore nella società contemporanea una pratica diciamo, anche di lotta, di resistenza, il fatto di, diciamo, il fatto che l'odio sia così presente nelle nostre vite. E sia poi oggetto di grande, cioè sia usato così voracemente dalla politica di questi tempi, dalla politica di estrema destra, per me era molto importante affermare la possibilità dell'amore e quindi, diciamo, era per questo adatto come titolo di questo libro.
1: Un'ultima domanda per chiudere, storia personale ma anche collettiva. Come si può trasformare questi discorsi di classe in una forma di lotta e anche di azione positiva e propositiva?
0: Non posso dare risposte generali, per me è importante riportare la mia esperienza e che poi l'esperienza che diciamo, compare anche nel libro. Io oggi abito in un quartiere difficile della città di Glasgow e diciamo, mi interessava anche riportare qualcuna delle attività che stiamo mettendo su a livello di quartiere per far sì appunto che questi discorsi d'odio possano diventare qualcos'altro attraverso la relazione, una politica di relazione che si opponga a una politica di reazione. E, ad esempio, stiamo ragionando molto sulla community history, appunto, che è un po' per chiudere il cerchio di quello che partivamo, cioè partivamo all'inizio dalla storia familiare. Le storie familiari di molte persone riportano effettivamente storie di migrazione, storie di discriminazione e anche, diciamo, che riguardano anche le persone che oggi invece molto più facilmente sono manipolabili dai discorsi d'odio che dicevamo prima. E quindi, diciamo, per me è importante diciamo, studiare anche le pratiche che riportano la cultura delle fasce popolari al centro e studiare modi in cui questa cultura diventi di nuovo accessibile e che i materiali che provengono da questi quartieri, la storia di questi quartieri diventi di nuovo diciamo, oggetto di studio e oggetto per diciamo, promuovere delle riflessioni. Diciamo più articolate di quelle che invece si stanno promuovendo negli ultimi anni.
1: Grazie, grazie Giusy Palomba.
0: Grazie mille a voi.
1: Allora, ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, Frammenti di un discorso di classe, e adesso noi proseguiamo ascoltando Mr. Wrong.

0: sorpreso. Mi ha raggiunta in studio Emila Zazza. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio Florinda e buon pomeriggio a tutti e a tutte.
0: Allora, siamo qui per parlare di questo libro per ragazzi e ragazze dal titolo Come un fiume, una storia chiamata femminismo. Un libro che appunto ha scritto ed è illustrato da Arianna Melone ed è pubblicato dalla casa editrice 79. Allora, Emilia Zazza, la protagonista di questa storia si chiama Nora, frequenta la scuola, la seconda media, e le sue amiche sono Chiara, Sofia e Salima, la loro insegnante. C'è un'insegnante in questa storia, la professoressa Antonelli, che assegna loro e assegna a tutta la classe una ricerca sul femminismo. L'insegnante chiede ai suoi allievi, alle sue allieve, di scegliere una donna che ha contribuito al cambiamento della società. Questo gruppo femminile, in realtà poi si aggiungono due ragazzini, Carlo e Simone. L'età di lettura di questo libro è dagli 11 anni, ma anche in poi direi, e a guidarli nella scoperta delle conquiste, delle battaglie legate ai diritti delle donne sono le nonne. Ma andiamo per gradi. Allora, Emilia Zazza, come mai ha assegnato alle nonne il ruolo di guidarli? Nonna Marghe e Dunia, che sono le nonne di Sofia e di Salima. La mamma,
1: esattamente. Allora, l'idea era quella di un passaggio di testimone e di memoria. Innanzitutto questi sono ragazzini e ragazzine che si affacciano a un'età più adulta, più grande diciamo, ma che ancora si trovano in quell'età di mezzo in cui anche per fare le ricerche, per approfondire alcune questioni ancora si appoggiano, dovrebbero appoggiarsi alle figure di riferimento più adulte che hanno più vicino. E quindi Nora, come tante bambine e bambini, ragazze e ragazzi di quest'epoca, ha la mamma che lavora e quindi il pomeriggio si ritrova con la nonna, che è per alcuni versi una nonna molto, molto tradizionale, però come può essere tradizionale una nonna che è di quest'epoca, quindi sì, fa le torte, ma è anche una donna molto impegnata e che per motivi di età molto banalmente si è trovata a vivere un'epoca che ora Nora si trova a studiare sui libri di storia, e quindi così come mia nonna mi raccontava la guerra, ho pensato che la sua le avrebbe potuto raccontare
0: le battaglie femminili.
1: Esatto.
0: Senta Emilia Zazza, perché all'inizio nessuno capisce fino in fondo il senso di quel compito, e perché come insegnare o raccontare il femminismo, le battaglie femministe a quella fascia d'età?
1: È una bellissima domanda, grazie, perché non so se ho una risposta, nel senso che nessuno capisce in quel momento, perché effettivamente è qualcosa che diciamo posta in un modo così didattico e didascalico potrebbe essere non compreso, nel senso che sono ragazzi e ragazze che vivono in un'epoca, nella loro epoca, in cui in questa parte di mondo certe questioni quasi non si pongono più, no? Nel senso che probabilmente se avessero chiesto a quella classe stessa, se la professoressa avesse chiesto di disegnare uno scienziato, probabilmente, come avviene oramai frequentemente, avrebbero disegnato metà donne e metà uomini scienziati. Insomma, diciamo, certe cose effettivamente sono superate. Si potrebbe pensare che lo siano definitivamente, e invece questo è ovviamente un monito a ricordarci che i diritti vanno mantenuti e vanno anche poi attualizzati rispetto all'epoca in cui si vive. E come fare per raccontare la storia in generale, ma in questo caso la storia delle donne, è la grande domanda dalla quale sono partita, francamente. Quindi per questo dico, non so se c'è una risposta, perché innanzitutto io mi avvicino a questi temi seguendo un po' l'epoca che stiamo vivendo, quindi effettivamente sono almeno 10 anni, se non di più, che si sta facendo tutto un lavoro di revisione non è il termine corretto, però di ricostruzione delle figure femminili all'interno della grande storia. Quindi, per esempio, un passaggio sarebbe evitare di inserire la storia delle donne nel paragrafetto, per esempio, la rivoluzione separato. Industriale, e poi c'è il quadratino con il suffragismo, le suffragette che potrebbero essere tranquillamente saltate, ma metterla all'interno della storia che anche loro hanno contribuito a portare avanti, a costruire.
0: Allora, questo avviso a chi ci ascolta e chi magari leggerà questo libro: nella rappresentazione grafica vengono anche riportate le chat tra le ragazzine, oppure dei punti di riferimento per la ricerca, quindi Wikipedia, eccetera eccetera, quindi diciamo anche per renderla più realistica la consultazione di questo tipo di ragazzine, di studentesse, di studenti. Allora, lei racconta in questo libro illustrato una storia fatta di conquiste, ma anche di ingiustizie e di battaglie e di scoperte. Quali tappe principali ha voluto evidenziare? Quali ha scelto? Due o tre, giusto per dare dei punti di riferimento anche storici?
1: Beh, allora, l'idea iniziale era proprio quella di focalizzarsi un po' di più su quella che era stata la storia italiana delle donne, quindi sicuramente inserita all'interno di un contesto internazionale, quella poi contemporanea ancora di più, però si parte in qualche modo da quello che è considerato l'inizio del femminismo più moderno, quindi Olympe de Gouges nella Rivoluzione francese, che ha scritto la Dichiarazione dei diritti delle donne, e poi si passa chiaramente attraverso il suffragismo inglese, e poi immediatamente io arrivo al Risorgimento, che è un periodo storico in cui le donne hanno contribuito moltissimo, sia in termini proprio fisici, materiali, hanno combattuto, hanno fatto quello che potevano anche in altri... Ci sono delle cose che mi fanno sempre sorridere, perché a raccontarle uno direbbe, beh, che sarà mai? Uno deve contestualizzare il momento in cui avvengono le cose, cioè cucire la bandiera italiana era un atto sovversivo, rivoluzionario, certo, all'epoca, quindi era rischiosissimo farlo, e queste cose le hanno fatte le donne. Poi ci sono state donne come Belgioioso, che Cristina Abdi Belgioioso, che ha organizzato tutta una primissima organizzazione infermieristica durante la Repubblica Romana. E poi c'è stata Anna Maria Mozzoni, che è stata la grande pensatrice che ha sempre portato avanti l'importanza dell'educazione delle donne, e per prima quasi ha detto che non c'era niente di naturale nel fatto che le donne fossero dentro casa e chiuse in un certo ruolo. Poi chiaramente arriviamo agli anni 70, che sono stati anni di grandissimi cambiamenti per tutta la società italiana, e in particolare per le donne. E poi arriviamo ai contesti più contemporanei, che sono anche caratterizzati da una forte internazionalizzazione e da quella che si chiama intersezionalità. Ci terrei a dire che ovviamente il femminismo e i femminismi sono molto più complessi al loro interno, certo, di così. È chiaro che questo è un percorso scelto anche con finalità narrative, e che quindi dovevano stare in un percorso ovviamente di racconto, e questo vuole essere uno strumento per i ragazzi e le ragazze, per sollecitare una curiosità, per sostenere uno studio con i docenti e le docenti. E le docenti, poi le cose chiaramente sono molto più complesse di così.
0: Senta, lei questo libro lo sta portando anche nelle scuole, che reazione ha avuto? Stupore, interesse, disinteresse, oppure sorpresa?
1: Allora, il libro è uscito abbastanza recentemente, quindi spero di portarlo da settembre nelle scuole. Devo dire però che benché sia nato tantissimi anni fa, è poi cresciuto con la mia partecipazione a moltissimi incontri di promozione della lettura nelle scuole, e questo mi ha fatto sempre perseverare nel portare avanti quest'idea, perché credo che possa essere utile, perché ci sono molte domande. Adesso usiamo spesso le parole giuste. Io vedo questi ragazzini e queste ragazzine che usano le parole giuste, quindi le donne devono avere i nostri stessi diritti. Se poi gli dici che vuol dire? Cioè, va benissimo avere le parole giuste, bisogna poi riempirle un po' di più di significato.
0: Senta, lei ha scritto anche un altro libro, sempre che si intitola Trotula, la medica rivoluzionaria. Ecco, perché questo suo... Allora, anzitutto perché l'interesse per questa donna e poi perché questo suo interesse, appunto, questa sua scelta di raccontare le vite di donne più o meno femministe, anche se non dichiaratamente, però che hanno fatto cose femministe.
1: Allora, hanno fatto cose femministe, è giustissimo, nel senso che diciamo che non è necessario essere femministe per fare cose femministe, non sempre chi si dichiara femminista fa cose femministe. E quindi questo è giustissimo, chiaramente Trotula era dell'anno 1000, quindi non aveva...
0: Non poteva avere idea.
1: Esattamente, esattamente, così come i ragazzi e le ragazze non sappiamo se diventeranno dei femministi, ma sicuramente fanno una cosa che è quella diciamo del compito finale, che un po' rivoluziona tutte le diciamo sovverte le carte in tavola. E il mio interesse è un interesse diciamo di studio, di lettura, mi ha divertito molto andare a studiare. Mi piace studiare, quindi mi piace studiare le parti che preferisco di questi due romanzi. Per esempio, è stata proprio la parte di preparazione e di studio. Per quanto riguarda Trotula, che è appunto una donna vissuta nel primo secolo e nell'anno 1000, è stata una richiesta dell'editore Manni, che io ho accolto con grande gioia, proprio perché conoscevo dagli studi che avevo fatto chi fosse Trotula, e quindi sapevo che mi sarebbe molto piaciuto studiarla e lavorarci.
0: Bene, Emilia Zazza, allora grazie per essere stata con noi. Una domanda a bruciapelo: un romanzo che racconta storia d'amicizia femminile.
1: E oddio, bruciapelo ti direi Jane Eyre.
0: Ok, grazie, lo stiamo chiedendo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Fahrenheit torna dopo il GR3, a tra poco.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villivain. Primo piano gli esteri con il terremoto che ha colpito il Venezuela. La presidente Rodriguez ha comunicato un nuovo bilancio delle vittime. 589 i morti, circa 3.000 i feriti. I dispersi al momento sarebbero 50.000, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti.
4: Katia Lamar non esiste più, è la testimonianza di Anarelis Ugas della Caritas diocesana locale. La città costiera tra le più colpite dal sisma è stata spazzata via. Ci sono ancora persone intrappolate tra le macerie, il racconto di Ugas, mentre i superstiti disperati cercano cibo tra le macerie, frugano e portano via ciò che possono dai negozi, i pochi ancora in piedi. I soccorritori continuano a scavare, a scandagliare i detriti dei palazzi polverizzati. Cercano di cogliere ogni minimo rumore proveniente dall'ammasso delle rovine alla ricerca dei sopravvissuti. Una donna viene estratta viva dopo aver trascorso 36 ore in prigionata sotto i detriti. Anche un neonato è stato rintracciato, salvato, strappato dalle macerie, ancora vivo. La Guaira è la città che ha subito i danni più ingenti. Vi viveva una comunità di circa 10.000 italo-venezuelani, uno di essi 56enne, originario di Enna, ha perso la vita. Un'altra donna con doppio passaporto è fra le migliaia di feriti. Ma l'unità di crisi della Farnesina comunica che sono molti, con nazionali irreperibili, mentre il team di assistenza italiano è partito alla volta del Venezuela, dove è già arrivato un primo distaccamento del corpo dei Marine degli Stati Uniti. Il presidente Trump si era impegnato ad aiutare il paese a venire fuori da questa catastrofe. Enzo Arcieri, GR3.
3: Il Medio Oriente ora. A dispetto della tregua continuano gli attacchi di Israele sul Libano. Nuovi raid anche questa mattina a Nabatieh, con uccisioni di 3 persone ed ordini di evacuazione. Intanto proseguono i negoziati tra Stati Uniti ed Iran. Vogliono un accordo a tutti i costi e presto lo faremo, ha detto Trump. Messa in campo una linea di comunicazione tra Teheran e Washington per prevenire ulteriori incidenti e tensioni nello stretto di Hormuz. Rientriamo in Italia. Si è costituito ed è in carcere da ieri sera Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, processato per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, nel quale hanno perso la vita 32 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna a 5 anni e quelle degli altri imputati. Accetto la decisione, rispetto lo Stato, ha commentato Moretti. Un sistema proporzionale con un premio di maggioranza per la coalizione più votata, che supera il 42% dei voti e l'indicazione del Premier. Arriva alla Camera il testo dello Stabilicum, la nuova legge elettorale del centrodestra. E in aula è subito bagarre.
5: Mai più governi tecnici e ribaltoni. Con questo obiettivo dichiarato, la maggioranza accelera sulla riforma elettorale. Garantisce stabilità e governabilità, sottolineano da Forza Italia. Rimane però il nodo preferenze che Fratelli d'Italia e Noi Moderati vorrebbero e su cui invece frenano Lega e Azzurri. Nel testo in discussione le liste restano bloccate, anche se dal partito della Premier Bignami assicura che il centrodestra è al lavoro per un emendamento unitario che le introduca. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia poi ci sono le condizioni per approvare la nuova legge senza ricorrere alla fiducia. Ma dalle opposizioni si alzano le barricate. La discussione generale si conclude con la presentazione di 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità che verranno votate prima di passare all'esame del provvedimento. Per PD, 5 Stelle e AVS il tentativo è quello di introdurre surrettiziamente il premierato attraverso il premio di maggioranza e l'indicazione del Presidente del Consiglio. Di colpo di Stato mite parla Riccardo Maggi, più Europa, che viene espulso dall'aula dopo aver mostrato il facsimile di una scheda elettorale con la scritta «Il tuo voto non conta». Daniele Petraroli, GR3.
3: Istat, il Sud corre più veloce del Nord per crescita ed occupazione. Tiene l'industria nonostante il contesto geopolitico, ma il turismo frena. Bene l'export extra UE, che cresce a maggio del 6,3% sull'anno.
6: L'economia del Mezzogiorno conferma la sua vitalità ribaltando vecchi stereotipi. Anche nel 2025, riferisce l'Istat, il PIL e l'occupazione hanno mostrato un andamento migliore che al Centro-Nord. A marcare la differenza è soprattutto il mercato del lavoro, con il Sud a fare da locomotiva per il paese, con un incremento degli occupati dell'1,5% rispetto all'1% del Centro e allo 0,9% del Nord. Quanto alla crescita, seppur con una forbice ridotta, è sempre il Sud a registrare un progresso migliore, con un PIL a più 0,6% contro lo 0,5% delle regioni del Centro e del Nord. L'Istituto di Statistica diffonde anche il dato sul clima di fiducia in calo per le famiglie. Per le imprese, invece, l'indicatore aumenta in tutti i settori, manifattura compresa. La conferma di una buona tenuta dell'industria nonostante la crisi internazionale arriva anche dalla congiuntura flash di Confindustria, che calcola una crescita della produzione dell'1% nel secondo trimestre dell'anno. Le tensioni spingono al rialzo l'inflazione con effetti sui consumi. L'economia sconterà le conseguenze della guerra, soprattutto nel secondo secondo trimestre dell'anno, mentre il terzo è visto in miglioramento. Resta alto invece il rischio scarsità per il petrolio. Francesca Capannolo, GR3.
3: Attacco hacker a Trenitalia. L'azienda ha comunicato di essere stata vittima di pirati informatici. La violazione ha interessato i dati personali di alcuni clienti che sono stati avvertiti tramite mail dell'accesso non autorizzato a dati personali legati ai titoli di viaggio. Trenitalia rassicura che non sono stati violati account, credenziali personali o informazioni sui pagamenti. La società ha fatto denuncia dell'accaduto alla Procura di Roma. Ci fermiamo qui, la linea torna a Fahrenheit. Prossimo GR3 alle 18:45. Regia Stefano Velli, da Maria Rosaria Viliva a tutti voi. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Bentrovati, 16:50, gli aggiornamenti su traffico, viabilità, traffico che è intenso su strade e autostrade. Vediamo sulla tangenziale ovest di Milano code un incidente tra l'allacciamento A1 e lo svincolo quinto De Stampi in direzione 8 Milano Varese, poi ci spostiamo, andiamo in A22, code traffico tra Carpi e Campogagliano in direzione della 1, in A13 un incidente tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Ci spostiamo sulla Milano-Bologna, traffico intenso, code a tratti tra Piacenza Nord e Fidenza verso Bologna. Si registrano code e traffico anche sul ramo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio, allacciamento A14 verso questa autostrada, poi sulla Firenze-Roma un veicolo in panne, code tra Fabbri Orvieto verso Roma, un incidente sulla Pontina, code tra Cristoforo Colombo e Castel Porziano verso Latina. Anche sulla Roma-Napoli in questo momento troviamo code a tratti e traffico tra allacciamento A24 e Valmontone, qui siamo verso Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Afflussi di aria instabile continuano ad indebolire l'anticiclone di origine africana che insiste sull'Europa. L'alta pressione resta però salda sul Mediterraneo e l'Europa centrale, dove le temperature saranno ancora al di sopra della media del periodo e le condizioni del tempo non subiranno variazioni rispetto agli ultimi giorni. Ma partiamo da Barcellona, che avrà una giornata all'insegna del sole. Venti deboli e temperatura gradevole compresa tra 24 e 30 gradi. Ancora molto caldo invece a Bruxelles, in Belgio, con la temperatura massima che raggiungerà i 35 gradi. Cielo sereno per l'intera giornata. Sabato ventoso ad Edimburgo, in Scozia, con un'alternanza di nubi e sole. Temperatura che oscillerà tra 15 e 24 gradi. Soleggiamento diffuso ad Oslo, in Norvegia. Soltanto qualche nube nelle ore centrali, temperatura compresa tra 18 e 29 gradi. Caldo in aumento a Varsavia, in Polonia, dove il cielo sarà sereno da mattina a sera, con minima di 25 gradi e massima di 36. Più contenuti i valori termici a Bucarest, in Romania, dove la massima toccherà i 31 gradi. Giornata soleggiata con temporaneo aumento della nuvolosità nel primo pomeriggio. Venti che soffieranno da nord su Atene, in rinforzo nelle ore centrali. Sarà una gradevole giornata estiva per la capitale greca. Molto sole e temperatura che andrà da 24 a 32 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

La serata è in diretta dal Teatro alla Scala di Milano con Lucia di Lammermoor, di Gaetano Donizetti. Rosa Feola è Lucia. Boris Pinkasovic, Lord Enrico. Piero Pretti, Edgardo. Direttore Speranza Scappucci. Regia, scene e costumi Yannis Kokkos. Stasera alle 20 a Radio 3 Suite.

Quando è scoppiata la guerra ero in Spagna, tu cucinavi canticchiando, efficiente nel vizio, era complice il marzo numerato. Il punto è proprio non essere se stessi, amante del sonno ma deciso nella veglia, insicuro nella mischia, tenace nella frode. Smettila di pensare in francese. Se si avverassero i sogni, parlerei spagnolo dalla nascita e tu saresti ancora viva.

0: Quando è scoppiata la guerra ero in Spagna, era questo il titolo della poesia che abbiamo appena ascoltato dalla voce del poeta, ovvero Alberto Pellegatta, tratta dalla raccolta Piccola Estate pubblicato da Guanda. 16:57, sono Florinda Fiamma, siete su Radio 3 e continuano ad arrivare messaggi sia sulle amicizie femminili in letteratura, romanzi che le raccontano, ma vorrei leggervi quello che ci ha scritto Francesca, in realtà in relazione al tema del saggio del giorno, quello di Giusy Palomba, Frammenti di un discorso di classe. Ci scrive Francesca: sono una traduttrice editoriale precaria per una ventina d'anni, durante i quali ho fatto anche altri lavori, dalla cameriera alla postina. Da 3 anni lavoro in una casa editrice come dipendente. È un miraggio, una conquista, certo. Eppure vorrei comprarmi il libro di Giusy Palomba, ma a questo punto del mese non me lo posso permettere. Come si chiama questo? E queste erano appunto le riflessioni sulla precarietà o comunque sulla questione sociale che poneva il libro di Palomba. E poi invece vi leggo qualche titolo, quelli più insomma meno ovvi sulle amicizie femminili. Allora, Nuvolosità variabile, è già stato detto, e poi Ogni oltre limite, Pomodori verdi fritti, ci scrive Teresa, e ancora Giuseppina, una bella amicizia tra donne, è raccontata nel libro L'abito di piume di Banana Yoshimoto, un'amicizia arricchente come dovrebbe essere sempre quella tra due persone. E infine Valeria da Ferrara ci suggerisce un libro sull'amicizia tra insegnante e allieve in Leggere Lolita a Teheran. Grazie per tutti questi suggerimenti, quelli che ci avete dato lungo tutta questa puntata, se continuate a darcene, continuiamo a leggerli fino alle 18. E adesso ascoltiamo un'ulteriore puntata di Mansfield Park di Jane Austen, letto ad alta voce da Maria Paiato.
1: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
2: Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 20ª puntata.

Sir Thomas fu costretto, o si costrinse, ad aspettare l'indomani per sapere com'era andata tra i due giovani. Allora vide Mr. Crawford e ricevette il suo resoconto. La prima sensazione fu di delusione. S'era augurato qualcosa di meglio. Aveva pensato che un'ora di sollecitazioni da parte di un giovanotto come Crawford sarebbe riuscita a modificare ben più di così l'atteggiamento di una ragazza gentile ed equilibrata come Fanny. Ma trovò pronta consolazione nei punti di vista determinati e nella ottimistica perseveranza dell'innamorato. E nel vedere tanta fiducia nel successo da parte dell'interessato, Sir Thomas fu presto in grado di crederci anche lui. Niente fu omesso da parte sua in fatto di educazione, complimenti e cortesia. Niente di tutto ciò che potesse favorire la riuscita del piano. La costanza di Mr. Crawford venne onorata e Fanny elogiata, e quel legame continuava a essere il più desiderabile del mondo. A Mansfield Mr. Crawford sarebbe sempre stato il benvenuto. Doveva solo dare ascolto al proprio giudizio e ai propri sentimenti per quanto riguardava la frequenza delle visite adesso o in futuro. In tutta la cerchia della famiglia e delle amicizie di sua nipote non poteva esserci che una sola opinione, un solo desiderio in proposito. L'influenza di tutti coloro che le volevano bene doveva spingere in una sola direzione. Tutto ciò che poteva incoraggiare fu detto. Ogni incoraggiamento fu ricevuto con gioia riconoscente e i due gentiluomini si separarono da ottimi amici. Convinto che ormai la causa avesse preso la direzione più giusta e auspicabile, Sir Thomas decise di astenersi dall'importunare ulteriormente la nipote e di non mostrare alcuna esplicita interferenza. Calcolava che lo strumento più efficace per operare sulla disposizione della ragazza fosse la delicatezza. Le sollecitazioni dovevano provenire da un'unica direzione: la tolleranza dei familiari. Su un punto rispetto al quale lei non poteva avere alcun dubbio per quanto riguardava i loro auspici, sarebbe stato il mezzo più idoneo a promuoverlo, quel punto. Pertanto, seguendo questo principio, Sir Thomas colse la prima occasione per dirle, con una benevola gravità che intendeva essere vincente: «Dunque, Fanny, ho parlato di nuovo con Mr. Crawford e da lui ho appreso come stanno esattamente le cose tra voi. È un giovane davvero straordinario e, indipendentemente da tutto, devi pensare di aver suscitato in lui un affetto non comune. Giovane come sei e poco pratica della natura transitoria, mutevole, instabile dell'amore, così come generalmente è, non puoi essere colpita come me da quanto di eccezionale ci sia in una simile perseveranza di fronte a un atteggiamento totalmente scoraggiante. Per lui è tutta una questione di sentimento. Non rivendica alcun merito nella cosa e forse non gliene spetterebbero. Eppure, avendo scelto così bene, la sua costanza ha una forte impronta di rispettabilità. Se la sua scelta fosse stata meno ineccepibile, avrei biasimato la sua perseveranza». «In verità, signore», disse Fanny, «mi dispiace molto che Mr. Crawford insista. Lo so che per me è un grande onore e sento di non meritare un tale apprezzamento, ma sono pienamente convinta, e gliel'ho detto, che non mi sarà mai possibile». «Mia cara», la interruppe Sir Thomas, «non è il caso di riprendere questo discorso. I tuoi sentimenti mi sono ben noti, quanto i miei desideri e rimpianti dovrebbero esserlo a te. Non c'è altro da dire o da fare. Da questo momento in avanti l'argomento non sarà mai più toccato da noi due.
Non hai niente da temere, nessun motivo per sentirti agitata. Non puoi ritenermi capace di cercare di convincerti a sposarti contro il tuo desiderio. La tua felicità e il tuo bene sono le uniche cose a cui penso. E niente ti verrà richiesto se non di tollerare i tentativi di Mr. Crawford di convincerti che i tuoi sentimenti non sono inconciliabili con i suoi. Lui procede a suo rischio. Tu, invece, ti trovi su un terreno sicuro. Gli ho garantito che lo vedrai ogni volta che verrà in visita, come avresti fatto se non vi fosse stata una situazione come questa. Lo riceverai con tutti noi, allo stesso modo, e mettendo da parte, per quanto potrai, il ricordo di tutto ciò che ti provoca dispiacere. Lascerai il Northamptonshire così presto che anche questo piccolo sacrificio non ti sarà imposto troppo spesso. Il futuro sarà molto incerto. E adesso, mia cara Fanny, l'argomento tra noi è chiuso.

La notizia della partenza imminente fu tutto ciò a cui Fanny poté pensare con grande soddisfazione. Ma nonostante l'impegno al silenzio, Sir Thomas si trovò ancora una volta costretto a toccare l'argomento con la nipote per prepararla brevemente sul fatto che stava per informare le zie. Una iniziativa che lui avrebbe preferito evitare, ma che veniva resa necessaria dalla totale contrarietà di Mr. Crawford a qualsiasi idea di segretezza. Non aveva alcuna intenzione di portare avanti la cosa di nascosto. In canonica, dove lui amava parlare del proprio futuro con le due sorelle, era tutto risaputo. E per lui sarebbe stato piuttosto gratificante disporre di testimoni al corrente del procedere del suo successo. Sir Thomas lo comprese e avvertì la necessità di mettere al corrente della faccenda e, senza indugi, moglie e cognata. Ma per quanto riguardava Fanny, temeva l'effetto che avrebbe prodotto il comunicare la cosa a Mrs. Norris, quasi quanto lo avrebbe temuto Fanny stessa. Deprecava il suo zelo, ben intenzionato ma sbagliato. Sir Thomas, in effetti, a quel punto era non lontano dal vedere Mrs. Norris come una di quelle persone ben intenzionate che fanno sempre cose sbagliate e spiacevoli. Mrs. Norris, però, reagì in modo per lui tranquillizzante. Quando lui impose la massima tolleranza e il totale silenzio con la nipote, lei non solo promise, ma mantenne la promessa. Solo la sua espressione ne tradiva la cresciuta irritazione. Era arrabbiata, profondamente arrabbiata, ma con Fanny lo era più perché aveva ricevuto una simile offerta che perché l'aveva rifiutata. Era un insulto, un affronto per Giulia, che avrebbe dovuto costituire la scelta di Mr. Crawford. E, a parte questo, era adirata con Fanny perché l'aveva trascurata e non avrebbe affatto gradito veder salire socialmente in quel modo qualcuno che lei si era sempre impegnata a deprimere. In questa occasione Sir Thomas le attribuì una capacità di discrezione maggiore di quanto meritasse e Fanny sarebbe arrivata al punto di benedirla perché lasciava trapelare la sua contrarietà solo per come atteggiava il viso e non a parole. In modo diverso accolse la notizia Lady Bertram. Sempre, per tutta la vita, era stata una grande bellezza e una donna ricca. E bellezza e ricchezza erano tutto ciò che suscitava il suo rispetto. Sapere che Fanny era stata chiesta in moglie da un uomo ricco l'aveva innalzata e di molto nella sua opinione. Convincendola che Fanny era molto carina, cosa di cui fino ad allora aveva dubitato, e che avrebbe fatto un matrimonio vantaggioso, le faceva sentire una sorta di orgoglio nel chiamarla nipote. «Bene, Fanny», le disse poco dopo, appena si trovarono sole e aveva provato qualcosa di simile all'impazienza nell'attesa che rimanessero insieme, sole loro due, e il suo viso, mentre parlava, mostrava un'insolita animazione. «Bene, Fanny, questa mattina ho avuto una bellissima sorpresa. Devo parlarti di questo una volta. L'ho detto a Sir Thomas che devo farlo una volta e poi avrò concluso. Ti auguro ogni felicità, mia cara nipote». E guardandola con aria compiaciuta aggiunse: «Beh, quel che è certo è che siamo una bella famiglia». Fanny arrossì e sulle prime non seppe cosa dire. Quindi, sperando di toccarla nel suo punto debole, rispose: «Mia cara zia, non è possibile che voi desideriate che io faccia qualcosa di diverso da quel che ho fatto, ne sono sicura. Non è possibile che voi desideriate che mi sposi, perché vi mancherei, non è vero? Sì, sono sicura che se lo facessi vi mancherei troppo». «No, mia cara, non devo pensare a quanto mi mancheresti se ti viene fatta una proposta del genere.
Potrei fare benissimo a meno di te se tu dovessi sposare un uomo del livello di Mr. Crawford. E devi renderti conto, Fanny, che qualsiasi giovane donna ha il dovere di accettare un'offerta ineccepibile come questa. Questa era praticamente l'unica regola di comportamento, l'unico consiglio che Fanny avesse mai ricevuto dalla zia nel corso di 8 anni e mezzo. Questo la ridusse al silenzio. Sentiva quanto sarebbe stato improduttivo contraddirla in alcun modo. Se i sentimenti di sua zia erano contro di lei, nulla avrebbe potuto ricavare da una critica al suo punto di vista. Lady Bertram era in vena di chiacchierare. «Ascoltami bene, Fanny. Sono sicura che si è innamorato di te al ballo. Sono sicura che il problema è sorto quella sera. Eri molto bella, lo dicevano tutti. Anche Sir Thomas l'ha detto. E tu sai che ho mandato la Chapman da te a darti una mano a prepararti. Sono molto contenta di averti mandato la Chapman». Dirò a Sir Thomas che sono sicura che tutto è accaduto quella sera. E, sempre seguendo gli stessi gioiosi pensieri, poco dopo aggiunse: «E devo dirti una cosa, Fanny, farò qualcosa che è più di quello che ho fatto per Maria. La prossima volta che Pug avrà dei cuccioli, uno sarà per te». Edmund aveva grandi cose da sentire al suo ritorno. La notizia della promozione di William, con tutti i particolari, fu subito sua. E con la scorta segreta di felicità che aveva in petto ad alimentare la gioia, vi trovò una fonte di sensazioni straordinariamente gratificanti e di inattaccabile allegria per tutta la sera. Dopo cena, quando lui e il padre si trovarono da soli, fu informato della vicenda di Fanny. E a questo punto sapeva tutto dei grandi eventi degli ultimi 15 giorni e della situazione attuale a Mansfield. Fanny intuiva ciò che stava accadendo. I due si stavano intrattenendo in salotto molto più a lungo del solito, tanto da renderla sicura che stessero parlando di lei. E quando l'ora del tè finalmente li fece uscire e lei stava per vedere di nuovo Edmund, si sentiva straordinariamente in colpa. Lui le venne vicino, le si sedette accanto, le prese la mano e la strinse con affetto. E in quel momento lei pensò che, se non avesse avuto la scusa del tè per darsi da fare, avrebbe tradito la sua emozione con qualche imperdonabile eccesso. Crawford fu da loro in visita l'indomani e, grazie al ritorno di Edmund, Sir Thomas si sentì più che autorizzato a invitarlo a fermarsi lì a cena. In effetti era un gesto di cortesia a cui non si sarebbe potuto sottrarre. Lui ovviamente accettò e così Edmund ebbe ogni opportunità di osservare come si comportava con Fanny e in quale misura gli fosse possibile ricavare dal comportamento di lei un qualche incoraggiamento. Ma era così piccola quella misura, così minima, che cominciava a stupirsi della perseveranza dell'amico. Fanny meritava tutto ciò, ai suoi occhi meritava ogni sforzo di pazienza, ogni impegno della mente. Ma lui non credeva di essere personalmente in grado di perseverare con nessuna donna al mondo senza ricevere, per alimentare il suo coraggio, qualcosa di più di quel che scorgeva negli occhi di lei. Era assai ben disposto a sperare che Crawford vedesse le cose con maggiore chiarezza e questa era la conclusione più favorevole che fosse in grado di ricavare da tutto ciò che aveva avuto modo di osservare prima, durante e dopo la cena.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 17-18 minuti, sono Florinda Fiamma, siamo in diretta con Farnet su Radio 3 dallo studio K1 di Via Asiago e torniamo parlando di festival. Ieri ne abbiamo parlato a lungo su quanti sono i festival, soprattutto appunto dalla primavera, estate fino a settembre-ottobre, e oggi parliamo del festival Le Conversazioni, che una rassegna che quest'anno festeggia i suoi 20 anni. A parlarne con noi c'è Antonio Munda. Buon pomeriggio, benvenuto.
5: Buon pomeriggio e grazie per avermi invitato.
4: Allora, lei gestisce questo festival insieme a Davide Azzolini, Le Conversazioni, appunto, che è arrivata, una rassegna che festeggia i 20 anni a Capri e tra l'altro luogo suggestivo al tramonto in piazzetta Tragara. Quest'anno ha come tema la sfida. Antonio Munda, perché? Quali sono le sfide che vi proponete e che volete lanciare tramite questo festival?
5: Innanzitutto vorrei, oltre a ringraziarvi, dire chi sono i nostri ospiti, perché quest'anno abbiamo diviso tra 3 autori italiani
4: a Capri e tra l'altro luogo suggestivo al tramonto in piazzetta Tragara. Quest'anno ha come tema la sfida. Antonio Munda, perché? Quali sono le sfide che vi proponete e che volete lanciare tramite questo festival?
5: Innanzitutto vorrei, oltre a ringraziarvi, dire chi sono i nostri ospiti, perché quest'anno abbiamo diviso tra 3 autori italiani, Maurizio De Giovanni, Nicola Gardini e Walter Siti, e 3 autori stranieri.

0: dentro di noi, questo è il punto. È molto facile e certamente non poco impegnativo o meno impegnativo combattere, sfidarsi, vincere qualcosa al nostro esterno. Ma come insegna Sun Tzu nell'arte della guerra, le guerre si vincono prima di combatterle e prima di combattere bisogna sfidare se stessi.
1: Senta, nel comunicato delle conversazioni citate anche Einstein: senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Che invito fate ai vostri ospiti che prima ci ha citato?
0: Ma questa è la frase di partenza per tutte le conversazioni. La routine che può essere appunto un'agonia, una morte lenta, è l'opposto dell'individuare una battaglia dopo l'altra, per citare un bellissimo film di quest'anno, qual è lo stimolo che ci fa migliorare come esseri umani.
1: Allora, 20 anni di rassegna, ci può fare un bilancio di queste edizioni?
0: Oltre alla felicità e all'orgoglio, me lo consente, il festival è diventato quello che Davide Azzolini ed io abbiamo sempre immaginato dall'inizio, cioè un festival itinerante internazionale. Noi facciamo 45 eventi durante l'anno, 6 dei quali a Capri, che iniziano appunto stasera. Poi ci sono eventi a New York, a Roma, a Washington, a Palermo, a Venezia. Insomma, in giro per il mondo, abbiamo fatto perfino degli eventi a Bogotà in Colombia per 3 anni. Quindi è un festival oggettivamente diverso da qualunque altro e abbiamo una regola, per esempio a Capri, con una sola eccezione perché ci fu una sostituzione, invitiamo sempre ospiti diversi, ecco, non riportiamo, per quanto bravi e grandissimi, gli ospiti che abbiamo avuto in passato. Per quanto riguarda i nomi, ormai sono più di 300, senza contare coloro che intervengono nelle nostre edizioni online. Abbiamo avuto molti premi Nobel, premi Pulitzer, premi Strega, premi Oscar. È l'unica volta che è venuto in Italia, David Foster Wallace, è venuto proprio all'edizione iniziale qui a Capri. Insomma, credo sul piano degli ospiti posso dire con una punta d'orgoglio che insomma è uno dei festival con più alto livello di personalità letterarie e artistiche che esiste in Italia.
1: Senta, com'è nata 20 anni fa con Davide Azzolini l'idea di fare questo festival? Cosa vi ha animato e quale ispirazione avete avuto?
0: E una sera Davide venne a cena da me a New York, era il 2004, e avevo ospiti alcuni scrittori, ricordo che c'erano Paul Auster, Richard Ford e alcuni altri, e passammo la serata a chiacchierare, e fu una serata molto piacevole, e Davide mi disse: ma perché non lo facciamo per il pubblico? E io gli ho risposto: solo se mi porti nel posto più bello del mondo. E lui l'anno dopo mi ha detto: abbiamo trovato i finanziamenti per Capri.
1: Beh, insomma, una bella storia. Senta, lei questa sera diceva sarà con lo scrittore olandese Jan Brocken, con libri che intrecciano biografia, viaggio, storia e anche ricostruzione documentaria. Ricordiamo che il suo ultimo libro è La malinconia del viaggiatore, pubblicato da Iperborea. Allora, Antonio Monda, ci dà un assaggio, per chi non sarà a Capri, ci dà un assaggio di quello di cui parlerete questa sera.
0: Sì, lui ha preparato per noi un testo inedito, che è una delle caratteristiche qui a Capri. Ognuno degli scrittori o delle scrittrici scrive un testo per noi che leggerà in pubblico e parte dalla costruzione del Guggenheim di Bilbao, quando l'allora direttore del Guggenheim, Thomas Krenz, affidò a quel geniale architetto che è morto poco tempo fa, Frangieri, la costruzione di questo visionario progetto ed edificio in una delle città meno attraenti della Spagna, peraltro distrutta quasi completamente insieme a Guernica dai bombardamenti durante la guerra civile. Quella è stata la sfida: trasformare con un progetto visionario una città dove nessuno andava in vacanza o comunque per turismo o per turismo culturale in un polo fondamentale per chi oggi appunto vuole fare turismo culturale.
1: Bene, e altri appuntamenti, proprio perché sono 2 fine settimana, giusto?
0: Sì. Ci sarà una conversazione esattamente una settimana, partendo da domani, con Yasmina Reza, la quale parlerà del rapporto tra parola scritta per un romanzo o per un saggio, è parola che viene recitata. Lei è anche una straordinaria drammaturga.

0: sono stati anche tratti non solo degli spettacoli, dei film, pensate a Carnage. Ecco, lì invece è la sfida, come cambia la parola, l'uso della parola.
1: Bene, allora grazie. Appuntamento quindi da stasera e fino al 5 luglio, fine settimana, la 20ª edizione della rassegna del Festival delle Conversazioni. Grazie Antonio Munda per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, arrivederci.

0: E un altro festival da Capri, andiamo a Fano, do il benvenuto a Giovanni Belfiori, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
0: Allora, Giovanni Belfiori, direttore e ideatore del Festival Passaggi, Festival della Saggistica, che si tiene appunto a Fano, è cominciato già il 24 e fino al 28 giugno. Allora, sedicesima edizione, avete immaginato un filo?
1: Quattordicesima.
0: Quattordicesima edizione.
1: Sì,
0: sì, esatto, ho scambiato la stanghetta. Avete immaginato un filo rosso, un tema quest'anno?
1: Beh, noi in realtà da alcuni anni abbiamo trasformato il tema, che di solito è una cosa più rituale che effettiva, perché è impossibile avere 100, 200 libri tutti su un
0: Certo.
1: tema, ovviamente. Quindi abbiamo sì ragionato sul tema. Fano è la città in cui a gennaio si sono scoperti i resti della Basilica di Vitruvio, quindi era quasi obbligatorio ragionare su questo. E il tema che il Comitato Scientifico ha definito è stato proprio dedicato a Vitruvio, il senso della misura, idee, città, civiltà, da Vitruvio al presente. Però la nostra caratteristica è che chiudiamo Passaggi Festival, quindi chiudiamo tutto l'evento festivaliero con quello che il nostro presidente del festival, Nando Dalla Chiesa, ha definito discorso notturno, che è una lezione magistrale finale dedicata al tema. E così hanno fatto la loro lezione lo stesso Nando Dalla Chiesa, Marino Sinibaldi, Vanno Dionigi, Rita Cucchiara, e quest'anno tocca al professor Paolo Clini, che parlerà appunto sul tema e chiuderà il festival. Quindi ecco il nostro filo rosso, che in qualche modo ci lega anche al territorio, vista questa scoperta contingente della Basilica di Vitruvio, è quello, è il senso della misura.
0: Senta, un festival di saggistica è una scelta anche coraggiosa.
1: Sì, no, l'ho detto subito sì, ma non per presunzione, perché lo è.
0: Noi abbiamo di fatto, anche, esatto.
1: Sì, è vero, noi come Associazione Passaggi Cultura siamo tutti volontari, comitato scientifico compreso, abbiamo aperto una libreria nel centro storico di Fano, e noi lì vediamo ogni giorno quanto sia difficile vendere saggistica, non c'è dubbio. Però devo dire che questa scelta, che in realtà non è solo saggistica, noi è saggistica e non fiction, quindi dentro c'è il filosofo, lo chef, l'economista, lo storico, l'uomo di spettacolo, il calciatore, insomma c'è un po' di tutto, perché comunque devi fare delle scelte anche molto popolari per portare migliaia di persone in piazza e convincerle a comprare un libro, a persone che magari durante l'anno non lo comprano mai, perché molti ci dicono questo: compriamo i libri solo in occasione di Passaggi Festival. Dicevo, è una scelta non facile, però appunto in questo modo, mescolando saggistica e non fiction, ci ritroviamo. Insomma, abbiamo 14, 16, sono 7, 8 incontri in contemporanea continuamente fino a tarda sera, e insomma il pubblico risponde bene, risponde. E comunque non siamo solo saggistica, perché quest'anno c'è anche una piccola, ogni anno a dire la verità, c'è anche una piccola finestra, ma importante, dedicata alla poesia. Quest'anno ci sono Umberto Persanti, Maurizio Cucchi, il finalista dello Strega Fabrizio Lombardo, insomma cerchiamo di difenderci.
0: Senta Belfiori, io vedendo, scorrendo così il programma, per esempio adesso in corso mentre noi stiamo parlando, un laboratorio dai 6 ai 12 anni, quando la carta vecchia scrive una nuova pagina, carta storia,
1: sì,
0: ecco
1: sì.
0: Avete scelto comunque di dedicare spazio anche al pubblico più giovane, e giovanissimo direi.
1: Ma certo, assolutamente sì, anzi abbiamo anche una piccola rassegna di 5 incontri dedicata proprio ai più giovani, e questo lo facciamo sin dalla prima edizione, cioè sin dalla prima edizione abbiamo libri per i più giovani, e abbiamo due rassegne per i più giovani, due piccole cose, piccoli assaggi, e dove c'è appunto, sono sempre saggi che presentiamo, non romanzi, e poi c'è la rassegna più, diciamo così, più filosofica, sempre per bambini e ragazzi. E non so, ieri per esempio c'era, con un grande successo, stracolmo di gente, Andrea Franzoso con Lo chiamavano Tempesta, la storia di Giacomo Matteotti, insomma, un libro che poi sono arrivate anche le classi delle scuole, quindi anche se le scuole sono terminate, quindi degli eroi questi ragazzi, insomma, che sono venuti ad assistere alla presentazione del libro.
0: Senta, un'ultima domanda, ci dà qualche appuntamento stasera, domani, ci fa insomma un...
1: Beh, io ne direi parlare due ore, non posso, mi limito al premio. Cioè, oggi c'è, noi abbiamo ereditato, me lo faccia dire, dal 2014, d'accordo con la famiglia, il premio Andrea Barbato. che a Mantova non si teneva più. E ogni anno noi premiamo un libro, viene la famiglia Barbato, oggi c'è con noi Nicola, il figlio di Andrea, e premiamo Tonia Mastrobuoni, che è una giornalista di Repubblica, lei vive in Germania e ha pubblicato un libro sulla destra, su Alternative für Deutschland, e noi presentiamo questo libro e lo premiamo con il premio Andrea Barbato. Quindi ecco, mi pare corretto, insomma, citare questo incontro.
0: E i luoghi? Giusto l'ultima domanda su...
1: Ah, tanti, ecco. tanti luoghi. Noi abbiamo Piazza 20 Settembre, che è la piazza centrale di Fano, ma poi adesso senza elencarli, perché poi alle persone non dicono niente, piazze, piazzetti, cortili, giardini, lungomare, bar, insomma occupiamo la città nel centro storico del mare davvero prende forma di festival, perché poi anche i laboratori per i bambini, anche le masterclass di scrittura poetica, anche le conversazioni scientifiche con Unicamp, sono tutti luoghi che in qualche maniera invitano anche a riscoprire il centro storico e il mare della città.
0: Grazie allora per chi è nei dintorni di Fano fino al 28 giugno, Passaggi Festival. Grazie Giovanni Belfiori.
1: Grazie, grazie.
0: Allora noi concludiamo il nostro viaggio musicale, è stata Sade ad accompagnarci lungo questo pomeriggio di conversazioni, e l'album che abbiamo ascoltato è Promise, l'ultimo brano che sentiamo insieme è Fear.

0: Libro del giorno di Fahrenheit è un romanzo, si intitola La solitudine di Sonia e Sunny ed è di Kiran Desai, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio. Welcome, Kiran.
1: Hello, I'm delighted to be here.
2: Buongiorno, sono molto contenta di essere qui.
0: Ecco, avete già sentito la voce dell'interprete che ci aiuterà a capire le parole di Kiran Desai, è Matilde Castagnoli. Allora, La solitudine di Sonia e Sunny, un libro pubblicato dalla casa editrice Adelphi, tradotto in italiano da Giuseppina Oneto. Allora, Kiran Desai mette in scena due giovani protagonisti, quelli del titolo, Sonia e Sunny. Sono entrambi indiani e tutti e due hanno studiato negli Stati Uniti. Sonia ha studiato scrittura creativa, Sunny giornalismo. Il padre di lei, di Sonia, Adeli, gioca a scacchi con il nonno di lui e gli viene in mente di farli incontrare per un possibile matrimonio, ma la cosa all'inizio non ha effetto. Dopo un po', in realtà, si incontreranno in treno, faranno altre visite, un viaggio insieme a Goa, una vacanza travagliata a Venezia e raccontando di questi due personaggi, Sonia e Sunny, Desai non si ferma solo a loro, ma si allarga alle loro famiglie e alle persone che loro incontrano, quindi ci sono dei parenti bizzarri, i loro amori travagliati, soprattutto quello di Sonia, ma anche Sunny, i loro amici. E Desai riesce a offrirci uno spaccato dell'India di oggi, sia della sua modernità, sia invece del legame con la tradizione, con il passato, e in qualche modo ci rende conto da quel punto di vista del mondo occidentale, della spersonalizzazione che domina in questa parte di mondo, quella occidentale, in particolare quella appunto statunitense. Un libro che è davvero un viaggio, oltre ai viaggi che faranno i protagonisti, davvero ci inseriamo in una saga infinita, ricchissima, bellissima. Allora, la prima domanda che le vorrei fare, Desai, essendo lei indiana, che però vive e è vissuto negli Stati Uniti, è il rapporto appunto India mondo occidentale, come si vive, non so se in bilico ma a cavallo tra i due mondi.
1: I think, you know, that's exactly where my subject matter and material lie as a writer, between two worlds.
2: Sì, penso che questo sia proprio il punto in cui il mio soggetto, il mio materiale in quanto scrittore trovi luogo.
1: And that space where people transform into something completely new. If they start off on one thing and become another thing in another country. The same for news stories, by the way. They start off as one thing on one shore and become something completely different.
2: E quindi sì, si parla dello spazio di trasformazione delle cose nuove che accadono in un nuovo paese e alla fine è la stessa cosa che succede con le notizie. Partono in un modo in un paese per arrivare poi in maniera diversa in un altro.
1: Sometimes I think writing an immigrant story is like writing a ghost story or a murder story.
2: A volte penso che scrivere di una storia di immigrazione sia come scrivere di una storia di fantasmi oppure come la storia di un omicidio.
1: The people left behind turn into ghosts, or you sort of murder them by leaving.
2: Le persone che lasci indietro diventano quasi dei fantasmi, oppure abbandonandoli li uccidi.
1: And sometimes you can become like a ghost to yourself.
2: E quindi di conseguenza a volte diventi un fantasma per te stesso.
1: Which is to say, you're working with a very fluid material. And you realize that this state of between two worlds, between India and the Western world, is one of constant transformation.
2: E quindi questo significa che diventi tu stesso una persona fluida e significa anche che il rapporto tra questi due paesi, l'India e gli Stati Uniti, è in continua trasformazione.
0: Senta Desai, leggo, ovviamente non per lei ma per chi ci ascolta, qualche riga di questo romanzo fluviale e che ci fa arrivare al rapporto, a una sensazione che è molto forte in questo romanzo. Se ami, hai paura, pensò Sonia. Hai paura e credi che perderai l'amore. Ma se non ami, hai paura lo stesso. Ti senti al sicuro solamente quando sei solo e non puoi essere tradito. Eppure da solo non ti senti al sicuro. Allora, Kiran Desai, la solitudine, soprattutto di chi è sradicato dalla sua terra di origine, in che modo è diversa dalla solitudine assoluta?
1: So I was thinking of loneliness also in this very fluid way that I described earlier. And perhaps at first I thought of writing about romantic love and romantic loneliness. But gradually I began to think of loneliness as morphing like water, using a lot of water images and thinking of all the different forms it could take. From, say, Western individuality to Eastern spirituality. I let Matilda translate.
2: Sì, penso che la solitudine sia una cosa molto, molto fluida e quindi l'ho descritta in questa maniera. All'inizio volevo scrivere una storia che parlasse d'amore e di solitudine. E per farlo ho utilizzato molte immagini che riguardano l'acqua, perché sia l'amore che la solitudine possono prendere forme differenti, anche a partire dall'individualismo occidentale, ma anche pensando alla spiritualità orientale.
1: And I began to think of all the divides in our modern world as a kind of loneliness, the rifts between nations, between classes, between race, all is loneliness.
2: Sì, e poi ho pensato anche alle divisioni che ci sono nel nostro mondo, le divisioni tra nazioni, tra classi, tra razza. Queste sono tutte tipologie di solitudine.
1: So I was talking about the solitude of and the loneliness. In Italian it's the same word, I know, which is interesting. But I was trying to talk both about that displacement of those who've been uprooted from their country, going back also, by the way, to the, you could call it the displacement that's a result of a colonial history, and also what you're speaking about, the absolute loneliness, the kind of existential loneliness anyone, anywhere in the world could feel.
2: Sì, è interessante tra l'altro il fatto che in italiano la parola solitudine sia una sola, mentre invece in inglese abbiamo sia solitude che loneliness. Ho pensato allo sradicamento di chi è costretto a lasciare il proprio paese, ma ho pensato anche al dislocamento che deriva dal nostro passato coloniale e che quindi diventa poi una questione di tutto il popolo. E però c'è anche la solitudine esistenziale del singolo.
0: E, senta, Kiran Desai, lei ha parlato di sradicamento. Volevo chiederle in che modo, e prima ha anche detto che si diventa un fantasma per se stessi. Ecco, in che modo ha trasfigurato, forse in modo quasi magico, quasi fantasmatico, il concetto di immigrato e di immigrazione? Come lo ha reso materia letteraria?
1: Yes, this was interesting to me because I didn't think that the book would enter into a more esoteric world. But then it was natural when you're talking about people who feel their sense of self dissolving and becoming many different things.
2: Sì, beh, interessante perché non avevo iniziato scrivendo il libro con l'intenzione di trattare questi temi più esoterici, però alla fine è diventato naturale quando parli di persone che si ritrovano ad essere così distanti dal proprio paese.
1: So the edges of reality dissolve a bit when you are in this state?
2: E quindi i bordi della realtà si dissolvono un pochettino quando sei in questo stato.
1: And I would say that the vocabulary of immigration, of translation, and of artistic life, writer's life, all overlap.
2: E quindi penso che il vocabolario degli immigrati poi abbia si sovrapponga a quello artistico e a quello degli scrittori.
0: Senta, Desai, Sonia e Sunny, i protagonisti, si incontrano, non faccio anticipazioni, però si incontrano solo dopo qualche centinaio di pagine. Prima lei ne racconta le rispettive solitudini. Ecco, i due ragazzi andando via dalla loro terra, dalla propria cultura, in che modo sentono la loro identità quasi frantumata, creandone poi un'altra o altre? Altre, come è successo a loro due.
1: Yes, Sonia and Sunny meet on an overnight train to their grandparents' home, I think around page 270 of the book. So, quite a way into the novel.
0: In italiano circa 300.
2: Ecco, sì, infatti Desai dice appunto che Sonia e Sunny si incontrano su un treno notturno, stanno entrambi andando dai loro nonni, e nella versione in inglese del libro questo succede a pagina 270.
1: And Sunny has been brought up to leave India. He's very westernized. He comes from a very westernized family, so much so that the center has always been placed outside of India. So you could say that he was brought up with a degree of displacement.
2: Sì, Sunny è stato cresciuto per lasciare l'India, è stato cresciuto in una famiglia occidentalizzata e il centro della sua vita è sempre stato in realtà fuori dall'India, e quindi in un certo senso si può dire che lui è cresciuto con questo senso di dislocamento già dentro di sé.
1: And Sonia is interesting because she actually has been displaced from her sense of self by a very, very abusive relationship.
2: E invece Sonia, a differenza di Sunny, si sente dislocata a causa di una relazione molto abusiva nella quale è rimasta intrappolata.
1: And that has turned her into a ghost.
2: E questo l'ha resa un fantasma lei stessa.
1: So I was following these two characters who are looking for love, looking for a sense of belonging, for home, at the very time their sense of self is becoming ever more fluid and transforming.
2: E quindi abbiamo questi due personaggi che stanno cercando l'amore, che cercano un senso di appartenenza proprio nel momento in cui la loro percezione di se stessi sta diventando più fluida.
1: So I think at one point Sonia says, if you don't have love, you don't exist. But how do you have, you don't exist without love? But you have to exist to have love. That's the difficulty.
2: E quindi Sonia dice che non può esistere senza amore, ma devi esistere per avere l'amore, e quindi è qui dove si trova la difficoltà.
0: Senta, è esattamente una grandissima storia d'amore, al suo modo molto romantica, ma è anche una saga familiare narrata con ironia. Ecco, che mondo pieno di parentele, di intrighi e di commenti ha voluto raccontare, e quanto è peculiare dell'India rispetto a una famiglia anche grande ma occidentale?
1: This is a lovely question, because I think, you know, with a Indian love story, I don't see how you could leave the family out.
0: Also in Italy.
2: Sì, questa è una domanda davvero, davvero molto bella, grazie, perché se si scrive una storia d'amore ambientata in India, è impossibile lasciare fuori la famiglia.
1: And even if the family is not physically present, they are so present in the absence.
2: E anche se la famiglia non è fisicamente presente, rimane comunque molto presente in realtà nell'assenza.
1: So in a way, Sunny and Sonia's story is not their own. It is influenced by all the stories around them and all the different love stories around them.
2: E quindi in un certo senso la storia di Sunny e Sonia non è la loro, è influenzata dalle storie e dalle storie d'amore che hanno intorno.
1: So this allowed me to go back several generations to my grandparents' time, who, you know, my father's side, they would have married at age 16 and age 13, and they would never have used the word love.
2: Sì, e questo mi ha permesso poi di tornare alla generazione, ad esempio, dei miei nonni, perché appunto, per esempio, i genitori di mio padre si sposarono che avevano 13 e 16 anni e nessuno avrebbe utilizzato la parola amore per descrivere la loro relazione.
1: And that allowed me to trace then from that generation to my parents, to mine, to Indians who are living a cosmopolitan life out in the big world, who may be flying to have, as you said, a vacation together in Italy.
2: E quindi poi dalla generazione dei miei nonni si passa a quella dei miei genitori e alla mia, quindi indiani cosmopoliti che, come hai detto tu, arrivano poi in viaggiano e volano per fare vacanze in Italia, per esempio.
1: And yet, of course, those grandparents still exist in their minds.
2: E i nonni comunque rimangono una presenza molto forte nelle loro menti.
0: Senta, Kiran Desai, c'è un amuleto che è importante nel dipanare le storie. Perché ha inserito un oggetto magico, quasi superstizioso, nella narrazione e come questo oggetto resta valido nella contemporaneità della storia?
1: Yes, I think all cultures are rooted in magic. And even when I go around in Italy and I look at all the museums, and you can see amulets and relics and little paintings, you know, that are talismans.
2: Sì, penso che tutte le culture trovino le loro radici nella magia, anche per esempio l'Italia, mi viene in mente quando vado in un museo italiano e vedo questi amuleti, queste reliquie, questi quadri, e sono tutti dei talismani in realtà.
1: Even in modern life we have to keep evil spirits away.
2: E anche nella vita moderna dobbiamo tenere lontani gli spiriti maligni.
1: And as someone who's a traveler, these little symbols become so important when you are traveling through unknown territory.
2: E quando viaggi attraverso territori sconosciuti, in quanto viaggiatrice è importante tenere vicino questi simboli.
1: But interestingly, the little amulet, the magical amulet in my book is based on a painting by a wonderful Italian painter who works in India called Francesco Clemente.
2: Ma è molto interessante perché l'amuleto che si trova nel mio romanzo è un dipinto di un artista italiano che lavora in India e che si chiama Francesco Clemente.
1: So it's interesting because I think he comes to India to paint, and I'm of course a traveler from India here, and somehow those two worlds crossed in this little magical talisman of a creature without a face.
2: E è molto divertente pensare che lui è andato in India per dipingere e io mi trovo ora qui per presentare il libro. Sono una viaggiatrice dall'India e questi due mondi si sono incrociati nel talismano che è il dipinto di questa creatura senza un volto.
0: Senta, Kiran Desai, lei prima, riferita a Sonia, la protagonista del romanzo, citava una sua frase: non puoi esistere senza amore. Che tipo di amore ha raccontato tra Sonia e Sunny? In che modo è bellissimo ma anche spaventoso?
1: Well, you spoke also about grandparents. I spoke about my grandparents and was thinking that at one time in India, people were always where they were supposed to be, and a love story would be rooted in one community, one class, one place, one religion.
2: Sì, parlando dei miei nonni, c'è stato un periodo in cui in India le persone erano dove dovevano essere, le storie erano radicate in una comunità, in una classe, in una sola religione.
1: And now it seems so much a matter of chance who you might meet.
2: E ora invece mi sembra che sia solo una questione di fortuna le persone che puoi incontrare.
1: And we don't know whether it's chance or fate.
2: E non sappiamo dire se sia fortuna oppure fato in realtà.
1: So Sunny and Sonia keep asking themselves, why this person? Why not someone else? Why this place? Why not another place?
2: E quindi due ragazzi, Sunny e Sonia, continuano a chiedersi perché questa persona e perché proprio questo posto.
1: So there's that fragility But at the same time, they also realize when they meet for the first time that they sense that they are also somehow like their grandparents, that there is something deep there that is as old and as steady as that, as if all, as if it is fated just because of where they come from.
2: E il rapporto tra di loro è molto, molto fragile, però la prima volta che si incontrano sentono poi di essere come i loro nonni, che tra di loro ci sia qualche cosa che è altrettanto antico e altrettanto fermo e altrettanto dettato dal fato.
1: So in 100 years ago they would have met and married quite simply, but now in our age it takes them some 700 pages.
2: 100 anni fa si sarebbero incontrati e sposati in maniera piuttosto semplice e veloce, e invece ai giorni nostri gli ci vogliono 700 pagine per farlo.
0: Sì, un viaggio narrativo bellissimo, davvero bellissimo. Un'ultima domanda. Lei ci ha messo 20 anni a scrivere questo romanzo. Che esperienza è stata? What was it like?
1: You know, it was blissful. I think it seemed like such a privilege to exit real life and exchange it for artistic life.
2: Beh, è stato un periodo quasi di beatitudine, perché è un privilegio vero poter lasciare la vita vera per entrare in quella della letteratura.
0: E come è nata l'idea di questo romanzo e di questi due personaggi?
2: How did the idea of the book was born and of the two characters as well?
1: The book was born, I think, years ago, when I was a foreign student in the United States and was lonely in college in very snowy landscape of Vermont. And that was where I first read books like Anna Karenina.
0: Oh.
2: Sì, l'idea in realtà è arrivata anni fa, quando ero io stessa una studentessa straniera negli Stati Uniti e mi sentivo molto sola nel nevoso college del Vermont in cui studiavo, e quella fu anche la prima volta in cui lessi libri come Anna Karenina, per esempio.
1: Yeah, and also, by the way, Calvino and books like that who had deeply influenced me. And I wanted to put a book on the shelf alongside those books.
2: E tra l'altro, tra gli altri libri che mi hanno molto influenzata, c'è anche Calvino, e quindi il mio desiderio era quello di scrivere un libro che potessi poi mettere sulla mensola insieme a questi altri romanzi.
0: Grazie Kiran Desai, e grazie a Matilde Castagnoli che ha tradotto per noi le sue parole. Vi ricordo il titolo, La solitudine, di Sonia e Sanni, di Kiran Desai, a Delphi Edizione. Io vi saluto con Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Seccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Giovanna Savignano in regia. La parte tecnica con noi Simone D'Arrigo e Luca De Ioris. Farnet torna lunedì alle 15. Adesso lasciamo la linea a 6 gradi. Un saluto da Florinda Fiamma. Ciao.

0: 6 gradi.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi è Davide Gabrielli in console, accanto a lui Luigi Iavarone in regia. Ricordo, il programma è a cura di Nicola Catalano. Come sempre in apertura vi ricordiamo il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, è il 335 56 34 296. 6gradi@rai.it per le vostre scalette. Oggi porta la firma di Francesco Mandica e parte da un ricordo che ci sembra assolutamente inevitabile per uno dei più importanti musicisti italiani, anni che purtroppo è scomparso proprio oggi a Napoli, ovvero James Senese. Gaetano Senese, nato nel 1945, che ha avuto una lunghissima carriera con molte fondazioni, con molte formazioni, la più famosa sicuramente sono gli Showmen, e ancora più famosa e sicuramente tra le cose più interessanti degli anni 80, 70, 80 è Napoli Centrale, una formazione jazz rock che ha voluto insieme a Franco Del Prete, che all'inizio ha avuto anche un giovane Pino Daniele come bassista, e che ha registrato vari album. Il secondo di questo si chiama Mattanza, del 1976, tutti i testi di Franco Del Prete, le musiche appunto di James Senese, che vorrei ricordare anche una scena meravigliosa con Lello Arena, in cui lui viene intervistato utilizzando delle domande scritte per una donna, ed è una cosa esilarante. Lui era veramente bravo anche come attore. Quindi, ricordando James Senese, Napoli Centrale, da Mattanza, chi fa l'arte e chi sa accatta.

ed era Napoli Centrale, Chi fa l'arte chi sa accatta, dalla Mattanza, un album del 76 in cui era perfettamente riproposto questo stile, in qualche modo vicino ai Perigeo e Weather Report, ma con in più appunto l'anima di Napoli. Loro facevano parte di quel bel movimento che vedeva da una parte Roberto Simone con la nuova compagnia di canto popolare, lo stesso Pino Daniele, dunque questa rivoluzione partenopea che voleva fondere varie musiche, in questo caso ovviamente il jazz. Era un album nel quale suonavano Kelvin Bullen al basso, naturalmente Senese voce e i sax, Marvin al bugalù, Franco Del Prete, Pippo Guarnera. Il passaggio, dopo aver ricordato James Senese, recentemente scomparso, è attraverso il tastierista newyorkese Mitchell Foreman, che ha suonato sia con Senese in Passepartout che con Mel Tormé, The Classic Concert Live. E così arriviamo a una delle voci più note del panorama jazz e non solo statunitense. Era chiamato La Nebbia di Velluto, questo era il suo soprannome ovviamente per il tono della voce. Nato a Chicago il 13 settembre del 25, è morto il 5 giugno del 1999 a Los Angeles. Ha avuto una lunghissima carriera, anche perché è iniziata molto presto, e ha suonato con molti musicisti, sia come batterista, sia peraltro come cantante, per cui è più famoso. Ricordiamo che dal 42 al 43 ha fatto parte di una band, e vorremmo averli visti, guidata da Chico Marx dei Marx Brothers. Ed è stato poi cantante e batterista, oltre che arrangiatore, e fece un debutto cinematografico addirittura con Frank Sinatra in un musical, Iger and Iger. Quello che ascolteremo, in questo caso con la voce di velluto appunto di Mel Tormé, è Don't You Go Away Mad, una canzone composta da Illinois Jacket, pubblicata per la prima volta nel 49 e che adesso noi ascoltiamo dalla voce di Mel Tormé.

Don't you go away mad, Mel Tormé, e c'è qualcuno che ci scrive The Really Voice, altro che Frank, cioè addirittura ci abbiamo un partito a favore di Mel Tormé contro Frank Sinatra, e altri messaggi che riguardano invece James Senese, ricordiamolo ancora, ho visto Senese a un concerto a Villada 3 estati fa, che grande energia e che intimità quando ricordava Pino Daniele. Bello pensare che ora suonino di nuovo insieme. Per certi versi, altro messaggio, il Roland di Napoli centrale ricorda Sweet Night del Weather Report. E noi proseguiamo ricordando che Mel Tormé è stato quello che si definisce un bambino prodigio. Ha iniziato prestissimo a calcare, diciamo, i palcoscenici come batterista, lo abbiamo detto, e anche come cantante. E questo lo avvicina a molti altri, forse il primo nome che viene in mente è quello di Mozart. Ma in questo caso arriviamo a Camille Saint-Saëns, che appunto ha iniziato giovanissimo a esibirsi e a comporre addirittura. Aveva l'orecchio assoluto, che è una cosa che capita a uno su credo 20 o 30 mila persone, e fu il primo pezzo che scrisse, fu un brano del 1839, giovanissimo, e tanto è vero che appunto già a 3 anni aveva dimostrato una certa predisposizione musicale. Questo ci permette di arrivare al suo concerto per violoncello e orchestra numero 1 in La minore opera 33, composizione del 1873, come spesso succede, dedicata a un bravissimo virtuoso di questo strumento, e noi sappiamo che è Auguste Tolbecque, appunto il dedicatario, e fu eseguita per la prima volta il 19 gennaio 1873 a Parigi presso la Società dei Concerti del Conservatorio, e in questo caso l'ascoltiamo invece in una celebre esecuzione. Forse è l'album più venduto di Jacqueline Dupré ancora oggi, insieme a Daniel Barenboim. Questo appunto è il concerto per violoncello e orchestra numero 1 in La minore di Camille Saint-Saëns.

Saint-Saëns, tra l'altro, aveva curato una serie anche di concerti importanti, e nella stessa sala si è esibito anche forse il più noto pianista jazz di questo secolo, anzi dello scorso secolo, che è Keith Jarrett. Tanto è vero che esiste un album, Paris Concert o Paris Concert, che è dal vivo appunto alla Salle Pleyel 1988. Questo ci permette di arrivare a un disco che ha registrato invece praticamente in casa con il suo amico e sodale Charlie Hayden. Il titolo del disco è Jasmine. Questa registrazione è stata fatta nel mio piccolo studio, ha un suono molto asciutto. Non suonavamo da 30 anni, ma è successo qualcosa di magico. Ho invitato Charlie e sua moglie a casa mia per una jam session per qualche giorno, senza garantire che avremmo avuto qualcosa che avremmo potuto pubblicare. E questo è il risultato. No Moon at All.

Per essere una jam session a casa, niente male, è vero, questo incontro. Keith Jarrett, Charlie Hayden, Nome una Dolda, Jasmine. Tra i vincitori del premio Leonie Zonning, ovviamente c'è Keith Jarrett. Ricordiamo, è un premio che viene dato a Copenaghen, naturalmente per interpreti, direttori d'orchestra e in genere chi si occupa di musica classica, dalla fondazione Leonie Zonning per la musica. Nel 2004 è toccato appunto a Keith Jarrett, nel 2006 a Yo-Yo Ma, che adesso troveremo insieme a Rosa Passos, una cantante e musicista brasiliana nata a Salvador nel 1952, in questo caso con un classico assoluto, Chega de Saudade.

Bella versione registrata da Rosa Passos insieme a Yo-Yo Ma al violoncello per questa scega dei Saudagi contenuta nell'album Amorosa. Ci sono dei musicisti che hanno degli strumenti così importanti che hanno un nome. In particolare Yo-Yo Ma suona un violoncello Domenico Montagnana, veneziano del 1733, chiamata Petunia. Ebbene, anche Eric Clapton ha una chitarra particolare, è la sua Blackie, è una Fender 56-57, anche perché è nata dalla fusione di tre diverse chitarre, appunto dal 56 al 57, ovviamente tutte Fender Stratocaster. La storia è che lui aveva acquistate sei, tre le regalò, tra l'altro una a George Harrison e una a Stevie Winwood, e con le altre tre fece appunto questo specie di Frankenstein musicale che vediamo che spesso imbraccia sulle copertine dei suoi album. Quello che ascolteremo è un bellissimo album del 1974, che era il suo indirizzo, peraltro, negli Stati Uniti. Era appena uscito dal periodo della cocaina e incise questa leggendaria versione di I Shot the Sheriff.

0: E ricordiamo al basso almeno Carl Rattle, che sarebbe colui che lo ha aiutato in qualche modo a uscire da un periodo di depressione facendogli ascoltare dei nastri, da cui appunto sarebbe nato questo 461 Ocean Boulevard, l'album della rinascita di Eric Clapton, con questa versione di I Shot the Sheriff, che è il modo con cui da questa parte del mondo abbiamo conosciuto i Wailers e Bob Marley. Hanno eseguito cover di Bob Marley, dunque questa che abbiamo ascoltato, ma anche Erykah Badu, e infatti sarà il nostro ultimo ascolto con il suo primo album, Baduism, uscito nel 1997, un grande successo, addirittura Rolling Stones lo considera al 90° posto di 500 migliori album di sempre. Appletree.
1: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, that food you eat? No.

Apple Tree, ed era Erika Badu a chiudere questa scaletta che abbiamo aperto per ricordarlo con James Senese e in particolare Napoli Centrale. Scaletta firmata da Francesco Mandica che poi è proseguita dopo Napoli Centrale con Mel Tormé, quindi Camille Saint-Saëns, attraverso il fatto che entrambi erano bambini prodigio, e poi Sal Playel ci ha portato a Kirk Jarrett, i vincitori del premio Leonine Sonning a Rosa Passos, e quindi strumenti con un nome, un soprannome, Eric Clapton, e quindi attraverso le cover di Bob Marley. È tutto per oggi. Dunque, a me non resta che ringraziare Davide Gabrielli, che è stato con noi in console, e Luigi Avarone, che ci ha seguito in regia. L'appuntamento è per domani, come sempre, alle 18, e come sempre a questo punto vi auguro un buon ascolto.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Io non ho paura di conoscere la mia stirpe!
3: Dalla suggestiva cornice del Teatro Greco di Siracusa, quattro appuntamenti dedicati a grandi opere immortali. L'Alcesti di Euripide con la regia di Filippo Dini.
4: Lei è morta per te!
3: E la trilogia Sofoclea diretta da Robert Carsen.
5: Da sepoltura al morto con queste tue mani insieme alle mie!
6: Le parole che dirò non saranno cieche!
3: Fato e Redenzione, ogni sabato 21 e 20, Rai 5.
0: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Venezuela lotta contro il tempo per estrarre le persone intrappolate sotto le macerie. Sale il bilancio delle vittime, quasi 600 morti, 3.000 i feriti, oltre 50.000 i dispersi. Nel sisma hanno perso la vita anche 3 italiani e sono 35 i connazionali di cui si sono persi i contatti. Ancora caldo torrido in Europa, temperature fino a 50 gradi. In Italia aumentati gli accessi ai pronto soccorso, il picco di calore nel fine settimana, 18 città da bollino rosso. Giornata internazionale contro l'uso di droghe. Un giovane su 4 ha assunto stupefacenti. Mattarella, meritorio chi esce dalla dipendenza e conquista il proprio futuro. Spettacolo in salute, in crescita concerti e cinema, film italiani nella top 10. Bene anche lo sport, effetto Sinner per il tennis, aumentano gli appassionati che assistono agli incontri. Un cordiale buonasera da Lucrezia Scardini. Si aggrava dunque il bilancio di ora in ora delle vittime del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. 589 morti, circa 3.000 feriti, come abbiamo già detto nei titoli, sono numeri che però vengono riferiti dalla presidente ad interim Rodriguez. Lotta contro il tempo dunque per i soccorritori, nella speranza di trovare qualcuno ancora vivo sotto le macerie. Comunque sono in arrivo aiuti internazionali dall'Italia, partono medici, vigili del fuoco, volontari, aiuti umanitari. Tra le vittime dicevamo anche italo-venezuelani. Sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
3: Il bilancio non ufficiale fotografa una cifra tragica. Ci sono 50.000 dispersi accertati sulla piattaforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, piattaforma creata dai familiari dei dispersi per pubblicare foto e luoghi e ritrovare i propri familiari dopo il blackout. In questa fase il governo post Maduro ha consentito ai cittadini di usare i social network per cercare le persone scomparse, vietato fino al momento del terremoto. Dalle macerie continuano ad arrivare voci di persone intrappolate, ma i soccorritori denunciano: stiamo lavorando con le mani perché non abbiamo alcun tipo di equipaggiamento per salvare le persone. La gente sta morendo sotto le macerie, non abbiamo nemmeno gli strumenti per spegnere gli incendi. Siamo ancora dentro la finestra critica delle prime 72 ore, quella in cui le squadre di soccorso concentrano tutti gli sforzi, ma col passare del tempo le speranze purtroppo si affievoliscono. Il ministro Tajani ha comunicato che sarebbero 3 gli italo-venezuelani trovati morti tra le macerie, sono 5 feriti e 35 dispersi di una comunità che nella Guaira conta 10.000 persone, ha detto l'ambasciatore italiano a Caracas.
2: Ancora tensione nello stretto di Hormuz. Secondo il presidente degli Stati Uniti Trump, l'Iran ha violato il cessate il fuoco scagliando 4 droni contro navi in transito. Uno avrebbe colpito un cargo. L'accusa arriva poche ore dopo che Teheran aveva confermato l'apertura di una linea di comunicazione diretta con Washington proprio per prevenire incidenti e tensioni. Ed ora in Libano, dove Israele non allenta la morsa nel sud del paese. Anche qui la tregua per il cessato il fuoco tentenna, sostanzialmente non regge. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver eliminato 7 terroristi di Hezbollah che avevano trasferito armi nell'area.
4: Sembra farsi ogni ora più fragile il cessate il fuoco lungo il confine tra Israele e Libano. Nel sud del paese dei Cedri sono tornati a risuonare colpi di artiglieria. Si sente di nuovo il rumore dei bombardamenti. 7 le persone uccise. Secondo Israele si tratta di combattenti di Hezbollah. La milizia invece sostiene fossero civili. La tensione cresce quando l'esercito israeliano lancia volantini per avvertire la popolazione dell'imminenza di un possibile attacco. La regione più colpita è quella attorno a Nabatieh, roccaforte di Hezbollah, dove oggi si celebra l'Ashura, la commemorazione del martirio di Hussein, nipote del profeta Maometto. A Beirut la processione si dirige verso Dahieh, il quartiere generale del movimento, duramente colpito dai bombardamenti. Per Hezbollah è l'occasione per mostrare il sostegno che ha ancora nonostante la guerra. Alcuni fedeli si battono il petto, altri si autoflagellano per ricordare il martirio di Hussein. Ci sentiamo vincitori perché abbiamo costretto Israele a fermarsi e ora lo costringeremo a ritirarsi, dice Zahran, adolescente che sventola la bandiera dei combattenti. Spera che l'Iran mandi i fondi necessari per ricostruire i palazzi distrutti. Da Beirut con Massimo Vasciabeo, Azzurra Meringolo, GR3.
2: La pace al centro del secondo concistoro straordinario voluto da Leone XIV. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore, dice il Papa, ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche, ha detto Prevost durante l'omelia che ha aperto l'assemblea dei cardinali arrivati da tutto il mondo per la 2 giorni di incontri voluti per parlare di rapporti internazionali, enciclica, sinodalità. E parliamo del caldo. Continua l'emergenza in gran parte d'Europa. Temperature sopra la media della Gran Bretagna e la Germania. In Francia è morto un altro bambino, il quarto, aveva appena 18 mesi. Era anche lui all'interno di un'auto lasciata sotto il sole. E sale a 55 il numero delle vittime da annegamento in fiumi e laghi. Sospeso il Pride di Parigi. In Belgio annullata la rievocazione della battaglia di Waterloo. Nel Regno Unito allerta rossa per il terzo giorno consecutivo. E l'ondata di calore investe anche la Germania, dove oggi si sono sfiorati i 40 gradi. Si sfioreranno i 40 gradi anche in Italia nel fine settimana, poi da martedì, secondo gli esperti, l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi.
0: Siamo vicini al picco di questa lunga ondata di calore. Tra domenica e lunedì attesi valori sopra i 40 gradi, ma già oggi sono 18 le città da bollino rosso, tra cui Roma, Milano, Firenze e Bari. Nei grandi centri, per il caldo, aumentati del 10-15% gli accessi ai pronto soccorso. Tante le iniziative per far fronte all'afa, tutelando anziani e fragili. A Napoli aperte le chiese monumentali più fresche per offrire accoglienza e rifugio. Condizioni di sofferenza anche in montagna, sui ghiacciai delle Alpi, zero termico sopra i 4.500 metri. Bernardo Gozzini, meteorologo, direttore del consorzio CNR LAM.
5: Sabato avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, mentre nella giornata di domenica ancora di più, avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì, poi da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
0: Con la prospettiva dunque di un significativo calo termico. Daniele Morgera, GR3.
2: Il pericolo costituito dalla droga è grande, per combatterlo serve uno sforzo corale del Paese, quanto ha detto il presidente Mattarella durante la cerimonia di questa mattina al Quirinale, dedicata proprio a questa giornata. Il capo dello Stato poi ha ringraziato le comunità che ogni giorno lavorano per il recupero dei tossicodipendenti. Sentiamo le parole del capo dello Stato.
6: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più: curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
2: E quindi 26 giugno è la giornata, dicevamo, mondiale contro le droghe. Il 23% degli studenti minorenni ne ha assunta almeno una. E questo che emerge dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia.
7: Uno studente minorenne su 4 dichiara di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso del 2025 e dopo la flessione osservata nei 2 anni precedenti si assiste ora ad una ripresa dei consumi di numerose sostanze, tra cui i potentissimi cannabinoidi sintetici e i nuovi oppioidi, mentre la cannabis, pur restando la sostanza più diffusa tra i giovani, mostra un lieve calo. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
8: Sono vari gruppi, il più diffuso è quello dei cannabinoidi sintetici, ma ce ne sono tantissime, vengono assemblate in laboratori fai da te, quindi veramente non sappiamo che cosa c'è dentro e quindi ci sono moltissime intossicazioni anche al primo utilizzo. L'altro problema appunto è la sottovalutazione, un cannabinoide sintetico che è molto più potente e che gli fa degli effetti completamente differenti, soprattutto nei ragazzini questa cosa scatena degli episodi di panico. E poi c'è il problema che sono difficilissime da identificare, quindi bisogna creare conoscenza, cultura del rischio, in modo che i ragazzi non ci si avvicinino.
7: Mauro Zanda, GR3.
2: Dati Istat su PIL e occupazione, nel 2025 il Mezzogiorno è cresciuto più del Centro-Nord, il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,6% contro lo 0,5% del resto del Paese. L'incremento dell'occupazione è stato dell'1,5% sopra la media nazionale dell'1,1%, grazie soprattutto ai servizi e al commercio. Vi parliamo adesso di un attacco hacker avvenuto lo scorso ottobre sulla piattaforma telematica di Trenitalia, carpiti alcuni dati personali dei clienti.
9: Trenitalia assicura comunque che non sono state carpite informazioni sulle carte di pagamento come il numero della carta, la scadenza e il codice di sicurezza, nemmeno i dati di accesso agli account e le credenziali. Quello che è stato violato sono altri dati dei clienti legati all'acquisto del biglietto, il nome, la mail e il numero di telefono. L'attacco hacker è avvenuto a ottobre dello scorso anno, ma ci sono voluti diversi mesi per fare gli accertamenti necessari e individuare i passeggeri colpiti, che Trenitalia ha quindi provveduto a informare adesso nel rispetto della normativa vigente. Cosa si rischia? Il pericolo è quello di contatti ingannevoli con i quali, facendo leva sulle informazioni carpite, si cerca di ottenere altri dati più sensibili. Per questo Trenitalia consiglia di prestare particolare attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziari o contengono link o allegati strani o inattesi. Secondo le associazioni dei consumatori, infatti, il rischio di phishing mirato persiste tuttora, come anche i dubbi sulla sicurezza delle reti informatiche. Fabio Comini, GR3.
2: Chiudiamo con il rapporto presentato a Roma, il rapporto SIAE 2025 sul settore degli spettacoli. In Italia risulta in crescita, dai concerti al cinema allo sport. La nostra intervista al presidente della SIAE, Salvatore Nastasi.
10: Qual è il dato più significativo che emerge dal rapporto SIAE 2025?
11: È la crescita del valore complessivo. Nel 2025 la spesa per lo spettacolo ha raggiunto 4,3 miliardi di euro, con un 7% in più rispetto al 24. Il pubblico non è cresciuto in quantità, ma ha speso di più e ha selezionato esperienze percepite come più significative.
10: C'è stato un record dei concerti live?
11: I concerti dal vivo superano per la prima volta il miliardo di euro di spesa, diventando praticamente il principale motore economico dello spettacolo in Italia.
10: Com'è invece la situazione film al cinema?
12: I diamanti!
11: Per fortuna il cinema tiene sul piano economico. Il fenomeno che emerge dal rapporto con più evidenza è che nei primi 5 mesi del 2026 abbiamo addirittura il 20% di pubblico in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con un segnale molto positivo. Tornano i film italiani nella top 10.
10: Il calcio resta centrale, ma si è registrato un boom del tennis.
11: Il fenomeno Sinner non può essere dimenticato. Pensate che il tennis ha avuto un boom. 30,7% di spettatori, ovviamente gli atleti italiani ci hanno molto aiutato.
10: Aurelia Carafa, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia e regia Stefano Velli. Questa edizione è stata coordinata e condotta da Lucrezia Scardini, che vi augura buon proseguimento di ascolto con Hollywood Party.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
14: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
15: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:58 minuti sulla 1 la Roma-Napoli. Sono 7 km di coda per un incidente avvenuto tra la A24 e Valmontone in direzione di Napoli. Per le altre notizie spostiamoci al nord-ovest sulla 12 code tra Brugnato e Sarzana per un altro incidente risolto peraltro, quindi con code in diminuzione. Ancora code tra Chiavari e Rapallo e poi sulla 7 code per 3 km per un altro incidente avvenuto tra Castelnuovo Scrivia e la diramazione per Predosa. Purtroppo sono tanti gli incidenti stradali segnalati in queste ore nel nostro paese. Sulla A26 code tra Ovada e Masone, sulla tangenziale nord di Torino code tratti tra Stadio e la tangenziale sud, sulla tangenziale di Milano invece abbiamo code tratti tra Gobba e Monlue, code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra Milano Est e la tangenziale est di Milano, sulla A4 la Milano-Brescia, sempre sulla A4 coda tratti tra Padova Ovest e Padova Est, e siamo sulla Firenze-Roma, code per un veicolo in avaria tra Fabbro e Attigliano, sulla A24 nel tratto urbano, e siamo dunque nella capitale, coda tratti tra Portonaccio e via Togliatti, infine sulla tangenziale di Napoli code tra Vomero e Fuorigrotta. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.

0: Maps. Musica, arte, poesia e spettacolo torna alla scoperta delle meraviglie di Siracusa e della stagione 2026 del Teatro Greco,
1: dove arte e mito hanno trovato casa.
0: Con Rachele Renna, un viaggio oltre il palco e il territorio, nel cuore della tragedia greca.
1: Un viaggio fatto di sconfinamenti.
0: Maps, sconfinamenti. Questa sera 23:20, Rai 5.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, eccoci qua, siamo arrivati all'ultima puntata di Hollywood Party qui dal cinema ritrovato
6: Dario
5: Bologna
6: Zonta.
5: Ed Giancarlo Mancini, e salutiamo subito con molto piacere e felicità Pietro Marcello.
7: Ciao a tutti.
5: Che in questa infilata di ospiti che abbiamo avuto questa settimana chiude alla grande una settimana
6: bella. E che ci racconterà una sua passione.
5: Beh, un grande omaggio a un regista che Pietro ha amato e che ha omaggiato, tra l'altro, con un film bello, molto bello, che si chiama Il silenzio di Pélechon. Questo è quello che accadrà.
6: Avremo anche altri ospiti.
5: Sentiremo la voce
6: di Wim Wenders
5: che parlerà di Summer in the City.
6: Ieri è stata la giornata di Wenders.
5: L'abbiamo intercettato nella presentazione, quindi ve lo restituiremo. Insomma, tante altre cose.
6: Sì. E poi parleremo anche di Barbara Stanwyck, alla quale qui al Cinema Ritrovato hanno dedicato una bellissima retrospettiva.
5: Sì.
6: E quindi tanti ospiti, tanti argomenti.
5: Allora, ieri cosa è accaduto? È accaduto che in Piazza Maggiore siamo stati fino all'una a vedere New York di Scorsese, nella versione full, integrale, 166 minuti, quindi con tutto il musical, che sta a due terzi del film, quasi nel prefinale. Sono 20 minuti di musical, no? Sono 20 minuti. Quella veramente è una specie di...
6: Lo dici perché ti vedo un po' provato.
5: Beh,
6: oggi,
5: è stata un'esperienza piena, devo dirti che... Comunque, come se fossimo in un film di Tornatore, tutta la piazza alla fine di New York, cioè la canzone cantata lì, è esplosa in un applauso, come fossimo in un concerto.
6: In un applauso che era anche liberatorio.
5: Era un applauso perché
6: liberatorio
5: quel brano,
6: nel senso catartico.
5: Catartico. Quel brano arriva nel finale ed è il film comunque... Arriva dopo Taxi Driver, un film in cui Martin Scorsese va fuori budget, due mesi di depressione perché non riesce a contenere un progetto importantissimo. Lui stesso dice, dopo i vari premi presi con Taxi Driver, mi ero montato la testa e quindi ho esagerato.
6: Però parliamo di Scorsese in quel film, della sua passione per il grande melodramma della Hollywood degli anni d'oro, Minnelli.
5: Ricordiamo
6: non
5: che
6: a caso, infatti,
5: parliamo di una versione
6: Minnelli.
5: Restaurata, splendente come tutte quelle che vedremo.
6: Vogliamo iniziare sentendo un po' di musica?
5: E vai.

0: Right Now dei Free usciva oggi nel 1970 l'album Fire and Water, che conteneva appunto All Right Now. E adesso, Dario,
1: corretto,
0: cominciamo con...
1: Sì, perché stasera in Piazza Maggiore, quindi l'evento clou più importante, quello sicuramente con più persone, perché parliamo di migliaia di persone che vedono i film, e ci sarà un omaggio appunto al regista armeno Pelechan, e sarà introdotto da Pietro Marcello. Pietro Marcello ha incontrato, conosciuto, amato, visto i film di Pelechan, lo ha omaggiato con il film che ho citato prima, e quindi...
0: Il silenzio di Pelechan.
1: Il silenzio di Pelechan. E vorrei tanto chiedere, considerando che appunto ci ascoltano da casa, Pietro, quando è che tu hai visto, incontrato i film di... Cioè, come hai conosciuto, non tanto la persona, proprio il cinema di Pelechan, i suoi film? Quando, in che anni e perché all'epoca, immagino, giovane regista, ti hanno così colpito?
2: Ho scoperto Pelechan ai tempi del Passaggio della Linea, durante le riprese del Passaggio della Linea, perché lui aveva realizzato un film che si chiama Fine, che è circa 4 minuti, 5 minuti, sui treni di questo viaggio che probabilmente... faceva lui per il Caucaso. Restai colpito, ma innanzitutto perché già allora studiavo il cinema sovietico. Innanzitutto la teoria del montaggio, Vertov, Kulashov, e tutto nasce un po' da lì, dal montaggio a distanza, il montaggio contrappuntistico. È così che ho scoperto Pelechan, e poi nel 2010 ho avuto il privilegio di incontrarlo, di poterlo filmare, di passare molti mesi a Mosca, che è stato per me un po' un diploma di scuola, perché non avevo fatto scuole di cinema, e per me rappresentava un po' lo studio, no? Di aver studiato un certo cinema, e in fondo quelli sono state le basi per me per iniziare a fare il cinema, che in fondo è quello che abbiamo fatto un po' tutti noi iniziando. Lo stesso Pelechan si è formato in una scuola
0: leggendaria, Vigic, poi,
2: che
0: no?
2: Era il Vigic. Poi per lui era più difficile perché era armeno, non era figlio della nomenclatura, era più difficile per fare lui film, e il suo primo film fu Nachalo, che era un film fatto con gli scarti degli altri film.
0: Vogliamo raccontare quando lui tenta di entrare nella scuola di Mosca che cosa succede? Tu lo racconti nel documentario, no? C'è uno dei suoi professori che erano un po' gli altri erano un po' titubanti.
2: Nelle immagini c'è Miedvkin Shukshin, Vasily Shukshin, il grande Vasily Shukshin, ma lui era molto legato a Mikhail Rom. Tutti erano legati a Mikhail Rom, perché il grande maestro era Mikhail Rom. Per tutti loro, parliamo di Klimov, parliamo di Kuzieff, parliamo di Konchalovsky, Shukshin, Tarkovsky e tanti altri. Diciamo era una sorta di Rossellini russo.
0: Parliamo della fine degli anni 50.
2: Sì, lui è stato rivoluzionario, Rom, innanzitutto anche per una certa pratica di un cinema attraverso il montaggio contrappuntistico. È stato rivoluzionario. Anche, accanto a lui c'era anche questa donna, che non si parla mai di lei, che era Ludmilla Volkova, che diciamo che aveva seguito... Rom per tanti anni, perché diciamo che lui ha iniziato il montaggio a distanza. Pelechan lo ha teorizzato e lo ha fatto suo attraverso i suoi film. C'è tutta una storia, parliamo di grande cinema, ma noi siamo stati sempre influenzati dalle origini del montaggio, specialmente dei russi. Questo avveniva anche nel cinema durante il ventennio, nel senso che Blasetti ha realizzato
0: Sole di Blasetti.
2: Che con...
0: Diciamo che la grande avanguardia russa degli anni 20 ha formato tutto il grande cinema poi successivo, no?
2: Certo, perché erano poli, c'era Vertov innanzitutto, era Vertov, Kulashov, Eisenstein, ma lui lo faceva con la finzione.
0: Anche perché la
2: riflessione del suono.
0: Anche perché la riflessione formale appunto sul montaggio, sulla forma del film che hanno effettuato in Russia in quegli anni è stata veramente molto profonda. Parliamo di Kuleshov, parliamo di Eisenstein,
2: certo.
0: Parliamo di...
2: Però in fondo ci siamo sempre mischiati, e questa è la continuità territoriale. Lo stesso l'abbiamo fatto con i francesi, il cinema si è sempre mischiato con...
0: Tu hai detto prima che Pelechan è armeno, no? L'Armenia è un popolo che ha vissuto una storia molto particolare nel Novecento, no? Lui come ha interagito con questa storia, con questo...
2: Vabbè, c'è un film monumentale che è Menk, che è Noi, dove racconta il ritorno del popolo armeno, di questo esodo, di questa diaspora, di un film tra i più belli suoi che vedremo stasera. Ecco, è un capolavoro, e noi siamo qui anche perché questi film sono stati restaurati grazie a immagini ritrovate. È molto importante questo, perché Pélechan è stato anche, bisogna ricordare che il suo cinema è stato anche un cinema molto marginale, è stato molto difficile per lui fare il cinema nella sua vita. Parliamo di non oltre, credo, 300-400 minuti di cinema.
1: Complessivi.
2: Sì. Poi bisogna considerare a distanza i suoi film, perché
1: certo,
2: sono così ricchi, così importanti.
1: Ma sempre pensando a quei ragazzi che oggi ci ascoltano e che non conoscono Pélechan, che cosa filmava, cosa, che mondo raccontava Pélechan? Va bene, ne ha raccontati diversi, tu hai citato Fine, però ha incontrato proprio i contadini, ha incontrato dei mondi che ha restituito sostanzialmente, tra l'altro attraverso delle immagini straordinarie e potentissime. Lui che cosa racconta nei suoi film sostanzialmente?
2: Ma lui innanzitutto è anche un teorico del cinema, del montaggio, perché quei studi, lui quando sceglieva di fare un film era tutto ben preciso, paradossalmente aveva già una partitura musicale, sì, prima di iniziare il film. E questo avviene con Fine, che con Le stagioni, per esempio, Le stagioni, dove ci sono tutte le partiture di Vivaldi. Diciamo che lui aveva un rapporto con il suono abbastanza particolare, perché un po' il suono ha creato casini con il cinema, no?
1: L'avvento del suono.
2: È arrivato veramente ai primordi, dove il cinema non aveva ancora sviluppato un percorso ben preciso, e lui non utilizzava suono nei suoi film, nel senso, Le stagioni sono state girate con una Combass senza suono, e a volte utilizzava suoni ad hoc, ma questo è avvenuto anche per i suoi primi cortometraggi, per esempio anche La pattuglia della montagna e Il Nacialo, che è stato il film dove è esploso al Vigic Pélechan. Spesso i suoi film hanno avuto anche dei tagli, Menk, sì, sicuramente ha avuto dei tagli, perché si produceva per i cittadini durante quell'epoca, che si produceva per i cittadini. Per i cittadini non c'era neanche una sorta di copyright allora. Non a caso tutt'oggi i russi non hanno un principio di copyright. Questo si può anche capire. Però poi c'era una censura, ma i registi erano così bravi che riuscivano ad aggirare tutto questo.
0: Ascoltiamo questo brano da Il silenzio di Pélechan.
1: Sì.
3: Pélechan venne ammesso al BIC, il prestigioso istituto di cinematografia di Mosca, per volontà del regista Leonid Christie, che fu stregato dal talento di questo strano candidato, che portava con sé un solo libro, un manuale di cinema per darsi coraggio. Christie, esasperato dai discorsi e dalle incertezze, aveva minacciato la commissione. Se non avessero ammesso Pélechan alla scuola e al suo laboratorio, avrebbe abbandonato l'aula e rinunciato alla sua carica. La risposta di Pélechan sarà Nacialo, L'inizio, un film sul 50° anniversario della rivoluzione d'ottobre. Ora chi lo aveva respinto gli concedeva in anticipo il diploma, che conseguirà con Menk, che in lingua armena significa noi, il ritorno degli armeni alla loro terra, le altezze del monte Ararat.
1: Questa che avete sentito è la voce di Pietro quando
0: qualche anno fa
1: quando ha dato la voce a questo film di immagini. Il film si intitola Il silenzio di Pélechan, perché Pélechan in questo film sostanzialmente non c'è come presenza, ma non parla. Si era sottratto a questa cosa.
2: Tra l'altro con lui ho visitato tutti i cimiteri di Mosca.
1: Lo so.
2: Ho visitato,
1: cioè, anche questa sequenza bellissima.
2: Gerasimov, Klimov, Rom, Christie, tutti quanti.
1: La visita è
2: per me, ho avuto accompagnavo Pélechan, perché poi in fondo io avevo 30 anni, avevo fatto La bocca del lupo. Fu anche un viaggio di iniziazione per me, no? Di scoprire quel cinema che avevo studiato da lontano, che poi mi sono accresciuto in tutto questo. Perché Pélechan non ha mai utilizzato il suono, solamente che per me non ero ancora pronto di fare un film senza suono. Non a caso poi ho fatto una versione del silenzio di Pélechan dove ho eliminato completamente la mia voce. Ma è stata una forma di maturazione anche per me, perché in fondo non siamo gli stessi, visto che l'avevamo prodotto noi il film.
1: Certo.
2: Ho fatto una versione più corta, ma perché tra i 30 e i 40 ero maturato e immaginavo una versione più corta, perché allora avevo iniziato da poco a fare i film. In fondo ho scoperto che la produzione e le complicazioni della produzione eravamo a Berlino insieme, Certo. Io fino ad allora non sapevo cosa fosse una produzione. Certo. Ho avuto il privilegio di partire e di andare lì, questo anche grazie a Stefano Francia e Enrico Ghezzi,
1: che infatti
0: perché poi si vedono nel
2: Ghezzi era con me lì.
1: Certo. Che salutiamo entrambi, perché sono due figure centrali per tutti noi, ma soprattutto
2: tra l'altro
1: anche
2: stasera sarà presentata credo durante le proiezioni dei film di Pelescian anche una piccola clip, un rulletto di 5 minuti che avevo girato a Mosca, di lui che attraversa la Puskiskaya o Svetskaya qualcosa, e di lui che ci parlava di Pelescian.
1: Bello,
2: molto
1: bello,
2: bello. Che vedo. Poi non sono riuscito a mettere nel film, però
1: quindi un estratto, diciamo così, che non è entrato. Grazie.
2: E poi l'abbiamo scoperto anche grazie a Fuori Orario, certo, a Pelescian, perché erano stati
1: assistiti. Siamo tutti figli di Fuori Orario, anche di Fuori Orario.
0: Ringraziamo
1: grazie Pietro, Marcello. Grazie Pietro, grazie Marcello, ti ritroviamo stasera in Piazza Maggiore.
0: Un po' di musica.
1: Grazie.

0: Questo è Wicked Game di Chris Isaak, nato oggi nel 1956. Adesso, Dario, abbiamo un'altra ospite, eh? Imogen Sarah Smith, studiosa e critica del cinema, collaboratrice delle pregiatissime edizioni Criterion, per parlare con lei della retrospettiva su Barbara Stanwyck, una retrospettiva molto bella che noi abbiamo seguito con tanti film, tanti grandi classici della storia del cinema che abbiamo avuto modo di apprezzare in un'edizione restaurate, sontuose, molto belle.
1: E sempre copie ineccepibili, che copie vorrei sottolineare, perché è un punto importantissimo di questo lavoro che fa la Cineteca e il Cinema Ritrovato.
0: E vorrei iniziare chiedendo a Imogen Sarah Smith che tipologia di attrice è Barbara Stanwyck all'interno dello star system hollywoodiano di quegli anni. Gli anni 40 e 50 sono gli anni del suo apogeo, gli anni nei quali realizza capolavori come La fiamma del peccato.
1: Questo lavoro che fa la Cineteca e il Cinema Ritrovato.
0: E vorrei iniziare chiedendo a Imogen Sarah Smith che tipologia di attrice è Barbara Stanwyck all'interno dello star system hollywoodiano di quegli anni. Gli anni 40 e 50 sono gli anni del suo apogeo, gli anni nei quali realizza capolavori come La fiamma del peccato, Colpo di fulmine, La confessione della signora Doyle e tanti altri.

0: the classic Hollywood studio system. Mm-hmm. She made her last films in the early 1960s. And she also has one of the most diverse careers. She really functioned across almost every genre in Hollywood. Melodramas, women's pictures, comedies, film noir, westerns. So she's unique in the scope and the breadth of her career. She was also very independent. She was one of the few stars who was not tied to a single studio. She avoided having a long-term studio contract because she wanted to have more independence, more control over her career. And compared to some of the other actresses who were really her peers, Betty Davis, Joan Crawford, Katharine Hepburn, she's not as easy to pin down. She can't really be caricatured in the way that they are, but many people, including myself, feel that she was truly the best. Mm-hmm.
1: Effettivamente possiamo dire che Barbara Stanwyck ha una carriera lunghissima, aveva cominciato negli anni 20 e i suoi ultimi film sono dei primi anni 60, una delle carriere più versatili della storia del cinema come attrice, perché in effetti aveva lavorato in film melodrammatici, in film noir, nelle commedie, nel film western. È stata veramente un'attrice unica, ma anche una delle più indipendenti, possiamo dire, perché in effetti ha lavorato soltanto con uno studio, ma con tanti studi, appunto per avere più indipendenza possibile anche rispetto ad altre attrici come Betty Davis, come Katharine Hepburn, come Joan Crawford. In realtà non era facile relegarla soltanto a un ruolo nello specifico, e molti di noi pensano che sia stata forse anche la migliore attrice della storia del cinema.
2: Vorrei farle una domanda a partire da un film che abbiamo visto qui, che è Clash by Night, un film di Fritz Lang. Stavo dicendo di Wim Wenders, è stato presentato da Wim Wenders, ma un film ovviamente di Fritz Lang, in italiano Le confessioni della signora Doyle, un film veramente sorprendente. Qui troviamo Barbara Stanwyck, che è una donna più matura, che torna a casa e ha un passato, torna da un passato con una valigia e si torna, come si dice, con le pile nel sacco, no? Cioè, non è andata come voleva. Si trova contesa di fatto tra due uomini, uno molto rassicurante e uno che è un altro, che evoca quel suo istinto, quella sua irrequietezza. Vabbè, questa è semplicemente la trama del film. Però il film è proprio il ritratto di una donna forte, di una donna autonoma, di una donna per certi versi poderosa e artefice del suo destino. Ecco, vorrei chiedere qualcosa di questo film, ma anche qualcosa alla nostra ospite su la, non tanto la Stanwyck attrice, ma la Stanwyck donna. Cioè, che tipo di donna è? Cioè, questo ritratto le assomiglia molto, secondo lei?
0: I'm glad you asked about this movie. Clash by Night really is one of the strongest films in capturing a theme that I think runs throughout Stanwyck's career. And this does go to, you know, what is it's distinctive about her as a woman, and what did she bring personally to her films? And it is this intense ambivalence and mixed feelings about home, about domesticity, about the family, about what women in the 1950s in this period were supposed to want, which was to marry, to have a husband, to be taken care of, to have a family. And across Stanwyck's films, you see all of these complicated relationships with the home. Sometimes it's a place she is longing for, it's a place she doesn't have, sometimes it's a place she wants to escape. But it's always these mixed feelings and this kind of doubleness about her reaction. So Clash by Night, which is one of her later films from the early 50s, she comes back home, you know, sort of in defeat, and she says, home is where you come when you run out of places. Mm. And she says, you know, I want to settle down, I want a man to take care of me. But then when she does that, she's not happy, she meets this other man, you know. But it's this these conflicted feelings and these conflicted ideas of what it meant to be a woman that she is always able to bring together in her characters. And this is, as you said, it's a more mature Stanwyck. She's got this kind of hardened quality, but also still this vulnerability as well in the sense

0: of someone who is can never truly settle. And this does go to Stanwyck's life and the fact that she came from a broken home and never really had a true home growing up.
1: Mm-hmm.
2: E fondamentalmente sono molto felice che mi abbiate posto questa domanda, perché in effetti Stanwyck è stata una donna molto ambivalente sullo schermo come nella vita, nel senso che aveva sempre questo rapporto ambivalente tra da un lato il volere probabilmente una casa, una famiglia, e dall'altro lato invece l'allontanarsi. Ed è quello che vediamo tantissimo anche nei suoi film, quindi questa idea di quello che dovevano volere anche le donne della sua epoca in un qualche modo, e riesce a portare sullo schermo questi sentimenti misti. Lo vediamo anche in Clash by Night, assolutamente, che è un film comunque che arriva alla fine della sua carriera, quindi all'inizio degli anni 50, e torna a casa di fatto sconfitta dopo una vita appunto che non era quella che aveva voluto, e dice che la casa è il posto dove torni, appunto dove torni perché non hai più alternative. Quindi questi sentimenti un po' conflittuali di fatto porta nei suoi personaggi, li porta anche perché aveva avuto un'infanzia terrificante ha vissuto una vita che poi l'ha portata a essere un personaggio molto forte, con le spalle grosse, ma anche vulnerabile. Questo lo metteva in scena nei suoi personaggi.
3: La voce che abbiamo ascoltato è quella di Valentina Cristiani, che ci sta aiutando appunto con la traduzione, e adesso ascoltiamo, Dario, un brano da Crash by Night 1952, Fritz Lang, in italiano tradotto con La confessione della signora Doyle.
4: You went away. Why didn't you stay away? Why'd you marry Jerry?
5: Don't you ever make a mistake.
4: Jerry wasn't smart enough. He wasn't enough of a man. How much of a woman do you think you are?
5: What's the point of discussing that now? It's too late.
6: You don't have the right to judge her.
4: Don't I? Now she's got you thinking like her. That little head's starting to buzz too.
6: Don't talk to me like that.
4: The world, it ain't big enough. Your life, it ain't interesting enough. That's the way she thinks.
5: We're two different people.
4: Different is right.
5: Thanks for everything, Peggy.
6: May, where are you going?
5: To Earl. I'll write you where to send the rest of my things.
4: Maybe you'd like to go with her.
6: Maybe.
4: That ring on your finger. What'd you put it there for? A decoration?
6: She has a right to do what she wants to if she's in love.
4: In love. Listen to me, Blondie. The woman I married, she don't take me on a wait-and-see basis. I ain't a dress she's bringing home from the store to see if it fits, and if it don't back, it goes. In my book, marriage is a two-way proposition. You're just as much responsible as I am. So that little eye is going to roam. If what you think is Joe's all right until something better comes along, honey, you better take another streetcar. No, what's it going to be?
3: Appunto, questa
1: perfetta
3: era un
1: questa clip anche per, sì. Per definire quello che stavamo dicendo.
3: Crash
1: prego,
3: by Night. Adesso volevo chiedere a Imogen Sarah Smith, stiamo parlando della retrospettiva su Barbara Stanwyck. Tu prima hai citato alcune grandissime attrici: Bette Davis, Katharine Hepburn, Joan Crawford. Barbara Stanwyck, rispetto a queste, ha una carriera un po' più breve, un po' più compressa. Negli anni 60 sostanzialmente gira soltanto per la televisione, a parte qualche apparizione al cinema. Perché secondo te non ha questa carriera così lunga come queste tre grandissime attrici che hai citato prima? Che cosa determina?
0: I think that Stanwyck moved into television because she felt that she could get better roles there. If you look at some of her peers, I mean, there are some actresses like Katharine Hepburn who really was able to continue getting excellent roles, excellent parts, till late in her life. But if you look at some others like Joan Crawford, who was a friend of Stanwyck's, was someone who came from a kind of a similar background, you know, she wound up having to take some parts that were a little humiliating. You know, she was having to kind of cater to a very hostile attitude towards older women in Hollywood. And so I think Stanwyck didn't want to do that. And she saw the parts that she was getting in films were not going to continue at the level that she wanted. But on television, she could still continue to have these kind of strong, dignified
3: characters
0: and project the very much the same kind of character that she had been playing throughout her career, even though she's now playing older women. So I think for her it was just a better opportunity.
3: Ed ecco la traduzione.
2: Penso che Barbara Stanwyck sia passata alla TV semplicemente perché aveva la possibilità di avere dei ruoli migliori. Se pensiamo a una sua collega come Katharine Hepburn, lei era riuscita ad ottenere parti eccezionali anche nella parte più matura della sua carriera, ma un'attrice come Joan Crawford, invece, che era una sua amica, in realtà aveva dovuto prendere dei ruoli anche molto più umilianti. E quindi penso che Barbara Stanwyck non volesse fare una cosa di questo genere e sia passata alla televisione proprio per poter continuare a interpretare queste donne fortissime e lavorare a progetti ambiziosi, ma semplicemente donne che fossero magari più mature.
1: Grazie, ma secondo lei, giusto per chiudere e salutarla, ci può essere una seconda parte della retrospettiva su questa parte finale di film televisivi che non che conosciamo forse di meno? C'è una materia per costruire una piccola
3: l'anno
1: coda,
3: prossimo magari
1: un secondo omaggio secondo lei, oppure è più complicato?
3: Valentina Cristiani sta spiegando a Imogen Sarah Smith.
0: Well, this is something that so Molly Haskell, the great Molly Haskell,
1: sì,
0: legendary film critic and film historian and legendary in terms particularly of our understanding of women in Hollywood,
1: sì,
0: is the one who proposed this retrospective.
1: Okay.
0: And she asked me to collaborate with her. It's been a tremendous honor for me. We did discuss that it would be interesting to include some of her later roles.
1: Okay.
0: She was appeared for quite a few years on a Western show called The Big Valley. We thought it would be interesting to show a few of those. And then one of her last really extraordinary parts, and she did work up until the end of her life, but she was in a miniseries called The Thornbirds, in which she plays an older woman who still expresses desire and the sense that I am young inside, I am, you know, I am not this old lady that you are seeing. And it's a remarkable role. So yes, we thought about that. It didn't fit within the scope of this particular retrospective, but I do think it could be interesting to look at some of her later parts.
1: Grazie.
2: Sì, ne parlavo appunto con Molly Haskell, la critica cinematografica leggendaria di questa proposta, della proposta in modo particolare di includere dei ruoli della carriera, diciamo, più matura di Barbara Stanwyck. In modo particolare avevamo pensato a The Big Valley, che è questo show televisivo western dove lei ha un ruolo incredibile, o anche The Thornburns, e qui abbiamo una donna matura che però continua a esprimere il suo desiderio, che fondamentalmente resta giovane dentro, ma purtroppo non ci stava all'interno di questa retrospettiva, e potrebbe essere interessante in effetti.
1: Bene, noi la ringraziamo molto per essere stata nostra ospite e per aver pensato e lavorato a questa retrospettiva.
3: E adesso, caro Dario, un po' di musica che ci porta all'ultimo argomento della nostra puntata di oggi.
1: Grazie, Imuger.

0: E questa è Bebop Lula, Jim Vincent, una delle tante canzoni che sono nel Summer in the City, primo lungometraggio di Wim Wenders, realizzato quando lungometraggio di diploma di Wim Wenders, esatto, alla scuola di cinema di Monaco. E Wim Wenders era qui ieri, è stata la giornata sua, insomma,
1: certo,
0: nella quale ha presentato questo film di tanti anni fa. Era molto contento, no, Dario?
1: Era molto felice, sì, anche perché ha fatto sia una presentazione che un Q&A lunghissimi, ma in cui si è, come dire,
0: aperto, ha raccontato aperto tante cose,
1: si è riconciliato con questa esperienza, no?
0: Noi abbiamo raccolto l'audio di questa presentazione che è venuta al Cinema Modernissimo e ve ne facciamo ascoltare un brano molto gustoso.
2: He showed three films. So he showed The Ghoulish Anxiety in the afternoon and the theater was packed. I was very proud.
3: Nel 1972 andai a fare questa retrospettiva a Berkeley, al Pacific Film Archive, e fecero una retrospettiva di ben tre film che erano La paura del portiere prima del calcio di rigore, La lettera scarlatta e Estate in città. Al primo film c'era la sala piena, alla seconda io rimanevo per le proiezioni, alla seconda c'era pochissima gente, al terzo effettivamente io sentivo un grande silenzio, a un certo punto mi giro e non c'era assolutamente nessuno, e allora mi sono detto che non aveva senso proiettare il film solo per me. Sono andato in cabina di proiezione, non c'era nemmeno il proiezionista, e devo dire che è stata una situazione filosoficamente esistenziale, nel senso che uno si chiede: ha senso proiettare un film se non c'è nessuno a vederlo? E niente, detto questo, in realtà è un grandissimo piacere invece poterlo proiettare stasera davanti a così tanti di voi, e magari potremo riparlarne perché magari scoprite qualcosa di interessante.
0: Okay. E questo era il racconto di Wenders, che aveva raccontato appunto che questo film Summer in the City qualche anno dopo era stato selezionato per una piccola retrospettiva che gli era stata dedicata. Il primo film era pieno, il secondo la sala era mezza, e quando era arrivato il momento di Summer in the City la sala era nessuno, praticamente vuota, e lui va appunto a vedere dietro,
1: no, va dal proiezionista a dire vabbè,
0: lasciamo stare,
1: non c'era neanche il proiezionista, che è stato veramente un aneddoto gustoso, però
0: gustoso, la dice lunga, sì, no? So, anche sull'ironia, certo, sull'autoironia
1: c'è da dire Giancarlo, che però però non c'è nessun però, Summer in the City, come direbbero gli storici e i critici, però contiene veramente
0: contiene tanto del
1: tante
0: cinema
1: tante idee
0: Wenders,
1: del cinema,
0: sì,
1: di Wenders.
0: È banale dirlo perché le opere prime spesso contengono tanto di un autore, no? Però Summer in the City contiene davvero in nuce molto del cinema di Wenders. Contiene anzitutto la sua grande passione per la musica. Abbiamo, esatto, ascoltato a Bebop Lula e è dedicato ai Kinks, e quindi ci sono tante, tante grandi, bellissime canzoni rock. E quindi c'è il suo amore per la musica.
1: E poi c'è l'amore per la città.
0: Sì.
1: C'è l'amore per gli spazi,
0: per il paesaggio,
1: per i treni.
0: La cosa curiosa di questo film, che si chiama Summer in the City, in realtà è girato tutto in inverno, c'è la neve, il ghiaccio, fa, sì, freddo. In realtà l'estate che viene evocata nel titolo è un'estate che è un'estate dell'anima, un risveglio, perché in questo film Wenders disse che lui esprimeva un po' un senso di stallo, di inquietudine, di insoddisfazione, che probabilmente attraversava molti della sua generazione in Germania in quel momento. Ricordiamo che siamo a cavallo del 68, e quindi c'era proprio questa sensazione di essere un po' sospesi, che qualcosa dovesse arrivare.
1: È stato emozionante comunque vederlo qui, rivedere il film con un pubblico, con una sala piena che non si è per niente svuotata, ovviamente,
0: no,
1: che è stata,
0: no,
1: fino alla fine
0: ascoltato...
1: E lui dice: è stata la prima proiezione in cui c'era un pubblico di questo Summer in the City. Questa è l'ultima, diciamo, passaggio di queste cronache bolognese,
0: la
1: di questa
0: settimana di Hollywood Party,
1: gloriosa 40ª edizione del Cinema Ritrovato, che vi abbiamo raccontato portandovi molti nomi, molti nomi dei più importanti, direi tutti: Amos Gitai, Ren Jacob, li vogliamo menzionare, Kleber Mendonça Filho, Guy Maddin, Angela Allen, adesso Pietro Marcello, poi c'è stato Francesco Sossai.
0: E qui dobbiamo sicuramente ringraziare la collaborazione, la dedizione, l'affetto di Andrea Ravagnan, che è stato veramente encomiabile nel lavoro che ci ha consentito appunto di avere questi ospiti molto prestigiosi e che hanno regalato, credo, agli ascoltatori di Hollywood Party anche delle interviste interessanti.
1: Come anche di tutto il complesso, diciamo, del gruppo di lavoro di Bologna. Vorrei anche ringraziare sia la RAI di Bologna attraverso Fabio Giorgetti, il tecnico della sede, che Paolo Passerini.
0: Sì, perché c'è stato un pool in
1: c'è
0: cui
1: stato
0: la RAI,
1: un pool della RAI di
0: dislocato
1: Milano,
0: le sedi regionali.
1: Perché insomma ci hanno dato la possibilità, nonostante il caldo e tutto il resto, di andare in onda. Questa è la sigla che chiude questa puntata
0: questa
1: di Hollywood
0: settimana.
1: Party di questa settimana. Adesso noi ci affacciamo al periodo estivo, seguiteci perché è pieno di novità, pieno di riproposizioni.
0: Sì, poi ci sarà Locarno, poi ci sarà Mostra del Cinema di Venezia.
1: Noi non vi lasciamo,
0: Party non vi lascio,
1: che siamo in diretta o meno, ma Hollywood Party c'è sempre,
0: vai assolutamente con i saluti. Francesca Levi e Maddalena Agnisci sono le curatrici del programma, Luca De Ioris è il tecnico che ci ha mandato in onda da Roma, e poi Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Pietro Marcello, Imogen Sara Smith e Wim Wenders sono gli ospiti che sono stati con noi oggi, e poi Valentina Cristiani ci ha aiutato per la traduzione, e poi tutto lo staff bolognese: Marzia Mancuso, Andrea Ravagnan, Gianluca De Santis, Davide Baldazzi e Marco Cumbo. Davvero grazie a tutti voi, l'ospitalità, la leggendaria ospitalità bolognese anche stavolta non ha tradito
1: non
0: le
1: è stata da meno
0: non ha tradito le aspettative, e quindi noi vi ringraziamo.
1: Ci vediamo, ci ascoltiamo,
0: tanto.
1: Ci ritroveremo per la 41esima edizione. So già che state lavorando.
0: Chissà.
1: A
0: arrivederci, restate in ascolto di Radio 3.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rai, Radio 3.
8: Meteoradio.
9: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residui temporali interesseranno le Alpi, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Per domani inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Sarà soleggiato al mattino o al sud. Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati, che al centro e al nord potranno raggiungere i 38 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sono le 19.46 minuti e 46 secondi, siamo rigorosamente in diretta, questo è lo studio K2 di Via Asiago, c'è Domenico Ganci dall'altra parte del vetro in console, Valerio Giannetti è in regia, io sono Andrea Penna e staremo insieme fino alla mezzanotte, abbiamo un programma molto chiaro e ben definito perché fra poco ci collegheremo con Gaia Varon e Oreste Bossini che ci guideranno in questa diretta Euro Radio dal Teatro alla Scala di Milano nella presentazione in diretta di Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti con Miss Lucia Rosa Feola, Sir Edgardo di Ravenswood, Piero Pretti, Boris Pinkasovic, Lord Enrico Ashton, questi i personaggi principali, orchestra e coro del Teatro alla Scala, sono guidati da Speranza Scappucci nello spettacolo che vede la firma per regia, scene e costumi di Yannis Kokkos, e questo naturalmente sarà il piatto forte, diciamo la proposta che occuperà tutta la nostra serata e poi però avremo ancora il tempo naturalmente dopo le interviste, gli incontri, vedere anche come è la reazione del pubblico, come è l'intera serata, avremo il tempo di farvi ascoltare un disco novità dedicato alla musica di Georg Philipp Telemann, la musica da camera di Telemann con Clara Goldberg Ravn, i membri del concerto Copenhagen, molto simpatico perché è un disco che si intitola Mi hai fatto ridere, che You Made Me Laugh, naturalmente riguarda anche il carattere un po' della figura di Telemann rispetto ai suoi contemporanei che sono Handel e Bach, segnatamente, insieme a una coinè culturale incredibilmente viva. 335-5634-296 è il numero per i vostri messaggi, se lo volete, per commentare naturalmente anche a caldo ciò che ascolteremo nella Lucia di Lammermoor. Io direi di collegarmi immediatamente con il Teatro alla Scala dove ci aspetta Gaia Varon, poi fra qualche istante ci collegheremo, fra qualche minuto ci collegheremo con le radio europee facendo ascoltare il nostro segnale Euroradio. Buonasera Gaia.
1: Buonasera a te Andrea, che bello sentirci così presto
0: siamo arrivati un po' presto, ma in fondo quando c'è Lucia di Lammermoor siamo sempre felici di soffermarci e ascoltare, perché è un titolo che tutti amano, tutti conoscono, ma quante volte negli ultimi anni è stato presentato alla Scala?
1: Tante volte negli ultimi anni, in particolare questa produzione che stiamo per ascoltare, almeno come produzione scenica, è quella che avrebbe dovuto inaugurare la stagione e poi fu rinviata per via della pandemia. Quindi debuttò successivamente poi nel maggio del 2023, all'epoca con la guida di Riccardo Chailly. E non so, magari qualcuno, anche noi la trasmettemmo in diretta, sì. Magari qualcuno si ricorderà anche perché fu scelta la edizione critica curata da Gabriele Dotto e Roger Parker, recuperando integralmente la versione napoletana del 1835 e quindi diciamo questo era stato uno degli elementi di interesse. Lo spettacolo invece è firmato integralmente regia, scene e costumi da Yannis Kokkos e questo viene completamente ripresentato questa sera, mentre il team, la squadra, l'equipe, come possiamo scegliere, musicale è diversa perché non c'è Riccardo Chailly sul podio, bensì Speranza Scappucci e al posto all'epoca c'era Lisette Oropesa come Lucia, invece questa sera ascolteremo Rosa Feola, ascolteremo Piero Pretti come Edgardo, Boris Pinkasovic come Enrico Ashton e Leonardo Cortellazzi come Arturo. Ecco, loro due c'erano già nella produzione con la guida di Chailly, come anche Michele Pertusi nel ruolo di Raimondo. compresi Scaligeri, va bene, sarà Sandiera.
2: Certo.
1: Ecco. Io ne approfitterei per dare il benvenuto anche al nostro ospite in palco, visto che per una volta abbiamo un po' di agio di presentarlo e di salutarlo senza attendere l'intervallo, che è musicologo, critico musicale, credo voce anche nota a molti dei nostri ascoltatori, che è Giancarlo Landini. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera, buonasera a voi per questa Lucia.
1: e naturalmente Giancarlo Landini ha soprattutto, ovviamente in quanto critico e musicologo, può parlarci dell'opera, può parlarci della produzione, ma ci piacerà soprattutto consultarlo e sentire le sue riflessioni, perché ha un'expertise in particolare sulla vocalità, e questa è un'opera in cui la vocalità...
3: E questa è un'opera in cui la vocalità la fa da padrona, no? E senz'altro poi è uno degli appuntamenti attesi del bel canto, con tutta una serie di interpreti storici che si sono prodotti, e quindi anche con momenti particolarissimi qui alla Scala. Basterebbe pensare alla Lucia della Callas, no? Quindi certo, è senz'altro un'opera per voci.
1: Assolutamente, quindi magari poi riparleremo, magari abbiamo tempo forse anche di dire due parole su Rosa Feola e cosa aspettarci da questa interpretazione vocale, però non so se Oreste Bossini intanto vuole anticiparci qualcosa qui dal palco, cioè quindi
4: sì.
1: Dalla sala si vede semplicemente un sipario nero, cosa c'è lì dietro, Oreste?
4: Allora, ecco, io quello che posso raccontarvi è la scena che sarà poi una scena di tutto il primo atto, perché Yannis Kokkos ha pensato questa messa in scena con un forte impatto visivo, e dunque la scena del primo atto è sostanzialmente stratificata. In primo piano vediamo un grande monumento con due grossi cani da caccia sostanzialmente, e poi un altro strato è composto da questa foresta, una foresta di alberi stilizzati, ma alberi nudi, alberi invernali, cioè questo inverno della storia dei Ravenswood evidentemente in primo piano. E poi sullo sfondo, nella parte finale del palcoscenico, coperto da un velo, quindi diciamo come una sorta di evocazione simbolica, c'è questa meravigliosa figura di un cervo rampante, che non è soltanto simbolo della natura, direi, ma è anche simbolo di questa orgogliosa razza scozzese, di questa orgogliosa famiglia che è in lotta con gli Ashton da sempre, ed è poi il motore di tutta questa vicenda.
0: Allora, Gaia e Oreste, io vorrei che un po' di queste indicazioni andassero anche agli ascoltatori che ci seguono dal circuito Euroradio, quindi li introduciamo con la nostra meravigliosa fanfara monteverdiana.

0: Eccoci di nuovo collegati con il Teatro alla Scala per la Lucia di Lammermoor di questa sera, Gaia ed Oreste.
1: Eccoci qui, Oreste parlava della Scozia, no? È la Scozia del XVI secolo. In realtà il librettista Salvatore Cammarano arretra un po' con l'azione rispetto alla sua fonte, che è un romanzo di Walter Scott, The Bride of Lammermoor, appunto. Quindi siamo appunto alla fine del Cinquecento, grosso modo. Ci sono queste due famiglie in conflitto, gli Ashton e Ravenswood. Il sospetto fin dall'inizio, capo in quel momento, esponente principale della famiglia degli Ashton, è che la sorella Lucia abbia una relazione segreta con appunto un membro della famiglia nemica, Ravenswood, proprio nella prima scena, nel primo atto, questo viene confermato prima ancora che noi si abbia modo di conoscere questa giovane donna, viene confermato da questo personaggio minore, questo normanno, che però finisce essere un po' un motore dell'azione, perché è lui che fa gli svelamenti, no?
2: Assolutamente sì, Normanno è il motore, e c'è un particolare interessantissimo al termine della pazzia a cui fanno edizione integrale. C'è questo piccolo recitativo dove sostanzialmente Normanno viene additato come il motore di tutta questa malvagità che si rovescia sulla casa degli Ashton, ed è un particolare molto importante, personaggio piccolo ma e personaggio molto determinante nella drammaturgia.
1: E ecco, giustamente Giancarlo Landini ricordava questo dettaglio, perché questo è stato anche un elemento importante nella produzione così come l'aveva concepita Riccardo Sciaino, cioè soprattutto in relazione a questi personaggi maschili un po' secondari che la tradizione dei tagli aveva reso in fondo, no, un po' scialbi, anche un po' poco comprensibili, e che invece riprendendo proprio, no, la versione originale, riemergono nella loro funzione drammaturgica.
2: Sì, questo sì, anche il personaggio di Raimondo, riaprendo tutta la sua aria, acquista un significato fondamentale nel convincere Lucia della bontà di questo matrimonio obbligato e nel non ritenere vincolante la promessa che si sono scambiati nel parco. Quindi sono dei personaggi decisamente decisivi, ecco.
1: Ecco, la promessa nel parco, ne approfitto per dire, è la seconda parte del primo atto, dove nella prima parte ciò che ci dicevamo prima, no? Cioè Lord Enrico Ashton viene a sapere della relazione e decide di porre fine a questa relazione. La seconda parte del primo atto invece è la celebre scena presso la fontana all'imbrunire, in cui prima Lucia con la confidant rievoca un sogno un po' misterioso che ha fatto a proposito di una donna uccisa nella fontana, e poi appunto confessa questa relazione, questo amore, e poi incontra effettivamente Edgardo. Ecco, questa è la conclusione del primo atto. Questa sera la produzione prevede tutti i singoli atti con i due canonici intervalli inframezzali, quindi ciò che stiamo per ascoltare è il primo atto. Ricordo, visto che si stanno abbassando le luci, che Lucia sarà Rosa Feola, Edgardo di Ravenswood Piero Pretti, Lord Enrico Ashton Boris Pinkasovic, Lord Arturo Bucklow Leonardo Cortellazzi, Raimondo che è un po', diciamo, il precettore di Lucia, sarà Michele Pertusi, Alisa la confidente, Ion Sol Park e Normanno, di cui poco fa parlavamo col nostro ospite, Paolo Antonietti. I complessi naturalmente sono quelli del Teatro alla Scala, il maestro del coro è Alberto Malazzi. Lo spettacolo, l'abbiamo già detto ma ricordiamolo, è firmato per regia, scene e costumi da Yannis Kokkos, con luci di Vinicio Cheli, video di Eric Duranteau e la drammaturgia di Anne Blancard. E sul podio si aspetta Speranza Scappucci, che è anche uno degli elementi di interesse di questa serata, perché direttrice d'orchestra è stata colei che per la prima volta ha avuto questo ruolo, però era stata qui alla Scala nel 2022, e il suo debutto era stato allora prima direttrice appunto qui al Teatro alla Scala, ma in quel caso si trattava di una sostituzione perché doveva esserci Evelino Pidò, era stato male, quindi non era nata con lei la produzione, mentre in questo caso invece è proprio lei che stiamo aspettando. Si sono abbassate le luci e quindi stiamo per ascoltare in diretta dal Teatro alla Scala di Milano il primo atto di Lucia di Lammermoor con la direzione di Speranza Scappucci, l'orchestra è già schierata, il pubblico anche, le luci sono spente, quindi si attende proprio l'arrivo della direttrice d'orchestra, che peraltro è in una fase anche importante. Eccola, sta arrivando, quindi sono per lei gli applausi. Buon ascolto con il primo atto della Lucia di Lammermoor.

0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella sengia colà del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimbombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Un quell'ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo, e tu scoprirai.

0: Siamo in diretta dal Teatro alla Scala di Milano, abbiamo ascoltato il primo atto di Lucia di Lammermoor con le voci, i personaggi interpreti Lucia Rosafeola, Edgardo Piero Pretti, Enrico Boris Pinhasovic, Arturo Leonardo Cortellazzi, Raimondo Michele Pertusi, Alisa Jensol Park, Normanno Paolo Antonietti, la direzione musicale di Speranza Scappucci e lo spettacolo firmato da Iannis Kokkos, che la Scala riprende da una produzione che aveva debuttato 3 anni fa e abbiamo andati veloci questi applausi, Andrea.
1: Beh, il pubblico forse, non so chi siano Lucia Edgardo, ma sono bravissimi, scrivono i nostri ascoltatori. Oltre, l'avete appena sentito però, Gaia Varon, ottima anche l'orchestra, bellissimo il suono. Cari amici, complimenti per la programmazione, non cambiate neanche di un millimetro. Non avevamo intenzione. Sono stato abbastanza fortunato con Lucia La Fenice, Gavazzani, Scotto, Brusone. A proposito di Scotto, fu Renata Scotto a portare Rosafeola qui alla Barcaccia molti, molti anni fa. Non so se aveva già incontrato Riccardo Muti, c'erano stati già quegli esordi importantissimi. Insomma, fu uno dei primi passaggi importanti proprio qui a Radio 3. La Gavazzani di Via Zancanaro, Luciana Serra e Servile, un'opera che amo, Pierluigi da Venezia. Insomma, i nostri ascoltatori Lucia la amano molto. Stanno arrivando un sacco di messaggi.
0: Allora, bravissimi Lucia ed Edgardo, diceva la prima ascoltatrice, mi sembra che hai citato, Andrea, lancerei subito, quindi
1: sì, io direi di salutare un momento le radio, poi ti lascio continuare.
2: Tornare in un luogo è sempre...

0: Eccoci, torniamo in collegamento con il Teatro alla Scala. Non chiedermi cosa è successo, Gaia, perché non te lo posso
1: non,
0: dire.
1: Non te lo chiedo, esatto, chiedo a Giancarlo Landini invece, cosa,
0: sì,
1: delle prime impressioni di Rosa Feola come Lucia, di Piero Preti come Edgardo. Poi magari ascoltiamo invece anche le riflessioni di Speranza Scappucci, ma prima...
2: Beh, le impressioni sono decisamente positive, molto positive. Rosa Feola fa suo quello che a mio avviso è la caratteristica della vocalità di questo Donizetti, il bel canto espressivo, cioè un bel canto che lascia lo spazio alla parola e alla espressione, conciliandola certo con la bellezza del suono, ma un suono sempre al servizio del dramma. E credo che questa sia una grande lezione che la Feola apprende per esempio dalla Scotto, no? E fa sua dentro,
1: a proposito,
2: ecco, dentro una tradizione di soprani italiani. E c'è una cosa interessante in questa serata: la direzione della Scappucci è molto riflessiva, è una direzione che va proprio con la parola, che non fagocita per esempio i cantanti mai, soprattutto anche nelle cabalette, dando la possibilità per esempio alla Rosa Feola di essere una Lucia estatica, ma nel senso di quasi concentrata dentro l'idea del suo amore. E dall'altra parte invece Preti rende molto bene il fatto che Edgardo è scritto per un tenore drammatico, comunque un tenore robusto, quale fu Dupré, che tra l'altro era venuto dalla Francia a imparare a cantare
1: all'italiana,
2: a Napoli, certo, proprio con Donizetti. Ed è singolare che Donizetti non lo introduce con un'aria, ma lo introduce con un recitativo che si apre ad una declamazione sulla tomba che rinserra. E nel porgere questa frase, devo dire che Preti fa proprio valere questo accento. Salvo poi, complice la Feola, mi piace credere che sia complice la Feola, trovare questo eco di mezza voce nel Verranno a te sull'Aure. Un Verranno a te sull'Aure virile ma dolcissimo, e devo dire che questo si sposa molto bene anche proprio con una direzione particolare, ecco.
1: Allora, sono molto interessanti le riflessioni di Giancarlo Landini, e fra l'altro anticipa qualcosa secondo me, o troverà forse dei riflessi interessanti nelle riflessioni che ha raccolto Oreste Bossini, ha intervistato Speranza Scappucci e anche Rosa Feola. Ma direi che cominciamo, se sei d'accordo Andrea, con l'ascoltare proprio questa conversazione con Speranza Scappucci, in cui Oreste inevitabilmente è un po' partito,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: dal fatto, no, di trovarla sul podio della Scala.
0: Beh, che...
1: dicevamo c'era stata come sostituta, ma
0: sicuramente
1: per la prima volta come titolare.
0: Sì, forse ecco una cosa che andava già molto sottolineata. Ma sentiamo cosa ha chiesto Oreste.
3: Tornare in un luogo è sempre motivo di orgoglio e anche di grande senso di responsabilità, e quindi per me poter fare la prima volta Bellini e questa volta Donizetti in questo teatro che è il faro di questa musica nel mondo, per me è un grande onore.
4: Certo, si può anche dire che lei ha fatto una grande cavetta come pianista, intanto lei è diplomata in pianoforte, poi ha fatto studi alla Giulia, eccetera, quindi insomma, e poi ha fatto tanto maestro collaboratore, quindi insomma, questa è una cosa che aiuta molto nella concertazione con i cantanti, penso, no?
3: Sicuramente, io credo che, e soprattutto per questo repertorio, perché aver fatto il maestro collaboratore mi dà quella possibilità spesso di prendere i cantanti anche da soli al pianoforte, sperimentare, vedere i fiati, cosa che io faccio costantemente anche prima di ogni prova o prima anche di uno spettacolo, se c'è una cosa da chiarire, e quindi... Il aver potuto lavorare in prima persona dietro le quinte per tanti anni mi ha dato questo strumento in più, diciamo, importante, che è quello di poter appunto lavorare non solo con l'orchestra, i colori, le cose, ma anche proprio con la voce. Come adattare questa musica ad ogni cantante? Piero Preti è un tenore di un certo tipo, mentre magari un altro tenore sarebbe diverso. Rosa Feola è lei, e quindi la sua Lucia si deve adattare alla sua voce, rispettando però la partitura. E tutto questo si può fare attraverso tante prove e anche una fiducia reciproca che si può installare tra il maestro concertatore e il cantante. E quindi, avendo fatto questo mestiere prima, diciamo, mi aiuta molto.
4: tanto più entrando in uno spettacolo che era già pronto, no? Yannis Kokkos, questo spettacolo nasceva con Chahi e adesso invece è diverso con lei, perché lei è una personalità diversa musicalmente, e quindi anche questo è un lavoro di un po' di adattamento, no?
3: Certamente questa musica si presta all'interpretazione individuale, però c'è da dire che il lavoro fatto 3 anni fa dal maestro Chahi è stato un lavoro molto importante, che noi comunque ci ritroviamo anche a nostro vantaggio. E la cosa bella di questa produzione sono appunto queste battute in più, riscoperte delle cose che nella tradizione erano entrate ma non erano scritte, che sono state tra virgolette ripulite, e quindi certi fiati in più, certe legature abbiamo potuto sperimentare grazie a questo nuovo materiale, a una visione drammaturgica molto più, come dire, stretta, nel senso che proprio il teatro che Donizetti voleva, cioè come lui aveva messo la voce e l'orchestra insieme, ha un senso anche proprio con quello che sta succedendo sulla scena.
4: Ecco, accontentiamo i filologi, quindi è tutto esattamente come era nella edizione del maestro Chahi.
3: Sì, ci sono solo, devo dire a onor del vero, 2 battute di recitativo che abbiamo tagliato per un motivo di comodità, ma praticamente il resto è tutto uguale.
4: Certo, fortunatamente quindi si ascolta anche il duetto tra
3: Enrico e Edgardo. Sì. Soprattutto tutti i numeri hanno le cabalette ripetute, non ci sono assolutamente tagli di questi famosi tagli di tradizione, che vanno benissimo in un altro contesto.
4: Senta, parliamo un po' invece dell'opera di Lucia, per come la vede lei, ovviamente, insomma, no? Quindi che tipo di Lucia di Lammermoor è per Speranza Scappucci?
3: Secondo me è un'opera molto moderna, nel senso che la tematica di una donna oppressa dalle convenzioni della società, del tempo, quindi il romanzo è ambientato nel 700, poi Donizetti l'ha scritta nell'800, comunque queste famiglie semiricche che erano in rovina, la ragazza femmina che deve per forza sposarsi con una persona che il buon partito famoso, e quindi deve sacrificare il vero amore, sembra una storia del passato, ma in realtà ancora oggi ci sono situazioni, paesi in cui le donne non possono assolutamente scegliere niente della propria vita. Quindi detto questo, il personaggio nella musica di Donizetti si piazza, diciamo, viene dipinto in una maniera veramente geniale da lui, da Donizetti, perché nel primo atto abbiamo una donna che ha già questi fantasmi, no? Racconta del fantasma, la fontana, questo legame stretto con la natura che è tipico del romanticismo, cioè che l'arpa iniziale ci descrive sì l'acqua, la fontana, ma anche la sua anima, che è un'anima un po' tormentata ma anche piena di speranza che l'amore veramente può esserci, no? Nel primo atto. Poi però già dal secondo atto la vediamo in una situazione di costrizione in cui lei cerca disperatamente di ribellarsi, e questo si sente nella musica. Il ta-tam, pa-pam, pa-pam, ta-ta-ta-ta-ira. Non è un'agilità fine a se stessa, è sempre un'agilità legata appunto alla disperazione o alla ribellione, no? Poi io trovo geniale la scena del finale del secondo, cioè quando lei finalmente esausta anche da Raimondo, che rappresenta la Chiesa, e quando lei finalmente cede. Per questo il sestetto noi cerchiamo di farlo assolutamente piano, cioè come scritto, e senza un acuto aggiunto alla fine della prima parte del sestetto, così come è stato scritto da Donizetti, perché in quel momento lei non è un momento eroico, è un momento di sconfitta interiore sua, cioè lei si rende conto di aver firmato la fine,
4: la sua morte, la fine della sua vita.
3: Per questo il finale, la conclusione del famoso sestetto rimane sospeso. E poi l'entrata del fratello, il confronto con Edgardo, lei vabbè disperato, vabbè. Poi c'è la famosa scena della follia, e lì proprio raggiungiamo dei livelli di quasi di impressionismo, cioè Donizetti, che è un compositore di bel canto, di musica romantica, anticipa non nella forma che noi conosciamo di Debussy, di Ravel, però questo voler dipingere uno stato d'animo con uno strumento così geniale, così strano, no? Come questa cosa dei bicchieri, che ci dà un senso di etereo, ma anche una sensazione di fragilità. Questa fragilità dei bicchieri è, in fondo, è la sua fragilità, cioè questo stato di non star bene, ecco, perché certo. Ha commesso qualcosa di grave, ma perché l'ha commesso?
4: Certo, è un'anima di vetro, esattamente come
3: di cristallo vetro, sei rotto.
4: Senta, Speranza Scapucci, c'è naturalmente, non si discute, ovviamente il bel canto, l'opera italiana vive sul canto, questo non c'è dubbio, sulla parola, ma sul canto soprattutto. Però in quest'opera Donizetti usa l'orchestra in una maniera straordinaria, cioè fin dall'inizio, no? Fin da questo rullo, no?
3: Sì, l'orchestra non è mai un accompagnamento. E le prime note per me dipingono già una situazione di pericolo, di tensione. I corni, ovviamente, non solo descrittivi di una Scozia fredda, quindi di una natura vera, ma anche lì di un dramma. Di qualche cosa che sembra dolce, no? Però poi c'è quella mannaia tremenda, no? Quindi già dall'inizio c'è questa teatralità spiccata ed è l'orchestra che crea tutto questo. L'orchestra non è mai soltanto accompagnatrice, diciamo, della scena, ma è un tappeto sul quale i cantanti si possono appoggiare, ma spesso un tempo dato o una direzione di una terzina o un accento possono descrivere proprio quello che sta succedendo, ed è questo, secondo me, in Donizetti ma anche in Bellini sono stati veramente dei grandi maestri. In questa opera in particolare, nella scena per esempio della follia, tutte queste idee spezzate, no? Questi pensieri, dei ricordi vani, no? di melodie sentite nel primo atto che frullano nella sua testa, no? Sì. E questa è una cosa che tengo molto a sottolineare, la cadenza, no? Che abbiamo scritto con Rosa Feola, proprio perché abbiamo la glassarmonica, abbiamo scelto di fare una cadenza intima, una cadenza non di virtuosismo vocale fine a se stesso, che per esempio col flauto ci sta benissimo, e con magari un soprano alla Regina della Notte, no? Quel tipo di soprano, col flauto, con una collaboratura leggera, ma avendo Rosa una voce più scura e anche più lirica, e in quel momento con la scena si capisce che lei passa da un pensiero all'altro, che la mente è ancora vaga, no? E c'è anche una sofferenza, e per questo la glassarmonica ci dà questo senso, ripeto di nuovo, di grande fragilità, e quindi abbiamo voluto fare qualcosa di leggermente diverso da quello che normalmente si sente, perché la partitura ce lo consente, cioè in quel punto c'è una corona e non c'è scritto nulla, quindi possiamo fare praticamente ad libitum
4: quello che vogliamo.
3: Sì.
4: Benissimo, grazie Speranza Scapucci, l'ascolteremo appunto nella seconda parte, grazie.
3: Grazie a voi, buon ascolto.
0: Questa è la voce di Speranza Scapucci, che ricordo in maggio è stata protagonista di un notevole successo raccolto a Parigi all'Opéra Comique, dirigendo peraltro prima donna di tutt'altro carattere vocale, appunto parlava della Regina della Notte, Sabine Desvieilles, nella versione francese di Lucie de Lammermoor. Eccoci Gaia.
1: E eccoci qui. Allora, Andrea, a me piacerebbe a questo punto rilanciare a Giancarlo Landini le riflessioni di Speranza Scapucci, perché credo che in qualche modo si sia, no, creato un dialogo a distanza con le riflessioni che ci aveva offerto prima.
2: Sì, io mi sono ritrovato molto in quello che ha detto la Scapucci. Beh, intanto quello di cucire, rubo la frase a Mozart, come una veste al corpo la vocalità del personaggio, e di costruire il personaggio proprio aderendo all'interprete di cui disponiamo. L'altra, quello di farci capire, attraverso anche la lezione di Chahi, che lei eredita e riprende originalmente, come si illumini una drammaturgia che molto spesso era stata dalla tradizione relegata a un'occasione per far brillare di volta in volta nei singoli momenti un soprano o un tenore, ma specialmente un soprano, mentre una drammaturgia dove tutto è sempre al servizio del dramma che andiamo a rappresentare e al disegno della psicologia dei personaggi, questa fragilità di Lucia. L'altra cosa molto interessante è ovviamente questa importanza dell'orchestra. Non so se è una cosa che può non c'entrare, ma io quando ascolto Lucia penso sempre alle patine dei quadri di Turner, no? Che danno la luce particolare. Ecco, questa orchestra crea sulle voci e con le voci una luce estremamente particolare che genera il dramma e lo sposa ovviamente a quello che è il canto. E trovo che in questo proprio il gesto della Scappucci renda davvero giustizia a questo procedimento, ecco, in un'opera che poi ha delle scelte, se vogliamo, davvero ardite. Pensiamo a Normanno, che è il tenore usato in funzione antieroica, no? Quindi è qualcosa che viene dal melodramma anche di Rossini, ma è estremamente importante. O le agilità, queste agilità che servono sempre per dire quello che si sta svolgendo nell'anima, e ovviamente è molto più moderno anche l'idea di togliere determinati sovracuti, per cui ci sono stati decenni in cui si veniva a misurare se la diva del momento eseguiva il mi bemolle o cosa di questo genere, e capire che tutto questo e non è importante. Se ho un secondo ancora, c'è una cosa che mi colpisce, per esempio è un dettaglio, aria di la prima parte dell'aria di Enrico Ashton, che nella cadenza forma una sorta di pedale con la voce di Normanno e con la voce di Raimondo. Il poterla ascoltare così distintamente, togliendo una conclusione da mattatore al baritono, ci rende la profondità musicale di Donizetti. Ecco, una profondità musicale che spesso la tradizione, invece di aiutare, ha cancellato. Tante volte perché non tutti i teatri dispongono di esecuzioni di questo genere, di una direttrice, in questo caso di un direttore che ha proprio tutta questa competenza, è stato detto, di pianista, e quindi di quel lavoro in sala che certamente la Scappucci eredita per esempio da Riccardo Muti. È il momento fondamentale della lezione di Muti, quello di dire l'opera si crea provando in questa maniera, ma che permette di focalizzare tutti questi dettagli che restituiscono a Donizetti una statura di drammaturgo musicale decisamente importante, sottraggono Lucia a quella dimensione in cui tante volte l'abbiamo vista relegata.
1: Certo, assolutamente. Ecco, poi naturalmente molte delle riflessioni di Speranza Scappucci si riferivano al terzo atto, alla grande scena della pazzia. Su questo avremo modo di ritornare, perché noi adesso stiamo per ascoltare il secondo atto, che è l'atto, diciamo così, del matrimonio, un matrimonio che insomma che si sta preparando, che Enrico insiste a voler preparare, al quale riesce a convincere la sorella grazie anche a questa specie di piccolo Iago, diciamo così, di Normanno, che no, mette in mezzo una lettera, quindi la convincono che lui l'ha tradita, che lui si è sposato con un'altra donna, quindi lei accetta, e questo nel primo quadro. E nel quadro successivo, mentre appunto il matrimonio è in corso, Edgardo arriva, equivoca naturalmente, cioè lui pensa che si tratti di un tradimento di lei, insomma si creano tutti
2: e ha motivi per equivocare,
1: assolutamente, no non c'è dubbio, naturalmente non essendo al corrente, ma si creano in questo modo, diciamo, tutti gli elementi che poi ci porteranno al precipitare della situazione nell'atto successivo. E però era interessante anche, a meno Andrea che tu non abbia qualche domanda, ma guarda, si stanno già abbassando le luci, quindi se ce l'hai mi sa
0: me la
1: che
0: tengo per
1: tenerla
0: dopo. Io ricordo solo il 335 56 34 296 per i nostri ascoltatori che stanno comunque scrivendo copiosi,
1: niente. Allora io intanto vi ricordo velocissimamente, la locandina è breve, quindi la diamo nella sua interezza: Lucia Rosa Feola, Edgardo Piero Pretti, Enrico Enrico Ashton, Boris Pinhasovic, Arturo Leonardo Cortellazzi, Raimondo Michele Pertusi, Alisa Jens Holpark, Normanno Paolo Antonietti. e naturalmente Speranza Scappucci, l'abbiamo detto, lo spettacolo di Anni Scoccos. Ecco, questo primo atto era molto suggestivo, c'erano sempre questi alberi, no? E questo elemento della stilizzazione, ecco, Giancarlo Landini.
2: Sì, e poi va detto questo, ovviamente gli ascoltatori non possono vederlo, ma c'è anche una recitazione molto credibile da parte di tutti, in particolare di Rosa Feola, che è misurata nel gesto, a questa figura che si sposa molto bene tra l'altro al personaggio di Lucia, si muove con una eleganza assorta e ha questo modo anche di rapportarsi con la fontana, con un piccolo gesto, no? Lo stesso Edgardo, che non è mai esagerato, non è mai enfatico, e questo bosco un po' petrificato, un po' incombente, che domina su tutto e che certamente finisce a dare un grande contributo al clima proprio di quest'opera, questa Scozia che ovviamente non è geografica,
1: certo, ma è puramente immaginaria, esatto. E che certo, e che nella lettura del regista, che è anche scenografo e costumista, certo. Quindi questa stilizzazione ci porta effettivamente verso un immaginario molto molto molto preciso. Poi mi piacerà nel prossimo intervallo magari tornare con Landini sulla abbiamo parlato della lezione di Chailly e di come Speranza Scappucci se ne appropria, pur facendo prendendo una propria via. Poi si potrebbe fare un confronto anche fra Oropesa e Feola, magari nel prossimo atto. Intanto Scappucci è arrivata sul podio, buon ascolto con il secondo atto della Lucia di Lammermoor dal Teatro alla Scala di Milano.

lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra

s'avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduce Artur

0: Io seguia!
1: Oh, io tremo!
0: Al precipizio!

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mai

0: Dal Teatro alla Scala di Milano, in collegamento in diretta, abbiamo appena ascoltato il secondo atto di Lucia di Lammermoor, dramma tragico in tre atti, su libretto di Salvatore Cammarano, con la musica di Gaetano Donizetti e soprattutto con le voci di Rosa Feola come Lucia, Piero Pretti come Edgardo, Boris Minkasovic come Enrico Ashton, Leonardo Cortellazzi, Arturo, Michele Pertusi, Raimondo, Ian Sol Park, Alisa, Paolo Antonietti, tenore, la direzione di Speranza Scappucci, una produzione scenica che qui alla Scala aveva debuttato, insomma, ripeto tutto un po' velocemente, nel 2023 con Riccardo Sciai all'epoca alla guida. E Andrea, se sei d'accordo, avevamo iniziato, insomma, avviato un po' di riflessioni interessanti anche col nostro ospite in palco Giancarlo Landini, sia sulla direzione di Scappucci, che è l'elemento di novità di questa ripresa, diciamo così, della produzione firmata da Yannis Kokkos, sia sulle interpretazioni vocali, con particolare attenzione nei confronti di Rosa Feola, perché la protagonista, e perché un po' sembrerebbe essere una produzione molto cucita sull'intesa fra direttrice e interprete vocale. Allora, mi piacerebbe proporre all'ascolto, naturalmente, di tutti noi, ma anche del nostro ospite in palco, la conversazione che Oreste Bossini ha fatto con la stessa Rosa Feola, e a proposito, ovviamente, di questa interpretazione.
1: Sentiamo.
2: Rosa Feola, buonasera.
3: Buonasera.
2: Dunque, la ritroviamo qua. L'ultima volta che lei è stata in Scala faceva una commedia, era Alice nel Falstaff, adesso la troviamo invece in una grande tragedia.
3: Sì, un dramma in musica, è una storia, quella di Lucia, completamente diversa da quella di Alice, ovviamente, questo è il bello di noi interpreti, di poter raccontare tante storie diverse. Questa Lucia per me è molto affascinante perché mi dà la possibilità di scoprire tanti colori di una donna fragile, di una donna coraggiosa, ma anche di una donna disconnessa dalla realtà.
2: Certo, no, questo lo dico anche perché lei è un interprete che non è, come dire, concentrata sempre soltanto sui ruoli tragici, però lei spazia molto, no? Ha fatto appunto ruoli più, non dico comici, però insomma di commedia, e anche ruoli di tragedia. Questo forse aiuta a dare al personaggio una certa umanità, forse più vicina a noi, no? Meno retorica e più umana.
3: Ma quello che noi cerchiamo di portare sul palcoscenico è ovviamente quello che riusciamo a sperimentare e a vivere anche nelle nostre vite quotidiane, quindi l'esperienza anche delle nostre vite può essere assolutamente di ispirazione per ogni personaggio che raccontiamo. Sicuramente per una donna come Lucia, che è fuori dal mondo reale, è un lavoro molto più intenso, molto più faticoso anche, però è molto molto soddisfacente per un interprete poi trovare una certa verità anche in quello che non si conosce nella vita normale.
2: Certo. Lei dice che Lucia è fuori dalla vita reale perché vede, ha le visioni all'inizio della fontana, vede i fantasmi, quindi fin dall'inizio è una donna, come dire, che ha un senso un po' disturbato, diciamo, della realtà.
3: Sì, Lucia dall'inizio ci lascia intravedere un pezzo della sua personalità. Con il racconto dell'allucinazione abbiamo un primo sentore di stranezza. E pian piano poi durante la storia si capisce che la sua disconnessione dalla realtà non è altro che un suo grido al voler essere libera, perché quella è la sua unica via d'uscita, la disconnessione.
2: Sì, c'è da dire che Lucia di Lammermoor è forse la prima di una serie di grandi personaggi, di donne che soprattutto nell'Ottocento, penso a Madame Bovary, penso ad Anna Karenina, cioè donne che hanno dovuto vivere la tragedia di non poter vivere una passione amorosa, ecco.
3: Sì, purtroppo, come ci siamo detti tante volte in queste prove, queste sono anche storie scritte da uomini, dunque dobbiamo interpretare donne che nel passato hanno dovuto subire questo presente e questa realtà.
2: Senta, invece per quanto riguarda la sua vocalità specifica, insomma, in quest'opera, cioè questa è un'opera dove appunto bisogna essere un po' soprano di coloratura e un po' soprano drammatico, perché ci sono appunto i momenti in cui si va su e altri invece dove ci sono i centri, i pieni, insomma, bisogna avere delle note forti, insomma.
3: Sì, il dramma, appunto il drammatico, è perché è una storia tragica, è una storia dolorosa. E il fascino di queste agilità è che sono dal primo momento delle espressioni di gioia, ma che pian piano possono essere delle espressioni di dolore e delle espressioni di rabbia. Ecco, questo è proprio il fascino delle agilità di Lucia, che raccontano attraverso la musica la personalità di questa donna.
2: Senta, l'ultima cosa, mi racconta come avete lavorato con Speranza Scappucci sulla scena della pazzia, perché poi tutti si aspettano, no, a quel momento.
3: Allora, io la fortuna che ho è quella di essere una grande amica di Speranza e collega, e una donna di cui ho grandissima stima. Ci conosciamo da più di 15 anni probabilmente, e quindi questo ci ha permesso anche di studiare questo spartito a lungo. Ci siamo incontrate anche 6 mesi fa e anche prima abbiamo iniziato a discutere di come volevamo affrontare questo spartito. E il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di metterci a nostro agio, cioè di assecondare la mia vocalità in uno spartito che è affrontato da vocalità diverse. Questo possiamo dirlo, perché la cadenza famosissima della scena della pazzia è una cadenza libera, ognuno è libera di fare come vuole, perché Donizetti aveva semplicemente scritto un arpeggio e un punto coronato. Questo ci fa intendere che ogni interprete è libera di esprimersi alla propria maniera, e quindi in questo caso abbiamo cercato, insieme con la glassa armonica, che ci ha aiutato anche a trovare un colore così lontano dalla realtà, come dicevamo prima, una cadenza più intima che acrobatica, quindi più breve, ma che raccontasse e la mente spezzettata di questa donna. Dunque si sente il tema dell'amore, ma interrotto bruscamente, come se lei non ricordasse più quello che era il ricordo, che si ricollega ad un altro ricordo felice e che poi si confonde e finisce in un acuto, in un grido di sofferenza e di rassegnazione. Ecco, mi piace proprio specificare questi vocaboli, perché dietro ad ogni nota abbiamo cercato sempre una motivazione, ecco, che ci potesse soddisfare.
2: Sì. Ecco, bisogna anche dire che nello spettacolo di Coccos, nella scena della piazzia, c'è anche una sottolineatura sessuale, perché vuole che venga messo in evidenza come se Lucia vivesse la sua prima notte d'amore con Edgardo e non con Arturo.
3: Sì, era quello il momento di libertà che aveva Lucia. Dal primo momento che ha visto Edgardo è quello il sentimento che la riconnette alla libertà. Dunque, anche quando ha la visione, l'immaginazione di ricongiungersi finalmente con il suo vero amore, può sentirsi libera dagli occhi della società, che l'ha sempre giudicata. Finalmente lei non vede più nessuno intorno a lei.
1: Molto interessanti le riflessioni di Rosa Feola, anche in relazione alla, non soltanto alla posizione della donna nella società, ma anche a come questa donna viene raccontata attraverso il melodramma scritto dagli uomini, come diceva inconfutabilmente, che però al tempo stesso era un veicolo in cui la prima donna era la protagonista, anche il tenore, ma veramente la prima donna era la protagonista, e la prima donna protagonista era la donna amata, ossequiata, adorata, e alla quale andavano le simpatie di tutti. Non solo, era una donna che poi attraverso quel lavoro diventava una donna indipendente, che guadagnava, che aveva una posizione libera, cosa concessa a pochissime altre, neppure le sovrane,
0: certo,
1: per certi versi.
0: Se Andrea, scusa, scusami, sì, sì, se mi inserisco, ma direi che Oreste ha a portata di microfono forse il regista, mi sembra di vederlo dall'alto.
2: Sì, certamente, sono venuto in platea per salutare Giannis Kokkos. Buonasera.
4: Buonasera.
2: Dunque, questo spettacolo lei lo ha rimontato dopo 3 anni e lo sta vedendo. Come è cambiato in 3 anni questo spettacolo?
4: Bene, il spettacolo è lo stesso, ma con il cambio di 2 cantanti principali è di una natura un po' diversa. E poi è un lavoro di piccole cose, di piccole macchie al gattopardo, che sono di piccole cose, ma che è necessario, o delle cose che non avevo tempo di fare alla prima volta, e poi erano molto aiutato con tutte le persone di qui che avevano preparato questa ripresa, e poi sono venuto alle 2 ultime settimane e era un lavoro realmente che mi piaceva molto. Sì.
2: Beh, ricordiamo appunto che Giannis Kokkos non è soltanto regista, ma è tutto, cioè ha la regia, ha disegnato le scene, i costumi, quindi c'è un'impostazione veramente unitaria, è una maniera unitaria di raccontare questa storia.
4: Sì, perché l'origine di mio lavoro era la scenografia, avevo lavorato molto anni, anche la prima cosa che volevo fare in teatro era le scene. E poi avevo lavorato così, poi era un momento perché io ho lavorato alla scenografia un po' come in regia e con i registi era una parte della regia, e poi è un momento che ha una domanda, anche io volevo fare una cosa particolare, e poi è entrata la regia perché una delle cose principali è che io amo gli attori e i cantanti, e per me è questo lavoro con loro è un piacere immenso, perché è una cosa molto delicata, e poi troviamo insieme le cose che sono le cose giuste. Io avevo le idee, avevo la maniera di costruire tutto insieme e poi di fare che sono strade particolari. Ma per me la regia è questo lavoro intimo con gli artisti di canto. E una delle cose che mi piace molto l'opera è che sono persone che vengono di tutto il mondo. E questa alterità è un'alterità che deve essere una lezione per la società. E all'opera si fa, e deve si fare alla società, e per me è una cosa importantissima. E poi anche con l'opera più che il teatro, sono i viaggi di fare il teatro a dei punti di mondo molto diversi. Io ho fatto cose a Tokyo, a Pechino, a Germania, a Russia, che mi piaceva molto lavorare a Mariinsky, e queste sono esperienze straordinarie perché si vede una cosa che per me è evidente, è che il teatro è il stesso a tutte le parti del mondo con le differenze, ma il teatro è una fondazione umana che è essenziale. E posso essere cinesi, giapponesi, con sono opere che sono di opere di un'espressione, una visione del mondo. È una cosa straordinaria di lavorare con queste persone che avevano anche visioni differenti. E poi è una cosa meravigliosa di fare che tutte visioni differenti fa al fine un spettacolo con una visione unica.
2: Certo. E il teatro è anche mistero, il teatro è anche, sono certi dettagli. Per esempio nel primo atto noi vediamo sullo sfondo questo grande palazzo che immaginiamo sia la residenza degli Ashton, immagino. E però in questa grande cupa fortezza cioè una finestrella sì. aperta con una luce, quindi...
4: Sì, sì, perché non è necessario di avere la sottolineare le cose, è un'atmosfera per questa opera, perché mi piace che è una visione che non è assolutamente realistica, questo non mi piace, e deve essere un'apertura a una poesia e all'immaginazione di spettatori, e penso che questa piccola finestra racconta tutto il castello.
2: Esattamente, infatti la magia del teatro è proprio questa, no? Sì. di creare poesia. Parliamo di Lucia un attimo, perché Lucia è vestita da sposa fin dall'inizio, lei è sempre vestita da sposa, sì. E in effetti è giusto, perché il romanzo di Walter Scott si intitola The Bride of Love Memory.
4: Sì, sì. Sì, questo è importante, e poi è un po' simbolico, perché per me è la cosa che l'avevo sottolineare più in questa ripresa di spettacolo, è che Lucia non è una vittima, Lucia è una donna che voglio essere libera, è impossibile, è prigioniera di essenzialmente dei tre uomini, che è suo fratello, che è al limite una pressione che posso essere anche incestuosa, no? Si dice così, incestuosa, che è molto molto violento, ma è un povero uomo che mi voglio fare avere soldi per tutta la sua piccola società. L'altro è il prete, che è con tutte le cose della chiesa molto di convenzione, molto forte. E poi il suo amante, che è una persona che è appassionata, che ha un grande amore per lei, ma che ha di volontà di altre cose, politiche, nazionaliste. E poi queste volontà sono più grandi che la sua passione, e poi fa che anche lui fa una pressione su lei e si trova prigioniera di queste volontà e le convenzioni della società e tutte le altre cose. E poi al fine con lei fa un atto terribile, perché uccise suo marito, è una cosa di libertà per lei. Non le sappi così, ma è una libertà. E poi è come esattamente il tempi che mi viene adesso, sì, è che una donna che ha una pressione fa una reazione, che è una reazione di violenza estrema, e anche la giustizia è non troppo severa, al fine. E poi l'altra cosa è la sensualità, perché alla fine, e questo è un po' sottolineato, è che trova la sua libertà a un respiro sensuale, e tutte queste visione essenziale dell'amore sensuale, di questo amore con che deve avere, è un'esplosione di questo, e poi è questo anche la libertà. E poi prima da morire è un momento che realmente ha trovato sua libertà, e la follia non sappiamo se è realmente una follia o se è una maniera di entrare in un altro modo, che è il modo della libertà, ma tutte queste cose sono di una maniera sottile e magnifica scritta da Donizetti, realmente. E anche il libretto è molto, molto interessante, non è un libretto così, è un libretto sì, è la base di Walter Scott, ma è molto ben fatto. E poi è una cosa che mi piace realmente enormemente, anche la fine con la grande aria di Enrico prima che è una cosa sublime, devo dire. È una perspettiva sulla morte che è una perspettiva molto metafisica. Sono cose melodrammatiche, ma penso che non è un'opera melodrammatica, è un'opera tragica, e come lui aveva scritto è drammaticamente tragica.
5: Benissimo.
4: E questa è la cosa che mi piace molto.
5: Benissimo, grazie Yannis Kokkos.
4: Grazie.
5: E bocca al lupo.
4: Grazie a voi.
0: Allora, posto che il terzo atto si racconta in pochi secondi, nel senso che Enrico porta avanti il suo inganno anche nei confronti di Edgardo, i due si sfidano a duello, poi c'è la grande scena della pazzia che conosciamo, e infine quando Edgardo ed Enrico si ritrovano, lui capisce di aver proprio mal interpretato e si suicida. Detto ciò, io darei a Giancarlo Landini a questo punto la parola, sia per riprendere un po' il filo delle riflessioni di Rosa Feola, se gli interessa, sia anche per commentare eventualmente la conversazione con Yannis Kokkos, perché ogni tanto scuoteva la testa.
6: Sì, no, allora intanto è molto interessante quello che lui ha detto sul lavoro con i cantanti, e se il pubblico vedesse, ci sono dei momenti estremamente interessanti. Quando arriva Edgardo, Lucia si mette da sola nell'angolo di destra per chi guarda il palcoscenico, ed è molto curioso il modo con cui il regista fa muovere Raimondo. Lo fa muovere in un primo momento interagendo e intervenendo, poi dopo la sua perorazione si allontana, come dire che il suo desiderio di pace è autentico e non vuole stare. Poi interviene di nuovo perché è lui che presenta il foglio del contratto, come dire a Lucia, guarda che è una realtà. E naturalmente questo mi spinge a porre una riflessione, un dubbio sulla figura di Raimondo. Raimondo è un opportunista che in qualche modo è organico al potere, oppure è un uomo che convive dentro una società del potere ma cerca di smorzare i toni in un realismo, come dire, non è possibile rompere completamente con questa società. E devo dire che in questi movimenti molto semplici, se vogliamo, ma ben studiati, il regista sottolinea tutto questo. Sul fatto che non sia una vittima, questo io...
0: Lucia.
6: Esatto, che Lucia non sia una vittima, ho qualche dubbio. D'altronde, non a caso, Oreste Bossini ha citato Madame Bovary e tutta la famosa scena che c'è nel romanzo, ma Madame Bovary è una vittima precisa di una società. Certo, poi il suicidio e la pazzia è un gesto di libertà, questa pazzia dove alla fine lei viene e muore è un modo per liberarsi, però per liberarsi da qualcuno che lo ha, da qualcosa che l'ha presa.
0: Diciamo che non si accontenta di andare al macello,
6: no.
0: Ma cerca di ribellarsi.
6: Certamente Rosa Feola dice delle cose giustissime in questo sottolineare un canto che si fa parola e una parola che si fa canto, la stessa coloratura, se potessimo guardare lo spartito della scena della pazzia, si intensifica man mano, cioè non parte subito ma è come se sprofondasse dentro questo suo mondo particolare, che poi sia una reale follia, che sia un'alienazione, questo è un altro paio di maniche, ma certamente c'è questo interesse di Donizetti per questo stato d'animo delle persone, la stessa glass armonica che lui aveva già usato peraltro.
0: Infatti la glass armonica, lo ricordiamo, no? Armonica bicchieri, poi esatto. Stigmatizzata anche, comunque era nella testa di Donizetti, certo. Donizetti concepì questa scena con la glass armonica, e con la glass armonica e la voce di Rosa Feola la ascolteremo noi a minuti. Gli applausi accolgono Speranza Scappucci, tornata sul podio. Buon ascolto con il terzo atto di Lucia di Lammermoor.

0: Siamo in diretta dal Teatro alla Scala di Milano, abbiamo appena ascoltato Lucia di Lammermoor con Rosa Feola in veste di Lucia, Piero Pretti, Edgardo di Ravenswood, Boris Pinkasovic, Enrico Ashton, Leonardo Cortellazzi, Arturo, Melchiele Pertusi, Raimondo, Ion Solparca, Lisa, Paolo Antonietti, Normanno, la guida, la direzione di Speranza Scappucci. I complessi naturalmente sono quelli della Scala, in particolare il coro del Teatro alla Scala, e di cui è maestro Alberto Malazzi. In questo momento si è riaperto il sipario, che si era naturalmente chiuso, ed è appunto il coro che è schierato, ed ecco Alberto Malazzi che sta arrivando, quindi questi applausi in particolare che state ascoltando sono rivolti a lui e al coro, coro uomini per la verità, che in questo momento è schierato sulla scalinata. E adesso seguiamo insieme, ricordo, anche a Giancarlo Lannini, che è qui con noi in palco e che adesso invitiamo ancora a commentare via via le entrate. È arrivato Paolo Antonietti, Normanno, adesso Ion Solparca, Lisa, stiamo come sempre andando a ritroso rispetto alla locandina, e quindi adesso è arrivato Arturo, Leonardo Cortellazzi, vediamo chi aspettiamo, Michele Pertusi, gli applausi sono per lui, è stato anche accolto da un grande applauso a scena aperta, soprattutto in questo terzo atto, devo dire, ha dato una prova molto molto considerevole, vero, annuisce.
1: Sì, molto considerevole, si conferma interprete, sì, e cantante di riferimento.
0: Di riferimento assolutamente. Questo. siamo meno entusiasti di Boris Pinkasovic nella parte di Enrico Ashton, e invece ecco Piero Pretti, Edgardo, accolto con grande favore, devo dire, anche lui soprattutto in questo terzo atto, ma anche nel primo.
1: Sì, una scena finale che è difficilissima.
0: Difficilissima.
1: Difficilissima, qui ci lasciarono le penne anche tenori come Pavarotti in questo passaggio.
0: Sì, sì.
1: Che è veramente arduo, quindi onore al merito.
0: Onore al merito, ed eccola, si attendeva naturalmente da buona ultima Rosa Feola, l'interprete del ruolo della protagonista Lucia di Lammermoor, ancora col suo abito bianco tutto pieno di sangue, no? Dicevamo prima che era abbigliata un po' da sposa fin dall'inizio dello spettacolo.
1: Onore al merito.
0: Onore al merito, ed eccola, si attendeva naturalmente da buona ultima Rosa Feola, l'interprete del ruolo della protagonista Lucia di Lammermoor, ancora col suo abito bianco tutto pieno di sangue, no? Dicevamo prima che era abbigliata un po' da sposa fin dall'inizio dello spettacolo, e poi durante la scena della pazzia si toglie una parte di corpetti, diciamo.

0: più bianca, o meglio è bianca ma coperta di sangue. Questi sono adesso in questo momento i sette solisti schierati che avanzavano sempre con il coro alle spalle, con questa scena molto lineare. Ecco, questa è Speranza Scappucci, scarpe rosse, completo nero, giacca e pantaloni, taglier nero, scarpe rosse, sta invitando come si fa solitamente, no? Con diversi gesti, l'orchestra ad alzarsi e anche ad indicare al pubblico che gli applausi sono da dedicare anche ai professori d'orchestra. E ora è tornata.
1: Due donne coraggiose.
0: Pensiamo
1: il coraggio di sparigliare tutto con una cadenza diversa e di fare una cadenza non virtuosistica. Per una prima donna è una grande azione di coraggio, per la direttrice che tra l'altro ha confezionato insieme a lei questa cadenza. È veramente un decidere di andare per la drammaturgia e tagliare la testa al toro. Non è da poco.
0: Vediamo se Yannis Kokkos, essendo anche lui qui a Milano, arriva a completare. Eccolo, Yannis Kokkos, che ricordiamo firma regia, scene e costumi. E con lui penso che ci sia Enrico Durantò, ma non ne sono sicura, credo che sia lui. Vinicio Kelly per le luci, scusate, direi che è l'altra persona che è uscita insieme. Di solito siamo abituati a avere queste squadre ultimamente, no? Quando arriva la squadra della regia escono in 4-5, invece questa anche perché è una ripresa di una produzione del 2023.
1: Spettacolo che si conferma di grande interesse e di grande fascino, devo dire, con tutta una serie di soluzioni studiate molto molto precise, molto intelligenti, che ti aiutano a entrare nel dramma.
0: Assolutamente. Non so, Andrea, se vogliamo, qui adesso la situazione si è stabilizzata, abbiamo il cast al completo,
2: certo,
0: se vogliamo approfittarne per congedarci.
2: Il circuito radio, dopo aver ascoltato insieme ai colleghi di EU la Lucia di Lammermoor da Teatro alla Scala.

0: Eccoci ancora in diretta con il Teatro alla Scala, per concludere un po'. Gli applausi non mi sembra che siano diminuiti, insomma, c'è ancora un po', festeggiano
1: no,
0: ancora un po'.
1: Bisogna dire, le luci sono ancora spente, è cominciato il rito di nuovo delle uscite singole a sipario chiuso, questo è Pertusi. Però dice, a Milano c'è anche sciopero dei mezzi, che credo abbia comunque un impatto sul fatto che tante persone sono, insomma, stanno approfittando, perché se la coda i taxi, perché se bisogna trovare un modo per tornare a casa, quindi meno forse presenti di quanto non sarebbero in altre
0: qualche
1: serate.
0: Preoccupazione di altro tipo.
1: Sì, di spostamento, però ovviamente ci sono, ecco, cioè, il pubblico più appassionato è qui, e quindi questo era Piero Pretti, a lui era rivolto questo applauso, adesso quindi dovrebbe arrivare ancora Rosa Feola, eccola. Ecco, ci stava dicendo, no, prima che ci scollegassimo, Giancarlo Landini, del coraggio di questa coppia femminile.
2: Coraggio,
1: no?
2: Sì, un grande coraggio, perché, e se pensiamo al feticismo che c'è attorno alla cadenza, addirittura.
1: Che però non è la cadenza originale, questo va ricordato.
2: Esatto,
1: no?
2: Quindi con questa tradizione e il coraggio di venire qui in un teatro come la Scala e dire no, utilizziamo il fatto che è un momento al limite e costruiamo una cadenza. Certamente difficile da cantare, ma tutta è studiata solo per esprimere il dramma.
1: Intanto è Speranza Scappucci che è uscita.
2: Sì. E quindi questo è davvero un atto di coraggio, tra l'altro con una direzione da Scappucci notevolissima. Io una cosa notavo, il ritmo quasi meccanico dei cori, che contrasta invece con lo spazio che dà ai momenti solistici, come dire che questo mondo che li circonda è un mondo falso, quasi marionettistico, no? E dall'altra parte invece questo distacco.

0: evolversi in tempi, anche tutta la condizione di Aldo De Vincenzi, per
1: certo,
0: esempio, ecco,
1: certo,
0: è scandita con questi tempi e con questa attenzione, tra l'altro, ai dettagli dell'orchestra. Tutta la famiglia
1: i
0: dei legni,
1: i dettagli degli orchestra, ogni tanto emergevano proprio dei singoli, no?
0: In maniera,
1: piccole,
0: esatto,
1: frasi o voci interne che solitamente si perdono, invece stasera almeno dalla sala
0: in maniera prepotente,
1: molto,
0: direi, sì. Questo è
2: a proposito di dettagli, volevo dirti che le scarpette rosse non ce l'aveva in buca, però Speranza Scappucci se l'è messa per uscire sul palcoscenico,
1: ma forse anche perché
2: anche
1: le scarpe
2: motivo,
1: esatto,
2: ecco.
1: Immagino che almeno io l'ho guardato, l'ho vista così, insomma, no? Scarpe rosse sono state,
0: certo,
1: usate in questi ultimi anni, diciamo, proprio come un simbolo contro la violenza sulle donne, e quindi credo che anche perché in fondo questa questione del o non è Lucia una vittima, insomma, si può dire che il tipo di matrimonio a cui è stata costretta
0: è violento,
1: è uno stupro legalizzato,
0: certamente.
1: Ecco, che in qualche modo lei si sottrae,
0: certamente,
1: risponde, non si lascia stuprare legalmente, ecco,
2: intanto
1: quindi...
2: Io ho qui Piero Preti, ecco.
3: Buonasera.
2: Ciao Piero,
3: come state?
2: Allora, credo che il sogno di ogni tenore sia cantare alla Scala, Tu che al ciel spiegasti l'ali, no?
3: Sì, Tu che a Dio spiegasti l'ali, sì. In realtà era già successo, quindi sono un tenore fortunatissimo. Sì, sono molto contento.
2: Bene, no? È stato, come
3: è stata una bellissima serata, c'era un'energia pazzesca, abbiamo lavorato benissimo con queste prove, col maestro Coccos, con Speranza, con i miei compagni di viaggio fantastico.
2: Con questo compagno di viaggio fantastico,
3: questo grande fratello,
2: Michele Partusi.
4: Uno dei compagni di viaggio. Mi stavo chiedendo o considerando la grandezza dell'opera italiana. Quest'opera è stata scritta quasi 200 anni fa e riesce a trasmettere queste emozioni al pubblico come stasera, che è stato un bellissimo successo, con la gente molto contenta, quindi viva Donizetti, viva l'opera e la straordinarietà di questo mondo.
2: Assolutamente, assolutamente, anche perché qui c'è tanto, voglio dire, c'è tanta sostanza drammatica, no?
4: Assolutamente, è un prodromo del romanticismo, quindi è un'opera straordinaria che è rimasta in repertorio per quasi 200 anni e il motivo è che è un capolavoro assoluto.
3: E resterà altri 200 anni?
4: Sì.
3: Almeno.
2: Speriamo, no?
3: Sì.
2: Bene, grazie Piero,
3: grazie
2: Preti.
3: A voi.
4: Un abbraccio a tutti.
2: Grazie, grazie Michele Pertusi. Vediamo un po' se... Rosa Feola è veramente macchiata di sangue, cioè cosparsa. Come l'hanno conciato?
5: Sì. E devo dire che questo sangue mi ha aiutato anche molto per essere, non so, più vera in questa scena. No.
2: Allora, a parte gli scherzi, insomma, qui questo debutto alla Scala con questo personaggio, insomma.
5: Sono felicissima e... Il pubblico è stato così caloroso che dalla prima aria mi sono sentita davvero così, di aver rotto il ghiaccio così, non me l'aspettavo e quindi sono molto felice.
2: Non temeva il Lugione visto che non faceva la cadenza di tradizione?
5: Sì, era sicuramente una preoccupazione, ma ecco perché abbiamo voluto spiegare bene dall'inizio l'idea musicale e quindi la risposta di stasera del pubblico è una conferma dell'idea che abbiamo avuto e quindi è una grande e bellissima emozione.
2: Benissimo, in bocca al lupo, grazie.
5: Grazie a voi, buonasera.
2: Ah sì, ecco. C'è la foto di Rito e io ho fatto ritardare la foto, scusate.
1: Ma diceva prima, no, Giancarlo Landini, di questa intesa fra soprano e direttrice d'orchestra in questa scelta un po' ardita di cui adesso parlava anche Rosa Feola, però devo dire in generale, lei prima aveva sottolineato come tantissimi dettagli di movimenti anche della costruzione registica, ecco, una delle cose che a me è sembrata emergere molto chiaramente questa sera è un'intesa generale, cioè c'era sempre un corrispettivo anche musicale ad ogni gesto, cioè questa regia era anche molto sulla musica e al tempo stesso sulla drammaturgia, sulla parola, cioè tutte le diverse componenti stavano insieme come di rado è dato vedere.
0: Sì, veramente, rivedendola a 3 anni di distanza si rimane colpiti, ma d'altronde il regista ce l'ha detto nell'intervista che ha fatto con Oreste Bossini, è ritornato a rimontarla e ha ricalibrato sostanzialmente tutta questa gestualità che non è mai fine a se stessa, e anche nei momenti come questo recitativo stranissimo che conclude la scena della pazzia, che è stato scandito senza cadere nell'enfasi e con questo Raimondo che a un certo punto manda via del tipo vai, no?
2: Ancora una battuta con Speranza Scappucci che sta dirigendo ancora, c'ha la bacchetta in mano e sta dirigendo.
6: Buonasera a tutti.
2: Allora, l'emozione di questa prima per lei, no?
6: Sì, una prima è sempre un'emozione, ma in questo teatro dove si respira veramente la storia del nostro melodramma è qualcosa di veramente speciale, con questa orchestra, questo coro e questi stupendi solisti, veramente non potrei essere più contenta.
2: Più
6: e poi
2: felice,
6: chiaramente
2: certo.
6: Aspettiamo anche tutte le repliche per ogni sera, fare sempre meglio.
2: Ci racconta la sua bacchetta, perché è una bacchetta piuttosto corta.
6: Sì, ma io credo che essendo io piccola non ho bisogno di una bacchetta troppo lunga. E poi è molto, molto bilanciata. Poi spesso la metto giù per usare le mani anche.
2: Bene, credo che a questo punto dobbiamo salutarci perché sì. I mezzi pubblici
6: certo.
2: Stasera non ci sono.
6: Ringrazio tutto il pubblico in sala, ma anche voi che ci avete ascoltato. Grazie infinite.
2: Grazie ancora.
6: Arrivederci.
2: Speranza Scappucci.
1: E noi ringraziamo Speranza Scappucci naturalmente.
0: Assolutamente per questa serata e per questa Lucia che si aggiunge ad alcune Lucie storiche della Scala. È interessante, se è un momento per aggiungere una cosa, si parlava di Chailly. In genere quando si pensa a un direttore di questo genere, diciamo un direttore che cerca titoli importanti, sinfonici anche, non lo si lega a una partitura come questa di bel canto. Qualche volta si dice ma sì, va lasciata agli interpreti, non ai direttori. Ricordiamoci che la Scala ha due grandi esempi, quello di Karajan ma anche quello del giovane Abbado, e dentro questa linea si inserisce ovviamente Riccardo Chailly, che dirigendo Lucia ci ha fatto capire di nuovo qual è l'importanza di questo testo musicale dal punto di vista drammaturgico, e la Scappucci si inserisce riuscendo, devo dire, a essere originale e personale, sì, accanto alla lezione di tanto maestro, e questo non è certamente da poco.
1: Sì, assolutamente, anche questo è un elemento di interesse assoluto, così come Feola rispetto ad Oropesa,
0: certo,
1: che era stato, no, comunque,
0: certo,
1: dire,
0: certo.
1: No, un'interpretazione importante, riconosciuta, certo, di successo, stessa regia, ecco, stessi costumi.
0: Non diamo pagelle, ma questa sera usciamo particolarmente colpiti, ecco,
1: sì,
0: senza
1: sì,
0: entrare
1: nel... molto diverso.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: molto
1: a parità
0: diversa.
1: Dentro lo stesso contenitore di spettacolo, due interpretazioni veramente diverse.
0: Certamente.
1: Da tutti i punti di vista. Sì. Direi, Andrea, che a questo punto ci siamo in teatro, ci siamo solo Giancarlo Landini ed io, non so se...
7: Se volete restare,
1: Rai che
7: è
1: stanno
7: un luogo
1: smontando.
7: Meraviglioso, ma forse...
1: Per cui tenderei a ricordare tutte le persone che in questo momento stanno smontando i microfoni in buca, ovvero sia i consulenti musicali Laura Plauta e Paolo Brignoli, i tecnici di ripresa Walter Lori, Roberto Badiale e Davide Tenti, con specializzati di ripresa Matteo Di Felice e Emanuele Montella, e per la messa in onda invece c'è Vincenzo Carbutti. Grazie mille a Giancarlo.
0: Grazie
1: Landini.
0: A voi e buona serata.
1: anche a chi ci sta ascoltando, anche a te Andrea, buon proseguimento per quanto resta di Radio 3 Suite questa sera. L'abbiamo
7: grazie.
1: Occupata quasi tutta.
7: Siamo molto contenti che sia andata così. Grazie Gaia, grazie per essere, ringrazio Giancarlo Landini, tutti voi che ci avete guidato attraverso questa nostra Lucia di Lammermoor del Teatro alla Scala per il Festival dei Festival, e si chiude qui questo spazio che potete poi riascoltare per 10 giorni sul sito di Radio 3.

Come sempre, quando si guarda alla storia della musica, o semmai anche la storia in generale, la storia della letteratura, le prospettive, alle volte le distanze modificano alcune stature, modificano lo sguardo, l'effetto. E chi è stato celebre un tempo, in alcuni decenni o alcuni secoli dopo, magari vede ridimensionata la sua posizione e la sua fama. Dico questo perché ascoltiamo adesso una novità discografica per il tempo che ci rimane, ma ne abbiamo abbastanza per illustrare qualcosa di questo disco molto bello. You Made Me Laugh, mi hai fatto ridere, mi hai divertito, con Clara Goldberg Raven al flauto dolce e i membri del Concerto Copenhagen, che appunto affrontano una serie di concerti e di ouverture che sono poi delle suite per orchestra e flauto dolce di Telemann. E Georg Philipp Telemann sicuramente nella sua epoca è stato un musicista che è stato colmato di onori e di successo, al pari se non di più sicuramente di Bach e al pari di Handel, che certo è stato un grandissimo anche in vita. Ricordo, è l'unico compositore a cui si è dedicato una statua ai Vauxhall Gardens quando era ancora in vita. Ma nato a Magdeburgo il 24 di marzo del 1681 ed è morto a Amburgo, dove ha passato l'ultima parte della sua vita, molto tumultuosa anche, con vicende fra cui la seconda moglie che aveva speso gran parte del denaro di famiglia giocando d'azzardo, e poi era anche scappata, se non erro, con un militare svedese. Ma insomma, una prima moglie purtroppo morta di parto, le vicende, diciamo, di questo padre capace di produrre una quantità impressionante di musica, tutta di qualità estremamente alta e molto raffinata e anche molto diversificata, tanta musica da camera, tanta musica orchestrale, cantate, musica scala, moltissima musica. Ecco, questa personalità va forse ancora oggi maggiormente indagata, e ne va indagata la felicità di ispirazione, anche la gioia che trasmette in tanti momenti la sua musica, l'elemento della gioia, della grazia, dell'eleganza, del garbo, ma anche un tratto drammatico, della nostalgia, sono tutti aspetti che compaiono in questo disco, disco che esce per la casa discografica Arcantus, con tutta una serie di collaborazioni di vari fondi che l'hanno sponsorizzato, e che vede l'ouverture in La minore per flauto, archi e basso continuo, cioè la più celebre delle composizioni di Telemann per questo organico, il concerto in Fa maggiore per flauto, archi e basso continuo, il concerto in Do maggiore e l'ouverture in Mi bemolle maggiore per flauto, archi e basso continuo, da cui traiamo, per entrare subito nel clima, l'ouverture eseguita appunto dai musicisti del Concerto Copenaghen, e al flauto dolce c'è Clara Goldberg-Raven.

stiamo ascoltando in questo ultimo piccolo spicchio di tempo che rimane nella serata di Radio 3 Suite, un disco novità che è dedicato alla musica concertante, perché sia l'ouverture sono concertanti per flauto, sia i concerti sono per flauto dolce, uno degli strumenti che amava Telemann. In tanti nostri ascoltatori scrivono, oltre per lodare, fare anche distinzioni sulla pazzia della Lucia, la Feola, molte posizioni differenti, ma quasi tutte molto positive. Ho letto che Telemann erano molto amici, Telemann e Handel, ma anche Telemann e Bach erano amici. È una sorta di trade union di due compositori, Bach e Handel, notoriamente non si sono mai riusciti a incontrare, c'è stato un incontro mancato. Purtroppo hanno condiviso John Taylor, mi pare che si chiamasse, questo medico che ha accecato Handel e ha smostrato anche Bach. Il bello è che uno si è fidato dell'altro dopo che c'era stato questo esito in Fausto. Vabbè, è un'altra storia, ma invece la storia di Telemann qui viene fatta rivivere da questo gruppo, il Concerto Copenaghen, e da Clara Guldberg-Ravn, che ha suonato moltissimo anche in ensemble orchestrali, in particolare l'orchestra barocca di Brema. Poi ha lavorato per la musica da camera con una serie di valenti musicisti, fra cui una che conosco bene, che è Anna Paradiso, che è italiana ma svedese e che è molto esperta anche proprio nella musica di Telemann, clavicembalista e musicologa anche, e ha lavorato moltissimo anche con tante prime esecuzioni in tempi moderni, e studia anche questa musica. All'interno di questo disco ci sono due concerti, il concerto in fa maggiore e il concerto in do maggiore, che forse è meno estroverso ma più raffinato per certi versi. È un concerto in questo caso che viene scritto per flauto contralto in sol, e che noi ascoltiamo, di cui noi ascoltiamo l'allegro, e ci possiamo accorgere, una pagina breve, ma ci possiamo facilmente accorgere come già ci sono gli elementi dello stile galante, un certo gusto, e abbiamo sentito anche la capacità di fondere contrappunto e stile francese nell'ouverture, poi magari lo ritroveremo. Qui invece troviamo un Telemann leggermente diverso.

Stavo pensando con un certo divertimento che è sacrificato giustamente nel quadro della Lucia di Lammermoor che abbiamo appena ascoltato, il flauto rispetto alla glassa armonica. Qui lo abbiamo ritrovato, naturalmente non il flauto diritto, ma il flauto dolce, e invece sovrano nella musica di Telemann in questo disco registrato nella chiesa di Borlunda, Eslöv, in Svezia, con i membri del Concerto Copenaghen e Clara Goldberg Ravn come solista. E dopo questo estratto al concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo, vi faccio sentire ancora dell'ouverture in mi bemolle maggiore. Quella in la minore la lasciamo da parte, è talmente famosa, poi la ritrovate in questo disco Arcantus, il gioco di imitazione del Bourrée en Echo Alterne, dall'ouverture in mi bemolle maggiore, appunto, sempre con Clara Goldberg Ravn come solista.

La possibilità che Telemann avesse incontrato le partiture vivaldiane è data dal fatto che aveva una stretta relazione con Bach, che naturalmente sappiamo aver trascritto e come la musica di Vivaldi. Qualcosa spira anche in questa Bourrée dall'ouverture in Mi bemolle maggiore per flauto dolce, archi e basso continuo, che è stata eseguita con molto gusto, con molto brio e che davvero giustifica il titolo di questo nostro disco novità di questa ultima parte di serata Radio 3 Suite, ovvero il disco Arcantus che si chiama You Made Me Laugh, mi hai fatto divertire, mi hai fatto ridere, con la solista Clara Goldberg-Ravn e i membri del concerto a Copenaghen. Beh, questa Bourrée davvero suscitava tutta quella gioia di vivere, quella luminosità, quel brio, la felicità, che peraltro è anche adombrata in vari momenti da nostalgia, elemento malinconico, tutte qualità che fanno parte della musica di Telemann a altissimo, alto livello, davvero un musicista formidabile da riscoprire. C'è stato Domenico Ganci che si è alternato a Luca De Ioris alla console questa sera, Valerio Giannetti in regia, Andrea Penna con voi al microfono, ma soprattutto io ringrazio voi tutte e tutti per l'ascolto, e Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri per aver preparato il programma ancora oggi come fanno tutti i giorni per voi e con la cura di Bruno Ruffolo. Noi ci ritroviamo presto a questi microfoni. Un saluto da Andrea Penna, Domenica Riccardo Gianni.

0: Ore 24.
1: Battiti!

versi del poeta libanese contemporaneo Paul Shaul prendono la forma di un avant rock poderoso in Adikat al-Ams, il brano che abbiamo appena ascoltato, tratto dal recente secondo album dei Sanam, lo straordinario sestetto di Beirut, tornato a settembre con Sametu Sautan, un disco che, come nel precedente, continua ad attingere dalla tradizione araba con testi che danno nuova vita, nuova forma a poesie libanesi e iraniane, ma anche a canzoni folk egiziane interpretate dalla voce di Sandy Shamoun, che è anche autrice di alcuni testi originali, testi che sono al cuore di 8 tracce potentissime in cui rumore, free rock, improvvisazione, sonorità mediterranee, medio orientali si mescolano con un'intensità a tratti davvero molto stordente. I Sanam li abbiamo ascoltati diverse volte, sia con l'esordio Eketani Malakon, uscito nel 2023, ma anche con questo disco più recente. Si tratta di musicisti attivi con tanti progetti e collaborazioni diverse nella vivacissima scena underground di Beirut, una formazione che, lo ricordiamo, era nata un po' per caso all'edizione 2021 dell'importante storico festival libanese Irtijal, su invito di Hans Joachim Himmler de Faust, che appunto li aveva invitati, gli aveva proposto di collaborare con lui per una performance di improvvisazione. Da lì la nascita appunto di questo progetto, l'esordio che era nato in maniera un po' più spontanea legato all'improvvisazione, e poi questo secondo disco che invece è stato un po' più composto, diciamo, uscito per Constellation. Il titolo dell'album, Sametu Sautan, può essere tradotto più o meno come "ho sentito una voce", ed è la prima riga di una poesia dell'egiziano Hamad Rami, poesia scritta per la celebre cantante egiziana vissuta nella prima parte del Novecento, Umm Kulthum, un'ispirazione per i Sanam che allude sia a una profonda forma di spiritualità che attraversa la musica di questo sestetto, ma anche alla quotidianità vissuta da questi musicisti in Libano, regione, per citare la stessa band, in cui si vive costantemente in attesa di rumori, che si tratti di esplosioni o di jet da combattimento. La bellissima notizia è che i Sanam stanno per passare in Italia con un tour piuttosto sostanzioso, e la dimensione live è sicuramente quella che rende maggiormente la potenza, la carica, l'energia di questa formazione. Saranno il 21 novembre a Milano allo Spazio Teatro 89, il 22, lo ripetiamo questa notte, al Transmissions di Ravenna, il 23 novembre a Perugia alla Sala dei Notari, il 24 a Roma al Monk. In questo caso in apertura ci saranno Lino Capravaccino e Mai per presentare il loro recente album insieme su Baccano, e poi il tour dei Sanam continua il 26 novembre a Savona al Rain Dogs e il 28 novembre a Mestre per U Theater. E in questa parte di Battiti torniamo su alcuni dischi dove la tradizione incontra in ordine sparso l'avant rock, l'improvvisazione, la sperimentazione elettronica. Restiamo in Libano con la Pride Orchestra.

The Dictionary of Lost Meanings, il dizionario dei significati perduti, un titolo che già apre a uno scenario quasi sciamanico, magico, stregonesco, quello del nuovo bellissimo album della Pride Orchestra, ensemble allargato a 16 elementi, nato a partire dal duo Pride, fondato nel 2006 dai musicisti libanesi Raed Yassin e Paid Konk, il primo a sintetizzatori ed elettronica, il secondo a clarinetto e basso elettrico. Come Pride Orchestra avevano già pubblicato un disco nel 2020 e poi questo ritorno, appunto The Dictionary of Lost Meanings, pubblicato da Discrepant. A proposito di rituali, il brano che ascoltiamo ancora in sottofondo si intitola The Spell, un intreccio sempre dilatatissimo, nato dall'incontro tra lo shabi, la musica popolare della classe lavoratrice, musica nata in Egitto nella seconda metà del XX secolo, che incontra qui il free jazz, l'improvvisazione, diciamo che il cuore della Pride Orchestra in Libano, ma in realtà poi i musicisti coinvolti arrivano dalla scena sperimentale medio orientale, ma comunque internazionale. Tra gli altri ritroviamo Alan Bishop, Maurice Luca, Radwan Ghazi Mohamed, che tra l'altro ha anche prodotto il disco dei Sanam, Yumna Saba, Khaled Yassin, Sam Shalabi. E dalla Pride Orchestra il prossimo ascolto ci porta invece dentro la tradizione popolare piemontese, con una particolarissima uscita dei francesi Begaillet, pubblicata da Tapes e intitolata La Munglesa, da cui ascoltiamo la traccia che occupa il lato A.

falle promesse. Martes di la porta che l'abbia per sue mani.

quanta mia, senza ride mai parli. Fagna autritanti.

Yeah.

La musica popolare piemontese che assume forme inafferrabili, distorte, anche qui quasi ritualistiche nella reinterpretazione dei Begayè. Abbiamo appena ascoltato il lato A della cassetta La Munglesa, pubblicata dall'etichetta di Perugia Tapes, che vede la formazione francese abituata a fondere la forma canzone con echi di musiche lontane e antiche in chiave sperimentale, anche un po' rumoristiche, recuperare un pezzo importante della tradizione di questa regione attraverso la figura di Teresa Viarengo. Teresa Viarengo è stata una figura molto importante della memoria tradizionale piemontese e straordinaria interprete, scoperta a 73 anni dall'elettromusicologo Roberto Leidi, ed è a lei che si deve il recupero di un numero molto ampio di canti, ballate tipiche della sua terra, l'Astigiano, ma in generale di tutto il Piemonte, tra queste appunto La Munglesa. Come leggiamo nelle note sul Bandcamp di Tapes, si tratta di una storia sanguinosa, quella in cui un conte si appropria attraverso il matrimonio della Munglesa, figlia di un fornaio, la porta al suo castello e lungo la strada le confessa di aver assassinato tutte le sue 52

mogli precedenti e di volerle riservare lo stesso destino. La giovane però riesce a fuggire coraggiosamente, tagliando la testa al despota con la sua stessa spada. I Begaye li abbiamo ascoltati diverse volte qui a Battiti, lo ricordiamo, sono Lup Uberto alla voce, al violino, al flauto, Lucas Ravinale alla beghena, lira di origine etiope, alle percussioni, a diversi oggetti, e poi Alexis Venese e Jean-Philippe Courtelain alle percussioni. E facciamo ancora un altro spostamento geografico che risuona profondamente e si riflette nella musica e nell'intersezione di tradizione popolare e reinterpretazione contemporanea. Dal Piemonte torniamo in Slovenia con l'ultimo album in studio degli Shirom.

E riemergiamo poco oltre la metà dalla traccia che apre il ritorno degli Shirom, la loro musica piena di rivoli sonori, un po' in contrapposizione forse con quella invece più scarna, artigianale, sempre molto bizzarra, nel caso specifico strettamente legata alla tradizione popolare piemontese del quartetto francese Begaye che abbiamo ascoltato in precedenza. Gli Shirom invece sono il trio sloveno composto da Anna Cravagna, Istok Koren e Samo Kutin. Li ascoltiamo ancora in sottofondo insieme ai loro numerosissimi strumenti, oltre 20, tra cui ghironda, armonium, balafon, flauti, lira, oggetti vari, banjo e poi percussioni e cordofoni che provengono da diverse parti del mondo. Al centro della musica degli Shirom c'è la tradizione del cuore dell'est dell'Europa, declinata in forme ritmiche e melodiche sempre molto dilatate, guidate dalla ripetizione ma anche con repentini cambi di andamento, una musica immaginifica che abbiamo ascoltato tante volte qui a Battiti. Il loro quinto album è uscito sempre per Glitterbeat, si intitola In the Winds of Night Had Fallen Incantations Whisper. Il brano che abbiamo ascoltato era appunto la traccia d'apertura, Between the Fingers, The Drops of Tomorrow's Dawn, titoli e brani che sembrano proprio dei racconti, delle narrazioni, delle storie, delle avventure dentro cui perdersi. E ci spostiamo ancora più verso nord, tra Svezia e Norvegia, con il secondo album del trio Moina. Il folk scandinavo qui si fonde principalmente con l'improvvisazione, album intitolato Mareld, da cui ascoltiamo la traccia d'apertura, Dove.

Thomas Eriksson alla chitarra, Anna Malmström a clarinetto e clarinetto basso, Tuva Ferden alla voce e all'Hardingfele, il violino della tradizione norvegese. Loro sono i Moina, trio scandinavo che attinge dalla musica folk di Svezia e Norvegia, i paesi da cui provengono i tre componenti, incrociandola con l'improvvisazione ma anche con molti giochi contrappuntistici, una musica a tratti anche piuttosto stratificata, in cui chiaramente un'altra delle cifre ricorrenti è la ripetizione dei temi. E quindi dal Medio Oriente fino al Nord Europa, passando per Piemonte e Slovenia, in questa parte di Battiti abbiamo ascoltato alcuni album di recente uscita in cui la musica popolare incontra l'improvvisazione, il free jazz, in alcuni casi l'avant rock, la sperimentazione. I Moina in questo caso traggono anche ispirazione un po' da compositori classici come Brahms. Mareld è il titolo del loro secondo album, uscito per l'etichetta norvegese Halo, etichetta che si occupa principalmente proprio di folk e di musica tradizionale nordeuropea in chiave contemporanea. Da questo album del trio Moina ascoltiamo un altro brano intitolato Ferger af Gamla Båtar.

0: Perhaps you need reassurance as you gaze into asymmetrical webs created by we who ceaselessly network. Not even our dead are erased. Not a single file in this place. We remember everything, but we'll never describe how in a city like us. Resiliency is our only mission. We are as unnatural as the concrete which carefully covers ancient earth, filled with ruins below, above which some ruined folks unfortunately rest, with no rest, as the others who know how to maneuver on this treacherous terrain share what makes us exist forever and at the same time ceaselessly complain. Dig that jacket, hip as a shoulder. But then again, this is a city who gets younger as it gets older, who is given fresh perspectives on ancient ways. It is not just the architecture, but the texture of the beings who live here in this night, this evening, this day. Ever attempt to erase a shadow, it does not move. We who are here for growth. And as we grow, we groove. Maybe you can't get in, maybe your access is a bit low on the scale. That's all right, maneuver different. Get to listening to those who speak without flinching. Spare some change.
1: Apriamo una finestra in questa prossima parte di Battiti su un mood, un modo di esprimersi che abbraccia in senso ampio l'hip hop, e per farlo siamo partiti appunto da un'atmosfera più che un disco legato nello specifico al genere. Il brano che abbiamo ascoltato infatti si intitola The City is Beautiful, è un pezzo da Ghost, sesto e per ora ultimo album di Bastian Keb, nome d'arte di Sebastian Jones, un multistrumentista, cantautore inglese, e ama creare i brani, beats, pseudo colonne sonore che incrociano il funk, il jazz, l'ambient e appunto l'hip hop, senza mai utilizzare samples, ma componendo e suonando in prima persona proprio tutte le sezioni che poi vanno a comporre i brani, combinando strumenti e strumentazioni. Ghouls è un album di 19 tracce che vuole essere un'esperienza sonica. L'idea è di sentirsi mezzi svegli, mezzi addormentati, ma comunque al caldo.

Quest'idea di farci sentire al caldo in un dormiveglia avvolgente e rassicurante è l'ispirazione dietro il sesto album in studio di Bastian Kebb, Ghouls, realizzato insieme al compositore, produttore e poeta Malik Amir, la cui voce abbiamo sentito nel primo brano che abbiamo ascoltato, tratto da questo disco The City is Beautiful. E Malik Amir è originario di Oakland, californiano quindi, ma vive e lavora a Parigi, partecipando alla realizzazione di diversi album, film, artistici, poesie, progetti di diverso tipo legati all'underground e al rap. Bastian Kebb produce musica che vuole portare all'evasione e anche in questo caso dichiara di aver realizzato un disco per chiunque si sia perso in un mondo che ha già perso se stesso senza saperlo e che quindi non coglie la bellezza delle luci in lontananza perché è distratto da nuove scarpe e telefonini luccicanti. Abbiamo ascoltato Night Oaks e il prossimo brano si intitola Moonlight.

E dopo Nighthawks e Moonlight abbiamo lasciato le atmosfere notturne di Goals per arrivare all'ultimo album pubblicato da Baco e Shudu Blues, un rapper brasiliano di Bahia che a novembre ha presentato il suo Hazush. Hazush è il quinto album in studio di Baco e Shudu Blues, una delle voci più conosciute del rap brasiliano oggi. Ha iniziato a farsi conoscere nel 2016 e poi a raggiungere la popolarità con l'uscita del suo primo disco Issue, e poi nel 2018 con Bluesman, che era proprio proiettato anche nel mondo della musica popolare brasiliana. Infatti è da lì che sono nati anche tutta una serie di featuring con nomi molto popolari in tutto il Brasile. Si è fatto riconoscere anche per aver pubblicato un disco poi nel 2020 prodotto solamente in 3 giorni con tutte le collaborazioni fatte virtualmente, dedicato al tema della quarantena e la gestione della pandemia da parte del governo Bolsonaro, con una speciale attenzione alle difficoltà della vita nelle zone urbane più povere e nelle comunità in quel periodo particolarmente difficile.

I due brani da Asus che abbiamo ascoltato sono Garçon d'Ausencia e Caravaggio con Collar Gigante. A differenza di Bastien Keb, Baka Show du Blues non usa la musica per evadere, bensì si accoda a quella ormai sempre più lunga lista di autori nel rap che condividono nei loro testi percorsi personali e di osservazione del proprio intimo e delle realtà circostanti. Anche nel brano che abbiamo ascoltato il rapper canta «Mi manca il coraggio di stare da solo», e in diversi punti di questo disco ci sono passaggi che incoraggiano alla terapia e al processare i propri traumi. Come in questo brano, non è la prima volta che Baku fa riferimenti all'arte, il titolo appunto richiama Caravaggio, ritroviamo anche in questo disco la mitologia, ma facendo anche un po' arrabbiare i suoi fan, Baku Show du Blues in questo disco va in una direzione che si allontana dai testi soprattutto arrabbiati per cui è stato molto amato all'inizio della sua carriera. È forse in effetti meno affilato che allora per quanto riguarda tutta una serie di denunce, soprattutto legate al sociale, ma questo lascia spazio a volersi scoprire umanamente, personalmente, cose che per quanto possano sempre essere efficaci per gli amanti del genere, è difficile giudicare in negativo in un artista. In ogni caso il prossimo brano parla anche di rabbia per la morte. Ai va da morte.

that's why the funding dead. I'm trying to pay my rent off with these serpents I split in half. My aura off, mirror, murkier in a foggy lava lamp. AK Solo è un rapper di Brooklyn, ci siamo quindi spostati negli Stati Uniti, unisce un po' i due approcci che abbiamo incontrato negli ultimi due album. E in No Control, No Glory, uscito il 14 novembre, in cui la consapevolezza di vivere in un mondo raccontato in maniera simile da Bastian Cab, che parla di un mondo perso, porta anche noi a non avere appigli, a dover lavorare individualmente per trovare una via, un posto nel mondo. Quello che però AK Solo fa è spostare il discorso verso un incitamento anche a uscire dagli schemi e dal sistema nel momento in cui ci si rende conto che nulla ha più senso. No Control, No Glory riconosce che non c'è riconoscimento proprio per chi non è saldo, ma allo stesso tempo la vera gloria non esiste in un sistema in cui sono sempre i prepotenti ad avere controllo e quindi potere sui meno fortunati. Quindi chi può farcela o è molto solido sulle sue posizioni e sulla sua salvaguardia, o è una pura anomalia, qualcosa di randomico, di altro. Steal yourself, then steal yourself. Rafforzati e poi ruba a te stesso.

0: Akai Solo, No Control, No Glory, da cui abbiamo appena ascoltato It's Hard to Talk About e Things That Stick With Me, e in questa sorta di percorso che dall'evasione passa alla consapevolezza individuale e al rapporto del singolo nel sistema attraverso questa notte tra beat e rap, andiamo ora ad ascoltare Music to My Eyes, un album firmato da un altro artista di New York, June Classic, infatti è un MC del Queens, che ci ha lasciati il 3 novembre 2025 e che fa sì che questo suo ultimo album sia uscito quindi postumo, pochi giorni dopo la sua dipartita. L'album è dedicato a tutti gli MC che hanno avuto un sogno e in particolare a quelli che quel sogno l'hanno lasciato andare.
1: There's pain underneath, that's where our work needs to go. What is it about society that disappoints you so much?
2: Maybe it's that it feels like all our heroes are counterfeit. The world itself is just one big hoax, spamming each other with our burning commentary of bullshit, masquerading as insight. Or is it that we voted for this, not with our elections, but with our things, our property, our money? We all know why we do this.

Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 20ª puntata.

Sir Thomas fu costretto, o si costrinse, ad aspettare l'indomani per sapere com'era andata tra i due giovani. Allora vide Mr. Crawford e ricevette il suo resoconto. La prima sensazione fu di delusione. S'era augurato qualcosa di meglio. Aveva pensato che un'ora di sollecitazioni da parte di un giovanotto come Crawford sarebbe riuscita a modificare ben più di così l'atteggiamento di una ragazza gentile ed equilibrata come Fanny. Ma trovò pronta consolazione nei punti di vista determinati e nella ottimistica perseveranza dell'innamorato. E nel vedere tanta fiducia nel successo da parte dell'interessato, Sir Thomas fu presto in grado di crederci anche lui. Niente fu omesso da parte sua in fatto di educazione, complimenti e cortesia. Niente di tutto ciò che potesse favorire la riuscita del piano. La costanza di Mr. Crawford venne onorata e Fanny elogiata, e quel legame continuava a essere il più desiderabile del mondo. A Mansfield Mr. Crawford sarebbe sempre stato il benvenuto. Doveva solo dare ascolto al proprio giudizio e ai propri sentimenti per quanto riguardava la frequenza delle visite adesso o in futuro. In tutta la cerchia della famiglia e delle amicizie di sua nipote non poteva esserci che una sola opinione, un solo desiderio in proposito. L'influenza di tutti coloro che le volevano bene doveva spingere in una sola direzione. Tutto ciò che poteva incoraggiare fu detto. Ogni incoraggiamento fu ricevuto con gioia riconoscente e i due gentiluomini si separarono da ottimi amici. Convinto che ormai la causa avesse preso la direzione più giusta e auspicabile, Sir Thomas decise di astenersi dall'importunare ulteriormente la nipote e di non mostrare alcuna esplicita interferenza. Calcolava che lo strumento più efficace per operare sulla disposizione della ragazza fosse la delicatezza. Le sollecitazioni dovevano provenire da un'unica direzione: la tolleranza dei familiari. Su un punto rispetto al quale lei non poteva avere alcun dubbio per quanto riguardava i loro auspici, sarebbe stato il mezzo più idoneo a promuoverlo, quel punto. Pertanto, seguendo questo principio, Sir Thomas colse la prima occasione per dirle, con una benevola gravità che intendeva essere vincente: «Dunque, Fanny, ho parlato di nuovo con Mr. Crawford e da lui ho appreso come stanno esattamente le cose tra voi. È un giovane davvero straordinario e, indipendentemente da tutto, devi pensare di aver suscitato in lui un affetto non comune. Giovane come sei e poco pratica della natura transitoria, mutevole, instabile dell'amore, così come generalmente è, non puoi essere colpita come me da quanto di eccezionale ci sia in una simile perseveranza di fronte a un atteggiamento totalmente scoraggiante. Per lui è tutta una questione di sentimento. Non rivendica alcun merito nella cosa e forse non gliene spetterebbero. Eppure, avendo scelto così bene, la sua costanza ha una forte impronta di rispettabilità. Se la sua scelta fosse stata meno ineccepibile, avrei biasimato la sua perseveranza». «In verità, signore», disse Fanny, «mi dispiace molto che Mr. Crawford insista. Lo so che per me è un grande onore e sento di non meritare un tale apprezzamento, ma sono pienamente convinta, e gliel'ho detto, che non mi sarà mai possibile». «Mia cara», la interruppe Sir Thomas, «non è il caso di riprendere questo discorso. I tuoi sentimenti mi sono ben noti, quanto i miei desideri e rimpianti dovrebbero esserlo a te. Non c'è altro da dire o da fare. Da questo momento in avanti l'argomento non sarà mai più toccato da noi due.
Non hai niente da temere, nessun motivo per sentirti agitata. Non puoi ritenermi capace di cercare di convincerti a sposarti contro il tuo desiderio. La tua felicità e il tuo bene sono le uniche cose a cui penso. E niente ti verrà richiesto se non di tollerare i tentativi di Mr. Crawford di convincerti che i tuoi sentimenti non sono inconciliabili con i suoi. Lui procede a suo rischio. Tu, invece, ti trovi su un terreno sicuro. Gli ho garantito che lo vedrai ogni volta che verrà in visita, come avresti fatto se non vi fosse stata una situazione come questa. Lo riceverai con tutti noi, allo stesso modo, e mettendo da parte, per quanto potrai, il ricordo di tutto ciò che ti provoca dispiacere. Lascerai il Northamptonshire così presto che anche questo piccolo sacrificio non ti sarà imposto troppo spesso. Il futuro sarà molto incerto. E adesso, mia cara Fanny, l'argomento tra noi è chiuso.

La notizia della partenza imminente fu tutto ciò a cui Fanny poté pensare con grande soddisfazione. Ma nonostante l'impegno al silenzio, Sir Thomas si trovò ancora una volta costretto a toccare l'argomento con la nipote per prepararla brevemente sul fatto che stava per informare le zie. Una iniziativa che lui avrebbe preferito evitare, ma che veniva resa necessaria dalla totale contrarietà di Mr. Crawford a qualsiasi idea di segretezza. Non aveva alcuna intenzione di portare avanti la cosa di nascosto. In canonica, dove lui amava parlare del proprio futuro con le due sorelle, era tutto risaputo. E per lui sarebbe stato piuttosto gratificante disporre di testimoni al corrente del procedere del suo successo. Sir Thomas lo comprese e avvertì la necessità di mettere al corrente della faccenda e, senza indugi, moglie e cognata. Ma per quanto riguardava Fanny, temeva l'effetto che avrebbe prodotto il comunicare la cosa a Mrs. Norris, quasi quanto lo avrebbe temuto Fanny stessa. Deprecava il suo zelo, ben intenzionato ma sbagliato. Sir Thomas, in effetti, a quel punto era non lontano dal vedere Mrs. Norris come una di quelle persone ben intenzionate che fanno sempre cose sbagliate e spiacevoli. Mrs. Norris, però, reagì in modo per lui tranquillizzante. Quando lui impose la massima tolleranza e il totale silenzio con la nipote, lei non solo promise, ma mantenne la promessa. Solo la sua espressione ne tradiva la cresciuta irritazione. Era arrabbiata, profondamente arrabbiata, ma con Fanny lo era più perché aveva ricevuto una simile offerta che perché l'aveva rifiutata. Era un insulto, un affronto per Giulia, che avrebbe dovuto costituire la scelta di Mr. Crawford. E, a parte questo, era adirata con Fanny perché l'aveva trascurata e non avrebbe affatto gradito veder salire socialmente in quel modo qualcuno che lei si era sempre impegnata a deprimere. In questa occasione Sir Thomas le attribuì una capacità di discrezione maggiore di quanto meritasse e Fanny sarebbe arrivata al punto di benedirla perché lasciava trapelare la sua contrarietà solo per come atteggiava il viso e non a parole. In modo diverso accolse la notizia Lady Bertram. Sempre, per tutta la vita, era stata una grande bellezza e una donna ricca, e bellezza e ricchezza erano tutto ciò che suscitava il suo rispetto. Sapere che Fanny era stata chiesta in moglie da un uomo ricco l'aveva innalzata e di molto nella sua opinione. Convincendola che Fanny era molto carina, cosa di cui fino ad allora aveva dubitato, e che avrebbe fatto un matrimonio vantaggioso, le faceva sentire una sorta di orgoglio nel chiamarla nipote. «Bene, Fanny», le disse poco dopo, appena si trovarono sole e aveva provato qualcosa di simile all'impazienza nell'attesa che rimanessero insieme, sole loro due, e il suo viso, mentre parlava, mostrava un'insolita animazione. «Bene, Fanny, questa mattina ho avuto una bellissima sorpresa. Devo parlarti di questo una volta. L'ho detto a Sir Thomas che devo farlo una volta e poi avrò concluso. Ti auguro ogni felicità, mia cara nipote». E guardandola con aria compiaciuta aggiunse: «Beh, quel che è certo è che siamo una bella famiglia». Fanny arrossì e sulle prime non seppe cosa dire. Quindi, sperando di toccarla nel suo punto debole, rispose: «Mia cara zia, non è possibile che voi desideriate che io faccia qualcosa di diverso da quel che ho fatto, ne sono sicura. Non è possibile che voi desideriate che mi sposi, perché vi mancherei, non è vero? Sì, sono sicura che se lo facessi vi mancherei troppo». «No, mia cara, non devo pensare a quanto mi mancheresti se ti viene fatta una proposta del genere.
Potrei fare benissimo a meno di te se tu dovessi sposare un uomo del livello di Mr. Crawford. E devi renderti conto, Fanny, che qualsiasi giovane donna ha il dovere di accettare un'offerta ineccepibile come questa. Questa era praticamente l'unica regola di comportamento, l'unico consiglio che Fanny avesse mai ricevuto dalla zia nel corso di 8 anni e mezzo. Questo la ridusse al silenzio. Sentiva quanto sarebbe stato improduttivo contraddirla in alcun modo. Se i sentimenti di sua zia erano contro di lei, nulla avrebbe potuto ricavare da una critica al suo punto di vista. Lady Bertram era in vena di chiacchierare. «Ascoltami bene, Fanny. Sono sicura che si è innamorato di te al ballo. Sono sicura che il problema è sorto quella sera. Eri molto bella, lo dicevano tutti. Anche Sir Thomas l'ha detto. E tu sai che ho mandato la Chapman da te a darti una mano a prepararti. Sono molto contenta di averti mandato la Chapman». Dirò a Sir Thomas che sono sicura che tutto è accaduto quella sera. E, sempre seguendo gli stessi gioiosi pensieri, poco dopo aggiunse: «E devo dirti una cosa, Fanny, farò qualcosa che è più di quello che ho fatto per Maria. La prossima volta che Pug avrà dei cuccioli, uno sarà per te». Edmund aveva grandi cose da sentire al suo ritorno. La notizia della promozione di William, con tutti i particolari, fu subito sua. E con la scorta segreta di felicità che aveva in petto ad alimentare la gioia, vi trovò una fonte di sensazioni straordinariamente gratificanti e di inattaccabile allegria per tutta la sera. Dopo cena, quando lui e il padre si trovarono da soli, fu informato della vicenda di Fanny. E a questo punto sapeva tutto dei grandi eventi degli ultimi 15 giorni e della situazione attuale a Mansfield. Fanny intuiva ciò che stava accadendo. I due si stavano intrattenendo in salotto molto più a lungo del solito, tanto da renderla sicura che stessero parlando di lei. E quando l'ora del tè finalmente li fece uscire e lei stava per vedere di nuovo Edmund, si sentiva straordinariamente in colpa. Lui le venne vicino, le si sedette accanto, le prese la mano e la strinse con affetto. E in quel momento lei pensò che, se non avesse avuto la scusa del tè per darsi da fare, avrebbe tradito la sua emozione con qualche imperdonabile eccesso. Crawford fu da loro in visita l'indomani e, grazie al ritorno di Edmund, Sir Thomas si sentì più che autorizzato a invitarlo a fermarsi lì a cena. In effetti era un gesto di cortesia a cui non si sarebbe potuto sottrarre. Lui ovviamente accettò e così Edmund ebbe ogni opportunità di osservare come si comportava con Fanny e in quale misura gli fosse possibile ricavare dal comportamento di lei un qualche incoraggiamento. Ma era così piccola quella misura, così minima, che cominciava a stupirsi della perseveranza dell'amico. Fanny meritava tutto ciò, ai suoi occhi meritava ogni sforzo di pazienza, ogni impegno della mente. Ma lui non credeva di essere personalmente in grado di perseverare con nessuna donna al mondo senza ricevere, per alimentare il suo coraggio, qualcosa di più di quel che scorgeva negli occhi di lei. Era assai ben disposto a sperare che Crawford vedesse le cose con maggiore chiarezza e questa era la conclusione più favorevole che fosse in grado di ricavare da tutto ciò che aveva avuto modo di osservare prima, durante e dopo la cena.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. John Dowland, Lacrime Pavan. Julian Bream, Liuto.

0: Di John Dowland avete ascoltato
1: Camille Saint-Saëns, introduzione e rondò capriccioso in la minore per violino e orchestra, opera 28, brano composto nel 1863 e pubblicato nel 1870. Introduzione, allegro malinconico, rondò capriccioso, allegro ma non troppo, coda, più allegro. Violinista Lia Petrova, orchestra filarmonica reale di Liegi, diretta da Christian Arming.